0: Perfect Rolling Stone fatta dai Rolling Stones, questa sì che è logica, così certo. Deve essere la faccenda, dal loro prossimo album che si chiamerà Strips, prossimo album dei Rolling Stones che sarà un bel po' unplugged.
1: Il trionfo della logica sarebbe questo. Dovresti dirlo, sì. Sai a chi è? Quel signore che di notte legge, fa vedere le dimostrazioni teoriche di fisica alla TV su Rai 1.
0: I polinomi.
1: È quello, sì, signor Polinomi. Lui apprezzerebbe questo trionfo della logica anche in musica, secondo me.
0: Assolutamente sì, tra l'altro un programma consigliatissimo, in televisione, la notte, ci sono le lezioni di ingegneria, spesso, ci sono i polinomi, di cui io non ho capito assolutamente niente, ed è quello il bello, che però ho visto tutto il programma lungo più di mezz'ora.
1: E sono anche molto più porno delle TV porno, tra l'altro.
0: I polinomi.
1: Assolutamente. Accidenti. Proprio non c'è confronto, non molto, so se, molto più sexy, molto più
0: non so
1: più
0: se
1: oltre.
0: Vi immaginate eroticamente un polinomio che cosa può essere.
1: Tipo questo, per esempio, un pezzo dalla colonna sonora del film L'odio Hain, uscito in questi giorni anche in Italia, sono Minister Amer, Sacrifice du Poulet.

0: ainsi soit-il.
1: Minister Amer, Sacrifice du Poulet, un pezzo al centro di una polemica piuttosto grossa in Francia, come del resto lo stesso film da cui è tratto, ossia Lane, l'odio, in quanto il titolo poi era Sacrificio dei Poliziotti, tradotto in italiano, un po' una polemica vecchia anche col gangster rap americano.
2: Restiamo in Francia, terra di miscugli di rasse che tirano fuori anche dei bellissimi miscugli musicali, loro sono Alliance Ethnique.

0: Simple and Funky, semplice funky, Alliance Ethnique, l'altra faccia, l'altro versante del rap francese rispetto ai Ministre Amer ascoltati prima, una faccia meno inquietante ma non meno valida musicalmente. Alliance Ethnique saranno in Italia per qualche data il prossimo mese, saranno il 14 novembre a Roma, il 15 a Torino al Bar Rumba, il 16 a Corte Maggiore al Fillmore, il 17 novembre a Imola al Cap Creus e il 18 a Firenze al Tenax.
1: 320 17 15 06 da fuori Roma è il numero della nostra segreteria telefonica, qui nei giorni scorsi sono arrivate diverse telefonate, anzi il giorno scorso che era ieri praticamente. Oh, devo chiederti un'altra data di un tour adesso che ci hanno chiesto, quindi occhio ai fogli, perché non abbiamo il computer con i tour, quella dei Radiohead
0: sì, pronta.
1: Lì?
0: Ce l'ho più o meno qua.
1: È pronta?
0: Pronta. Subito, intanto devo leggerla subito.
1: No, intanto vi do un'altra data io. Di solito noi non diamo le date dei singoli club, di solito, o dei concerti vari, perché dovremmo avere troppo tempo e troppo spazio che non abbiamo, perché il tempo e lo spazio sono praticamente i genitori della velocità.
0: E sono anche tiranni.
1: Esatto, poi si dividono e fanno venire fuori la velocità. Siccome non abbiamo tutto questo tempo e questo spazio, non possiamo farlo. Però in questo caso l'avvenimento pare che sia un avvenimento eccezionale, e cioè a Ornavasso, provincia di Verbania, ci sono gli Stolen Car, che sono un gruppo famoso in quella zona, che si sciolgono. E
0: no.
1: Il 20 fanno l'ultimo concerto.
0: No.
1: Hai capito? Com'è la storia? Invece Antonio da Perugia voleva sapere, da Pescara, voleva sapere quando suonano i Radiohead in Italia.
0: I Radiohead suonano il 21 novembre a Milano, in luogo ancora da stabilire, il 22 a Cesena al Vidia e il 23 novembre a Firenze al Tenax, che ritorna prepotentemente quando appare il Tenax.
1: Il Tenax è in Manila. E Angelo da Bari ci fa una precisazione, cioè ci dice che il pezzo Fade Away, quello che è su Help,
0: sì, stava anche su Shaker Maker.
1: Stava anche sul singolo di Shaker Maker.
0: Certo,
1: ok,
0: sì.
1: Giustamente, un'altra versione, adesso non so se la versione è la stessa, proprio la stessa stessa, perché non c'ho quel singolo.
0: Beh, non la stessa di Help, naturalmente, la stessa della versione che era sulla cassettina di Select, sulla compilation della Sony.
1: Oh, eccolo qua. Disco che non ho, come non ho neanche il vinile degli Oasis, ahimè, quindi non posso mandarti il pezzo in più che c'è sul vinile, a detta di Angelo da Bari, appunto. Un saluto anche a Miranda, che va bene così. Poi ci sono un sacco di richieste che cercheremo di esaudire. C'è per esempio Sara da Biella che ci chiede: parlate di Demetrio Stratus. Come facciamo? Bisognerebbe dire tantissime cose. Lei è, tra l'altro, è molto attenta, conoscitrice di Demetrio Stratos, ci ha detto che anche Gianna Nannini ha fatto una tesi su Demetrio Stratos, se ne è occupata per l'emissione vocale contemporanea di Due Suoni. Insomma, discorsi interessantissimi. Ci chiede dei libri su Demetrio Stratos. Ci sono dei libri su Demetrio Stratos?
0: Sì, è uscito un libro un po' di anni fa, tipo 3 anni fa, un libro qui in Italia, non mi ricordo per questo momento l'autore.
1: Ivan da Torino ci chiede un giudizio sull'album dei Nomi Snow.
0: Nuovo. Beh, un album molto tanto, cioè con molte facce musicali, mi sembra un album molto interessante, anche che fa un passo in avanti rispetto alla formula storica, diciamo, di No Means No.
1: Bene, altre richieste sono qui segnate nel nostro richiestometro e continuate a farla 3201715, oppure scrivendoci a Planet Rock via Asiago 10 00195 Roma, o faxandoci al 322 6605.

0: Johnny Cute, l'album nuovo uscito da qualche settimana che abbiamo già ascoltato più volte qui a Planet Rock, Washing Machine, questa era So So Like.
1: Tra l'altro i Sonic Youth ci hanno gentilmente regalato, ce lo stanno spedendo, i primi tre pezzi del loro concerto di Parigi, di cui abbiamo parlato anche insieme a Alberto Campo quando è uscito quest'album qua, e quindi prossimamente a Planet Rock vi faremo sentire tre brani del concerto di Parigi dei Sonic Youth, che mi sembra un regalo carino.
0: Quando?
1: Presto.
0: Presto, non si sa ancora quando esattamente.
1: Non c'è scritto, anche perché quello che c'è scritto lo scriviamo noi, quindi
0: certo.
1: Non abbiamo ancora
0: scritto.
1: Un altro album veramente interessante che fotografa la scena degli Stati Uniti, in buona parte del sud degli Stati Uniti. L'album si chiama Halft Cocked ed è una raccolta, una colonna sonora di un film di quelli che non vedremo mai, temo, di quelli con i circuiti stra-alternativi, chissà di dove, chissà di quando, se qualcuno ce li farà vedere, dove dentro ci sono gruppi come Slant Six, Rodan, Versus, ma soprattutto Polvo, Crane, Helium e tante altre storie. Quindi comunque interessante, una bella fotografia fra Louisville, Chapel Hill, Nashville.
0: E ci sono in mezzo anche questi Ruby Fall. Queste Ruby Fall sono quattro ragazze che arrivano dai dintorni di New York, sono un po' la risposta americana agli Elastica, visto che in questa formazione particolare che ha fatto questo pezzo sono invece tre ragazze e un ragazzo, la quarta ragazza era assente. La canzone che ascoltiamo si chiama Dusty.

0: Allora, il rock malinconico del Ruby Falls da New York City, Dusty, della colonna sonora di questo film oscuro underground americano Half Cooked.
1: Forse una sorta di The Decline of Western Civilization ai 90, più o
0: certo,
1: meno, potrebbe essere.
0: E del sud dell'America, tra l'altro, oltre a questo. Ci sono anche i Polvo, dicevamo i Polvo compaiono in questa raccolta con un pezzo che stava sul loro singolo di esordio, un doppio 45 giri uscito diversi anni fa, si chiamava Can I Ride, lo riascoltiamo in questa versione su CD.

0: Bentornati a Planet Rock, questo è il rock americano che cita se stesso, gli Small, una formazione esordiente dai dintorni di New York, anche loro, Silver Gloomin', Death Machine, il titolo dell'album, e questo era B is for Bridge.
1: Scena americana, vi avevo già detto e sono contento di farlo, vista la propensione per passione per l'Inghilterra di Fabio, di farmi paladino assoluto della scena americana. Proprio sono molto contento perché ci sarà il trionfo e la ricossa della scena americana, se ce ne fosse bisogno, con un disco che secondo me è una delle uscite più importanti di quest'anno, ovvero l'album degli Smashing Pumpkins, di cui già abbiamo avuto modo e occasione di parlare con la presentazione del singolo. L'album si chiama Melancholy and Infinite Sadness ed è un album doppio. Ce l'abbiamo avuto oggi, abbiamo avuto tempo di ascoltarlo così, per quanto si può ascoltare con un primo ascolto abbastanza veloce, un CD doppio, e la prima impressione è che è un album pieno di roba.
0: Pianissimo, un album, una compilation praticamente, potrebbero dare dei nomi diversi agli autori dei singoli pezzi e fare una compilation, un album molto, molto completo, molto complesso anche.
1: Un album che avremo modo e tempo di sviscerarci nei prossimi giorni, in particolare lunedì o martedì sera, adesso ci stiamo connettendo via satellite con Chicago, stiamo organizzando tutte le cose, dovremo trasmettervi addirittura una performance live degli Smashing Pumpkins che credo suoneranno i pezzi dell'ultimo album.
0: La premiere del disco praticamente, il vernissage dell'uscita del disco, lo fanno in diretta mondiale via satellite.
1: Oui, le vernissage première de disco via satellite praticamente, no?
0: Oui, mais oui.
1: Avec le Planet Rock.
0: Avec tous les radios du monde.
1: Senza por tempo in mezzo, ci ascoltiamo un brano
0: Un brano che però non dà in qualche modo la misura del disco, è un brano un po' atipico, un brano che si colloca così in una nicchia quasi all'interno dell'album, nella sua complessità, si chiama Cupid the Lock.
1: Allora ne ascoltiamo due, così poi diamo la misura, certo, del disco, anche se si collocano nella nicchia, perché tutte e due non danno la misura, no?
0: Certo,
1: un disco così complesso.
0: Un po' di nomi.

0: Ah, che bella canzone, questa prima canzone che ci ascoltiamo oggi dal nuovo album degli Smashing Pumpkins.
1: Applauso a scena aperta proprio.
0: Veramente, proprio, anche la passerella gli faremmo fare se fossimo a Costanzo Show. Melancholy and Infinite Sadness, il nuovo album degli Smashing Pumpkins, da cui abbiamo ascoltato un pezzo con tutti gli archi, un po' la Pet Shop Boys quasi, c'era un qualcosa di inglese in questo pezzo, per quello che mi piaceva.
1: Ecco perché il Pet Shop Boys che in te viene fuori, certo. Sei un buon Pet Shop Boy.
0: Sono un buon Pet Shop Boy.
1: Un buon Pet Shop Boy. A questo punto vi facciamo ascoltare invece un'altra faccia, un po' più degli Smashing Pumpkins, un po' più tosta, un po' più americana, un po' più ex grunge, se vogliamo usare questa brutta parola che useremo per l'ultima volta stasera.
0: Basta.
1: Attenzione, il pezzo già dal titolo la dice lunga, si chiama Fuck You and Odd to No One.

0: sono un sacco di cose che non si possono dire di questo disco. Una è che sia un disco monocorde.
1: Assolutamente. Anzi, abbiamo sviscerato un'altra faccia di quelle delle molte facce contenute sul nuovo album di Smashing Pumpkins.
0: Un'altra cosa che non si può dire è che sia un disco breve, perché sono addirittura due dischi, quindi non si può neanche dire che sia un disco.
1: E un'altra cosa che non si può dire è il titolo di questo pezzo in italiano, che si chiama Fuck and All to No One.
0: Un'ode per nessuno.
1: Per nessuno, però all'inizio non si può dire.
0: Oh.
1: Invece.
0: Ci avevate chiesto di ascoltare il gruppo che aprirà il concerto dei Red Hot Chili Peppers, ovvero Famine Lips.

Il ragazzo che si piglia il raffreddore e accidentalmente salva il mondo è la storia che ci hanno raccontato i Flaming Lips dal loro nuovo album intitolato Cloud Stays Metallic, The Guy Who Got a Headache and Accidentally Saves the World, il chilometrico titolo della canzone. Un salto invece dalle parti di certo rock americano di confine fra sperimentazione e rock canonico sono i Barry Black.

0: rock, folk, certe reminiscenze di gighe strane nel passato musicale di qualche oscura parte del mondo. Erano Barry Black, che sembra uno, ma invece sono tanti, hanno un nome collettivo, Barry Black. E il loro primo album si chiama come loro, Barry Black, e questo era The Broad Majestic Hoe.
1: La settimana prossima Planet Rock vedrà una serie sconfinata di avvenimenti.
0: Ma dai.
1: Lunedì e lunedì ci sono i Smashing Pumpkins, beh, probabilmente lunedì o martedì sera via satellite eccetera. Martedì sera invece ci sarà una presentazione speciale, avremo un ospite di riguardo, ovvero Rupert, per presentare un disco che è già in alcuni negozi e che ha l'approvazione di Planet Rock. Dovremo fare uno spot per pompare questo avvenimento in qualche modo, solo che siccome è martedì non so se abbiamo tempo di registrarlo, sto spot.
0: Facciamolo subito.
1: Facciamo adesso.
0: Adesso, in diretta.
1: Va bene, per la prima volta nella storia cercheremo di fare uno spot pubblicitario in diretta su questo avvenimento. Ci sei?
0: Ci sono.
1: Proviamo,
0: pronto.
1: Come viene, viene.
0: Insomma. Un po' di eco la voce.
1: No, vabbè, dai, levalo. Sennò sembra finto. Do you wanna punk?
0: Punk, The Ultimate Collection, con Sex Pistols, Buzzcocks, Blondie, Pretenders, Generation X, Magazine, Stiff Little Fingers, Sid Vicious, Jam, The Rats.
1: Punk, The Ultimate Compilation, approvata da Planet Rock. Martedì, presentazione speciale alle ore 21 su Planet Rock. Punk, The Ultimate Compilation.

0: Puoi dirli, puoi dirmi che martedì prossimo ci sarà Rupert che tornerà a lanciare il suo ole ole sulla base di Anarchy in the UK di Sex Pistols, come ai tempi di Rock Village.
1: Come ai tempi della punk rock, praticamente.
0: Come
1: ai tempi
0: di Rock Village, quando lui era la sua sigla quella, quando faceva Rock Village con Rai.
1: Momenti commoventi.
0: Che io tornavo a casa da scuola, di corsa, al sabato per sentire Rupert a Rock Village.
1: Quando sei andato a scuola? In 50?
0: No, erano gli anni 80, più o meno.
1: Allora, Punk, The Ultimate Collection, un disco assolutamente basale per capire il punk. Planet Rock ci ha messo il suo imprimato e il suo timbro, quindi
0: fa
1: dire un disco
0: che rumore fa l'imprimato, questo è il rumore dell'imprimato ufficialmente.
1: Esatto. Martedì ci ascolteremo questa parte di questo bel dischetto qua e ti dirò di più.
0: Dimmelo.
1: No, non so, vi dirò di più, anzi ve lo dico? Sì, metteremo in palio alcuni di questi dischetti.
0: Ma siamo di nuovo prolifici e munifici di nuovo, di regali.
1: Un altro imprimato per il
0: regalo. Che bello. Anche Television ci sono con Marky Moon, tutta intera tra l'altro. Ma c'è anche Tom Robinson con 2, 4, 5, 6 Motorway, X-Ray Specs con Identity, Public Image con Public Image.
1: Quel giro di basso
0: che è indimenticabile. Anche i Wire ci sono.
1: Con
0: I'm the Fly, purtroppo.
1: Che momenti che vivremo la settimana prossima e che momenti che vivremo per tutta la vita. Oh, domani invece vivremo un momento. Domani è venerdì. Invece avremo un altro ospite, Luca De Gennaro, con noi per vivere i fenomeni, lo spazio che si chiama Questioni, Approfondimenti e Fenomeni, questo domani. Oggi invece ci ascolteremo un ex fenomeno. Si chiamano Next Atomic Dustbin.

0: Your Only Joke dai Nuts Atomic Dustbin, formazione che in pratica ha l'ultimo braccio, l'ultima branch, insomma, di quel movimento grebo pop che ebbe i suoi momenti migliori anni fa con i Pop Will It Itself. Questa contaminazione fra campionamenti, elettronica e chitarra, insomma, inglese.
1: Sono stati un fenomeno.
0: Ormai passato, decisamente passato.
1: Hanno avuto
0: 2 anni fa il momento di massimo fulgore, direi.
1: Domani parleremo tra i fenomeni di un fenomeno passato. Signore e signori, ufficialmente pare, dicono, qualcuno affermano che, stampa inglese, macchinazione, i Green Day siano un gruppo finito. Capito com'è? In un attimo, finiti i Green Day. Ah,

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Lo speciale sulle eroine tragiche dei teatri alla radio oggi vi propone un'intervista con una grande attrice a cui sono stati assegnati nel corso della sua carriera riconoscimenti molto prestigiosi, come quello UBU, che le è stato attribuito ben 4 volte. Si tratta di Elisabetta Pozzi, interprete ideale sia di grandi classici che di opere contemporanee, diretta da registi illustri tra cui Squarzina, Ronconi, Castri, Sciaccaluga, Stein, Zanussi, Rifici, e a cui recentemente è stata affidata la direzione della scuola di recitazione del Teatro Nazionale di Genova. L'attrice ha incarnato spesso le eroine della tragedia antica come Medea, Ecuba, Cassandra, Clitennestra, ma è stata protagonista anche di importanti rivisitazioni, come quella di Elena di Yannis Ritsos. A Elisabetta Pozzi abbiamo chiesto di parlarci di questi personaggi femminili che si rifanno al mito, ma ancora così prepotentemente attuali, da lei interpretati più volte sulla scena.
1: Molto spesso ho avuto la fortuna di affrontare questi personaggi. C'è un rapporto molto particolare tra me e le grandi, chiamiamole eroine, comunque il grande mito proprio, la tragedia greca classica, quella cioè del V secolo avanti Cristo, quella dei grandi scrittori, Eschilo, Sofocle, Euripide. E il desiderio c'è stato, certo che è un grande desiderio quello di affrontare questi personaggi. È anche, forse è una tappa obbligata. All'inizio c'è una grande paura, che poi diventa invece una sorta di dipendenza. Invece, improvvisamente ti sembra che il teatro non esista se non quello dei grandi classici greci, appunto.
0: E questa dipendenza quando è iniziata?
1: È avuto un percorso lungo, che è iniziato non prestissimo in realtà, perché il primo incontro è stato a Siracusa, per l'Istituto Nazionale del Dramma Antico, nel 2000. Con 2 tragedie addirittura, le lettere e l'oreste di Euripide, quindi ho cominciato già matura, insomma, ho già affrontato decine e decine di testi classici, ma non le grandi eroine, chiamiamole eroine, poi insomma eroine o come grandi personaggi di questo periodo storico che mi guagliabile.
0: E lei, Elisabetta Pozzi, come si sente nei ruoli di donne così complesse, forti, che incarnano molti aspetti dell'essere umano, passioni estreme?
1: Per parlare in maniera profonda di questi personaggi bisogna anche capire chi sono, perché noi non possiamo immaginare i testi classici greci come testi che possano in qualche modo esserci vicini, perché siamo in un'altra cultura, in un altro mondo, quindi è molto difficile parlarne come personaggi qualunque, insomma. Del resto il senso del tragico si può trovare solo quando si ha a che fare con veri valori, importanti valori, vere passioni dell'animo, no? Con il pensiero debole, con il relativismo, non può esserci tragedia. Tanto è vero che poi quando ho lavorato con Luca Ronconi sul lutto si addice d'Elettra, che come sa si riferisce ovviamente all'Orestea di Eschilo, e lì già si affronta il tema che non c'è più il tragico, no? Quindi perché possa manifestarsi un evento tragico è necessario che il protagonista sia dotato di un carattere ben determinato, consapevole, ricco di valori, di passioni, ben radicato, che possa muovere dal profondo parole e azioni, perché senza azione non c'è la tragedia, e la tragedia sono le azioni. Tant'è vero che i personaggi non erano, come dire, non si muovevano su delle caratteristiche, chiamiamole psicologiche, ma come dire, sulle azioni, erano azioni i personaggi.
0: E vogliamo ricordarle le eroine tragiche da lei interpretate sulla scena?
1: Partiamo proprio da Elettra, che è la vendicatrice, no, della morte di Agamennone. C'è questa determinazione, bisogno assoluto di non lasciar passare il crimine, cioè non c'è neanche un discorso di ferire, di uccidere i colpevoli, quanto proprio quanto il crimine in sé. C'è un senso della giustizia che noi oggi non riusciamo neanche più a concepire. Allora ecco che l'affrontare questi personaggi così assoluti, è un'esperienza che ti esplode dentro. Ecco perché dico, all'inizio, quando appunto nel 2000 ho affrontato per esempio Elettra di Euripide, è stato uno shock per me, innanzitutto stare a Siracusa. Questi grandi testi vivono, insomma, risorgono davvero in teatri come possono essere i grandi teatri di pietra, io parlo di Siracusa, ma anche gli altri teatri all'aperto. senti proprio che c'è una si rivitalizzano in certi luoghi. Ecco, è stato uno shock per me star lì con 3-4 mila persone, 5 mila persone per sera. Da quel punto è diventata una dipendenza, è come se non riuscissi più a farne a meno, e comincio qua ad approfondirli. Quindi Elettra è stata la prima, e poi ho avuto la fortuna di lavorare su Elettra anche attraverso un altro grande, Ugo von Hofmannsthal, che ha scritto un Elettra, che poi è stata musicata da Strauss.

0: Ed era la voce di Kirsten Flagstad nell'Elettra di Richard Strauss, opera composta sul libretto di Hugo von Hofmannsthal, che lo aveva derivato dalla tragedia omonima in un atto da lui scritta rifacendosi all'Elettra di Sofocle. Il brano l'abbiamo estratto da una puntata di Opera 78, programma in onda su Radio 2 in quell'anno. Elisabetta Pozzi, e continuiamo a passare in rassegna i grandi personaggi tragici da lei interpretati.
1: I grandi personaggi femminili che ha interpretato sono di una purezza cristallina, nonostante siano personaggi, spesso quelli femminili, contraddittori, hanno accezioni spesso molto negative. Parlo delle eroine di Euripidee, parlo di Fedra, per esempio, o di Medea. Sono personaggi talmente potenti. In particolare Medea, che è stata poi per me la rivelazione assoluta grazie al successo che ha avuto a Siracusa.
0: Quella del 2009 con la regia di Christoph Zanussi.
1: Quella Medea, ecco lì davvero ho un po', non mi sono montata la testa, però lì davvero ho avuto la sensazione di essere riuscita a trasportare il pubblico insieme a Maurizio Donadoni, che era il protagonista della stagione, e anche il resto della compagnia naturalmente, ma ho come ritrovato una sensazione di una funzione sociale immensa, come aveva anche la Grecia classica. Noi non abbiamo certo ricercato le modalità classiche, però sicuramente il senso profondo della tragedia è esploso, tant'è che il pubblico, ad un certo punto il pubblico maschile parteggiava per Giagione, il pubblico femminile per me, e si sentiva proprio l'afflato del pubblico, no? Che stava dentro al punto che o applaudiva o addirittura parlava quasi, quindi c'era una vitalità estrema all'interno dello spettacolo, emozioni che sono intraducibili, non si possono neanche spiegare finché non ci sei dentro, ma io credo ci sia proprio questo fattore, no? Cioè essere riusciti a, anche per argomento, anche perché si sa che Medea è tra le tragedie forse davvero quella che più ha successo, quando metti in cartellone Medea sai, è un titolo che fa fortunato, ecco, un po' un titolo fortunato, però è anche vero che se lo fai bene, cioè se fai arrivare profondamente la grande scrittura, il grande testo di Euripide, diventa veramente unico e indimenticabile.
2: Medea grida pure che Giasone è il più infame tra gli uomini, ma per quello che hai detto contro il re e la sua famiglia, che ti sia toccato solo l'esilio è una fortuna. Io volevo che tu restassi qui. Quante volte ho dovuto placare l'ira del sovrano furente, ma tu non la smetti di insultare, di inveire, di buttare fango su tutti, e così sarai cacciata da Quinto, pazza che non sei altro. Tuttavia io non rinnego la mia famiglia, sono qui per questo, per provvedere a te, donna, perché tu non te ne vada con i figli priva di risorse e ti ritrovi senza sostegno sulla strada dell'esilio. L'esilio si tira dietro molte sofferenze, e anche se tu mi odi, Medea, io non potrei mai volere il tuo male.
3: Infame! Mille volte infame! Non trovo un'altra parola per la tua vigliaccheria. Sei venuto da me. Sei venuto da me, essere odioso, e riesci anche a guardarmi in faccia? Dopo tutto il male che mi hai fatto? Non è coraggio. Non è audacia la tua. È solo spudoratezza, il peggiore dei vizi umani. Ma hai fatto bene a venire. Mi sentirai più leggera. Dopo averti detto tutto quello che penso di te, e ascoltarmi per te dovrà essere un tormento. Io voglio incominciare dal principio. Quando tu fosti mandato ad aggiogare i tori che soffiavano fuoco e a seminare il campo della morte, fui io a salvarti la vita. Lo sanno bene i greci che con te salirono sulla tua nave, Argo. E il serpente che sorvegliava insonne il vello d'oro e il groviglio delle sue spire, lo teneva vinto, fui io ad ucciderlo per te. E anche questa volta ti salvai la vita. Per te ho abbandonato la mia famiglia, per te ho tradito mio padre, e con te sono venuta a Iolco, più innamorata che saggia. Ho inflitto a Pelia la peggiore delle morti, per mano delle sue stesse figlie. Ho distrutto tutta la sua casa per te. E dopo tutto questo tu mi hai tradito. Hai voluto un'altra donna nel tuo letto. C'erano dei figli! Se non ci fossero stati, avrei potuto perdonarti questo nuovo amore, ma hai tradito anche tutte le promesse. perché sai bene di aver giurato il falso. Per te gli dei di un tempo non esistono più. Nel mondo regnano nuove leggi, io non lo so, ma quante volte hai stretto la mia mano, quante volte hai sfiorato le mie ginocchia, era tutto falso, vigliacco! Mi hai tradito, io non ho più speranza. Mamma, bene, bene, bene, bene. Io voglio rivolgermi a te come se realmente tu mi fossi amico. Bene, amico, siediti. Dimmi, dimmi, adesso dove vado? Nella mia patria, nella casa di mio padre, che ho tradito per te, oppure dalle sventurate figlie di Peria, come sarebbero felici ad accogliere colei che le spinse a uccidere il proprio padre. Ecco come sono ridotta. Mi sono ostili, quelle a cui ho fatto del male per causa tua, senza che fosse necessario. Mi sono inimicata la mia famiglia. Ma in cambio di questo tu, secondo molte donne greche, mi hai reso felice. E davvero solo felice, era un marito straordinario, fedele, che mi caccia da questo paese, che mi manda in esilio senza un amico, sola con i miei figli, soli, vergogna! I tuoi figli andranno a mendicare per il mondo e io con loro, io che ti ho salvato. Oh Zeus, ci hai dato i mezzi per capire con certezza se l'oro è falso. Ma perché non esiste un segno che marchi a fuoco il corpo di un infame?
0: Ed era un brano della Medea di Euripide messa in scena da Christoph Zanussi nel 2009 al Teatro Greco di Siracusa, allestimento da cui è stato tratto il brano appena ascoltato. Elisabetta Pozzi, oltre alle grandi interpretazioni delle eroine antiche, lei è stata artefice di alcune riscritture delle tragedie classiche, in cui ha mescolato alle parole di Eschilo e Euripide suggestioni e riletture di altri autori, da Christa Wolf a Yannis Rizzos e a Pierpaolo Pasolini.
1: Sì, sì, io appunto da quel famoso fatidico 2000 in fondo ho cominciato un percorso di approfondimento di queste grandi tragedie, quindi mi sono, in realtà avevo già iniziato, perché nel 97 insieme a mio marito Daniele D'Angelo avevo portato in scena una Medea di Christa Wolf, appunto, che ha come sottotitolo Voci, e io leggevo queste voci, quindi Medea, Giasone e una serie di altri personaggi che stanno intorno alla tragedia di Medea, però vista da un'angolazione un po' particolare, quella di Christa Wolf. E avevamo fatto uno spettacolo che aveva avuto tantissimo successo e l'avevamo portato già in giro molto. Questo lavoro ovviamente richiamava la Medea di Euripide, era stata scritta quasi per dimostrare l'insensatezza, pensi un po', di questa scrittura di una Medea infanticida, no? In realtà Christa Wolf racconta una storia molto diversa, che in realtà Medea non ha ucciso i propri figli, ma glieli ha uccisi, perché appunto è andata a fonti antecedenti Euripide e ha ritrovato questa strada di racconto su un personaggio come la Medea molto diverso da quello di Euripide. In Euripide in particolare c'è una madre, ma è anche una semidea, cioè Medea è comunque figlia del sole, e richiama a questa cultura diversa, come dire, altra, che molto bene Pasolini descrive nella sua Medea, interpretata dalla Callas, in cui c'è questa comunità della Colchide.
0: E che viene emarginata da quella di Corinto, dove Giasone ha condotto Medea dopo aver conquistato il vello d'oro, ottenuto proprio grazie all'aiuto di Medea, ricordiamo. Ma la cultura della Colchide è una cultura
1: completamente diversa da quella della civilissima Corinto, cioè questo mondo ellenico, limpido, puro, meraviglioso, ma che in realtà è comunque malato all'interno. Quella di la cultura di Medea è una cultura totalmente diversa, in cui anche il sacrificio, lo stesso sacrificio umano, è comunque contemplato, ma ha dei tratti completamente inconcepibili per noi, ma che invece all'interno sono assolutamente necessari, no? Quindi anche l'uccisione dei figli da parte di Medea in questa visione è necessaria proprio per far sì che questi figli non diventino degli schiavi, per esempio. Il punto di fuoco di tutta la tragedia è lì che il pubblico vuole arrivare per vedere come l'attrice arriverà a prendere questa decisione, no? Ed è un fermento incredibile. Comunque, detto questo, partendo, ripeto, dalla idea della Volkswagen su cui avevo lavorato, a quel punto, dopo le varie esperienze fatte a Siracusa, di cui sono orgogliosissima e sono state tutte messe in scena di altissimo livello, però il mio studio andava avanti intanto, no? Portarle in scena, ma nello stesso tempo studiare profondamente tutti i personaggi. Insomma, mi ha fatto imbattere chiaramente nel personaggio di Cassandra, questo nel 2011 è successo, e ho raccontato così una storia di preveggenza femminile, che in realtà altro non è che una limpidezza di immagine, cioè la capacità di vedere il proprio futuro, semplicemente conoscendo molto bene il proprio presente e conoscendo altrettanto bene il proprio passato. Il problema è che noi non vogliamo vedere quello che potrà accadere, perché potremmo capirlo perfettamente tutti.

tanto tempo ai sassi che non sentono e all'onda muta e alle valli sorde. Il Dio, escluso dal mio letto, mi privò di credito e infuse bugiardo suono alle parole mie e alla preveggenza dei responsi. Li avvererà, ciò nonostante, e nel disastro, quando per la terra non sarà più possibile far nulla, qualcuno li ricorderà.

0: Ed era un brano da Cassandra. L'elaborazione drammaturgica, con la collaborazione di Massimo Fini e di Elisabetta Pozzi, che ne ha anche curato la regia, mentre le musiche sono di Daniele ed Angelo. Allora Elisabetta, lei ha costruito questo spettacolo
1: mettendo insieme parte del materiale chiaramente di Eschilo e anche quello di altri, perché poi sono andata a ricercare in Seneca e in Euripide stesso, perché nelle Troiane c'è una grande Cassandra. Leggendo questi testi mi sono poi ritrovata a vedere, voler scrivere una Cassandra che in realtà sopravvive chiaramente, è portata avanti di millenni, ed è una Cassandra appunto che ho poi scritto insieme a Massimo Fini, che poi si arricchisce ovviamente del pensiero sia di questo grande amico da un lato, ma più che altro grande saggista, giornalista, e anche di altre firme, da Baudrillard, ho rubato da Marco Gé, ho letto Pasolini, cioè tutti coloro che già inaspettatamente, moltissimi anni fa, vedevano, diciamo, la direzione in cui noi stavamo andando, come sarebbe esploso l'Occidente, la cultura occidentale in generale.
2: Noi che abbiamo vissuto tra passato e presente, dovremmo lasciare questi professionisti dell'ottimismo al loro mestiere e chiudere qui. Sarebbe bello credere a un mondo nuovo, a un futuro scintillante di promesse. Come mai allora lo spirito di quest'epoca sta in un senso di fine, in un'attesa della catastrofe che tutti oscuramente avvertono? Tutti Cassandra! Anche se non ne comprendono esattamente le ragioni. La catastrofe che ci attende non è certo un esaurimento delle risorse, di energia in tutte le sue forme, ce ne sarà sempre di più. La cosa drammatica invece è la dinamica dello squilibrio, l'impazzimento del sistema che può portare uno squilibrio micidiale in tempo molto breve. Una volta avviato

razionale e logico e infinitamente meno faticoso pompare l'acqua con una macchina anziché con la forza umana o animale, e con la stessa macchina far poi muovere i treni, ai treni affiancare le automobili, poi gli aerei, i missili. È razionale e logico. Se trovi sul tuo cammino una montagna, scavarla nel suo ventre per abbreviarti il percorso. È razionale e logico, ma questa razionalità così indiscutibile e confortante contiene una trappola mortale. Va fatalmente a toccare la natura, a concentrare in tempi e spazi ridottissimi ciò che è stato regolato con cadenze ampie e lente. Spezza un equilibrio e attacca l'uomo, perché spianandogli la strada, riducendo al minimo la sua fatica, il suo dolore, non fa che indebolirlo nella misura in cui rinforza se stesso. Questo uomo, sempre più infelice, è un minuscolo ragno dentro un'immensa tela che si tesse ormai da sola.

0: vedo l'uomo scendere una ripidissima strada in sella ad una splendente bicicletta senza freni. All'inizio era stato piacevole perché aveva pedalato in salita, lasciarsi andare all'ebbrezza della discesa, ma ora la velocità continua ad aumentare, si è fatta insostenibile, finché ad una curva finiremo fuori. Ad un certo momento la natura si libererà con uno scrollone di questo tumore del creato che è diventato l'uomo. Se il futuro non è eterno, alla velocità a cui stiamo andando lo stiamo vertiginosamente accorciando. Se il futuro è infinito e illimitato, lo abbiamo ipotecato fino a regioni temporali così lontane da renderlo di fatto inesistente.
1: Ed era un altro frammento dalla Cassandra nella rielaborazione di Elisabetta Pozzi che apriva scenari inquietanti sul presente.
2: Ho elaborato un testo che poi tra l'altro negli anni continua a cambiare, che poi continua a farlo e un pochino cambia perché la storia sta un po' accelerando anche, però terribilmente aveva proprio ragione quella mia Cassandra, perché purtroppo mi trovai nel 2011 a dire cose che poi 10 anni dopo si sono verificate.
1: È uno spazio importante nelle sue rielaborazioni delle tragedie classiche alla musica, qui composta da Daniele D'Angelo, che diventa un elemento drammaturgico imprescindibile.
2: Sì, diventa proprio imprescindibile. Cassandra è nata addirittura con alcune danzatrici e addirittura anche un grande Yamanuchi, che è un attore mimo giapponese. Poi abbiamo sottratto la danza perché la parola era talmente tanta e pregna di senso che sembrava quasi insopportabile per vedere movimenti, non era necessario, infatti l'abbiamo poi tolta e la musica è rimasta proprio un elemento di drammaturgico, appunto, giustamente come dice lei. Mentre presente in altri testi, come per esempio Sorelle di Sangue, ecco, Sorelle di Sangue sono Elettra e Crisotemi, le due sorelle, invece abbiamo bisogno, cioè è un tessuto musicale amplissimo e molto e totale, insomma, in cui invece per esempio c'è la presenza di queste quattro danzatrici con cui condivido la scena, perché comunque è una drammaturgia d'altro genere. E in Elena di Rizzo, ecco, un grandissimo autore che ha, come dire, rivisto, riscritto i grandi personaggi, Giannis Rizzos, no? L'autore greco del secolo scorso, che ha scritto Quarta Dimensione, sono 17 poemetti che hanno ispirazione mitologica. Ed è meraviglioso perché sono dei monologhi, è poesia, ma è una poesia totalmente teatrale, una poesia che proprio è un monologo, ma detto non al pubblico, ma a un personaggio muto che ascolta.
3: Quante cose inutili, ammassate con tanta avidità, occupavano tutto lo spazio, ci impedivano di muoverci, i nostri ginocchi urtavano in ginocchi di legno, di pietra, di metallo. Oh certo, dovremo invecchiare molto, molto, prima di diventare giusti, prima di giungere a quella serena imparzialità, quel dolce distacco nei confronti e nei giudizi, quando non abbiamo altro da spartirci al di fuori di questo silenzio. Sì, quante battaglie, eroismi, ambizioni, superbi e senza senso, sacrifici e sconfitte, e altre battaglie, per cose che ormai erano state già decise da altri in nostra assenza. E gli uomini innocenti a infilarsi le forcine negli occhi, a sbattere la testa contro il muro altissimo, ben sapendo che il muro non cede, nemmen si fende, per consentirgli di vedere almeno da una fessura un po' di azzurro, non offuscato dalla loro ombra e dal tempo. Eppure chissà, là dove qualcuno resiste senza speranza, è forse là che inizia la storia umana, come la chiamiamo, e la bellezza dell'uomo, tra ferri arrugginiti e ossa di tori e di cavalli, tra antichissimi tripodi su cui arde ancora un po' di alloro, e il fumo sale nel tramonto sfilacciandosi come un vello d'oro.
1: Ed era un frammento dall'Elena di Yannis Ritsos, poeta greco morto nel 1990, considerato uno dei più grandi poeti greci del XX secolo, le cui opere, ispirate alla tragedia antica, lei ha più volte adattato per la scena. Elisabetta Pozzi, nell'affrontare questi personaggi che affondano le loro radici nel mito, ma sono depositari di ideali e valori universali, c'è sempre la voglia di indagare in un'epoca, rivelandone tutta l'affinità con il presente.
2: Sì, perché poi insomma la tragedia si basa esclusivamente sull'essenza dell'umano. Quindi quei temi sono imprescindibili. Quei temi, non so, il coro dell'Orestea è un testo straordinario di poesia. Il succo di quel coro lì, che è all'inizio proprio della tragedia, appunto dell'Agamennone, parla di un concetto preciso, no? Apprendere attraverso il dolore. Cioè soltanto attraverso il dolore si apprende. Ed è così, insomma, ogni tragedia, no? Ha un cuore pulsante che fa parte, che è l'uomo. Che l'uomo nella sua purezza, nel senso nella sua essenza. Per i greci la tragedia non era andare a vedere uno spettacolo, ma era andare ad assistere a qualcosa che lì comprendeva totalmente, nel senso era proprio l'essenza del mondo, andavano via qualcosa che già conoscevano peraltro, e infatti i miti di cui parlavano era qualcosa che per loro era assolutamente noto, però era un ritornare sui grandi temi, sulle grandi dolori, sulle grandi sofferenze, proprio sulle tematiche fondamentali dell'essere umani, e rifletterci. Attraverso le forme teatrali noi possiamo davvero guardarci, essere osservatori di noi dentro un sogno, cioè è quello che ci può liberare da questa grande sofferenza. In Grecia il coro, in realtà era il coro che era a metà tra il pubblico e coloro che agivano sul palcoscenico, anche se coloro che agivano, gli attori erano pochissimi, come sa, con Eschilo erano due, e poi con Sofocle erano tre, quindi erano solo tre attori che facevano tutti i ruoli, ma era il coro che, facendo da tramite, era come se il coro vedesse l'azione, e quello che si vedeva sulla scena era, come dire, un sogno del coro. Questo è sempre stata un'immagine che mi ha tanto colpito, perché per il pubblico di allora, ripeto, era più importante seguire quello che il coro diceva, interagiva chiaramente con questi attori, ma come se l'azione vera, l'azione anche cruenta, che non si vedeva, come sa, cioè tutto quello che avveniva sul palcoscenico, era visto attraverso questo filtro del coro, ed era come appunto una proiezione curiosa, perché era come se fosse un sogno. Veramente la via dello spettacolo era la via della conoscenza, della vita, no? E anche della liberazione. È chiaro che il teatro continua a essere questo, anche oggi. Può essere davvero via di conoscenza, di vita e di liberazione, ma certo le modalità sono cambiatissime.
1: E lei come si prepara a mettere in scena le eroine della tragedia?
2: Io ho una modalità identica da sempre, nel senso che mi ci avvicino studiando e leggendo di tutto e di più, vale a dire al di là ovviamente del testo, ma cerco di leggere il più possibile, di farmi investire da più immagini possibili. Guardo immagini, guardo i quadri, guardo film che magari non hanno nulla a che fare con quell'eroina, ma nello stesso tempo però invece sì. Voglio arrivare molto ricca di immagini vere e proprie, o comunque immagini che mi possa essere fatta io, ma non perché io poi non mi voglia abbandonare anche a quello che può essere la direzione che il regista ci dà, ma perché voglio essere io carica di intenzioni, che poi sono prontissima a discutere, anche ad abbandonare. Però il personaggio deve essere pregno, deve essere molto vivo, deve essere molto vitale, nonostante sia, come dicevo prima, non sono personaggi che hanno bisogno di una psicologia, però hanno bisogno di un'energia straordinaria. E l'energia te la dà soltanto questo impulso vitale che puoi avere tu rispetto a grandi temi. I personaggi classici sono i grandi temi, ripeto, dell'uomo, dell'essere umano, cioè non riesco a non andarci fino in fondo, non riesco a non iniziare lo studio con degli approfondimenti. Mi ci preparo con una sorta di devozione, mi ci avvicino con un grande rispetto e sempre all'interno di momenti della giornata ci dedico esclusivamente a quello studio. La mia preparazione è un'immersione in quel mondo e anche con la curiosità di vedere come un regista prenderà per mano e mi porterà dentro a questo sogno.

0: non trova più grido, non trova più lacrime. Schiavitù oltraggiosa, vecchiaia ripugnante. Chi mi difende? I figli? La patria? È morto il vecchio re e sono morti i miei figli. La strada. Ah, io non conosco la strada del mio viaggio. Ma perché non viene un Dio ad aiutarmi? Distrutta, amica, mi hai distrutta. Parole desolanti ho udito da te. La vita sulla terra non mi dà più gioia. Figlia! Tua madre soffre! Esci! Figlia! Esci fuori! Non senti la voce di tua madre?
1: Cosa sono queste grida, madre? Che succede? Perché mi fai uscire dalla tenda come un passero spaventato?
0: Povera figlia mia, povera figlia mia, la tua vita purtroppo
1: va avanti. Non nascondere più. Ho paura! Paura! Perché piangi così?
0: Figlia, figlia di una povera madre.

0: Hai sofferto già tanto. Hai patito ogni pena, madre. E un demone ti infligge un nuovo oltraggio. Non ce l'avrai più, tua figlia. Io non ti sarò più compagna di schiavitù. Nella tua misera vecchiaia. Io, misera, mi vedrai scannata. Come una vitella dei monti. Strappata al tuo abbraccio, io scenderò con la gola tagliata nell'Ade. E giacerò al buio con i morti. Con tutte le mie lacrime, madre. Io piango per la tua sorte. Tristissima. Ma non piango per la mia vita. Che è solo oltraggio e sozzura. Morire, per me, è la migliore delle sorti.
1: Ecuba! Ecuba! Credo che tu conosca già la volontà dell'armata. La decisione presa. Te la esporrò egualmente. Tua figlia Polissena, dicono gli Achei, deve essere immolata sul tumulo di Achille. Ho ricevuto l'ordine di farle da guida e da scorta. E ora, Ecuba, stammi bene a sentire. Non fartela strappare a forza, tua figlia. Non oppormi resistenza. Renditi conto della tua debolezza e del tuo stato. È da saggi, Ecuba, nelle sventure, avere il senso della realtà.
2: Ma perché non sono morta quando dovevo? Ma perché Zeus non mi ha ucciso? Soltanto perché io, infelice, potessi vedere il male moltiplicarsi, ingigantirsi. Te lo ricordi, Odisseo? Che eri venuto a Troia come spia, travestito da straccione, e lacrime di sangue ti rigavano il volto.
1: Ricordo. L'esperienza si è incisa in me nel profondo.
2: Ed Elena ti riconobbe e si confidò con me sola.
1: Sì, ricordo che il pericolo fu grande.
2: E non ti gettasti umilmente ai miei piedi?
1: Sì, la mia mano scivolava esanime dal tuo peplo.
2: E non ti ho salvato io? Non ti ho fatto uscire dal paese?
1: È il motivo per cui oggi sono vivo!
2: Ah, e che cosa dicesti allora che eri in mio potere?
1: Molte, molte parole pur di non morire!
2: E non è infame quello che fai adesso? Sei stato salvato da me, tu stesso lo ammetti, ma non intendi ripagare, anzi, mi fai tutto il male che puoi.
3: Afamalo e Aida.
4: Ed era una scena dall'Ecuba di Euripide rappresentata al Teatro Greco di Siracusa nel 2006 con la regia di Massimo Castri e con Ilaria Cenatiempo, Sergio Leone e lei Elisabetta Pozzi che interpretava Ecuba. Che ricordi ha di quello spettacolo magnifico diretto da Castri?
5: L'Ecuba che ho avuto la fortuna di interpretare con la regia di Castri, sempre a Siracusa, è uno degli spettacoli che ricordo con un'emozione, parlo appunto dei grandi testi classici, è stato veramente un viaggio profondissimo dentro questo personaggio. Oltretutto era molto tagliato il testo, lui lavorava per grandi immagini anche, e il suo aver immaginato insieme a Balò la scenografia, quel tipo di scena, era uno spettacolo. Era questa montagna di sabbia che, illuminata semplicemente dal sole che stava tramontando, perché si va in scena appunto intorno alle 6:30 a maggio, giugno, così, si vedeva una sorta di collina di sabbia che all'inizio dello spettacolo era completamente rasata, nel senso che la sabbia era passata e non aveva nessun tipo di impronta, e bucava questa figurina di una vecchia. Una vecchietta tutt'altro che trasandata, una vecchietta ottocentesca, primi 900, con un enorme cappotto di lana, che trascina un cadavere e comincia a trascinare un cadavere, trascinando questo fantoccio, chiaramente, questo manichino, creando delle strisce, delle scie. E dopo aver trascinato il primo cadavere davanti, in proscena, un albero enorme, albero secco, la vecchina Ecuba andava a prendere un

0: un altro cadavere. Insomma, praticamente trascinava tutti i famosi numerosi figli che erano morti davanti a questo albero inaridito, incenerito. Questa immagine, che durava parecchio, perché tutto l'inizio era un bellissimo canto di un fanciullo, che poi era il fantasma di uno dei figli, si sentiva in sottofondo, durava diversi minuti, 4-5 minuti, semplicemente di lei che trascina i cadaveri dei figli davanti all'albero incenerito. Ed era lo spettacolo che puntava un'emozione, ma un'emozione antica. Il pubblico davvero percepiva questa emozione in maniera completamente diversa da Medea. Il cast per me è stata una rivelazione, io non avevo mai lavorato con lui purtroppo, ma quella è stata mia segnata.
1: E in conclusione vogliamo parlare di un altro personaggio tragico da lei interpretato non molto tempo fa al Teatro Greco di Siracusa, Clitennestra. Ricordiamo che lei ha recitato Clitennestra, diretta nella prima parte della trilogia di Eschilo, Agamennone, da Luca di Fusco, e poi nelle altre due parti, Le Coefore e Le Eumenidi, da Daniele Salvo.
0: Ho affrontato Clitennestra, che in assoluto è forse tra i cosiddetti personaggi tragici della tragedia classica il più completo, a parte che è in tre tragedie. L'unica trilogia che ci è rimasta è l'Orestea, e tra Agamennone, Coefore e Eumenidi, quindi è in assoluto il più grande personaggio stato scritto, cioè c'è rimasto, e ho avuto la fortuna di affrontarlo. Devo dire che una volta messo in scena quello, davvero hai fatto il pieno, anche perché Clitennestra all'inizio si presenta in un modo, no? È ambigua. Clitennestra è un personaggio che sazia tutti, è la donna che ribalta la natura, nel senso che viene presentata quasi come un uomo, no? Ma una delle prime battute che si dicono su Clitennestra è che è una donna, che non è una donna, ma che ha una maschia volontà, quindi si presenta come tale, ribalta quasi della natura, diciamo, è lucida, è fredda, però è una dissimulatrice straordinaria. Lei si ribella all'uomo, no? Diciamo che la storia dell'Orestea è magnifica in questo senso. Vediamo proprio all'interno dell'Orestea il grande cambiamento tra la società matriarcale e quella patriarcale, no? Quella che alla fine decide che Oreste, che ha ucciso la madre, alla fine non è colpevole. Quindi, insomma, racconta tanto questa tragedia. E quindi una volta veramente Clitennestra è un punto d'arrivo fondamentale per un attore, ma la rifarei tranquillamente, intendiamoci.

E ringraziamo molto Elisabetta Pozzi per essere stata nostra ospite. E in conclusione della puntata di oggi vi faremo ascoltare un brano dalla Medea di Euripide, il momento in cui Medea decide di uccidere i propri figli, interpretato da un'altra grande artista, Sara Ferrati, una delle più famose attrici drammatiche del Novecento, che aveva proprio in Medea uno dei suoi cavalli di battaglia. Il brano l'abbiamo estratto dal programma Un personaggio per tre attori, curato da Giulio Zulueta e in onda su Radio 1 nel 77. Grazie ancora ad Elisabetta Pozzi e a tutti per l'ascolto da Silvana Matarazzo.

Figli, miei figli, ecco che voi dunque una città avete. Avete una casa che ormai lontani da me, privi della vostra madre infelice, abiterete per sempre. Io me ne andrò altrove, senza aver goduto di voi, senza vedervi felici, prima d'avervi preparato i lavacri, adornata la sposa e il talamo, scosse in alto le fiaccole del giorno nuziale. Misera me, nel mio duro orgoglio. Invano, figli, vi crepi. Invano per voi pene, affanni, soffersi. Invano acute doglie a partorirvi mi lacerarono il fianco. Quante speranze, infelice, in voi avevo riposte. Che un giorno avreste nutrita la mia vecchiezza e che morta pietosamente le vostre mani, gradito pensiero ai mortali, m'avrebbero sepolta. Ora è caduta la dolce speranza. Senza di voi ho davanti a me una penosa, una dolorosa vita. Ahimè, ahimè, figli, perché mi guardate così? Perché mi sorridete così? È il vostro ultimo sorriso questo per me! Ahimè! Che faccio? Solo che io veda di queste creature il luminoso occhio sereno, il cuore mi manca. Non posso, non posso! Via da me questo pensiero! Ma perché per punire il padre loro io devo far del male ai miei figli e procurare a me stesso un male due volte più grande? Non posso, non posso, via, via questo pensiero. Ma poi, ma che faccio, che dico? Vorrò io essere oggetto di scherno e di risa, lasciando impuniti i miei nemici? Io debbo avere coraggio. Andate, figli, rientrate nella casa. Se poi qualcuno crede di non poter assistere al mio sacrificio, provveda come vuole. La mia mano non tremerà. No. No. No! Non più, cuor mio! Non più! Lasciali, sventurata! Lasciali andare! Risparmia i tuoi figli, anche lontani, purché vivi, mi daranno conforto. Per gli dei dell'Ade, per gli dei della vendetta, non sarà mai che io lasci i miei figli all'oltraggio dei miei nemici. Tutto è deciso, perché tutto è irreparabile, ormai. Figli, figli, datemi le vostre braccia, che io vi stringa il mio cuore. Oh, care braccia, oh, care labbra, gentilezza, figli, della vostra persona, a dolce abbraccio, morbidezza, freschezza delle vostre gote, profumo del vostro respiro.

I miei figli. Non posso più. Il male mi vince. Conosco il misfatto che sto per compiere, ma il furore dell'animo che spinge i mortali alle più grandi colpe è più forte in me di ogni altro potere.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco,

0: finge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è. Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà?
1: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Techetè vi propone una selezione di puntate della telefonata Striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Silvana Gaudio.
1: Ciao a tutti da Silvana Gaudio. Un incredibile numero di persone stasera venendo, mentre venivo, mi ha chiesto: ma com'è? Ma è vero che è simpatico? Si riferivano al mio interlocutore, Luciano De Crescenzo, inseguito come una specie di primula rossa. Magari è fuggito. Pronto?
2: Sì, sono qui.
1: Ah, non sei fuggito.
2: No, non però sono simpatico, sono affamato, che è diverso.
1: Affamato, anche questo. E anche diva, un po' goliardico, un po' diva. Poi non ho capito bene se mi parli dal Teatro Aurora oppure dal Cinema Cavour di Milano, dove si proietta il
2: sono
1: tuo...
2: Sono seduto alla cassa del Cinema Cavour di Milano.
1: Era carina la cassiera che ti ha ceduto il posto.
2: Sì, anche perché... l'unica sedia è questa qui della cassa.
1: Bene.
2: Sono al telefono della cassa e sto qui in attesa.
1: Non eccediamo a fare pubblicità al tuo film E così parlò Bella Vista.
2: No, eccediamo.
1: Eccediamo. Dunque, si sono divertiti a Milano? Si stanno divertendo a Milano come a Napoli,
2: guarda,
1: a Bari, a Catania?
2: Silvana, è la sorpresa più grande è questa. Io ti confesso che un po' di paurella ce l'avevo, no?
1: Il cuore invece adesso è caldo.
2: Io pensavo, dico, il mio film, Così parlò Bella Vista, un film fatto tutto da napoletani, anche se poi parlano tutti in italiano, però comunque sempre con l'accento napoletano, è un film secondo me che piace a Napoli, però a Milano, boh, invece no.
1: Sono anche perché qualche critico è stato piuttosto severino, insomma, cattivello con te, qualche critico, no?
2: Nessuno.
1: A nessuno, tutti buoni. No. Ma dov'è che io ho letto che ti si accusava un po' di goliardia?
2: No, confondendo con qualche
1: difficile
2: altro film. Guarda che i critici...
1: Ah, forse con FFSS,
2: certo.
1: Quello che facesti,
2: sì,
1: con Renzo Arbore.
2: Il Giorno, Il Corriere della Sera, Il Paese Sera, L'Unità. Ma sono tutti buonissimi, anche Il Giornale
1: buonissimo.
2: Nuovo, ieri.
1: No, niente, basta. Così parlò Bella Vista.
2: Io non nemmeno mi aspettavo, ma la cosa, ti ripeto, che più mi ha fatto piacere... e scoprire che i milanesi ridono più dei napoletani, ma molto di più.
1: Beh, senti, mia madre sarà felice, anche perché tra le persone che mi hanno chiesto ma com'è, c'era lei, no? Un'anziana signora pimpante, molto interessata all'autore di Così parlò Bella Vista, col quale si possono affrontare infiniti argomenti, in genere non per svolgere tema a te o tesi, no? Che non mi fanno simpatia. Ho affrontato con i miei interlocutori delle telefonate precedenti problemi, argomenti, situazioni, ma con te bisognerebbe fare una summa. Dunque, il libro è divertente. Il libro è divertente,
2: però il
1: molto.
2: Film sarà perché sono passati 7 anni.
1: È più divertente. Bisogna che vada a vederlo.
2: Devi sapere che io rassomiglio a una specie di cercatore d'oro. Io vado a Napoli.
1: Fa tutto da sé, notate?
2: Come?
1: Fa tutto da sé, notate? Parlo ai radioascoltatori.
2: Ah, no, io vado a Napoli, che considero una miniera, e ogni tanto tiro fuori una pepita d'oro e poi la racconto.
1: E la racconti.
2: Ecco perché il film viene meglio.
1: Notate che il sottotitolo è Napoli, virgola, amore e libertà. La cosa che più mi ha colpito personalmente è stata questa, ma fino a un certo punto, questa analogia che in Così parlò Bella Vista stabilisci tra Napoli e la Cina. Mi ha colpito fino a un certo punto perché una mia amica, che giornalista, che poi è stata la prima corrispondente dell'ANSA a Pechino, mi diceva, anzi mi rivelò, mentre l'ascoltavo stupita, che esistono appunto delle affinità tra i cinesi e i napoletani. Ne ho trovato conferma nel tuo libro.
2: Sì.
1: Com'è che il professor Bellavista si interessa al filosofo cinese, che tu chiami, com'è che lo chiami, Mao Tse? No, Mao Tse-tung.
2: Non è Mao.
1: No, Mo Tse-ti.
2: Ma in effetti il vero filosofo cinese,
1: sì,
2: è vicino. Come pensiero ai napoletani, non è Mo Tse-ti.
1: E chi è?
2: Ma è Chuang Tse-ti.
1: Chuang Tse-ti, non conosco il cinese.
2: È un filosofo cinese partenopeo.
1: Ecco, ma spiega perché nomi a parte questa,
2: allora,
1: questi accostamenti.
2: Senti,
1: allora io ti
2: racconto una favoletta cinese.
1: L'ascoltiamo tutti. D'accordissimo con i radioascoltatori, di cui
2: allora,
1: mi faccio interprete.
2: Chuang Tse-ti,
1: sì,
2: una volta... andò a fare una visita a un suo zio, però doveva attraversare un bosco. E sai, ci voleva tanto tempo per attraversare il bosco. Allora Chuang Tse-ti a un bel momento decise che si era stancato e si voleva riposare. Mentre dormiva venne svegliato da certi rumori e si accorse che c'erano dei boscaioli i quali tagliavano certi alberi di pioppo. Lui invece stava dormendo accanto a una quercia e la quercia disse: vedi, stanno tagliando gli alberi di pioppo perché gli alberi di pioppo sono utili, io invece come quercia sono inutile e quindi a me non mi tagliano, quindi sì, è meglio essere inutile nella vita che utile. Allora Chuang disse: qui bisogna cercare di essere inutili, perché quando si è inutili si campa di più. Arrivato però dallo zio, lo zio fu così felice di vedere Chuang Tse-ti che disse ad un suo servo, disse: tu pensa te che qui ci abbiamo Gianni Minà.
1: Dove ce l'hai Gianni Minà?
2: No,
1: è passato. Allora, ciao a Gianni Minà anche da parte mia.
2: Un suo servo disse: senti, è venuto mio nipote a trovarmi, facciamo una bella festa, ammazziamo un'oca. Ammazziamo un'oca. Allora il servo disse: padrone, ma quale oca devo ammazzare? Quella che fa le uova o quella che non fa le uova? Lo zio rispose: ma che domanda, ammazza quella che non fa le uova, ammazza quella inutile. E allora Chuang Tse-ti venne il dubbio che forse era meglio essere utile che inutile. Alla fine Chuang Tse-ti risolve il problema dicendo: bisogna essere a metà tra l'utile e l'inutile, quindi quando torno, disse Chuang Tse-ti, prendo il sentiero di mezzo. E questa è la base della napoletanità, è il sentiero di mezzo.
1: Insomma, la saggezza, la filosofia napoletana, quella che sotto le righe, in un altro clima, con altri accenti, si legge scorrendo le pagine di Anna Maria Ortese, indimenticabili, del mare non bagna Napoli. Insomma, in parole povere, poi prendendo tutto lo spazio di questa nostra telefonata, tu l'hai sintetizzata, si fa per dire, anzi ti sei molto prolungato. Allora, tutti gli altri argomenti che affronti nel tuo libro e che sono curiosi perché sono come tante facce della tua personalità, dobbiamo adesso esaminarli al volo. Per esempio, la napoletanità, che poi si ricollega a questo rapporto Napoli-Cina, no? Che cos'è, in breve, non raccontarmi un'altra storia, anche se divertente.
2: Cos'è in breve la napoletanità?
1: Non è mica una cosa da due lire.
2: Sì.
1: Da rischia tutto, insomma.
2: La napoletanità è questo: se io adesso vado alla stazione di Milano per prendere il treno e lo perdo per due minuti, invece di disperarmi come un pazzo, io mi dispero ma poco, perché voglio mantenere un margine di disperazione per quanto mi accade qualcosa di peggiore.
1: Adesso ti ringrazio, perché vedi, io sempre attraverso le telefonate voglio offrire degli spunti, o degli spunti di ottimismo, di fiducia o di speranza, e tu in questo modo mi hai dato la possibilità di offrire a chi ci ascolta un suggerimento per essere saggio, no? Per non far debordare il fegato, cosa che è molto utile, anzi direi preziosa in questi giorni. Senti, un altro argomento che tu affronti spiritosamente è quello del sentimento dell'amore, poi sorvolando sul sesso, non sorvolando nel senso di accantonandolo, affrontando anche quello del sesso.
2: Sì.
1: Sentimento dell'amore, che cos'è? Adesso che si riprende, se Dio vuole, ad averne tanto bisogno.
2: La parola amore, ci sono molti equivoci, perché per alcuni amore è l'innamoramento, no? Uno è innamorato.
1: Allora, tu sei innamorato? Tu sei innamorato, ti sto chiedendo?
2: Secondo me l'amore come innamorato...
1: No, ma non rispondi alla mia domanda.
2: Qual è la domanda?
1: Ti sei innamorato? Me lo chiedono le mie amiche. Le mie amiche ti vedono con la barba, l'occhio azzurro, dicono: ah, però un bell'uomo, eccetera. Sì. Allora, l'innamoramento, dicevi?
2: L'innamoramento non è un sentimento, è una forma di esaurimento nervoso, l'amore.
1: Forse.
2: Quindi non c'entra niente col sentimento.
1: No.
2: Il sentimento è l'affetto. Cioè, è una cosa che dura nel tempo e tende sempre ad aumentare, capito?
1: Questo fa bene, passati 40. Sì. È una cosa anche questa consolatoria, va bene. Funzioni sul campo dell'ottimismo, sul piano dell'ottimismo.
2: Sì.
1: Senti, come la mettiamo col matrimonio di uno dei personaggi del tuo libro, Assuntina, che è un po' rompina, E però della quale tutto sommato il marito non sa fare a meno, fedele a quel famoso proverbio latino nec tecum, nec sine tecum. Com'è sta storia?
2: È
1: ricorrente,
2: Quello è gente proprio che vive sempre attaccata, Noi invece che siamo...
1: Noi chi cos'è? Un pluralis maiestatis?
2: No, noi che della capitale, io ormai appartengo
1: dei Borboni,
2: capitale,
1: sì.
2: Non siamo tanto capaci di avere un amore, amori lunghissimi.
1: No, sfarfalloni. Senti, siamo, ma mi piace ritornare un momento in Cina, anche perché non l'ho mai conosciuta, non l'ho mai visitata. E non è forse la collettività quel punto, quel comune denominatore che unisce Napoli a Pechino?
2: È il senso del comune?
1: Beh, super
2: però, mantenendo l'individualismo. Il punto, tu devi distinguere tra il collettivo e il collettivo individuale. Cioè, in pratica, a Napoli si vive in collettivo, perché se capita qualcosa partecipano tutti, no?
1: Diventa un fatto corale, insomma.
2: Ecco, diventa un fatto corale. Però ognuno con la sua individualità. Infatti, non a caso, i napoletani sono famosi per cantare, non cantano mai in coro.
1: No, è vero.
2: Conto suo.
1: Fanno i grandi assolo. Fanno i grandi assolo. Senti, passi da un tasto all'altro in questo Bella Vista, nel libro, così come suppongo sullo schermo. Tocchi la mafia che è una grande protagonista negativa, ahimè, dei nostri giorni.
2: Tocco la camorra, non la mafia.
1: Beh, no, parli anche di mafia, la parola l'ho letta.
2: Ma in effetti quello cambia solamente la regione, è la stessa cosa.
1: E allora?
2: Sì.
1: È il tuo pensiero?
2: No, ma nel mio film, quando parlo di camorra...
1: Insomma, il film vuol fare pubblicità a tutti i costi. Quando parli di camorra...
2: Non è che è naturale, mi viene spontaneo, perché io nel film che parlo di camorra...
1: 10 per la sincerità. Ecco. Dunque, allora, parlando di camorra...
2: Parlando di camorra, io credo di aver detto una cosa almeno nuova... Secondo me non conviene per il camorrista.
1: Non è modesto, Bella Vista.
2: Perché fanno una vita pessima.
1: Sì.
2: Tu immagina queste persone. Magari guadagnano i miliardi, fanno soldi, però
1: sono
2: sempre con i guardiaspalla, perché si ammazzano l'uno con l'altro. Quando non si ammazzano tra di loro, ci sono le vendette trasversali, gli ammazzano i figli, le mogli, le sorelle.
1: Non conviene, interviene. No.
2: È un pessimo affare per il camorrista.
1: Subentra la saggezza e la filosofia partenopea, e dicono che non conviene. Senti, per associazione di idee, altro tasto
2: io
1: che tu.
2: Sempre qui davanti Gianni Minà,
1: Sempre Gianni Minà, che mi saluti cordialmente, ma non doveva essere all'estero? Poi già ritornato, ha preso parte a Domenica Inn.
2: È in incognito qui. Ma
1: in incognito, basta.
2: Allora, è il film mio, perciò sta qua.
1: Allora dagli gli ossequi, visto che è in incognito. Senti, per associazione di idee, dunque, mafia che dici la sfiori, cioè ci arrivi attraverso la camorra, businessmen, uomini di affari. A proposito degli uomini di affari, usi delle espressioni piuttosto azzeccose. Vedi, mi adeguo al tuo linguaggio partenopeo. Dici che gli uomini di affari si vantano di essere astuti e capaci, però non sei tu che lo dice, è sempre il filosofo cinese Chen Zhuang, no? È capaci, ma in cose di filosofia sono come bambini piccini. Perché metti questo cappelletto al capitolo prezzo fisso?
2: Ma quelle sono alcune frasi cinesi che ho trovato in vecchi libri che amavo moltissimo.
1: Ma col prezzo fisso? Al quale gli italiani, i napoletani in particolare.
2: Il prezzo fisso è uno strumento del mondo della libertà. Noi napoletani non possiamo accettare il prezzo fisso, perché il prezzo fisso consente a una persona di entrare in un negozio, di prendere l'oggetto, di passare alla cassa, di pagare, di andare via senza aver mai parlato. Capito?
1: Sai che ti dico? Che
2: io entro in un negozio, non entro mica per comprare, io entro per parlare.
1: Sai che ti dico? Che tua madre e nemmeno tua zia, come si chiama? Nunziatina, no?
2: Zia Maria, pardon.
1: Non capivano questo tuo lavoro di addetto alle pubbliche relazioni, di ingegnere all'IBM. Sì. Io invece penso...
2: Come diceva mamma, siccome non si...
1: Quando è bello, figlio mio, IBM, no?
2: Allora, quando parlavo con le amiche, ogni tanto diceva... Mio figlio è ingegnere all'UPIM, allora io dicevo mamma, l'IBM, non l'UPIM, una cosa di questo, UPIM, IBM.
1: È troppo bello, però penso che mamma non lo capiva, zia Maria neanche, chissà niente, perché l'ho ribattezzata Nunziatina. Ma che per te il lavoro di addetto alle pubbliche relazioni fosse fatto proprio su misura, come la parte dell'avaro di Molière per Benassi.
2: Ma vedi, era una tragedia spiegare a mia mamma le pubbliche relazioni.
1: A parte questo, comunque le hai svolte, suppongo, piuttosto felicemente.
2: Che le pubbliche relazioni le fa di natura,
1: certo,
2: quando
1: distinto.
2: È come fai a spiegare che si possa essere pagati per fare pubbliche relazioni? Per lei era naturale che non le facesse.
1: Senti una cosa, le pubbliche relazioni ti hanno concesso di essere, abbiamo pochi minuti perché abbiamo chiacchierato in fretta e tu molto in particolare, ti hanno concesso di essere libero, di aderire al concetto di libertà? Qui tieni perlomeno quanto al sentimento dell'amore, inteso in senso lato?
2: Guarda, io sono libero nel senso che sono indipendente dal punto di vista economico. Quindi sono libero nella
1: questo
2: misura in cui, chiedo scusa per la frase che è brutta, posso decidere quello che faccio e quello che non faccio. Quindi quando una cosa mi diverte, la faccio. Quando una cosa non mi diverte, non la faccio.
1: O è loco, direbbero i tuoi conterranei, io lo dico male, ma è vero.
2: Certo, quando lo si raggiunge è veramente bello.
1: Senti, e quindi Nietzsche, che tu definisci un filosofo caro a Hitler, di vecchia memoria, vecchia brutta memoria.
2: Un filosofo caro a Hitler?
1: Dico, il Nietzsche non è un filosofo che fa parte delle tue letture.
2: Sì, no, come no?
1: Sì?
2: Tutto di Nietzsche.
1: Sai
2: però
1: tutto di Nietzsche, però?
2: Nietzsche è un filosofo lirico.
1: E com'è che era il filosofo preferito da Hitler? Non è una contraddizione?
2: Nietzsche non ci poteva fare niente se Hitler lo ha scelto.
1: Hai capito.
2: Però lui non era mica un nazista, Nietzsche.
1: Dai un margine di libertà persino al defunto Hitler nella scelta di un filosofo come Nietzsche.
2: Come fai a impedirglielo a Hitler di scegliere?
1: Non glielo impedisco. Dunque, adesso il nostro decrescenzo, paragonabile a un Garibaldi 2000, non per carità perché
2: per
1: abbiamo...
2: Barba?
1: Sì, solo per la barba, ecco, non per i progetti patriottici discutibili. Per la barba, gli occhi come ce l'hai, verdi?
2: Azzurri.
1: Ah, azzurri, meglio ancora. Dunque, il nostro filosofo, ingegnere, scrittore, regista, attore, perché del tuo film sei anche protagonista,
2: sì.
1: In poco tempo, in quel poco tempo che ci rimane, può dirci che progetti ha per il futuro? Così l'esercito delle fans diventa un plotone?
2: Il progetto più urgente è quello di scrivere Storia della filosofia greca numero 2.
1: Bello, dillo piano, ripetilo. Storia della filosofia greca numero 2, perché ho dimenticato di dire che hai scritto già nell'83, l'anno scorso, Storia della filosofia greca. Adesso ci sarà un seguito.
2: Sì, sarà un seguito, però d'altra parte, siccome il film sta avendo un successo enorme in tutta Italia, mi chiedono anche il seguito del film.
1: Non l'avevamo detto abbastanza, quindi lo diciamo ancora. E il fatto importante è che presente Gianni Minà, tu dici che ha avuto successo, anzi un incredibile successo a Milano.
2: Se vuoi che te lo faccio dire da Gianni Minà in persona?
1: E perché no? Gli facciamo un bel salutino.
2: Allora, qua voi Gianni Minà.
1: Gianni? Pronto?
3: Silvana?
1: Come va?
3: Benissimo.
1: Ma ti immaginavo ripartito per lì di lontani.
3: Capisci?
1: Prego?
3: Sono qui in incognito.
1: Quello che sei in incognito me l'ha detto.
3: L'altro.
1: Bella vista. Quando ripartirai?
3: Dopodomani.
1: E dove andrai?
3: Svela l'incognita.
1: Sempre.
3: Non si può dire.
1: Mamma mia.
3: Mi seguono i paparazzi.
1: Madonna, allora lasciamo.
3: E anche decrescenza poi mi...
1: lasciamo
3: i napoletani.
1: Sai, De Crescenzo magari è un po' pericoloso, anche perché talmente
3: pericoloso De Crescenzo. Ma no, è buonissimo.
1: Ma imprevedibile. Pericoloso in quanto imprevedibile, però concordo con le sue fans nel dire che è simpatico.
3: Ecco.
1: Do ragione a mia madre, va bene?
3: Hai le fans?
1: Sì, ne ha molte.
3: Ne ha tantissime, vero?
1: Il tecnico mi dice con aria severa che devo accomiatarvi da entrambi.
3: Accomiatarvi da voi. Lì, inchiodarle sul pavimento.
1: No, non posso inchiodarlo. Salute Gianni, buon viaggio.
3: No.
1: Lascia l'incognita e saluti ancora a De Crescenzo.
3: Ancora un attimo che ti passo il flash.
1: No, un secondo. Ciao, ciao filosofo, ingegnere, attore, non essere troppo poliedrico.
3: Sono qui.
1: Buonanotte a te, buon successo ancora al tuo film.
3: Grazie.
1: E buonanotte di cuore ai radioascoltatori, come sempre, da Silvana Gaudio.
4: I'm with you once more under the stars.
0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak avete ascoltato la telefonata di Silvana Gaudio.

0: Le 11:08, come si dice in linguaggio radiofonico, le 23:08, e noi scivoliamo verso la buonanotte, verso la notte, verso il sonno, insieme a Pino Caruso. Ciao Pino, ci sei? Pino Caruso? Pino Caruso è andato via. Chissà che cosa è successo. Forse qualche...
1: Pronto?
0: Sì, eccolo.
1: Eccomi.
0: Qui. Eccolo. Dove eri andata a finire?
1: No, io credevo che dovesse squillare il telefono, che invece aveva squillato e c'è stato uno spostamento di...
0: Vedi, quando si vuole organizzare troppo bene, noi ci eravamo chiamati prima, avevamo già stabilito il contatto, come quando si mette in ordine i cassetti e poi non trovi più niente.
1: Sì, io credevo che fosse una telefonata d'avviso e che poi risquillasse, invece era già tutto là.
0: Tu te ne eri andato via a prendere il caffè magari?
1: Vabbè, il caffè proprio no, perché il caffè è una cosa pericolosa, voglio dire.
0: Questo per riferirti al tuo sketch.
1: Io pensavo
0: venga.
1: Che tu andessi a quello, perché il caffè è buono, certo, in generale.
0: Ma
1: l'ho
0: tu...
1: preso nei posti giusti.
0: Senti, ma tu sei di quelli che prendono il caffè alla sera oppure no?
1: No, la sera no, perché io già... Proprio io appena la mattina, perché io sono nato con il caffè incorporato, quindi se ne piglio un altro sono come se fossero due. Quando piglio il primo e il secondo.
0: Cioè sei nervoso, questo vuoi dire?
1: No, non sono nervoso, sono un tantino su di giri.
0: Okay.
1: Non è lo stesso del nervosismo.
0: Mm. Senti, Pino Caruso, noi ci siamo incontrati tante volte, qualche volta per lavoro, qualche volta, per esempio, ricordo abbiamo fatto un incontro alla radio di mattina e tu eri in veste di sindacalista, di rappresentante degli interessi di categoria nel cinema, gli attori, i lavoratori dello spettacolo, diciamo. Qualche altra volta ci siamo incontrati in casa di amici e io la sensazione che ho di te è che tu sia una persona con un fondo di malinconia. Ho indovinato o no?
1: Ma in un certo senso sì, secondo me, voglio dire, chi non ha un fondo di malinconia? Gratta gratta ce l'abbiamo tutti. Oggi per esempio pensavo a un certo punto, in base a certe soddisfazioni che mi venivano da un lavoro realizzato, soddisfazioni che per ora mi sono inventato da solo, perché aspetto una conferma, che quasi quasi avevo paura di fronte a una possibile, a un possibile momento di felicità, e dicevo ma forse la felicità non è una condizione naturale, tanto che quando l'abbiamo ci spaventiamo di averla, e allora questo solo fatto che la felicità è disturbata dal timore che passi, crea in tutti un fondo di malinconia, credo che sia una condizione naturale, non è tipica del comico, o, ecco, perché poi tra l'altro c'è quella immagine sempre del comico che ha un fondo di malinconia, è l'uomo che ce l'ha mica il comico.
0: Senti, ma all'uomo Pino Caruso com'è che è venuto in mente di fare il comico?
1: Ah, a me non mi è venuto in mente agli altri, cioè io recitavo, facevo l'attore drammatico, a un certo punto il pubblico si è messo a ridere e allora ho detto perché deluderlo, perché dirgli la verità.
0: Cioè cosa stai dicendo, che ti è andata male come attore drammatico?
1: No, nemmeno questo, io quando ho cominciato questo mestiere non distinguevo i generi, per me c'erano delle parole da dire che avevano un significato e un significato da rilevare. Per cui a un certo momento mi capitò una scrittura per fare un testo, io nemmeno tetti a badare se era comico o no, lo recitai e con mia sorpresa sentì che il pubblico rideva, perché tra l'altro avevo un equivoco nella testa circa l'attore comico, forse era un equivoco che non avevo fatto da solo, che nel nostro paese era stato evidentemente messo in circolazione da qualcuno, cioè che l'attore comico dovesse essere buffo, siccome io bello non sono ma proprio buffo nemmeno, mi pareva di non avere le qualità, ecco. E invece il pubblico rise e allora disse ma... e andai avanti.
0: Senti, stasera di che umore sei? Buono direi, no? Visto che meditavi sul successo possibile che senti che ti sta arrivando, tenendo le dita incrociate.
1: Certo, no, tenendo le dita incrociate, più che meditare sul successo che mi sta arrivando, io consideravo un lavoro fatto che mi sembrava soddisfacente ai miei livelli, e questo non significa automaticamente che la cosa piacerà, ma siccome il primo successo uno lo deve avere con se stesso, è la cosa più importante, cioè migliorare la qualità dell'uomo, di conseguenza poi il comico viene.
0: E che allora, cos'è questo?
1: Sì, speravo che, non tanto in un successo, potrebbe essere che la trasmissione di cui stiamo implicitamente parlando, quella della...
0: Che ho finito, ecco, spiegaci che cos'è questo lavoro in cui...
1: Ho finito di registrare 6 puntate per la Rete 2, andranno in onda dopo Patatrack, questo spettacolo che inizia credo a fine dicembre, che è abbinato agli abbonamenti eccetera, subito dopo vado in onda io, cioè verso la fine di febbraio, ed è è uno spettacolo che mi sono scritto tutto da solo, quindi questo può essere un motivo per cui non piacerà a nessuno, non perché l'abbia scritto io così a prioristicamente, non lo so, perché racconta tutti gli umori, cioè uno spettacolo mio nel senso che racconta indirettamente, come tutte le cose che si scrivono, i pensieri, gli umori, le capacità ironiche, critiche, analitiche anche di chi le scrive. Quindi,
0: comunque... Senti, ma detto così, ecco, potrebbe anche essere la Divina Commedia, sì, ma, certo. Ma in pratica che cosa ci sarà dentro? Quali sono gli ingredienti per far ridere, se pensi che far ridere sia il fine di questo spettacolo?
1: Sì, è il fine di questo spettacolo, però anche se naturalmente non è certamente la Divina Commedia, io penso sempre che un fatto comico, quando è veramente tale, quando non è presunto, implica un discorso serio. Cioè un fatto comico ha sempre dietro un discorso serio, al contrario del discorso serio che non sempre ha dietro un discorso comico, qualche volta non ha manco quello serio. Cioè voglio dire che per fare della comicità autentica su un dato argomento bisogna conoscere l'argomento bene, possibilmente molto a fondo, analizzarlo, metterne a fuoco gli aspetti irrazionali, perché la comicità è soprattutto l'esercizio della ragione, spinta proprio allo stato quasi puro se possibile. Ecco perché voglio dire, anche per fare una cosa modesta come quella che ho fatto io, ecco, comunque per tornare alla domanda tua, cioè le sei puntate sono ciascuna su una bevanda, cioè lo champagne, la birra, la vodka, il vino, il caffè, forse ne salto uno ma non importa, e più che sulla bevanda sono sul mondo che la bevanda evoca, per esempio il whisky è il mondo anglosassone, l'America... dove io non è che parlo solo dell'America, ma parlo di tutte le cose che legano l'Italia all'America. Per esempio, a un certo punto tratto il problema dell'emigrazione e ecco, faccio dire, e tanto per dare un breve anticipo di quella che sarà la trasmissione, a questo personaggio che faccio io, che è un emigrante, a un certo punto lui parla dell'America e poi dice, certo io non mi posso lamentare dell'America, e però se fosse nato direttamente a New York mi avrebbero risparmiato un viaggio, perché ci deve essere una certa disorganizzazione all'ufficio smistamento neonati, perché le vanno buttando di qua e di là senza discernimento. Poi dice, tu santo benedetto, se sai che io faccio il minatore, ma perché mi fai nascere, che mi fai nascere a fare a Taormina, che non ci sono meniere e mi metti a disagio? Fammi nascere in Belgio, e a Taormina ci fai nascere direttamente un turista. Questo è il, difatti poi il pezzo finisce dicendo, io ho una cugina al paese mio che aspetta un emigrante, perché ormai lui i bambini, perché lui dice che praticamente emigrante non si diventa, emigranti si nasce, tant'è vero che quando era piccolo papà suo si era appena nato, si è rivolto alla levatrice, gliel'avete detto che deve andare in America, e dice, lo sapeva già, e come lo sapeva che mio padre è rimasto sorpreso? Non lo so soltanto che quando l'ho tirato fuori aveva già le valigie in mano. Quindi alla fine, quando il pezzo conclude, lui dice, ho un cugino, ho una cugina, anzi al paese mio, che aspetta un emigrante. E si domanda, ma perché la mandate a partorire in ospedale? Pagate il viaggio e fatela partorire direttamente alla Fiat, che così si guadagna tempo. Ecco, questo per esempio è, voglio dire, una cosa che tu hai accennato così. Ecco, quindi...
0: Senti Pino, ma la tua prima verifica su un testo comico, chi la fa? Cioè, mi spiego, sì. Ci sono degli autori che leggono la loro cosa, specie quando si tratta di comico, quando si tratta di vedere se il pubblico ride, la leggono a una persona di fiducia, che magari è la portiera, sì, che sì, è la famosa signora della porta, sì, accanto, insomma.
1: Ci
0: ecco,
1: sono
0: tu.
1: Sono esempi nobili anche di grandi autori che chiamavano appunto una persona di famiglia, che poteva essere un famiglio nel senso di un domestico come una moglie. Io la prima persona, proprio la primissima persona sono io, nel senso che se una cosa mi fa saltare dalla sedia e mi fa ridere, che mi è venuta in mente e mi fa ridere, già vuol dire che è divertente, almeno quelle più clamorose. Poi ci sono altre delle quali, sulle quali ho un dubbio, allora la vittima è mia moglie, che mentre gira per casa si sente chiamare, Marilisa, vieni qua un momento, avanti sentiamo, e le dico la cosa, se ride è già un... Non è assolutamente un test, come dire, totale, definitivo, ma è già un primo passo avanti. Di solito poi, quando poi lo leggo a qualche altro amico per telefono, poi quando, come in questo caso, sono andato a registrarlo in televisione con un pubblico giovanissimo, assolutamente non finto, perché anche perché era stato invitato da me a comportarsi, li avevo scongiurati di non ridere se non... il riso non gli veniva. Ecco, quel pubblico lì mi ha riso almeno, e poi si è restaurato un rapporto, perché era sempre un pubblico così quasi identico, per cui ogni volta che andavo lì mi dicevano, cosa ci fai sentire questa volta, con un certo desiderio, questo mi conforta molto, però bisogna andare cauti e aspettare che sia poi il pubblico, il grande pubblico, che lo vedrà a dare il giudizio definitivo. Ecco.
0: Senti Pino, i tuoi primi successi comici sono venuti dal cabaret, se non sbaglio, vero?
1: Sì, prima non potevano venire perché in teatro io ero considerato un attore drammatico che veniva scansato quando si trattava di mettere in scena una commedia appena brillante, anche per via del mio aspetto fisico molto magro, che dava idee di tragedia e non di comicità.
0: Di fame. Di...
1: Anche, vabbè, meno parlarne, ne ho parlato 2000 volte.
0: Senti, ma quindi diciamo, queste prime risate che poi hanno fatto la tua fortuna sono venute di sera tardi anzi, perché il cabaret si fa tardi,
1: sì,
0: si fa,
1: ecco,
0: più tardi di uno spettacolo.
1: Molte sere, voglio dire, a quest'ora ero già in pedana da, diciamo, almeno negli anni tra il 65 e il 70, ero appena andato in scena e qualche volta dovevo ancora andarci perché questo era il periodo precedente all'austerity, austerità che poi anticipò tutto l'inizio degli spettacoli.
0: Secondo te c'è un'ora più propizia al ridere, alla distensione, alla comicità?
1: Ma...
0: Cioè è la notte porta risate secondo te?
1: Beh, proprio la notte se uno dorme, no, certe volte porta sogni, qualche volta incubi. Se uno è sveglio, e i motivi per cui è sveglio non sono l'inquietudine, ma sono una scelta. Insomma, se è un vitaiolo, probabilmente è più predisposto a ridere. Certo, probabilmente forse la mattina non è la cosa per ridere, non è, probabilmente, ma non lo so, non ho una risposta per questo. Io credo che gli stati d'animo prescindano dai momenti della giornata. Certo, ci sono dei momenti che ormai storicamente vengono usati per fare certe cose, per cui c'è un condizionamento in quel senso che predispone meglio, cioè la mattina uno si alza e va a lavorare, però chi lo sa, se uno la mattina si alzasse e andasse via al cappuccino, entrasse in un teatro ad assistere a uno spettacolo, probabilmente riderebbe, sì, anche mi ricordo adesso che io quando ero molto giovane facevo degli spettacoli per i ragazzi. Sì, ma mi contraddico subito, almeno questo vale, perché i ragazzi erano così felici di non andare a scuola, di venire a teatro che già ridevano, già entravano ridendo, quindi non vale.
0: Bisognerebbe sapere forse da una grande azienda se la mattina è propizia alle barzellette tra colleghi oppure no.

0: Scrivere, oppure sei di quelli come tutti che diciamo quando è mezzanotte spegne la luce e si addormenta.
1: No, il teatro, l'abitudine al cabaret mi ha fatto nottambulo. Io la sera, anche se vado a letto presto, non riesco a dormire subito, ho bisogno di leggere e leggo oppure scrivo, a secondo se sono pressato dall'urgenza di scrivere, come può essere quella di consegnare un pezzo a un giornale oppure di finire un testo per uno spettacolo.
0: Cosa leggi? Quali sono le tue letture preferite?
1: Ma non ho, io l'unica abitudine che ho è quella di non essere abitudinario, nel senso che dipende dall'umore. Qualche volta mi afferro un libro di Giulio Verne che mi dà una specie di riparo dalle paure, non so perché, ecco, oppure Dumas, oppure I figli del capitano Grant. E qualche altra invece evito qualche libro che può procurarmi pensieri angosciosi, cioè qualche libro di filosofia lo evito la sera, vado verso ripari, quindi arrivo
0: Cosa
1: anche.
0: c'hai sul comodino stasera?
1: Sul comodino qui c'ho due libri. Uno è un libro che raccoglie interviste e articoli di Leonardo Sciascia, e un altro è Friedrich Nietzsche, penso, Umano, troppo umano, che
0: Però non avevano tutti i torti quelli che ti avevano affibbiato la targhetta di attore serio.
1: ah no, beh, non lo so adesso a che punto uno è serio solo perché sai quanta gente legge Nietzsche oppure altri autori. No, c'è anche un Federico Fellini fare un film. Ecco, questi sono i tre libri che ho qui. Poi c'è anche Lina Wertmüller, Essere o avere, ma per essere devo avere la testa di Alvise su un piatto d'argento. Poi c'è un rimario letterario della lingua italiana.
0: Vabbè, insomma, c'hai di che fare mattina, di che tirar
1: Beh, ma non
0: mattina.
1: sono qui per essere letti tutti stanotte, poi.
0: Senti, ma la notte è fatta tradizionalmente per dormire o per amare. Ecco, tu, nella tua vita ricordi delle notti travolgenti? Nel senso che vuoi tu.
1: nel senso che voglio io. Beh, notti travolgenti no, devo dire, essere sincero, se qualcosa di travolgente ricordo, adesso che ci penso non è mai avvenuto di notte. Perché la notte io amo di più leggere, perché tra l'altro nella notte si creano quelle condizioni che praticamente la società di oggi ha smarrito, cioè si crea il silenzio, che è una connotazione di giorno completamente perduta. E quindi la possibilità, la concentrazione è maggiore. Certo, anche per fare quello che hai detto prima tu occorre una concentrazione assoluta, però non so perché, sarà una coincidenza, è capitato sempre di giorno.
0: Senti, e le mattine di uno che sta sveglio tanto la notte, ecco, come sono i tuoi risvegli?
1: No, il risveglio mi alzo sempre di buon umore, non è il problema dei risvegli. Poi tra l'altro, come facendo il mio lavoro, non è che questo accada sempre. Se giro un film mi alzo alle 6 del mattino. E allora le mattine quando devo andare a girare un film, sono praticamente le mattine che esistono nella mia vita, sono quelle dovute al lavoro, sono sempre bellissime perché così mi incontro con un momento della giornata che di solito appunto non vedo.
0: Che è l'alba.
1: Che è l'alba, sì, la città che si avvia, una volta si avvia al lavoro, si avvia al rumore, si avvia a questa cosa assurda qual è per esempio il traffico, per cui quando io sto in macchina insieme a tutti gli altri ho la sensazione che siamo tanti stupidi, perché se 40-50 anni fa per recarci in un posto di lavoro in media ci si metteva un quarto d'ora con i mezzi allora esistenti, tipo cavalli eccetera, adesso ci si mette tre quarti d'ora, abbiamo perso mezz'ora nei confronti del cavallo e non si capisce perché continuiamo a girare in macchina.
0: Senti, io ogni tanto dico a casa, è una specie di slogan familiare a casa mia, il letto è una grande macchina, è una grande invenzione. Ma tu che sei siciliano, ecco, che cosa ne pensi della pennichella pomeridiana?
1: Io non ho mai fatto la pennichella pomeridiana, non so perché, forse perché sto a Roma, probabilmente ricordo certi racconti di Brancati in cui ci sono certi personaggi che alle 3 del pomeriggio vanno a dormire in una stanza piena d'ombre, da dove filtra la luce del sole attraverso le persiane, o addirittura le famose stanze dello scirocco che avevano almeno i nobili, perché gli altri non se lo potevano permettere. C'è una stanza della casa particolarmente fresca perché situata in modo che non pigliasse il sole e che

0: l'aria così fredda. Ecco, questo mi ricordo io come fatto pomeriggio. Forse se stessi in Sicilia e vivessi quelle giornate, così un sonno dolce, quasi sensuale, mi piglierebbe. Qui a Roma no, anche se ci sono delle giornate bellissime, non mi ero dimenticato dell'esistenza del sonno pomeridiano.
1: Senti Pino, sono le 11:26 in questo secondo. Tra un minuto dobbiamo salutarci. Sì. Tu che cosa farai adesso? Ti metti a leggere?
0: Sì, io mi metto a letto, dormo, cioè sto coricato sul fianco destro, che è l'unico fianco che mi... E per la verità devo farmi venire un'idea entro lunedì per la sigla dello spettacolo, un'idea di una canzone. Ecco. Quindi sfoglierò dei libri, leggerò qua e là, non perché siano i libri a darmi l'idea direttamente, ma perché una frase, la proposizione di un argomento mi può suggerire un...
1: Insomma, lo dico io, aspetti che la musa ti faccia visita.
0: Allora la mettiamo su questo piano, la musa era... Io credo molto nella professionalità e nell'esercizio lungo, nel lavoro di anni, quello dà forse qualche frutto, uno dei motivi per cui qualche volta mi sono trovato in mezzo a fatti sindacali, come tu accennavi all'inizio, era proprio questo voler pretendere così dagli altri, dalla società, la professionalità. Uno dei vizi del nostro paese è il dilettantesimo, inteso come...
1: Senti, una grande professionista?
0: Come genio.
1: Senti una grande professionista che sta arrivando, che ci ricorda che è scaduta l'ora. Allora, diamo la buonanotte?
0: Sì, diamo la buonanotte. No, chi è la grande professionista?
1: Ella Fitzgerald.
0: Ah no, perché non sentivo bene per telefono chi era.
1: Beh, sì. Ella Fitzgerald che canta la sigla di questa bellissima canzone che è Begin the Begin. E lei è una grande artista anche, insomma anche una grande professionista. E noi diamo la buonanotte a tutti gli ascoltatori. Buonanotte a te. Ciao Pino Caruso.
0: Ciao Elena, buonanotte a tutti.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro
1: ed Elisabetta Lupano
0: per questa quarta puntata di Medium, il programma di Rai Radio Techetè che si occupa delle vite e delle attività di personaggi a cui sono state attribuite capacità di mediatori tra il mondo visibile e il mondo invisibile. Oggi andiamo nella Londra dei primi del Novecento. Qui in uno spartano alloggio dell'esercito della salvezza a Hackney, un borgo nella parte nord-est della città, nacque nel 1911 Leslie Flint, considerato uno dei più famosi medium del XX secolo, noto per la sua facoltà della voce diretta indipendente. È considerato un fenomeno in cui si manifestano delle voci udibili che non provengono dal medium e vengono attribuite a entità disincarnate, come i defunti, che comunicano direttamente con i partecipanti presenti. E rispetto a telepatia e alla chiaroudienza, valutate capacità individuali, queste voci vengono percepite acusticamente da chiunque si trovi nelle vicinanze. Ecco, ma torniamo all'infanzia del nostro Leslie Flint. Sua madre era molto giovane, desiderava una vita lussuosa, suo padre amava scommettere e bere. I due si separarono e Flint venne affidato alla nonna materna. Leslie la descrive come una persona severa e dai sani principi. La donna faceva più di un lavoro per far crescere al meglio il nipote e per non farlo rimanere analfabeta come lei, lo iscrisse in una scuola. L'adolescenza di Leslie non fu facile, durante la quale svolse diversi lavori, anche come maschera di un cinema, lavoro che amava molto visto la passione per i film dell'epoca e l'ammirazione per l'attore Rodolfo Valentino. Poi a 13 anni, forse per un segno del destino, iniziò a lavorare come tuttofare nel cimitero del paese e lasciò la scuola. Negli anni 30 Flint iniziò a tenere delle sedute e a formare gruppi spiritualisti. La sua fama crebbe rapidamente, attirando un vasto pubblico. Non mancarono le controversie sulla veridicità delle sue capacità medianiche e Flint si sottopose a numerosi test per dimostrare la genuinità dei suoi poteri e come tenere in bocca una quantità di liquido colorato o indossare un microfono laringeo, sostenendo che le voci continuavano a manifestarsi senza che lui parlasse. Ecco, Elisabetta Lupano, per comprendere meglio la figura di Leslie Flint, lei da studiosa, come riesce a spiegare le doti di questo medium inglese e le caratteristiche delle personalità con le quali considerava di mettersi in contatto?
1: Allora, intanto diciamo che questa è una dote straordinaria e unica nel suo genere. Io non credo che ci sia stata poi nella storia qualcuno che abbia potuto replicare questa infinita dote medianica. A differenza dei medium che però cadono in trance e parlano attraverso quindi loro stessi, con i loro propri spiriti guida o con anche i nostri cari, sì. Flint affermava che le voci provenissero indipendentemente da lui. Questo è il motivo per cui si chiamano voci indipendenti o voci dirette, sì. Materializzandosi così nell'aria e si sentiva questo suono, questo rumore, questa voce provenire da un lato leggermente sopra la sua testa, che poi andremo, sì, a vedere il motivo, senza ovviamente l'utilizzo delle sue corde vocali. Non era quindi implicato nessun tipo di sforzo fisico da parte di Leslie,
0: sì.
1: Quindi le seance si svolgevano in una totale oscurità per favorire questo fenomeno, che ovviamente va detto che avviene attraverso l'ectoplasma. L'ectoplasma è una sostanza lattiginosa, diciamo apparentemente lattiginosa, come una nebbia sembrerebbe a vederla, che è il mezzo attraverso il quale il medium fisico permette ai fenomeni fisici di accadere. E sì. Flint operava però da sveglio, cioè non era in trance. Lui era seduto sulla sua sedia e questo fenomeno accadeva attraverso di lui, ma in una situazione completamente di allerta.
0: Che è un'altra particolarità questa.
1: Molto, molto grande, quindi non in stato di trance. Molte delle comunicazioni spirituali, inclusi i dialoghi con parenti defunti, dei partecipanti ovviamente, persino anche con personaggi famosi, perché come lei ha detto lui aveva un grande amore per il cinema.
0: Sì.
1: Quindi come è stato detto, l'attore Rodolfo Valentino fu uno dei personaggi che si manifestò attraverso la voce diretta con Leslie. Grizzly, intanto è vero che abbiamo anche delle registrazioni che abbiamo la fortuna oggi di poter far ascoltare ai nostri amici ascoltatori.
0: Voce diretta, cosa intendiamo?
1: Intendiamo dire che queste voci si manifestano e sono udibili da chiunque sia presente alla seanza. Tanto sì. È vero che queste voci possono essere anche registrate. Quindi delle voci normali, udibili per mezzo dell'ectoplasma del medium, ma non per mezzo dell'utilizzo della voce del medium.
0: Le faccio una domanda sempre da avvocato del diavolo, alla donna Amort. Ma in questo caso il medium a cosa serve?
1: A generare l'ectoplasma, quindi la sua qualità medianica, che in questo caso è una medianità fisica, permetteva la voce diretta. Ripeto, un fenomeno assai raro, perché è un dono straordinario. Non abbiamo altro nella storia della medianità che poteva generare queste voci dirette. Le voci dirette avvengono attraverso la voice box. Attenzione, la voice box è una scatola energetica, chiamiamola così, sempre generata attraverso l'ectoplasma, che si piazza durante le seanze fisiche al lato del medium. Il mondo dello spirito riesce a plasmare e a riprodurre la sua voce attraverso la voice box. È importante dire questo, che il mondo dello spirito non ha più corde vocali e il mondo dello spirito non riesce più a sentire la sua voce. Siamo noi che la sentiamo, loro non si sentono più. Tant'è vero che vedremo negli apporti che abbiamo oggi a disposizione, veramente straordinari, che il mondo dello spirito spesso dice: mi sentite? Mi sentite? Perché loro non si sentono. Quindi per il mondo dello spirito, per i nostri cari che sono dall'altra parte, è a volte anche complicato rimodulare la voce per poter essere riascoltati, perché loro non hanno idea del volume, ad esempio, o del tono che utilizzavano, o dell'accento che avevano.
0: Perché sarebbero disincarnati.
1: E certo, perché sono dall'altra parte e quindi non hanno questa possibilità. Attraverso Leslie Flint abbiamo avuto questo grandissimo, immenso dono di poter ascoltare e udire di nuovo le voci dei nostri cari, e anche di Mickey, per esempio, che era uno dei suoi spiriti guida, che si è manifestato, è stata la guida spirituale di Leslie, e che lui diceva di essere un bambino morto nel 1910, che era, come dire, insomma, il custode di Leslie, quindi ha parlato attraverso di lui per tanti
0: Lupano,
1: anni.
0: Una domanda sorge spontanea, ma un bambino in questo caso, come Mickey, teoricamente, può avere l'esperienza e la conoscenza per dare consigli come spirito guida a un essere più grande?
1: Molti medium hanno come spiriti guida dei bambini, soprattutto se questi bambini sono morti prematuramente. E, lo fanno, lo vedremo anche, perché abbiamo degli apporti di Mickey, con uno stato di coscienza incredibile. Quindi quell'anima di quel bambino evidentemente aveva già una capacità, una grande evoluzione, per cui in questo caso direi di sì.
0: Questo significa che il percorso terreno ovviamente non è collegato direttamente a quello spirituale. Stiamo dicendo questo sostanzialmente?
1: Stiamo dicendo che ha avuto una vita molto breve questo bambino Mickey, e dall'altra parte ha continuato a svilupparsi e ad avere il piacere di essere sempre il protagonista delle seance fisiche di Leslie Flint. Apre quasi sempre tutte le seance,
0: quindi ha acquisito esperienza nel mondo spirituale.
1: Racconta, fa sorridere, fa tante battute, tira su queste energie. I bambini nel mondo dello spirito hanno tantissima energia, hanno questa gioia infinita, e noi abbiamo bisogno di sapere che il mondo dello spirito ci può parlare ancora attraverso la gioia, attraverso il senso dell'umorismo, perché le persone pensano sempre che nel mondo dello spirito c'è questa pesantezza, questa ombra, questa morte, no?
0: Dolore.
1: Questo dolore, questa sofferenza. Ma non è assolutamente così.
0: Elisabetta Lupano, se lei è d'accordo, cominciamo con qualche apporto, appunto quello proprio di Mickey, e ascoltiamolo.
2: But it's not until you begin to realize, like I have,
3: fino a quando non inizierai a comprendere che da questa parte c'è l'immensità della vita e quanto sciocco può essere restare confinati nella mente o nelle credenze religiose limitanti, che sono come gocce nell'oceano.
2: And it's not until you've been here and you've experienced and witnessed many things
3: Solo quando giungerete da questa parte potrete fare tante esperienze e aprirvi alle tante possibilità della vita e ad augurare alle persone sulla Terra di vedere le cose più chiaramente, per pensare, contemplare e aprire i cuori e le menti alla saggezza e alla verità in tutti i suoi aspetti, come un diamante dalle diverse sfaccettature, che una volta tagliate contiene un'immensa brillantezza.
2: In its many aspects, it's like a diamond that's uncut. It's got many facets to it. It's got a tremendous brilliance. And if only you can realize that it is this realization that all life is one. It doesn't matter whether you are on this planet, or this sphere, or that sphere, whether you are born into your world, under circumstances which are difficult or appalling, or whether you're born.
3: Se solo potreste comprendere che la vita è una e che tutte le circostanze di vita non sono importanti, dove nasci, se sei ricco, perché è lo spirito della vita che ti dona il tuo sé esistenziale.
2: What they are, or what aspect of life they take, or what shape, or what form, it is the same animating spirit of all life that is giving you your aspect of self.
0: Spirito della vita che ti dona il tuo sé esistenziale. Cosa significa,
1: detto
0: Elisabetta
1: da un
0: Lubano?
1: Bambino così piccolo? Credo che quello che Miki volesse dire è che noi diamo poca importanza al nostro spirito, che è la parte più vera, più eterna di noi e che ci dà il senso della vera esistenza.
0: Quindi noi dovremmo fare, diciamo, degli esercizi, oltre facciamo esercizi fisici, dovremmo fare degli esercizi,
1: sì,
0: spirituali, come facevano i monaci, come fanno le suore,
1: certo,
0: come fanno i mullah, eccetera.
1: Uno degli esercizi spirituali, secondo me, per eccellenza è la meditazione, no? Questa possibilità che abbiamo di chiudere gli occhi al mondo esterno, di guardarci dentro, di aprirli al mondo interno, di ascoltarci, di sentire come ci sentiamo e di avere quella possibilità in quel momento di nutrire questo nostro spazio di luce interno. È come quando noi decidiamo di fare una maratona, che facciamo questo,
0: sì,
1: fiato, no? Per poter fare tanti chilometri. La stessa,
0: certo,
1: cosa vale anche per la nostra parte spirituale, abituarci a farci sostenere dal nostro stesso spirito, che sicuramente ne sa molto più di noi e ci conduce verso quello che è il nostro percorso di vita. Il nostro spirito ci insegna e ci ricorda che siamo una luce, una pura emanazione, ed è la cosa che non morirà mai.
0: Lei sa bene, Elisabetta Lubano, che oggi i ritmi della vita moderna, diciamo, sono molto frenetici e particolarmente stressanti. Quindi abbiamo anche difficoltà a individuare, purtroppo dovremmo avere i nostri spazi, per, oltre andare in palestra, piscina o quant'altro, ma anche per curare il nostro aspetto spirituale.
1: Assolutamente, ma io credo anche questo, che molte persone vivono con una grande mancanza di presenza. Essere presenti a se stessi, anche mentre si fanno delle cose nella vita quotidiana, significa prendersi un attimo di quel respiro per accorgersi di come siamo, di che cosa sta accadendo, cioè di non vivere una vita nell'addormentamento e passivamente, di far sì che sia il tempo a governarci. E questo è estremamente sbagliato, perché poi siamo all'interno di un cerchio dove non siamo più presenti a noi stessi, dove non abbiamo più una consapevolezza come esseri umani. Quindi possiamo fare le mille cose della nostra vita, ma prenderci anche uno spazio in cui noi ascoltiamo e sentiamo ciò che ci nutre profondamente, ciò che la nostra anima ci vuole comunicare, e nutrire questo aspetto che è estremamente importante dell'essere umano e sicuramente risolverebbe molti problemi, molte preoccupazioni, molti sintomi, molte patologie, molti stati ansiosi di cui oggi la nostra umanità è completamente afflitta.
0: E le faccio una domanda difficile. Faccio riferimento alla Divina Commedia, scomodo il nostro grande poeta Dante Alighieri. Il girone degli ignavi, no? Anche Nossolar con Angel Ruiz fa riferimento quando parla di Amelia, della signora che che Lou Reed curava e curava malavoglia, e il cui marito appunto non sceglieva, era ancora in vita, ma non sceglieva, andava avanti per inerzia, diciamo. Ecco, gli ignavi poi sono praticamente, Sant'Agostino ci dice sempre che è fondamentale in qualche modo fare delle scelte e dover, cioè il libero arbitrio, cioè
1: certo.
0: In continuazione. E in questo caso, dai suoi studi, nella parte spirituale, è importante comunque scegliere nel corso della vita, anche sbagliando a volte.
1: Credo che il potere più grande che l'essere umano abbia a disposizione sia la possibilità di decidere cosa è giusto per noi, cosa vogliamo fare, decidere se andare a destra o a sinistra, perché quello cambia completamente il senso e il verso della nostra esistenza.
0: Prendendoci la responsabilità, come diceva Sant'Agostino,
1: sempre,
0: della scelta.
1: Ovviamente, non essere passivi, no?
0: Non essere passivi, non perché essere la passività è peggiore della scelta sbagliata.
1: Assolutamente sì.
0: E questo naturalmente poi ci comporta.
1: E non vivere come una barchetta in mezzo al mare che è soggetta alle tempeste, ma avere quella forza, quella forza spirituale, quella forza energetica di decidere per noi stessi ciò che è più giusto, e la nostra anima può risponderci tutte le volte che noi abbiamo bisogno, perché noi abbiamo veramente una grande consapevolezza dentro di noi di ciò che è più giusto per noi, lo sentiamo, ma dobbiamo fermarci e porre una attenzione all'ascolto
0: particolare. Elisabetta Lupano, leggendo la storia di Leslie Flint, sembra che il suo percorso verso l'attività di medium fosse predestinato. Prima lavora come tuttofare in un cimitero, luogo considerato dalle religioni come una sorta di portale verso una dimensione spirituale. Poi, incuriosito ma scettico, si presenta furtivamente in una seduta spiritica in cui è costretto a convincersi della possibilità di contatto con il mondo invisibile. E infatti un arabo, ma che non era un arabo, dirà poi Flint stesso, invia un messaggio, poi diremo chi è. Si può prefigurare alla sensitiva della seduta. Leslie deve sviluppare il suo potere medianico perché può aiutare l'umanità a capire che la vita non finisce con la morte, portando consolazione a coloro rimasti sulla terra che piangono i loro cari. Ecco, Elisabetta Lupano, il beneficio del dubbio è sempre importante. E allora, di tutto questo accaduto a Leslie Flint da giovane, abbiamo dei riscontri importanti che possono permetterci di credergli?
1: Allora, intanto, come ha detto giustamente lei, il suo percorso era, come dire, era quello, aveva questo destino straordinario, no? Un bambino piccolo che, come abbiamo appunto visto, viene anche da un background familiare importante, di grande sofferenza, che ha vissuto varie cose, quindi la sua anima sicuramente era un'anima brillante, luminosa, aveva davanti a lui un percorso importante da portare avanti. E nella vita dei medium c'è sempre un momento in cui il mondo dello spirito bussa alle loro spalle, c'è questo momento di grande risveglio. Sì. In questo caso, lui durante una seance fisica tramite un'altra medium comprende che il mondo dello spirito aveva un progetto su di lui. Pertanto, anche quando hai un grande dono di medianità, hai bisogno di avere accanto delle persone che ti possano supportare per poter risvegliare e condurti a quello che è poi il tuo percorso, quindi puoi fare lui stesso le sue sedute, le sue seanze, comprendere anche qual era questo potente dono che lui aveva a disposizione. Leslie Flint è stato il medium più studiato, più messo in discussione di tutta l'Inghilterra, di tutta la Gran Bretagna, a mio avviso. Lui è stato imbavagliato, è stato legato, è stato gli è stato fatto di tutto, perché questo dono era talmente tanto straordinario e talmente fuori dall'ordinario che nessuno credeva. Ma la mente umana, se non conosce qualcosa, la dà per errato o la dà per sbagliato. Quindi, quando noi non abbiamo nel nostro stato di coscienza la conoscenza di qualcosa, diciamo che non esiste. Certo. Quindi, in questo caso, lui è sempre stato considerato un uomo di frode.
0: Sì.
1: Non è così, perché vedremo anche con gli apporti successivi che queste voci dirette mantenevano gli stessi accenti, le stesse tonalità, gli stessi modi di dire e modi di parlare delle persone quando erano in vita.
0: Elisabetta Lupano, una delle contestazioni che si faceva a Flint era di operare al buio,
1: sì.
0: Quindi che non... Che possiamo dire al riguardo?
1: Possiamo dire che un medium fisico deve per forza operare al buio, perché generando l'ectoplasma è sensibile alla luce. L'unica luce che si può utilizzare è una luce rossa, quindi che ha una vibrazione più bassa della luce normale, altrimenti l'ectoplasma viene, rientra nel corpo del medium creando gravissimi problemi alla salute del medium, tanto che molti medium fisici muoiono durante le seance fisiche.
0: Addirittura.
1: Sì, perché possono causare infarti o ulcere interne o sanguinamenti, emorragie interne, eccetera. Per cui è qualcosa di estremamente delicato e ci sono, tra virgolette, delle regole da rispettare. Quindi questo è uno dei motivi. Quindi non si può accendere la luce perché semplicemente il medium fisico... rischia la sua stessa vita. Quindi l'ectoplasma, essendo sensibile alla luce, ha bisogno di far sì che la seance avvenga al buio,
0: perché una delle contestazioni appunto
1: certo.
0: Ha generato controversie era il fatto che con tutti i test fatti su Flint però operasse comunque al buio, e questo
1: ad oggi
0: non permetteva di vedere se aveva, tra virgolette, dei trucchi, ecco.
1: Esatto, infatti lo imbavagliavano, gli mettevano dei liquidi in bocca colorati affinché potesse essere, come dire, sgamato, ma non è stato mai trovato nessun tipo di strumento o nessun tipo di movimento che potesse dire è una frode vera e propria. Hanno addirittura pensato che lui avesse delle persone, dei complici in una stanza accanto.
0: Sì.
1: Vabbè, insomma, tanta fantasia. È più facile credere alle voci dirette che a una un'orchestra che manipolasse tutto questo. È straordinario. Vedremo tante cose. E anche Rodolfo Valentino, che è uno degli apporti che oggi abbiamo, si manifesta a lui con questo velo d'arabo, ma semplicemente perché era uno dei personaggi che aveva ricoperto
0: certo,
1: durante
0: il cinema muto, ecco, al suo tempo.
1: E quindi è stato
0: perché
1: Leslie Flint lo amava moltissimo questo personaggio, quindi aveva questo legame con Rodolfo Valentino ed è stato un grande partecipante delle seance fisiche.
0: Una curiosità che viene, ecco, sempre spontanea naturalmente. Roll aveva come riferimento Napoleone Bonaparte, Flint ha come riferimento Rodolfo Valentino, ma sono spiriti guida?
1: No.
0: Sono non è detto.
1: Persone che hanno avuto una vita importante, sono personaggi famosi che comunque nel mondo dello spirito continuano ad essere presenti nelle nostre vite. Abbiamo una grande lista di personaggi che hanno lavorato con Leslie Flint e che hanno comunicato attraverso la sua voce diretta. Abbiamo per esempio Archimede, Elena Blavatsky, Frederick Chopin, Winston Churchill, Elizabeth Fry, Mahatma Gandhi, e oggi lo potremmo ascoltare con il suo bellissimo accento indiano inglese, Marilyn Monroe, Harry Price, George Bernard Shaw, Bessie Smith, Ellen Terry, appunto Rodolfo Valentino, poi Oscar Wilde, insomma personaggi di un certo calibro, ed è straordinario ascoltarli. Queste registrazioni sono a disposizione del pubblico, si possono andare ad ascoltare, ed è interessante che anche se le persone magari non conoscono la lingua possono sentire la frequenza, la vibrazione delle parole, del mondo dello spirito che interagisce con i membri della seance, che fanno battute, che raccontano. E un altro aspetto della veridicità di queste voci dirette è il fatto che il mondo dello spirito continuava a dare evidenze, perché non solo personaggi famosi ma anche i cari che venivano dall'altra parte attraverso appunto la voce diretta e incontravano i propri cari. Quindi vedete, ritorniamo sempre un po' di fronte alla potenza dell'aspetto terapeutico della comunicazione. Quindi Leslie Flint aveva sicuramente il dono di poter riunire questi due mondi e di sostenere le persone nel lutto, quindi di avere giovani ragazzi, figli, mariti, moglie che andavano nel mondo dello spirito e ritornavano con voce diretta a comunicare con i propri cari. Io penso che sia qualcosa di
0: questo
1: fantastico.
0: Rodolfo Valentino glielo disse proprio apertamente la prima volta, indirettamente attraverso quella medium a cui lui prendeva proprio, disse, alle hai sedute, proprio, hai proprio questa missione.
1: Hai questa missione.
0: In qualche modo.
1: Sì.
0: E noi continuiamo, Elisabetta Lupano, con gli apporti e ascoltiamo pronto proprio Rodolfo Valentino che parla ai presenti durante una seduta in merito ad un libro che vuole che venga scritto. Ecco, loro, anche questo poi torniamo sulla psicografia di Chico Xavier, in qualche modo, cioè
1: il mondo
0: i messaggi...
1: dello spirito.
0: Cerca di comunicare in tutti i modi.
1: Ci fa utilizzare la musica, ci fa utilizzare l'arte, ci fa utilizzare la scrittura, le voci dirette, che altro?
0: Tutto. Tutti i mass media possibili.
1: Tutta la
0: sono
1: bellezza.
0: Sono cross mediali.
1: Esatto, tutta la bellezza, tutta l'arte, tutta la parte spirituale che c'è dentro un essere umano, che noi a volte ci dimentichiamo di coltivare, purtroppo.
0: Certo. Ascoltiamo allora.
3: Avere un libro autentico, ma non un'autenticità che riguardi il passato, ma piuttosto il presente e il futuro. Deve essere un merito alla vita stessa, per aiutare le persone a comprendere che non esiste una cosa come la morte. È solo una cosa di cui si ha paura senza alcuna cognizione di causa. E invece è una grande avventura e dobbiamo essere desiderosi di viverla.
4: And made to realize that there is opportunity on your side to prepare for life, this new adventure. It will help them. So many people arrive here unequipped, you know, they have no idea, no knowledge, no experience, anything to guide them. And there are many things that they can, as you say, cast away from themselves while still on earth to make it so that they are more ready.
3: Bisogna prepararsi a questa nuova avventura, così quando si giunge da questa parte si sa già cosa c'è e invece molti non ne hanno idea. Molte persone hanno paura di parlarne. È gioia, è un rincontro di amici e persone care che si hanno amato. È una nuova condizione di vita diversa da quella terrena.
0: Elisabetta Urbano, qui Rodolfo Valentino ci dice uno dei tanti aspetti, dei tanti messaggi. Molte persone hanno paura di parlarne. Ecco, perché? Non è meglio conoscere, diciamo incuriosirsi e conoscere se c'è un aspetto spirituale, una vita spirituale appunto che va oltre quella incarnata, e invece che non conoscere e andare così a mosca cieca.
1: La paura ti congela, quindi nella maggioranza delle persone la parola morte è vissuta come qualcosa che è meglio non parlare, meglio non dire, meglio non tirare fuori. Ma io mi faccio sempre questa domanda e mi dico perché dobbiamo far finta che non esista qualcosa che è naturale, che è un aspetto della vita assolutamente e che è inevitabile per ognuno di noi, pertanto sì, andrebbe narrata, raccontata ed è meraviglioso sapere che cosa ci aspetta dall'altra parte. Quanti di noi pensano che quando perdiamo un nostro caro non esista più e quindi e invece nel nostro futuro, perché lo andremo ad incontrare prima o poi, e in questo racconto attraverso Rodolfo Valentino proprio questo lui dice: qui è gioia, qui abbiamo tutti i nostri amici, ci siamo rincontrati, ci stiamo divertendo, è un continuo rincontrarsi, che poi l'abbiamo visto anche con nostro Lar quando André Luiz rincontra la mamma, no? Nel mondo dello spirito che era da quella parte, quindi è fuori di dubbio, assolutamente sì, che prima o poi ci rincontreremo dall'altra parte.
0: Elisabetta Lupano, ritorniamo restiamo sull'arabo che non era un arabo, appunto abbiamo scoperto che poi è Rodolfo Valentino, ecco, che col turbante nei tradizionali film muti dell'epoca, lui era un personaggio allora incredibile, una star mondiale per quel tempo, come Charlie Chaplin in qualche modo.
1: Sì.
0: E scopriamo che essere Rodolfo Valentino, il noto attore appunto del cinema muto, vestito col turbante arabo nei film, diviene una presenza costante nei contatti di, sì, Leslie Flint. Ecco, anche in questo caso, come per Emmanuel di Chico Xavier, si può considerare Rodolfo Valentino uno spirito guida? E allora Mickey, al quale spesso fa riferimento Flint come spirito guida, anche lui è uno spirito guida, ma allora viene da chiedersi quanti possono essere gli spiriti guida e che funzione avrebbero?
1: Lo spirito guida per ognuno di noi, allora intanto ne abbiamo diversi nella vita, e la cosa incredibile è che anche se noi non ne siamo a conoscenza, mai potremmo immaginare di avere delle guide spirituali, le abbiamo comunque, loro ci sono sempre. Lo spirito guida è qualcuno che ci vede, che è interessato al percorso della nostra anima, qualcuno che attraverso di noi ha la possibilità di evolvere dall'altra parte. Quindi c'è come una sorta di tacito patto tra queste due anime, tra la nostra e la loro, ed è anche molto interessante scoprire chi sono le nostre guide spirituali, perché ha un grande senso poi nella nostra vita scoprirlo, perché magicamente sembra come se qualcuno ti mettesse un piccolo tassello di un grande puzzle e dice: ho capito perché questa guida spirituale fa parte della mia vita. Quindi c'è una grande risonanza.
0: Quindi Elisabetta Lupano, se considerando questo e prendendolo per vero, diciamo, noi nel corso del tempo abbiamo più spiriti guida,
1: sì,
0: e questi ci condizionano, ma in modo positivo e in modo negativo, secondo il loro spirito, secondo la loro anima, secondo il loro vissuto, oppure ci condizionano per migliorarci e quindi migliorare anche loro?
1: Allora, io utilizzerei la parola ci ispirano e ci conducono per mano, ci spingono lentamente.
0: Poi il libero arbitrio resta sempre a noi,
1: il
0: in qualche modo.
1: Il nostro libero arbitrio, certo, io dico sempre che il mondo dello spirito è estremamente paziente, loro aspettano che noi finalmente ci incanaliamo nel giusto percorso, però magari facciamo dei giri, tanti giri prima di prendere la giusta via. Quindi loro pazientemente, come degli insegnanti che guardano dei bambini all'asilo, ci, sì, guardano e aspettano che noi facciamo le scelte più giuste, soprattutto quelle che sono in linea con il nostro percorso, il compito della nostra anima su questa terra, che è molto di più di quello che noi magari immaginiamo.
0: Loro ci possono aiutare naturalmente nella nostra, tra virgolette, poi ognuno di noi teoricamente avrebbe una missione a cui si sente ispirato, a cui si sente appassionato.
1: Assolutamente sì, loro ci spingono, ci ispirano, ci guidano, ci fanno vedere delle cose piuttosto che delle altre, queste intuizioni che abbiamo, queste sincronicità che a volte avvengono nella nostra vita sono sempre per opera del mondo dello spirito, sono sempre orchestrate dal mondo dello spirito, anche se noi non lo sappiamo perché ne siamo inconsapevoli, ma tutto questo avviene sempre. E permettiamo anche noi a loro di evolvere attraverso il nostro percorso.
0: Io, Elisabetta Lupano, devo fare sempre riferimento a Padre Amort, l'avvocato del diavolo, purtroppo, eccetera. Ma come noi ne possiamo avere contezza? Cioè, se io non credo che ci sia un condizionamento, posso avere dei riscontri, in qualche modo dei segnali per capire che poi effettivamente c'è un consigliere che mi consiglia?
1: Intanto, se non ci credi e non lo vuoi sapere, questo consigliere non lo incontrerai mai. Però se hai voglia e hai questo, è arrivato dentro di te una spinta, un desiderio, una curiosità di chiedere al mondo invisibile: che cosa vuoi tu da me o cosa posso fare io per te? Sicuramente arriveranno delle risposte, che non sono le risposte che noi ci immaginiamo, perché il mondo dello spirito ci guida come un flusso, ci fa avere delle situazioni per cui noi abbiamo bisogno anche di leggere dei movimenti che accadono nella nostra vita, perché una cosa piuttosto che un'altra.
0: Ma ci possiamo avere i numeri per giocare all'otto eventualmente?
1: Purtroppo no, non credo. Però a volte è accaduto anche che danno i numeri per giocare all'otto, perché magari quella vincita può servire per un altro scopo, che non è quello che magari immaginiamo noi, cioè di comprarci la macchina nuova, una casa nuova, ma magari, esatto, non di natura materialistica, ma con qualcosa di più altruistico. Anche Chico Xavier, o anche ci sono dei pittori che fanno delle opere fantastiche. José Amedrado è un pittore attore brasiliano che opera, che lavora con l'arte medianica, e lui devolve i suoi quadri, le sue opere, e continua a costruire ospedali, orfanotrofi, eccetera. Quindi proprio veramente utilizza questo suo grande dono, lo mette a disposizione delle persone che ne hanno bisogno, e il mondo dello spirito lo accompagna, il mondo dello spirito lo spinge, il mondo dello spirito lo sostiene perché questo possa avvenire, prendendosi cura di lui, perché questo è un grande atto di fede, sapere che noi possiamo percorrere il nostro percorso spirituale sapendo che qualcuno si occupa di noi.
0: Interessante. Elisabetta Lupano, ascoltiamo un altro apporto su Rodolfo Valentino e poi ne parliamo più approfonditamente.
4: Io e mia madre sono buoni amici, ma non sono insieme.
3: Qui tua mamma e tuo papà sono buoni amici, ma non stanno insieme. Non necessariamente qui due persone restano marito e moglie, solo quando c'è un forte legame come i gemelli. Spesso sulla terra si sta con le persone sbagliate perché da quell'incontro, che genera sofferenza e infelicità, si possono imparare molte cose di se stessi. Con quell'esperienza di infelicità si cresce e si evolve.
0: Elisabetta Lupano, qui Rodolfo Valentino, attraverso il nostro Leslie Flint, introduce un tema importante. Ecco, tua mamma e tuo papà sono buoni amici ma non stanno insieme.
1: Mm-hmm.
0: Cosa significa? Che nella vita terrena uno può essere marito e moglie, può essere fratello e sorella, può essere madre e figlio, ma nella vita spirituale non c'è questo legame di parentela.
1: Esatto.
0: È possibile questo?
1: Assolutamente sì, perché quello che dovevano compiere durante il percorso sulla terra lo hanno compiuto, e arrivederci e grazie. Quindi quando vanno dall'altra parte non hanno più un percorso da continuare a fare insieme, quindi magari rimane questa amicizia, rimane questo essere amici, ma non continuare a un'evoluzione spirituale dall'altra parte.
0: Noi ci poniamo sempre il problema quando vediamo delle situazioni drammatiche, delle famiglie disastrate, dei problemi sociali incredibili, dei ragazzi persi.
1: Sì.
0: Ecco, ma in tutto questo, in una giustizia universale, si può accettare questo? Come lo si può accettare secondo i suoi studi e secondo la visione poi dell'altra dimensione?
1: Intanto la lettura che va fatta sicuramente è da un altro punto di vista, perché occorre guardare quello che accade da una dimensione altra, che è uno spazio che riguarda il nostro percorso dell'anima, quindi non è semplicemente analizzare i fatti puri terreni di terza dimensione.
0: Sì.
1: È complesso accogliere le prove della vita, soprattutto quando si tratta di figli, quando si tratta di sofferenza, quando si tratta di dolore, ma se ci fermiamo un attimo e pensiamo che questo percorso terreno forse è un po' un grande teatro dove noi proiettiamo la nostra realtà, e che la vera vita appartiene al mondo dello spirito, questo forse un pochino già ci fa rilassare rispetto al fatto che quello che sta accadendo ci serve per imparare qualcosa, e purtroppo, ahimè, noi apprendiamo, quindi facciamo dei salti quantici attraverso la sofferenza, perché la sofferenza ci risveglia. La felicità ci intorpidisce, o quantomeno, se nulla accade, noi ci addormentiamo. L'essere umano dorme, quindi la sofferenza, il pianto è un risveglio, e abbiamo bisogno di questi movimenti. Io lo chiamo lo schiaffone benevolente dell'universo, quindi quando l'universo ci dà questi grandi risvegli e ci dice: svegliati e ricordati chi sei.
0: Però al momento, Elisabetta Lupano, ci fanno male questi schiaffoni?
1: Ci fanno male, ma ci fanno prendere una visione di quello che è il vero senso della vita, ci fanno rendere conto di quelle che sono le vere priorità, di ciò che è vero e di ciò che è completamente illusorio, come quello che noi appunto, tutte le idee che abbiamo, l'illusione di questa matrix, di questa tridimensionalità a cui siamo tanto attaccati. La bellezza di queste seance è che questi personaggi, come Rodolfo Valentino, come Oscar Wilde, come Gandhi, arrivavano

0: Dello spirito ha cercato sempre di dare degli insegnamenti. Oggi noi pensiamo che sia qualcosa di così artefatto, di così finto, lo spirito guida, ma questo è stato veramente, questo è ciò che ha gettato le basi della medianità e della medianità fisica. Perché? Perché all'epoca c'era bisogno di credere che la medianità esistesse attraverso dei fatti tangibili. Ecco perché nel 1900, ma anche prima, i medium fisici erano molti di più, oggi ce ne sono veramente pochi, perché la medianità ha cambiato la sua frequenza, ha cambiato la sua vibrazione, quindi è una medianità diversa da quello che operava all'epoca. All'epoca c'era bisogno di convincere le persone che il mondo dello spirito esistesse, quindi era molto più tangibile, quindi la medianità era più fisica. Fisica significa che attraverso un medium fisico che ha una qualità che è legata alla chimica, alla biochimica del suo corpo fisico, è in grado di generare un ectoplasma. Si può diventare medium fisici? Posso svilupparlo? No, ci devi nascere. Devi nascere con il dono di medianità fisica, perché l'ectoplasma viene generato dagli orifizi del corpo del medium ed è attraverso di esso, l'ectoplasma, che il mondo dello spirito può permettere tutti i fenomeni paranormali, tra cui anche le cosiddette voci indipendenti.
1: Allora, sempre a proposito di voci indipendenti, qui abbiamo un personaggio che abbiamo selezionato poi tra i vari apporti, un personaggio storico che ha fatto della lotta senza, non violenta,
0: Sì.
1: una spada incredibile e ottenendo dei risultati contro l'impero britannico incredibili.
0: Incredibili,
1: Parliamo di Mahatma Gandhi.
0: grandi,
1: E
0: sì.
1: abbiamo qui vari apporti, alcuni
0: Sì.
1: apporti, e adesso li cominciamo a sentire e
0: Sì, è
1: poi li
0: interessante
1: valutiamo.
0: porre l'attenzione per i nostri amici ascoltatori che c'è un accento che Mahatma Gandhi continua ad avere e nella registrazione si sente molto facilmente.
1: Anglo-indiano, diciamo.
0: Assolutamente sì.
2: Anche voi avete un singolare interesse, un credo simile al mio, e questo mi dà molta gioia nell'essere qui e potervi parlare. E comprendo quanto siate disponibili nel servire Dio e i figli della terra, cercando di portare un'illuminazione di questo strumento che è universale. E noi qui siamo coscienti di quanto bisogno ci sia nel volere di Dio. Voi siete discepoli e combattete per installare nelle menti delle persone sulla terra la sua verità, che è il fondamento di tutte le religioni, in un mondo che porta confusione e spesso stress nella vita dell'umanità.
3: Like Mr. and Mrs. Conan Sure, you are disciples in as much that you strive to infiltrate into the minds of the people of Earth these truths which are the foundation of all religions.
2: Molte menzogne sono state portate dalla follia e dall'ignoranza dell'uomo a causa del suo personale desiderio di acquisire una posizione di prestigio, ma anche dall'orgoglio di rappresentare una nazione. Ma ciò che conta è solo una religione, che è la verità.
3: Created by man's foolishness and ignorance because of his willfulness and his desire for personal position, personal and also national pride until man realizes they are all of the one family, that there is only one religion, universal religion, which is truth. Man himself has created barriers in his ignorance and his desire for personal
2: L'uomo stesso, nella sua ignoranza, considera la sua stessa conoscenza perfetta, mentre non lo è quella degli altri, così come la sua religione.
1: Allora, Elisabetta Lupano, qui Gandhi, ovviamente da statista, da grande pensatore, persona di cultura e di grande spiritualità, dice il personale desiderio di acquisire una posizione di prestigio, ma anche dall'orgoglio di rappresentare una nazione. Ecco, ma ciò che conta è solo una religione che è la verità. Ecco, lui fa un discorso, naturalmente ha fatto un intervento molto autorevole, molto elevato. Ecco, ma è sbagliato avere un personale desiderato.

0: desiderio di acquisire una posizione di prestigio, secondo una visione terrena, visione materiale?
1: Beh, io credo che lui qui stesse, diciamo, facendo una piccola predizione rispetto a quello che poi sarebbe accaduto nel mondo,
0: Accaduto al
1: quindi
0: mondo.
1: grandi capi di Stato, ciò che è ai vertici, che è sempre un qualcosa che riguarda il tuo ego personale, non essere a disposizione di una nazione per il bene della nazione e dei suoi cittadini. Aveva già colto dall'altra parte quello che sarebbe poi accaduto un po' nel mondo e credo che questo sia così estremamente attuale ancora oggi, probabilmente molto più oggi.
0: Le sue analisi rimangono nel tempo importanti, ecco,
1: Sì, lui dall'altra
0: comunque.
1: parte ha visto quello che era il movimento dell'ego, dell'essere umano, quello che l'uomo ha sempre cercato di avere, cioè sempre un grande potere personale.
0: Elisabetta Lupano, se lei è d'accordo, andiamo sull'altro audio
1: Sì.
0: che abbiamo selezionato, sempre su Gandhi, di Gandhi, ecco.
2: Death is something which in your world is taboo.
3: La morte è un tabù nel vostro mondo. Gli uomini hanno paura di pronunciare questa parola, scappano da essa, ne hanno tanta paura poiché sanno nel profondo del loro cuore che è una realtà che prima o poi dovranno affrontare. La paura domina la loro mente e i loro cuori. Bisogna fare qualcosa prima che sia troppo tardi e il disastro diventi inevitabile.
2: Fear dominates the hearts and minds of men. And we know that there's something is done about this. Before it is too late, the disastrous consequences are so tremendous that one hardly dare think about it. Your responsibility is great. The more knowledge you receive, the more realization that you have of these things, these truths that we give you, the greater is your responsibility. It is not an easy task you set yourselves. I assure you, it will not be easy to do this work. Indeed, I know you have found it has meant many sacrifices. But then again, I know you do not mind because you love to serve. It is this
3: La
2: love,
3: vostra
2: this
3: responsabilità in questo ha buoni intenti. Più insegnamenti ricevete, più verità conoscete. Non è un compito facile il vostro, e vi mostro che non lo è. Avete fatto e fate tanti sacrifici che non vivete come tali, perché amate essere al servizio e nel vostro servire trovate la salvezza.
2: There are two great nations in your world who have such fear that in that very fear they can destroy not only themselves but the rest of the world or much of it.
3: In questo preciso momento la cosa più importante è come salvare il mondo dal disastro. Vi dico che ci sono due grandi nazioni nel vostro mondo, che vivono nella paura e attraverso la paura possono distruggere non solo se stessi, ma il resto del mondo. Questa paura terribile, questa sensazione con cui si convive, non si quieta pensando di vivere distaccati. Non ci si può salvare da essa neanche dopo tutta la sofferenza che l'uomo ha vissuto pensando così di potersi riscattare. E invece è diventato peggio, facendo della vita stessa un inferno vivente.
0: Anche qui Elisabetta Lupano, vi sono tanti aspetti, tanti spunti, sempre da statista, ovviamente, da grande spiritualista di Gandhi. Ecco, la morte è un tabù nel vostro mondo, perché lui ovviamente parlerebbe
1: Esatto.
0: dall'altra dimensione, e la paura domina la loro mente e i loro cuori.
1: Sì.
0: E questo della morte è un tema, diciamo, ricorrente poi in molte
1: Assolutamente
0: situazioni.
1: sì, e lui vede l'esigenza ormai impellente di parlare di questo e infatti le séance che vedevano delle persone che si raggruppavano insieme aveva proprio questo anche di scopo, cioè quello di iniziare a portare la parola e il concetto della morte ad un altro livello, per cui le persone si radunavano, si incontravano e questi insegnamenti meravigliosi che Gandhi ha potuto continuare a passare attraverso la magia di Leslie Flint, avevano proprio questo scopo, la
0: Sì.
1: possibilità di istruire le persone, di poter raccontare come un movimento piramidale, no? Un'onda che si propagava, si propagava, si propagava affinché poi le persone iniziassero a comprendere questo concetto che la morte non è la fine, ma è semplicemente il proseguo della vita.
0: Qui Gandhi fa sempre appunto da statista un altro riferimento. La cosa più importante è come salvare il vostro mondo dal disastro. Mm-hmm. E vi dico che ci sono due grandi nazioni del vostro mondo che vivono nella paura, mm-hmm. e attraverso la paura possono distruggere non solo se stessi ma il resto del mondo. Fa riferimento ai due blocchi, a cosa fa riferimento? Probabilmente possiamo storicamente andarlo a collocare.
1: Ipotizzare. Sì, sicuramente gli Stati Uniti, probabilmente una grande potenza, la Russia. Io pure ho pensato questo nel momento in cui ho ascoltato questo apporto. Sì.
0: Elisabetta Lupano, furono molte le apparizioni pubbliche, torniamo a Leslie Flint, in sale di hotel, teatri e auditorium, ma anche aule e chiese.
1: Sì.
0: E in alcune occasioni addirittura con più di 2000 spettatori paganti.
1: Sì.
0: La fama di Leslie Flint arrivò anche in America. Ecco, ma perché, nonostante il notevole seguito di persone, compreso personaggi dell'alta società, gli innumerevoli test ai quali venne sottoposto e che superò, vi furono varie controversie che misero in dubbio le sue capacità medianiche?
1: Perché non si conosceva questo dono, era straordinario e non sapevano dove collocarlo. E, ripeto, è stato testato, imbavagliato, legato, gli è stato fatto di tutto e il cinismo ha un suo canale. Se tu non credi, io posso non fare nulla per poterti convincere. Leslie Flint questo lo diceva. Troverai sempre una scusa per dire che questa cosa non funziona e quindi non ci sarà mai nulla che potrà dimostrarti il contrario, perché sei tu di fatto che non vuoi comprendere che questo è possibile.
0: Elisabetta Lupano, Leslie Flint spiegava che i medium a voce diretta possiedono una dote rara, quello a cui facevo riferimento anche lei prima. In loro presenza è possibile sentire i defunti che parlano con la loro voce.
1: Sì.
0: Essi non utilizzano, questo diceva poi Leslie Flint, non utilizzano la cassa o gli organi vocali del medium, ma parlano attraverso una cassa vocale artificiale costituita da ectoplasma.
1: Corretto.
0: Appunto sostanza, possiamo dirlo,
1: sostanza
0: eterea con cui gli spiriti prendono varie forme e si rendono visibili. Questo
1: poi
0: lo
1: spiegava. C'è da aggiungere anche che si rendono anche materializzabili, perché insomma, ecco, questo lo posso raccontare in prima persona.
0: Tutto potrebbe apparire come un trucco cinematografico, come nei film Ghostbusters o Poltergeist, ma una persona che si avvicina per la prima volta alla medianità, come può considerare reali queste manifestazioni che possono anche intimorire?
1: Allora, intanto occorre dire che non dobbiamo avere paura del mondo invisibile, perché questo mondo non è poi così tanto invisibile, quindi abbiamo tante possibilità di poter renderci conto che il mondo invisibile è intorno a noi ed esiste. Quello che io dico sempre, esorto le persone ad avere certo un aspetto di non credibilità a tutto, e quindi l'approccio cinico ci può stare, però avere anche quell'apertura mentale di accogliere il fenomeno e di misurarlo, perché quando hai la possibilità di continuare ad avere delle voci che dall'altra parte ti parlano in voce diretta o attraverso la voice box in una seance fisica, e ti accorgi che quello che viene detto ha un grande fondamento di verità, perché magari incontri una persona che dall'altra parte ti dà delle evidenze della sua vita che nessuno dei partecipanti può sapere se non la persona a cui è destinata la comunicazione. Allora intanto c'è questa apertura e predisposizione, e poi c'è da dire un'altra cosa, che assistere ad una seance fisica ha un immenso impatto sul tuo cuore.
0: Elisabetta Lupano, stiamo arrivando al termine, ecco, vogliamo salutare in qualche modo i nostri ascoltatori.
1: Siamo stati velocissimi, sembrerebbe oggi, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Medium. E abbiamo trattato la figura di Leslie Flint, noto per la medianità a voce diretta, che raggiunse l'apice della sua fama tra gli anni 30 e gli anni 60. I partecipanti che prendevano parte alle sedute di Flint riferivano di sentire le voci dei morti che li circondavano nella stanza. Flint si esibiva legato e imbavagliato nel tentativo di dimostrare che non stava fingendo la sua voce. Il medium inglese affermava di essere in grado di evocare l'ectoplasma dal quale poteva ricostruire le corde vocali per poterlo far ascoltare. Elisabetta Lupano
0: e Giacinto De Caro
1: vi salutano. Vi aspettiamo per il prossimo appuntamento di Medium a gennaio su Rai Radio Techete, quando tratteremo la storia delle sorelle Fox e le loro straordinarie attività medianiche.

Il problema è abolire la parola. Noi quando si canta in questa direzione qui non crediamo molto alla parola. Vogliamo abolire, perché la parola è proprio ci incastra o ci schiavizza all'interno di un discorso stilistico. Noi non crediamo nello stile, quindi si cerca di abolire la parola, che è un secondo segnale della realtà, non è la realtà, l'unica realtà la parola. Si cerca di frugare all'interno, nelle pieghe, cioè rovistare nelle piaghe del linguaggio per tirare fuori qualcosa di nuovo. Questa è la direzione di questo tipo di sperimentazione vocalica.

Per la cultura greca del periodo di Esiodo, il canto rinnovava la fertilità della terra e le sorgenti d'acqua, reggeva e muoveva il cielo e le stelle.

0: terza e ultima puntata dedicata alla voce di Demetrios Stratos, alle sue sperimentazioni musicali che sono finite nel 1979, o meglio il 18 giugno del 1979, quando Demetrios Stratos morì prematuramente a soli 34 anni. Ci sono rimaste tutte le sue registrazioni, c'è rimasto il ricordo dei suoi concerti. E in radio ci sono rimasti appunto dei ricordi di Demetrios Stratos. In questa terza ed ultima puntata abbiamo ancora nuovamente estratti dalla trasmissione Storyville, che dedicò nel 2002 svariate puntate al ricordo di Demetrios Stratos. E queste puntate erano scritte, curate e anche recitate dalla drammaturga e poeta Mariangela Gualtieri. Una bella rilettura di quello che è stato il suo lavoro, che è stata già svariate volte riproposta in replica da Radio 3, e noi appunto vi proponiamo come Radio Tech e Te degli estratti di queste puntate che consideriamo appunto significativi. Buon ascolto.
1: La Teogonia di Esiodo riflette il pensiero mitico greco riguardo al significato della voce, che si inserisce in un contesto di sacrificio rituale del canto e dell'ascolto, voce che unisce gli uomini e gli dèi. In un rituale greco primitivo, ascoltatore e cantore si fondono. Il cantare è un cantare della voce che instaura mondi e vite multiple. Da esso scaturiscono, secondo l'armonioso ordine della lira, vite benigne e forze sublimi, oppure, attraverso il suono dell'aulos, vite maligne e forze distruttrici. La voce, dunque, appare un veicolo privilegiato di unione con le forze vitali e di unione tra uomini e dei, un modo per sondare l'occulto.

È stato Demetrio Stratos, nel nostro secolo, a mettere in luce la virtù ontopoietica del canto. Il suo modo di usare la voce ha risvegliato molte questioni sopite. Il suo pensiero ha dimostrato che dobbiamo riuscire a cantare la voce, a far sì che essa canti se stessa, che esista in quanto essere, affinché noi possiamo essere. Poiché se la voce sarà, noi saremo. Se lasceremo che essa non sia, allora non saremo più, o saremo ciò che non siamo, semplici schiavi di suoni e parole vuote. Si tratta proprio dell'idea dei greci all'epoca di Esiodo. Non cantare equivale a non esistere.

0: È stato Demetrio Stratos a introdurre il concetto di voce musica, una voce considerata nella sua individualità e non vincolata unicamente alla parola e al suo significato verbale. Una voce che incarna tutto quello che le nostre capacità vocali sono in grado di produrre. Non si tratta, in questo caso, della voce intesa nella sua accezione corrente, né della voce che utilizziamo come strumento nella nostra vita quotidiana. Stratos si ribella proprio contro la voce bella e pronta dei giorni nostri, combattendola con una strategia e una pratica decisamente liberatorie.
1: Siamo dentro Storyville, la voce che ci racconta la vita e la musica di Demetrio Stratos e quella dell'attrice e drammaturga Mariangela Gualtieri, prendendo spunto dal libro Demetrio Stratos alla ricerca della voce e musica di Jeanette Hulli, edizioni Auditorium. E utilizza anche in questo, cioè è utilizzato in questo Storyville il testo dei video registrati a New York con Demetrio Stratos da Massimo Villa. Il video si intitola Suonare la voce insieme a Paolo Spedicato.

0: È stato per caso che venne a conoscere la voce di Demetrio Stratos. Ero con Merce Cunningham a Boston. E davamo degli spettacoli. C'era un tale in una delle stazioni radio, WGBH, che piaceva molto agli ascoltatori. Mandava in onda dischi e faceva interviste. Voleva intervistare Merce Cunningham e me assieme. Quando non parlava, il suo modo per rendere il programma interessante per gli ascoltatori era di far sentire dei dischi.
1: And I don't like to hear records.
0: A me non piace ascoltare dischi.
1: So he asked me what records of mine.
0: Così mi chiese quale dei miei dischi mi sarebbe piaciuto ascoltare. Nessuno in particolare, gli rispose.
1: He said he had a record by an Italian.
0: Mi disse allora che aveva un disco di un cantante italiano, Demetrio Stratos. Credo che fosse dei Mesostics.
1: Which I had.
0: Sapevo che lui l'aveva cantato.
1: That he had sung, but I had
0: ma non avevo mai ascoltato.
1: So I said,
0: dissi allora,
1: knowing that I would
0: visto
1: have
0: che
1: to
0: devo ascoltare qualcosa, perché non ascoltiamo quello?
1: So we would talk,
0: parlavamo e mise sul disco.
1: And the moment he put on the record, I was
0: rimasi sbalordito. La sua voce non è una voce in senso limitato, ma una voce che si estende al di là di ogni senso del limite.
1: Out beyond any sense of boundary.
0: Fu un'esperienza meravigliosa. E ogni volta che smettevamo di parlare e lui metteva dischi, chiedevo di mettere sempre lo stesso.

estratto dal decreto di citazione a giudizio della Procura della Repubblica dell'11-12-1997, nel quale si accusano componenti e musicisti cantanti del gruppo musicale Area con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e, in tempi diversi, all'interno del luogo aperto al pubblico denominato Centro Sociale Leoncavallo, sito in Milano, tenevano pubblico spettacolo musicale senza avere previamente ottenuto dal sindaco del comune di Milano la prescritta licenza di pubblico spettacolo. Inoltre, reati previsti e puniti dagli articoli 110, 81, 659, perché in concorso tra loro con la qualità e la condotta nel luogo descritto al capo H dell'imputazione, abusavano di strumenti musicali e cagionavano delle emissioni rumorose, intollerabili, e in tempo di notte disturbavano il riposo e le occupazioni delle persone abitanti negli immobili vicini.

Beh, oggi si parla molto della voce usata come strumento. Oggi si scopre la voce usata come strumento, però in realtà il tipo di ricerca che facciamo, che abbiamo fatto noi in Italia col gruppo Aria sulla voce, è una ricerca molto molto diversa. Noi vogliamo superare questo concetto. Oggi c'è la tendenza, i cantanti vogliono usare la voce come uno strumento. I grossi maestri indiani, quando suonano uno strumento, il più grosso complimento che si possa fare a un cantante indiano è: suoni lo strumento come una voce. Quindi il contrario, il contrario dal concetto che usiamo noi in Occidente. E noi siamo molto estranei alla voce, che per un motivo molto semplice: noi non sappiamo la sua provenienza, non sappiamo da dove arriva, dove va, che tipo di veicolo è e come funziona.

0: De.
1: Nel 1977 Stratos comincia a interessarsi di psicanalisi e svolge una ricerca sul rapporto tra linguaggio e psiche. Tiene corsi e seminari nelle scuole, formulando una vera e propria pedagogia della voce. Esegue diverse performance al Teatro Arsenale e alla Galleria Marconi di Milano. Su invito di John Cage, nel marzo del 1978, partecipa a Events, spettacolo di Merce Cunningham, che ha luogo al Roundabout Theatre di New York, con la direzione artistica di Jasper Johns, la direzione musicale di John Cage, le coreografie di Cunningham, i costumi e le scene di Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Mark Lancaster e Andy Warhol.
0: Blunt is...

0: Demetrio came. I had never met him, of course.
1: Non lo avevo ancora conosciuto quando venne in teatro.
0: It was, must have been the afternoon of the first.
1: Deve essere stato nel pomeriggio del primo spettacolo.
0: He arrived in what looked to be like a sort of Greek sailor's garb.
1: Ricordo che arrivò in tenuta da marinaio greco. Non so come descriverlo altrimenti. Cappello in testa, giacca e pantaloni di quel tipo. È arrivato con la sua persona così forte, ma anche così straordinaria da starci insieme. Abbiamo parlato un poco, gli ho spiegato come si prospettava lo spettacolo in rapporto alla danza e allo spazio, e gli ho chiesto dove voleva stare durante lo spettacolo, naturalmente sul palco di fronte al pubblico, ma in quale punto in particolare. Mi ha detto che voleva mettersi sul proscenio. Era ancora pomeriggio.
0: Roughly like a music stand podium.
1: E gli abbiamo preparato un podio per leggere la musica. Con un microfono che è stato verificato. Ma lui non emetteva il minimo suono mentre aspettavo di sentire, perché conoscevo solo un suo disco e non vedevo l'ora che ciò avvenisse, perché era straordinario starlo a guardare. Ma non ha emesso un solo suono durante questa specie, diciamo, di prova. E che lui sia rimasto o no per tutta la durata della nostra prova non ricordo, ma rimasi sbalordito dal fatto che non aprì bocca una volta ambientatosi e provato il funzionamento del microfono. Finalmente gli ho chiesto se potevamo aiutarlo in qualche cosa e lui a dire: no, va bene, va tutto bene, posso rimanere? Ed io: ma certo, puoi rimanere quanto ti pare, Demetrio. Lo spettacolo comincia alle 8 di sera. Abbiamo cominciato a provare. Ad un certo punto se n'è andato. E mi sono messo a immaginare come si sarebbe presentato più tardi. E infatti era esattamente lo stesso. Cappello, sciarpa, fu straordinario. Stava dietro il palco e non apriva bocca, non sentiva ancora nulla. Noi stavamo scaldandoci come fanno di solito i danzatori dietro le quinte, all'interno di uno spazio alquanto particolare, e non potevamo uscire sulla scena perché il pubblico stava già entrando. Arriva finalmente il momento dello spettacolo. Demetrio comincia. In questo spettacolo in particolare dovevo essere io il primo, ma avevo stabilito che fosse lui a cominciare cantando prima della mia uscita. Comincia a cantare. Sono rimasto così colpito. Era così straordinario. Mi son detto: non voglio rimanere qui. Sono corso subito sulla scena solo per ascoltarlo e guardarlo cantare. Ero completamente ipnotizzato.

per esigenze finanziarie hanno nel frattempo lasciato la Cramps, approdano alla nuova etichetta Ascolto CGD, della quale incidono quello che sarà l'ultimo album con Demetrio Stratos. 1978, gli dèi se ne vanno, gli arrabbiati restano.

0: Come solista, invece, Stratos prosegue il lavoro con la Cramps di Gianni Sassi e nello stesso anno realizza il nuovo disco Cantare la voce. Nel giugno di quell'anno, ad Amsterdam, partecipa a Sunday di John Cage, performance di 10 ore senza interruzione. Il 30 marzo 1979 Demetrio Stratos tiene il suo ultimo concerto in solo presso il teatrino della Villa Reale di Monza. Il 2 aprile viene ricoverato al Policlinico di Milano e da qui poi trasferito al Memorial Hospital di New York, dove muore di aplasia midollare a 34 anni da poco compiuti, il mattino del 13 giugno. Il concerto, organizzato per il 14 giugno all'Arena di Milano, con lo scopo di raccogliere fondi per la degenza di Stratos all'ospedale di New York, si trasforma così in un grande omaggio collettivo all'artista. Vi partecipano un centinaio di musicisti e nella prima e maggiore riunione spontanea di giovani della storia d'Italia, oltre 60.000 spettatori.
1: Biscotti. Prima quelli del cane che è malato, poi quelli della contessa. Agilmente sale sul tetto e si mette a suonare il flauto. Guarda la luna come un pastore errante. Poi si getta di nuovo nella pociangara. Dietro di lui si buttano le pecore dell'Asia centrale. Il paracadutista sale sul camion e se ne va.

La perdita, il vuoto che lascia Demetrio è il colmabile della cultura musicale. Questa manifestazione è una prova del tipo di popolarità, del tipo di risposta che il pubblico giovanile dà al lavoro di Demetrio, che è sempre stato considerato un lavoro marginale, un lavoro legato solo e elitario, legato all'avanguardia, anche per quanto riguarda l'aspetto area. Qui c'è il pubblico del rock, ecco, il pubblico del rock è un pubblico importante, perché Demetrio è partito dal rock, è partito da una musica di tradizione popolare e attraverso vari livelli di consapevolezza è arrivato a ricerche che le hanno collocato come una delle figure più importanti della musica internazionale.

Avete ascoltato la terza ed ultima puntata dedicata a Demetrio Stratos a cura di Francesca Vitale. Demetrio Stratos nel

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Scusa, Salvo.
4: Sì.
3: Ti posso parlare?
4: Ancora, che vuoi?
3: Ci sono stati sviluppi nell'indagine.
4: Quale indagine?
3: Vabbè, ho capito, io torno più tardi.
4: Qua mi dici di quale cazzo di indagine si tratta?
3: Quella sul traffico d'armi.
4: E secondo te io ti ho dato l'incarico?
3: Me ne hai parlato stamattina, a me mi è parso implicito che...
4: Ma quindi, una cosa, mimica, tu sei un grandissimo figlio di bottana salvando tua madre, sentite?
3: Vabbè, allora facciamo così. Io prima ti dico quello che ho fatto e poi tu mi dici se devo continuare o meno.
4: Vabbè, allora dimmi quello che hai fatto, cammina.
3: Allora, ho messo due persone a sorvegliare ingressi a giorno e notte.
4: Hai messo due dei nostri?
3: No, sono due agenti di Ragone che il questore ha distaccato su mia richiesta.
4: Ah, hai telefonato al questore? Come ti sei allargato bene, Mimì?
3: Senti, c'è stata un'intercettazione telefonica che forse significa qualche cosa. Ho qui la trascrizione, la vuoi leggere?
4: La ricordi a mente?
3: Certamente, però magari tu leggendola scopri qualcosa che io non so.
4: Mimì, tu a questo hai scoperto tutto quello che c'era da scoprire. Non mi fare perdere tempo, cammina.
3: Dunque, dal supermercato Ingrassia chiama Brancato a Catania e si lamenta per i disguidi dell'ultima spedizione, dicendo che non si può far arrivare un camion con tanto anticipo perché questo gli ha procurato un sacco di problemi. A questo punto la reazione di Brancato è quantomeno stupefacente, perché sai che fa? Si incazza e alza la voce. Balbettando, Ingrassia chiede spiegazioni. Brancato sai che gli dice? Che è insolvente e che la sua banca gli ha consigliato di non avere più rapporti con lui.
4: E Ingrassia come ha reagito?
3: Niente, muto, ha riattaccato senza nemmeno salutare.
4: Tu l'hai capito il significato di questa telefonata?
3: L'hanno scaricato.

0: Che minchia fai, Gegè? Cammini con i fari spenti, ti stavo sparando.
1: Volevo vedere se ti sono venuti appresso.
0: Ma chi mi dovrebbe venire appresso?
1: Ora te lo dico.
0: Vieni qua, vieni.

0: Che hai freddo?
1: No, ma tremo lo stesso. Ma lo sai che hanno ammazzato?
0: Ne ammazzano tanti, GG, di chi stai parlando?
1: Di Pietro Gullo sto parlando. L'hanno ammazzato e l'hanno portato alla Mannara.
0: Chi era, un tuo cliente?
1: No, cliente no. E anche se mai ero io cliente suo. Pietro Gullo era uomo di Tano Greco. Fu lui che mi disse che Tano Greco ti voleva incontrare.
0: Ma che meraviglia ti fai, è sempre lo stesso. Chi vince fa l'assomiglia tutto. Lo succede così magari in politica. C'è stato un passaggio di mano negli affari di Tano Greco e ammazza tutti quelli che stanno con lui.
1: Le cose non stanno così. Ho avuto informazioni precise.
0: E allora come stanno?
1: Stanno che si sono offesi. Non sopportano che Tano Greco gli ha fatto fare la figura degli stronzi. Le fotte di più l'offesa che le armi che ti ha fatto trovare.
0: Ma quale offesa, Giagge?
1: L'accordo. L'accordo fra te e Tano. Non sopportano che tu e Tano gli avete messo la sputazza sul naso e che gli avete fatto fare la figura degli stronzi.
0: Sei sicuro che ce l'hanno anche con te?
1: La mano sul fuoco ci metto. Perché il cadavere di Pietro Gullo l'hanno portato proprio alla Mannara, che è casa mia? Più chiaro di così,

0: Nivia, sei tu?
1: Sì, sì, amore.
0: Come l'hai saputo?
1: L'hanno detto alla radio stamattina. Così ho chiamato il tuo ufficio e Augello mi ha raccontato tutto.
0: Livia, come sto?
1: Bene, considerando quello che ti è successo. La pallottola ti ha perforato il colon. Te l'hanno dovuto asportare d'urgenza.
0: Sono rovinato per sempre.
1: Ehi, non essere sciocco.
0: Dovrò mangiare in bianco per tutta la vita. Resta così. Te prego.

Dottore, dottore, come si sente? Come si sente? Dottore, dottore, sono qui di guardia a montare la guardia per lei. Potrebbe darsi che entrerebbe qualcheduno e vuole finire l'opera cominciata. Mi spiegai? Dottore, dottore, guardi. Dottore, il sangue mio ci disse

0: Come si sente?
1: Ora, ora si svegliò.
0: Commissario, ci ha fatto prendere un bello spavento. Ma la sai una cosa, dottore? Lei spara come un dio. Ad uno l'ha freddato con un colpo solo e all'altro l'ha ferito.
2: Sì, signore. Non sappiamo dove l'ha preso, ma di ferito l'ha ferito. Il dottor Iacomuzzi ha trovato una pozza di sangue così a una decina di metri dalla macchina.
0: Poco fa è venuto Iacomuzzi per sentire come stava e poi anche il dottor Pasquale.
3: Ha detto che è sinceramente dispiaciuto di non averle potuto fare l'autopsia.
0: Ah, il questore pure è venuto e anche Adelina, la sua cameriera. È voluta rimanere per qualche tempo e poi l'abbiamo riaccompagnata a casa. E il dottor Augello ha passato qua tutta la notte. È lui che l'ha trovata.
3: Commissario, poi tutti i telegiornali parlano di lei, anche quelli nazionali.
0: C'è. Non ha sofferto, commissario.
2: È morto sul colpo.
4: Signori, per cortesia, accomodatevi fuori. Adesso il dottore deve riposare.
5: Mi raccomando, eh?
0: Ci vediamo, commissario.
5: Arrivederci.
6: Ah, dottore, non si preoccupi. In tal caso io sono fuori, eh?
7: Commissario?
8: Ah, a proposito, prepara la macchina.
6: Troppo gentile, dottoressa. Quanto le devo?
9: No, no, niente, Catarella. Augello è ancora dentro.
6: Sì, devo una pare verbale. Cosa lunga? Sì, sì, prego.
9: No, grazie.
6: Allora, se permette.
7: Buongiorno.
10: Un anonimo ha chiamato in commissariato dicendo che c'era stata una sparatoria alla baia dei turchi. C'era Galluzzo di guardia, che mi ha chiamato immediatamente. Perché sapeva che tu ti incontravi abitualmente in quel posto con Gullot.
11: Lo sapeva?
10: Ma lo sapevano tutti, a quanto pare. Mezzo paese lo sapeva, tranne io. Allora sono uscito di casa senza manco vestirmi. In pigiama ti sono venuto a cercare, mannaia a te.
11: Ma perché tu la notte dormi col pigiama?
10: Sì, perché?
11: No, niente.
10: Gullot che ti doveva dire?
11: Non lo so. Aveva incominciato a parlare. Pensavo di aver trovato qualcosa che mi potesse interessare, ma non ho fatto in tempo a dirmi niente. Tu invece che mi volevi dire?
10: Prima firma il verbale.
11: Allora?
10: Hanno ammazzato in Grassia, stamattina presto. Stava venendo in paese con la macchina e l'hanno sparato.
11: Hanno tagliato il ramo morto.
10: Sì, comunque io aumento la tua protezione, Salvo.
11: No, è inutile.
10: È inutile? Non è detto che non ci riprovino, Salvo.
11: E qui ti sbagli. A me non succederà più niente, perché vedi, Mimì, a farmi sparare sei stato tu.
10: Sono stato io. Ma che stai dicendo, Salvo?
11: E adesso ti spiego. Sei stato tu a mettere degli agenti alle costole di Ingrassia, giusto?
10: Sì.
11: Ma che pensai che quello era così fesso da non accorgersi?
10: Sì, ma questo che cosa c'entra con...
11: Fammi finire. Ingrassia ha pensato che a dare quell'ordine fosse stato io. E allora, per farsi bello agli occhi di Brancato, che lo voleva eliminare, ha pensato di assoldare due stronze per accopparmi, ma non c'è riuscito. A un certo punto, Brancato, o chi per lui, si è rotto le palle di Ingrassia e l'ha cancellato dalla faccia della terra. Se tu non avessi messo sull'avviso Ingrassia, a quest'ora Cecè sarebbe vivo. E io non avrei questo dolore al fianco. Tutto qua.
10: Se le cose stanno così, allora hai ragione tu.

0: lo sapevo che sareste venuto a trovarmi, sai.
1: Signora maestra, lei è la prima persona a cui faccio visita dopo l'ospedale.
0: Ma stai bene?
1: Sì, benissimo. No, no, sono un po' stanco.
0: Dimmi, Salvo. Soffri?
1: No. No. Gigi l'hanno ammazzato sul colpo. Anche il medico legale me l'ha detto. Un colpo solo, diritto al cuore. Io credo che non si sia accorto nemmeno di quello che era successo.
0: Ma è vero che ammazzaste tu, quello che ammazzò Gigi?
1: Sì, sì.
0: Gigi, dove si trova a trovare? Ne sarà tanto contento. Tu sai, ti volevo un bene dell'anima, ti volevo.
1: Io volevo un bene anche. Ricordate quando Gegè buttò quel petardo nel calderone di rame?
0: Sì.
1: E il calderone che lo stava riparando se ne svenne per lo botto.
0: Sì, sì.
1: Che ce ne dovevamo scappare,
0: Vero.
1: Perché se ci pigliavano erano guai.
0: Non ti ricordi vero quello che ho fatto, che ho combinato, che io rovesciavo con la maglia di chiosso col pettino?
1: Sì.
0: Dentro la borsetta da me in salongo.
1: Come no, me lo ricordo.
0: Brigante. Mancare tu non eri uno stingo di sangue.
1: Sì.
0: Eravate tu brigante. Tu e Gegè. Tutte e due. Solo che Gigi è rimasto brigante.
1: Ma no, Gigi era una brava persona.
0: Certo, lo dici tu perché sei un suo amico e sospissi quello che dopo dopo ti...
1: Sì, ma in fondo era buono.
0: Buono, un bambino brigante. Certo. Guarda che ti faccio vedere.
1: No.
0: Io li ho trovati, guarda. Ma te lo sto
1: vado.
0: Non ti riconosci più qua, quando sei bello. Proprio se io stavo andando a mangiare, che fai? Resti con me?
1: Grazie, vorrei, ma non...
0: Hai ragione, veramente, sto cucinando cose pesanti per te.
1: Ma perché? Che preparo?
0: Tuppetello con sugo.
1: Tuppetello con sugo?
0: Sì, ci mette menduccia, ci si mette peperoncino e olio abbondante. Amore.
1: È tanto tempo che non le mangio. Cioè, che facciamo? Come mangiare?
0: Sì, vero, ma che sogno fai?
2: Il tempo aveva guarito la mia ferita. Mi sentivo meglio. Ma anche se l'inchiesta era stata archiviata, c'era qualcosa in quella grotta che non me lasciava dormire. Il mistero di quei due giovani amanti assassinati più di 50 anni fa. Quel cane di terracotta messo a guardia del loro ultimo sonno. La ciotola con le monete dentro. Qualcosa mi diceva che dovevo andare avanti.
3: Questa è una fotografia che tengo sul comò. L'ho ricevuta da New York. Almeno così dice il timbro postale. Erano i primi mesi del 1947. Dentro la busta c'era solo la fotografia. Non un biglietto, niente, nemmeno una parola.
2: Signora, lei avrà riconosciuto la calligrafia sulla busta, no?
3: Ah, no, dottore. L'indirizzo era scritto a macchina.
2: Ah.
3: Non so se se lo rammenta, signor commissario, ma quando lei spiò mio marito dove poteva trovare Lillo Rizzitano, lui gli rispose che non aveva sue notizie dal luglio del 1943. Fu allora che mi venne in mente che anche a me sparì un'amica in quel periodo. Si chiamava Lisetta Moscato ed era una cugina di Rizzitano.
2: Ah, e quanti anni aveva?
3: Aveva 17 anni, eravamo insieme in classe. A causa dei bombardamenti la scuola chiuse l'ultimo giorno di aprile. Poi Lisetta e la famiglia si sono trasferiti in un paesetto dell'interno.
2: Ma quando la guerra finì, Lisetta non tornò qui a Vegata?
3: No, Lisetta non torna più. La famiglia sì. Quando tornarono loro a Vegata, io andai a trovare Moscato. La mamma era morta, poverina. Il papà prima non voleva incontrarmi. Poi mi trattò male. Mi disse che la figlia si era fidanzata con un soldato americano e che l'aveva seguito contro la loro volontà.
2: C'è qualche cosa di strano, ma non riesco a capire cosa.
4: Non si vede molto bene. Non hai una lente di ingrandimento?
2: Sì, ci dovrebbe essere da qualche parte.
1: Solo che quando Adelina mette a posto non si riesce a trovare più niente. Ah, eccolo.
4: Qui, guarda qui. Guarda l'ombra sotto il velo.
1: E allora?
4: Non c'è il sole.
1: Che significa non c'è il sole?
4: È l'unica ombra, non ce ne sono altre sulla fotografia. Non vedi che è un fotomontaggio?
3: Commissario, allora la mia amica è morta, è vero?
1: Signora, non possiamo dirlo con certezza, però temo di sì.
5: Angelina. Angelina.
1: Mi dispiace.
5: Abbia pazienza, signor commissario. Il fatto è che erano molto amiche, sai.
1: Posso fare una domanda?
5: Prego.
1: Ma lei esclude che l'amante di Lisetta fosse il cugino Lillo?
5: Lillo? No. Assolutamente no, signor commissario. No. Lillo era pazzamente innamorato di una ragazza di Montelusa. No. Impossibile proprio.
1: E il papà di Lisetta è ancora vivo?
5: No, è morto molto vecchio. Saranno perlomeno 5 anni.
1: E che tipo era?
3: Glielo dico io chi era Stefano Moscato. Era un padre possessivo e violento. Una volta ha picchiato la figlia. Solo perché un giovane che lei neanche conosceva, all'uscita della chiesa si è permesso di rivolgerle il saluto. Questa è l'ultima lettera che ho ricevuto da Lisetta mentre mi trovava ad Acque Pendenti, dove mi ero trasferita con i miei. Angelina, ho ricevuto un biglietto di 4 righe scritto da lui dove mi dice che devono trasferirlo. È arrivato l'ordine di partire, capisci? E io, prima che lui parta, voglio, devo stare con lui un'ora, a costo di fare una pazzia.
1: Beh, l'amante di Lisetta non era americano, ma soldato sì.
5: Perché?
1: Lui ha ricevuto l'ordine di partire, questo mi fa pensare a soldati, militari.
6: Per la miseria, signor commissario, la Pacinotti!
1: E chi è questa Pacinotti?
6: La Pacinotti, sì.
7: Dobbiamo assolutamente andarci. Andiamo, signor commissario, non abbiamo un momento da perdere. La Pacinotti, per bacco. Prego, secondo, vada.
3: Ma si può sapere dove stai andando?
7: Da Tumino, Angela, poi ti spiego. Tumino. Poi ti spiego. Andiamo. Tumino!
8: Eccoci!
7: Tumino! Vieni, Tumino, vieni, che ti devo parlare.
8: Vengo, vengo, signor presidente.
9: Che piacere vederla, come sta?
5: Bene, bene, tu. Ti presento il commissario Montalbano.
9: Molto lieto, molto lieto. Quale buon vento vi porta?
1: Senta, signor Tumino, il preside Burgio si è ricordato che lei faceva parte dell'equipaggio di una nave, officina, la Pacinotti, che era ancora da qua avvicata dalla fine del 40, giusto?
9: E allora, cosa volete sapere?
5: Ti ricordi quante persone dell'equipaggio sono rimaste ferite o uccise, oppure sono state dichiarate disperse per cause di guerra?
9: Abbiamo avuto un morto con una ferita di scheggia di bomba che si chiamava Alfio Sciacca, e un ferito che si chiamava Salvatore Nicotra, e un disperso, un certo Mario Cunici.
1: Disperso in mare?
9: Mare. Mare, signor, ma quale mare? Noi siamo rimasti attraccati con la nostra nave tutto il tempo.
1: E allora perché è stato ritenuto disperso?
9: Perché la sera del 7 luglio del 1943 lui non tornò a bordo. Nel pomeriggio ci fu un violento bombardamento e lui era in libera uscita. Andammo casa per casa, ma niente da fare.
5: Bene, Tumino, ma non poteva avere semplicemente disertato.
9: Ma che dice, signor presidente, disertare Kunic? Lui la voleva la guerra, signor commissario. Era fascista. E poi era cotto.
1: Cotto?
9: Innamorato di una ragazza del luogo. Un giorno mi disse: quando terminerà questa guerra, io me la voglio sposare.
1: Ma lei la conosceva questa ragazza?
9: No.
5: Ti disse almeno il nome di questa ragazza?
9: Se ben ricordo, sì. Lisetta. Mi disse che si chiamava Lisetta.
5: Lisetta?
9: Lisetta. Oddio mio, cosa ho detto?

0: ancora. Allora mettiti vicino che ci facciamo la foto insieme. Vai. Sei pronta?
1: Sì.
0: Eccolo lì.
1: Ancora.
0: Ancora?
1: Sì.
0: Un altro?
1: Sì. Basta.
0: Grazie. Però sei venuto bene, eh?
1: Guarda come siamo carini. E questo è il premio per lei.
0: Ma come?
2: Arrivati.
1: Buonasera.
0: Come stai?
2: Bene. Prego.
0: Grazie. Allora, volete che fai il misterioso? A che si deve questo invito? Vuoi?
1: No, grazie.
2: Ho una sorpresa per te. Ecco qua.
0: Che?
2: È il Corano. Me lo ha portato un mio amico arabo, uno scrittore. Aveva visto il servizio sulla grotta alla televisione ed è rimasto molto colpito da quel servizio. Dice che qua dentro c'è una sura, la 18ª mi pare, che racconta di alcuni giovani che non volevano allontanarsi dalla vera religione. Dio li ascoltò e li fece cadere in un sonno profondo all'interno di una grotta. Dormirono per circa 309 anni. Ma la cosa più curiosa del racconto del Corano è che davanti all'imboccatura della grotta, a proteggere il sonno di questi giovani, c'era un cane di nome Kitmir. E inoltre nelle tasche dei dormienti c'erano delle monete che sarebbero servite loro al momento del risveglio. Singolare, no?
1: Salvo, che c'è? Non ti senti bene?
0: No, niente, scusa. Hai il cellulare?
2: Sì.
0: Lo dai un attimo, per favore. Scusate, un momento solo, eh?
2: Quel ferito lo ha cambiato. In meglio, devo dire. Una volta non mi avrebbe dato tanta soddisfazione.
0: Pronto, signor Preside, Montalbano sono.
3: Ah,
0: mi scusi se la disturbo a quest'ora, ma le devo chiedere una cosa molto importante.
3: Ma mi dica, si figuri.
0: Senta, Lillo Rizzitano, sapeva l'arabo?
3: Ma quando mai? Impossibile.
0: Ma può darsi che l'aveva studiato all'università?
3: No, no, no, lo escludo, signor commissario.
0: In che cosa si era laureato?
3: In lettere, a Palermo, con il professore Aurelio Cotroneo, mi pare nel 42.
0: Ho capito. Ma aveva qualche amico arabo?
3: Commissario, gli arabi ci sono stati, ma al tempo della loro dominazione. Poi sono tornati ai giorni nostri, poveracci, ma non come dominatori. A quell'epoca non ce n'erano. Ma che cosa mi hanno fatto gli arabi? Oh,
0: no, no, a me niente, per carità. No, è che mi era venuto un dubbio.
4: Commissario, la tesi di Lillo Rizzitano.
0: No.
4: L'ho trovata.
0: All'Università di Palermo, negli archivi?
4: Sì, ma non è stato facile, eh. C'erano centinaia di migliaia di volumi, tutti impolverati. Non so manco io come siamo riusciti a trovarlo.
0: Ricorrenze e varianti tematiche nelle culture del Mediterraneo. Il mito dei sette dormienti. Il tema del sonno è presente anche nella letteratura ebraica, in quella greca e in quella cristiana. In tutte le leggende, infatti, siano esse ebraiche, cristiane o greche, dopo un certo numero di anni i dormienti si risvegliano. Li abbiamo trovati qui. Qui Mario e Lisetta dormivano insieme. E accanto a loro c'era il cane.
1: Sei riuscito a scoprire chi li ha messi qui dentro e perché?
0: No. Di certo non l'assassino. Portarli qui è stato un gesto d'amore.
1: Forse qualcuno che non accettava che questa storia d'amore fosse finita nel sangue.
0: Sì. Li ha portati qui affinché dormissero in pace.
1: Finché un commissario... molto curioso, li svegliò prima del tempo. Profanando il loro sonno.

0: Innanzitutto,
1: allora faccio tutto a posto.
2: Tutto a posto. Sono presenti
1: a questa buongiorno.
0: Oggi qui ai piedi del Grasso. Come sindaco di Vicata mi onoro di inaugurare la nuova arteria sotterranea, la galleria Vicata Fiacca, che avrà il grande merito di incrementare il commercio e il turismo. Tangibile segno del nostro impegno al servizio dei nostri cittadini.
3: Oggi abbiamo la doppia fortuna di avere qui il commissario Montalbano, che non solo c'è, ma è disposto anche a farci un'intervista per Rete Libera. Allora, commissario Montalbano, chi sono Lisetta e Mario?
1: Ma guardi, potrei risponderle che non lo so.
4: Oppure che si tratta della trovata di una coppia di sposi che vuole così festeggiare il proprio matrimonio. Ma verrei contraddetto dal bigliettino, che parla non di matrimonio, ma di risveglio. Quindi risponderò onestamente alla sua domanda. Lisetta e Maria sono i due giovani trovati morti nella grotta al Crasticello.
3: E se si tratta di risveglio, lei come se la spiega questa trovata? L'aereo, i volantini?
4: Ma bisognerebbe chiederlo a chi l'ha organizzato.
3: Ci dica allora com'è giunto al ritrovamento, all'identificazione dei due cadaveri.
4: Per caso.
3: E ci vuole rivelare i cognomi dei due giovani?
4: No, i cognomi non li posso dire, anche se li so. Però posso dire che lei era una ragazza di queste parti, mentre lui era un marinaio settentrionale. Ah, voglio aggiungere anche un'altra cosa importante. Anche il cane ha un nome arabo. Si chiama Kitmir.
3: Ecco, ma perché l'assassino avrebbe disposto accanto ai cadaveri il cane, la brocca e...
4: Un momento. Chi dice che l'assassino e la persona che ha disposto i corpi siano la stessa persona? Io, per esempio, non lo credo.
1: Allora? Avevo deciso di partire.
5: Adesso che stai meglio, Salvo, non hai più bisogno di me.
1: Proprio adesso che sono guarito ho più bisogno di te. Bella faccia da fesso.
6: Allora, gli altri. Ecco qua. Ce n'è un altro. Poi se ne ha voglia, commissario, mi dirà perché l'ha fatta. E quanto le è costato l'aereo.
1: Vabbè, questi lascia.
6: Questa è la posta, sì.
1: Prendiamoci un caffè, va?
6: Grazie.
1: Che si dice in ufficio?
6: Che si deve dire, commissario? Hanno capito tutti. Quello che è certo è che è lei che sa tirare i fatti grossi. Il dottor Augelli, invece, con tutto il rispetto, sa tirare solo menchiate. Qualche azzuffatina, qualche furto, uno scippo ogni tanto.
1: Che significa che mi attiro i fatti grossi?
6: Commissario, significa quello che disse. Mia mamma, per esempio, ha paura dei sorci. Ebbene, mi deve credere, se li chiama. Dove c'è lei, arrivano i sorci.
1: Speriamo che arrivi anche questo sorcio.
6: Sì, pronto.
7: Montalbano, ma che le è successo? Dopo il suo esplorato si è ritirato il sistema.
6: No, signor questore.
1: Senta, la devo lasciare perché mi serve il telefono libero. La richiamo io, eh?
7: Va bene, mi richiami lei.
1: Arrivederla.
7: Arrivederla.
1: Arrivederla.

0: Pronto?
1: Pronto? Il commissario Montalbano?
0: Sì, sono io.
1: Sono Lillo Rizzitano.
0: Finalmente.
1: Finalmente, sì. Sono arrivato adesso a Punta Raisi. Potrò essere a brigata per le 13:30 al massimo. Se lei è d'accordo, mi spieghi con precisione dove mi aspetta. È molto tempo che manco dal paese.
0: Sì, lo so. Da 57 anni.

0: tutto a casa.
1: Sì.
0: Una volta non c'era niente, solo cespugli, e renane, il mare. Era la sera del 6 luglio, verso le 9. Sentì bussare disperatamente alla porta. Andai ad aprire e mi trovai di fronte a Lisetta, che era scappata. Era stata violentata.
1: Nel tragitto da Serra di Falca a Vegata?
0: No, da suo padre, la sera avanti. Dopo la brutale violenza, Lisetta non diede scandalo. Se ne scappò, semplicemente, venne da me. Il domani mattina io andai in paese a cercare Mario per informarlo dell'arrivo di Lisetta. Lasciai i due giovani soli nella mia camera e me ne andai a spasso per la campagna. Rientrai verso le 7. E fu allora che sentì qualcuno che gridava da lontano. Sulle prime mi parve trattarsi di un cane, sì, l'ululato di un cane. No, e invece era zio Stefano che cercava la figlia, commissario. Era una voce che mi fece aggricciare la pelle, perché era quella. Era quella di un amante abbandonato che animalescamente gridava il suo dolore. Non era quella di un padre che cercava la figlia. Ma all'improvviso me lo trovai davanti.

0: aveva preso il mio fucile da caccia e aveva sparato contro suo padre. Freddamente gli intimò di andarsene o lo finiva. Il padre guardò a lungo, fisso, negli occhi, la figlia. Poi girò le spalle ed uscì.
1: Quella sera sprangai porte e finestre. E restammo barricati in casa anche la mattina dopo, fino a quando arrivò Mario e decise di passare la notte da noi. Poi si scatenò su Vigata un tremendo bombardamento. Io nel domani mattina andai in paese a vedere se la casa che stava là era ancora in piedi. Quando rimisi piede a casa mia, sentì che due colpi venivano sparati al piano di sopra, vicinissimi, uno dopo l'altro. Accanto alla porta stava appoggiata una sbarra di ferro che serviva per sprangare la porta. La presa e cominciò a salire piano le scale, cercando di fare il minor rumore possibile. E poco oltre la soglia c'era un uomo che mi voltava le spalle e vedi che aveva in mano un revolver. E non era Gio Stefano, quindi era un sicario. Alzai la sbarra e con tutte le forze mi sferrai un grande colpo sulla testa. Lei ha mai ammazzato qualcuno?
2: Purtroppo sì.
1: Dice purtroppo, quindi non ha provato soddisfazione?
2: No.
1: Io, più che soddisfazione, gioia! Gioia! Mi sentivo felice! Poi crollai, travolto dall'orrore. Il mio sangue era infetto. Era il sangue del Rizzitano. Mai Mario e Lisetta dentro il sarcofago con la ciotola, il cane e l'acqua. Quando ebbe finito con la grotta era notte alta e sentì un gran bisogno di respirare un po' di aria pura, che uscì all'aperto. Levai gli occhi verso un cielo bellissimo, pieno di stelle. E dentro mi sentii quasi sereno, perché ormai Mario e Lisetta dormivano lì, insieme, vicini, abbracciati, in amore, per sempre. E quindi non era successo nulla. Ma basta, basta. Tutto quello che potrei raccontarle da ora, di tutto quello che fu la mia vita, la mia sorte, non credo che lei possa interessare. Sono sfinito.

L'altra notte mi hai portato davanti alla tomba di quei due giovani amanti assassinati 50 anni fa. E lì, davanti a quei due Romeo e Giulietta siciliani, ho capito che ti amo ancora. Ho capito che il tuo egoismo e le mie paure non hanno vinto. Il mio amore è là. Resiste al tempo. E ogni notte nella mia casa io aspetto la tua telefonata. Pronta a correre ancora una volta da te. Perché oggi, come ieri, come domani, io ti amo.

Quando leggerai questa lettera, sarò lontana. Al nord, come sempre. E tu nella tua Sicilia. E questo è il nostro destino.

È la più antica metropolitana del mondo e la più estesa d'Europa, che gli inglesi chiamano familiarmente The Tube, per la forma dei suoi tunnel a sezione circolare. Parliamo della London Underground, nella capitale anglosassone. La metro di Londra venne inaugurata il 10 gennaio 1863 e conta 382 stazioni, collocate in tutta l'area della Grande Londra. La velocità media dei treni, comprese le fermate, è stata calcolata intorno ai 33 km orari. La Transport of London, gestore della rete, stima che ogni treno della metropolitana percorra circa 123.600 km all'anno, che sarebbe pari a circa 3 giri sulla circonferenza della Terra. Gli accessi delle persone, registrati ogni anno, sono di oltre 1 miliardo, mentre contando solo i singoli passeggeri, il numero è di circa 28 milioni. The Tube è entrata nella leggenda delle reti sotterranee, ma per la mobilità urbana rappresenta oggi un mezzo ecosostenibile, più conveniente e funzionale rispetto ad altre forme di trasporto? E cosa dire poi dei tanti aneddoti sui fantasmi che circolerebbero in varie stazioni della metropolitana londinese? Per capirne di più abbiamo chiesto di percorrere virtualmente con noi un po' di chilometri intorno al mondo all'ingegnere architetto Elisa Angeletti, originaria delle Marche, che ha lavorato alla creazione di stazioni e reti di mobilità di alto livello, partendo da Oriente, Cina, Vietnam, Cambogia, Hong Kong, transitando per l'Europa e Milano per approdare oltre l'Atlantico, prima sulla Pacific West Coast a Los Angeles e poi a Washington DC.

0: Ingegnere Lisa Angeletti, lei ha studiato lo sviluppo urbano sostenibile, la mobilità e realizzato i progetti di un importante snodo di metropolitana che si interfaccia alle principali reti di trasporti e comunicazione veloce in molti paesi dell'Oriente, con situazioni a volte molto diverse tra loro. Ma secondo lei il modello della metropolitana di Londra in quali aree del mondo è esportabile e adattabile?
1: Il modello della Londra Underground in realtà è stato esportato a tutto il mondo, da est a ovest del globo. Quest'idea che nell'Ottocento era assolutamente avveniristica, rivoluzionaria, è diventata oggi parte integrante della vita delle nostre città e le linee di metropolitana oggi sono le arterie delle più o meno vaste metropoli, dall'Oriente, come lei citava, all'India, al Sud America e agli Stati Uniti ed Europa. Quindi direi, per rispondere alla sua domanda su quali aree del mondo si possa applicare, secondo me basti pensare alle origini dell'idea della metropolitana, che non è altro che la risposta unica ad un problema che a tutt'oggi è paralizzante per le nostre città, come il sovraffollamento, la congestione del traffico veicolare urbano e il crescente sviluppo delle zone periferiche. E questi non erano altro che i problemi della Londra della metà dell'Ottocento, che era a quel tempo la città più popolosa del mondo, affollata, sporca, piena di cavalli e carrozze, soffocante da morire, con un traffico che circolava su strade strettissime e progettate tanti secoli prima, con dei modelli di trasporto ben diversi da quelli rivoluzionari di allora. E già fuori Londra c'era un sistema ampio di ferrovie che però erano lontane dal centro e quindi l'idea di portare i binari al centro della metropoli era stata sempre bocciata dall'allora Royal Commission on Metropolitan Railway e servì proprio la visione lungimirante, futuristica di un visionario quale fu il politico inglese Charles Pearson per individuare una soluzione perfetta, che era quella di costruire le ferrovie sottoterra e far correre quelle locomotive allora a vapore underground. E pensi che quella era veramente un'idea coraggiosa. A quel tempo proporre qualcosa del genere era come proporre oggi la costruzione di un ascensore che unisca la Terra alla Luna. E non esagero, siamo agli inizi del 1800. Però questa prima underground venne realizzata grazie alla costituzione di una società privata che fu chiamata appunto Metropolitan Railway Company, dal cui nome deriva la metro, e quindi quella prima associazione ha dato poi il nome a tutte le metro. Inizialmente erano delle vere e proprie locomotive sotterranee, poi si sono sviluppate in maniera diversa, sono state realizzate con tecniche di tunnelizzazione sempre più sofisticate, sempre più profonde, in modo da lasciare indisturbate le strade. Oggi le metropolitane corrono come sotterranei delle nostre città e in particolare la Londra Underground è diventata uno dei brand più riconoscibili del mondo, come è il Buckingham Palace o il Big Ben.

0: Ingegnere
1: Wow.
0: Angeletti, le volevo chiedere un'altra cosa mentre lei spiegava. Lei ha fatto vari progetti, è stata da più parti nel mondo, poi ci arriveremo. Ma la Admiralty Interchange Station, il suo progetto infrastrutturale più importante, svolto per lo studio dove lavorava nell'ex protettorato britannico di Hong Kong, è diventata la stazione metropolitana centrale appunto di Hong Kong. Ecco. Come si riesce a concepire uno snodo di interconnessione dei trasporti per un'area così altamente popolata?
1: Sì, Admiralty è una delle più trafficate stazioni di intercambio in Hong Kong Island, che serve tuttora, ma serviva all'inizio di questo progetto che poi si è sviluppato tra il 2011 e il 2016. Io ho fatto parte del team progettuale dal 2012 al 2014. È la stazione di interscambio più veramente movimentata e dinamica perché unisce la linea che appunto unisce l'Hong Kong Island a Kowloon, la Tsui Wan Line, alla Island Line che connette il lembo nord di questa affollatissima e popolatissima isola da est ad ovest. Sa, per una città come Hong Kong, dinamica, frenetica, con una popolazione di oltre 7 milioni di persone, che vivono in un'area di appena 1100 chilometri quadrati, avere un sistema di trasporto affidabile e sicuro è la chiave per mantenere la città in movimento. La metropolitana MTR opera 19 ore al giorno, trasporta una media di 5,4 milioni di passeggeri e ad oggi è una delle metropolitane più sicure, affidabili e più efficienti in termini di costo. Quindi lavorare ad Hong Kong su un tale progetto significa innanzitutto capire la città. Tutta la città di Hong Kong è layerizzata e layerizzata vuol dire che sì, ci sono le reti di metropolitana, ma intorno ad essa si sono creati proprio flussi pedonali, ponti e a vari livelli che proprio portano i pedoni alla metropolitana. È una città costruita intorno alla primazia pedonale. Tutto questo la rende una delle città più sostenibile e accessibile al mondo. Ecco qua che con un tale background, continuare ad espandere la rete di MTR deve comunque tenere il conto con l'espansione demografica della città. E costruire una nuova metropolitana in una delle regioni più dense, una delle città più popolate al mondo, richiedeva un'accuratissima pianificazione ed esecuzione, soprattutto perché queste nuove reti di metropolitana, due per l'esattezza, dovevano correre al di sotto delle preesistenti. Quindi Admiralty Interchange Station diventa un nodo dove queste quattro metropolitane si
0: Si
1: incrociano.
0: incrociano.
1: Il team lavorava al di sotto della preesistente, quindi c'è stato tutto un lavoro di sottofondazione della metropolitana esistente, le cui operazioni non sono state mai interrotte negli anni di costruzione e la sicurezza era assolutamente la prima necessità e il primo focus del team progettuale, che era un team internazionale, davvero le migliori menti, ingegneri civili da tutto il mondo hanno collaborato a questo progetto.

dal punto di vista architettonico, per la prima volta ad Hong Kong si voleva portare luce naturale ai livelli più profondi. Questa è una stazione che raggiunge in meno 60 metri dal livello della strada, quindi un grosso skylight vetrato che appunto porta luce ai livelli più profondi, dando sicuramente un'esperienza più piacevole ai pendolari e anche una reazione più naturale alla stazione. E in più il tetto è completamente verde, oggi è diventato un parco che si riconnette al parco di TMR, cioè il palazzo governativo di Hong Kong, che sicuramente avremo visto durante le immagini purtroppo dei recenti scioperi e manifestazioni per la democrazia ad Hong Kong.

0: Angeletti, lei preferisce essere chiamata ingegnere oppure architetto o ingegnere architetto dello sviluppo sostenibile? Ah, e poi a proposito, molti si potrebbero chiedere simpaticamente, ma allora servono due lauree e altre specializzazioni per non restare inchiodati nel traffico delle aree metropolitane?
1: Beh, divertente. Io non oppongo resistenza a tutti gli appellativi e i titoli. In Italia sono ingegnere, però mi permetta di dire che qualsiasi architetto o ingegnere dovrebbe avere come priorità e come goal quello di lavorare, battersi e mettere la propria conoscenza al servizio di uno sviluppo sostenibile. Quindi dello sviluppo sostenibile in realtà dovrebbe essere già in sé con il termine di architetto. E per rispondere alla seconda domanda, no, non servono due specializzazioni, ma serve che le nostre amministrazioni e i nostri comuni si affidino a professionisti preparati, aggiornati e che abbiano a cuore il rispetto dell'umanità e dell'ambiente.
2: Stations to Amersham arriving at platform one. Please mind the gap between the train and the platform.
0: La sua esperienza in progetti di ingegneria per mobilità e sostenibilità è maturata in zone molto differenti del mondo, dall'Oriente all'America, passando per l'Europa, e questo sin dall'università e poi per una scelta professionale personale. Ma secondo lei, in prospettiva, è possibile creare anche in Italia occasioni professionali concrete per molti neolaureati come accade in altri paesi?
1: Certamente, l'Italia offrirebbe naturalmente infinite occasioni. Il nostro territorio, che è così intensamente ricco di cultura, architettura storica, ma anche dagli equilibri ambientali delicatissimi, purtroppo sismico, altamente sismico, deve essere rinnovato, ricucito, conservato e protetto, e quindi il nostro paese potrebbe essere davvero un palcoscenico di collaborazione tra professionisti dell'architettura, dell'ingegneria, della conservazione dei beni storici e culturali. I neolaureati apportano idee fresche, magari utopiche, geniali, ma in realtà Giacinto è di quell'energia e quella positività che il nostro paese, il nostro vecchio continente hanno bisogno. E molte piccole cittadine in Italia dovrebbero guardare al successo di altre città europee come Bilbao, Valencia, Amburgo, che sono ripartite e si sono lanciate al futuro grazie ad interventi di architettura ed infrastrutturali di altissima qualità.

0: Il suo attraversare il pianeta da Pacifico a Pacifico, mi permetta, ingegnere Angeletti, negli anni, partendo dall'Europa e lavorando poi in Vietnam, Cambogia e poi Pechino per progetti di recupero e sostenibilità di area patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, ed ancora fermandosi ad Hong Kong, poi per approdare a Los Angeles ed infine a Washington. Le ha permesso di avere una visione a 360 gradi delle esigenze di mobilità umana. Ecco, in una proiezione futura da esperta di sviluppo sostenibile, ritiene che aumenterà sensibilmente l'esigenza di spostarsi quotidianamente come pendolari della gente?
1: Internet ha portato accesso al lavoro ovunque, da qualsiasi angolo della Terra, e questa è una domanda difficile da rispondere in un momento in cui i modelli di vita sono completamente rivoluzionati dalla pandemia, che ha
0: Certo.
1: messo davanti ai nostri occhi un cambiamento emblematico nel modo in cui lavoriamo. E quindi è sotto analisi di tutti come questa pandemia cambierà il nostro futuro e la pendolarità. E quello che vedo è che ci sta portando a un'evoluzione del design, dando ottimisticamente nuove energie e opportunità di ripensare il modo in cui lavoriamo, ci spostiamo, come cambieranno i nuovi sviluppi residenziali, i musei, le scuole. Quindi i pendolari spariranno, l'agorafobia post-pandemica ci porterà ad abbandonare i centri delle città e a ritirarci in un futuro che sarà dipendente da un'auto nei sobborghi. Io dubito che sarà così. In realtà questo ci porta a ripensare lo spazio pubblico che ha riaffermato durante il lockdown la propria importanza e a concentrarci su come possiamo mantenere e migliorare la sua disponibilità. Probabilmente ci sposteremo di più nei centri abitati e vicini ai luoghi di lavoro, così che potremo invece camminare o andare in bicicletta al lavoro. Ecco, io voglio avere una visione ottimista e è dovere poi delle amministrazioni e anche di noi designers di guidare questo cambiamento nel prossimo anno o due.

0: La metro, come The Tube a Londra, è considerata spesso il mezzo di trasporto più rapido e utile per ridurre significativamente il traffico in superficie. È possibile considerarlo utile anche per ridurre l'inquinamento nelle aree più popolate, inquinamento ambientale?
1: Guardi, basti solo guardare alla Cina, perché l'impatto delle nuove reti che sono molto recenti e sono costruite con le più moderne tecnologie è stato misurato da dati tangibili. In Cina, dato il deterioramento della qualità dell'aria e il sovraffollamento delle città, i governi centrali e locali hanno adottato il miglioramento delle infrastrutture di trasporto come una misura efficace per contrastarlo. Intere città hanno adottato estensive linee di subway come misura prioritaria contro la congestione. E molte ricerche sono state dedicate alla comprensione dell'effetto della metropolitana sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico e anche sulla salute dei cittadini. E in città come Nanjing e Taipei, ad esempio, dove sono sviluppate nuove linee di metropolitana solo dal 2014 a oggi, questi studi prendono in considerazione gli effetti sia a lungo che a breve termine dell'espansione della metropolitana sulla qualità dell'aria e sulle implicazioni sulla salute. E i risultati rivelano che l'espansione della metropolitana comporta una diminuzione significativa del livello di inquinamento atmosferico, in particolare una riduzione nelle aree vicine alle linee della metropolitana sui livelli di polveri sottili e CO2. Addirittura si è misurato un numero di decessi prematuri evitati all'anno, compreso tra i 300.000 e i 450.000. Quindi
0: Numeri
1: questa
0: significativi,
1: sì,
0: dico.
1: è prova che lo sviluppo delle metropolitane riduce davvero le emissioni.

0: Ingegnere Angeletti, valutando la metropolitana di Londra del 1863, come potrebbe immaginare, senza fare però troppi calcoli matematici, naturalmente, si svesta un attimo i panni dell'ingegnere, preciso e puntuale com'è, il mezzo più utile e rapido di trasporto futuribile in un secolo a venire, può essere questo?
1: Ma io vorrei che fosse il teletrasporto in 100 anni. Beh, io guarderei alla Cina sempre, perché ultimamente ha progettato un nuovo treno maglev a levitazione magnetica che può raggiungere i 600 km orari e sarebbe il veicolo terrestre più veloce al mondo. Quindi diciamo che il futuro è già qui. Di sicuro, cosa si sta studiando ora è l'impatto delle self-driving cars, cioè delle macchine senza conducente, e si prevede che tutti gli esperti concordano sul fatto che l'automobile come la conosciamo sarà obsoleta entro il 2050. Per me è provocatorio pensare che l'auto privata negli Stati Uniti rimane inutilizzata il 95% del tempo, perché viene parcheggiata per la maggior parte della giornata, e immaginiamo a come togliere milioni, si pensa a 6,8 milioni di auto dalla strada di città come New York, Los Angeles e Dallas, veramente rivoluzioneranno le nostre città e minacceranno i sistemi di trasporto pubblico e la metropolitana? Penso di no. In realtà la possibilità di convocare un'auto senza conducente promuoverà l'uso del trasporto pubblico, visto che le persone saranno più libere di percorrere quel miglio, mi scusi, quel chilometro dalla stazione a casa, che ora diciamo, le forza a imbarcarsi nella loro auto.
0: E proprio in riferimento alle considerazioni dell'ingegnere Angeletti, dal 20 agosto 2016 è stata attivata la Night Tube a Londra, come ci racconta il corrispondente Rai Marco Varvello.
2: Immancabili selfie con il neo sindaco di Londra per immortalare questo momento a suo modo storico. Ad un secolo e mezzo dall'avvio della metropolitana, fu la prima al mondo 1863, il servizio diventa 24 ore su 24. Da ieri notte dunque treni in circolazione senza sosta su due linee Central e Victoria, per ora soltanto durante il fine settimana, poi progressivamente servizio esteso a tutte le linee tutti i giorni. Omaggio ad una città globale che non si ferma mai, 700.000 londinesi che lavorano con turni di notte. Sostegno alla sua luccicante vita notturna, più facile e sicuro tornare a casa anche a tarda ora. I miei figli torneranno a casa in sicurezza, un'ottima decisione. E ovviamente contributo al turismo e servizio ai visitatori, 30 milioni l'anno scorso, stregati dal fascino della metropoli.
3: Penso sia una cosa veramente utile per i ragazzi della mia età che possono bere una birra, bere qualcosa, tornare senza patemi d'animo, senza problemi.
4: Puoi prenderla a qualsiasi ora, soprattutto di sera, in cui non passano treni né autobus.
2: 2.000 addetti in più per garantire treni notturni e sicurezza nelle stazioni aperte, impulso all'occupazione e all'economia. Dunque, Londra combatte anche così i rischi legati a Brexit.

0: Lei, ingegnere Angeletti, in Cina ha realizzato progetti di sviluppo urbano appunto sostenibile, come diceva, nell'area della Grande Muraglia. Ecco, si riesce a coniugare la necessità di mobilità umana, appunto anche attraverso reti ferroviarie sotterranee come a Londra, con uno sviluppo sostenibile per grandi numeri come in Cina, oltre che con macchine, ecco, avanzatissime.
1: Beh, prima del 2014, città come... Allora, non guardo a Pechino e Shanghai, che magari hanno raggiunto uno sviluppo già confermato, ma guardo a Nanjing, la città di Nanchino, che fino al 2014 aveva in funzione solo due linee della metropolitana. Oggi è arrivata a coprire più di 1.000 chilometri di linee di metropolitana, quindi con un incremento da 2 a 25 linee della metropolitana. E questo è il simbolo, insomma, rappresenta la dimostrazione che assolutamente the only way to go, diremmo negli Stati Uniti. È veramente importante l'impatto che le reti sotterranee e sicuramente i treni ad altissima velocità hanno per queste popolazioni.
0: Chiudiamo qui la prima parte di Viaggio nel Tempo su The Tube di Londra. A fra poco con la seconda parte dell'intervista all'ingegnere Angeletti, che ci parla anche dei fantasmi presenti nelle stazioni della metro della capitale inglese.

0: Ingegnere Angeletti, da qualche tempo lei, ecco, ci spostiamo un attimo, voliamo un po' per intorno al mondo, come lei ha fatto più volte nel corso del tempo. La sua zona di interesse professionale è a Los Angeles, che è una megalopoli con un traffico notevolmente caotico. Lei ce lo racconterà perché c'è stata più volte e ci ha lavorato per tanto tempo. Gli esperti e i governatori della California hanno pensato di investire maggiormente sulla mobilità sotterranea, come ha fatto Londra da più di un secolo?
1: Sì, assolutamente. Sa, la società americana e californiana purtroppo è car centrica, cioè centrata sull'automobile, e questo è dovuto al fatto che negli anni 50 del secolo scorso l'industria pneumatica e della benzina ha promosso l'ampliamento delle infrastrutture stradali e veramente costruito la leggenda dell'automobile come un simbolo di progresso. Quindi città come Los Angeles oggi sono paralizzate dal traffico. Gli Los Angelini trascorrono addirittura 4 ore al giorno in macchina, veramente stuck in traffic. Los Angeles, in vista delle Olimpiadi del 2028, ma anche come risposta ai punti dell'Agenda 2030, come impegno verso un futuro più sostenibile, sta ampliando la rete di metropolitana. Ma il lavoro viene fatto a monte e viene fatto sulle aziende che ora vengono incitate, ad esempio, a spostarsi al centro, in downtown Los Angeles, ricentralizzando proprio la città, che invece è stata completamente decentralizzata dall'industria automobilistica. Adesso le aziende più grandi hanno un ufficio downtown e promuovono una cultura pedonale verso i dipendenti, quindi in generale si danno benefit purché non si guidi per andare al lavoro, e si sta facendo molto proprio per sviluppare una cultura del trasporto pubblico, oltre a nuove reti ferroviarie che stanno unendo Santa Monica a downtown Los Angeles, ma anche la nuova Expo Line che unirà downtown all'aeroporto LAX. Quindi anche lì un futuro positivo di fronte a noi per la California.

0: Ingegnere Angeletti, una domanda diciamo di strettissima attualità. Ecco, il Covid ci ha portato allo smart working da remoto in modo un po' forzato, diciamo, comunque non organizzato e non a sorpresa. Ma è possibile per un ingegnere, ecco, fare un progetto di stazione o metropolitana da casa?
1: Assolutamente, è stato possibile. Io ho lavorato a progetti a grande scala da casa e lavoro da casa purtroppo da 12 marzo 2020, come la maggior parte di noi probabilmente. Chiaramente
0: Certo.
1: è chiaro che altre professioni non lo permettono, ad esempio chi lavora nell'ambito della costruzione, i cantieri non si sono fermati e quindi i costruttori hanno continuato a lavorare, no? È chiaro poi negli ospedali, eccetera. Ma sì, è possibilissimo
0: È possibilissimo, va
1: lavorare da
0: bene.
1: casa su questi progetti.
0: Eravamo curiosi. Londra, Milano, Mosca, Hong Kong, Pechino, Rio de Janeiro, New York, Los Angeles e ancora altre città, ma comunque queste sono le principali. In che modo le reti infrastrutturali possono affrontare le esigenze quotidiane degli spostamenti di massa in modo ecosostenibile?
1: L'approccio deve essere organico e non soltanto da un punto di vista. E come ho citato prima, i mezzi pubblici stessi dovranno essere a bassa emissione, cioè non si lavora soltanto con le infrastrutture esistenti, devono essere modernizzate ed essere appunto elettriche o avere nuove fonti energetiche. Le strade dovranno lasciare più spazio ai pedoni, alle biciclette per promuovere il movimento fisico e la salute dei pendolari. E laddove le metropolitane e i mezzi pubblici sono disponibili, le strade dovrebbero essere chiuse al traffico. New York e Times Square è stata recentemente liberata dai taxi, dalle auto e dai bus, diventando un centro di attività ricreative e bike friendly. Quindi io vedo molto miglioramento di queste metropoli in vista degli obiettivi dell'Agenda 2030.
0: 2030.
1: Sì, diciamo che la crescita economica e in particolare la preservazione ambientale sono parte di questi 17 Sustainable Development Goals e l'undicesimo obiettivo è proprio quello di costruire città e comunità sostenibili che offrono accesso a sistemi di trasporto sicuri, affidabili, accessibili, che migliorino la sicurezza stradale e sviluppino i mezzi di trasporto pubblico, con attenzione ai bisogni delle persone più vulnerabili, disabili, anziani e soprattutto che si aumenti la proporzione di popolazione che abbia accesso conveniente ai trasporti pubblici. Quindi tutti questi obiettivi vanno naturalmente di pari passo con il rispetto ambientale e le azioni sul clima.

0: Ecco, ingegnere Angeletti, lei ha parlato appunto di ecosostenibilità, poi un tema che tratta quotidianamente per lo sviluppo sostenibile, e ha parlato dell'Agenda 2030. Ecco, ma l'ultimo summit mondiale sul clima a Glasgow praticamente ha partorito un topolino. Ecco, che cosa si può pensare che in prospettiva per evitare problemi più seri all'innalzamento delle temperature e quant'altro si possa concretamente fare anche in termini di mobilità, di sostenibilità?
1: Ma guardi, io direi che questi obiettivi che 193 paesi al mondo su cui 193 paesi al mondo si sono impegnati nel 2015, poi devono essere, come dire, incarnati dai governi, dai comuni, ma anche da tutte le aziende private. Non c'è, le più grandi aziende in realtà stanno lavorando nel loro piccolo, o grande, dipende da quale azienda parliamo, su come incarnarli questi principi. Io ho la fortuna di lavorare su grandi progetti, ad esempio ultimamente gli Amazon Studios a Los Angeles, come l'Amazon HQ2 ad Arlington in Virginia. Parliamo di milioni di square feet di progetti in cui però il numero di parcheggi, ad esempio, è molto limitato rispetto ai codici del passato. Quindi proprio per scoraggiare l'utilizzo delle macchine per andare al lavoro. Altri aspetti sono legati allo sviluppo delle macchine elettriche e al rendere il più possibile accessibile i punti di charging per queste auto. Poi sì, questi progetti hanno logicamente superfici verdi che raccolgono le acque piovane, le riutilizzano proprio per gli usi dei building stessi. E lo stesso Amazon sta puntando a un edificio che sia completamente autosufficiente energeticamente e che annulli completamente le emissioni, e lo sta facendo, ad esempio, acquistando terreni lontani da dove l'headquarter partirà per produrre energia elettrica dai pannelli fotovoltaici.

0: C'è un grande impegno, ma la sostenibilità viene anche dal coltivare le comunità dove questi grossi progetti vanno a nascere. Amazon, per esempio, cerca di far crescere il loro headquarter all'interno delle città, dando risorse a chi abita nei neighborhood dove questi nascono. Per esempio, i retailers sono tutti locali e non vengono, non si, i negozi nei progetti non vengono dati, ad esempio, a grosse società. Quindi si pensa a come proprio avere risorse a chilometro zero e risparmiare appunto gli spostamenti intorno a questi luoghi. Mi vede, io sono ottimista, quindi penso che le cose stanno andando in realtà molto bene.
1: Tra i tanti racconti sulla London Underground ve ne sono anche molti sulla presenza di fantasmi. Il programma di Rai 2 Voyager raccolse una serie di testimonianze del personale della metropolitana di Londra.
2: La notte, quando anche l'ultimo treno è partito, è responsabilità del personale della stazione assicurarsi che tutto sia spento e che finalmente cali il silenzio. Una notte di novembre del 1978, il capostazione Barry Oakley era in servizio a Hyde Park Corner. Come di consueto, si era accertato

0: Le scale mobili erano disattivate e regnava il silenzio. Intorno alle 2.30, 2.35, si udirono dei forti rumori fuori, nell'atrio, nell'area della biglietteria. Quando giungemmo lì, notammo che la scala mobile che avevamo disattivato era in funzione. E la cosa mi parve piuttosto strana, perché da quel che mi risulta, una volta staccato l'interruttore, nella scala non c'è corrente. Per rimettere in funzione la scala mobile occorre una chiave. Saranno state più o meno le 3.20 quando finalmente facemmo ritorno in ufficio. E mentre ci preparavamo il tè, ebbi la terribile sensazione che alle spalle qualcuno mi stesse osservando. Sentivo una presenza là che non saprei descrivere. E la stanza a quel punto era diventata gelida, tanto da poter vedere il proprio respiro condensarsi nell'aria. Io mi girai e, volgendo lo sguardo, notai che il mio collega era in piedi contro il tavolo, contro il muro, ed era bianco, come un lenzuolo. Sembrava privo di sensi, non sapevo cosa potesse essergli accaduto. Andai verso di lui cercando di farlo tornare in sé. Ci vollero circa 5-10 minuti prima che rinvenisse e parlasse. Disse: «Hai visto quella faccia?» Raccontò di aver visto apparire una testa che ci fissava. Dopo poco decise di andarsene via. Non voleva più rimanere lì.
1: Il collega di Barry non tornò mai più in quella stazione.

0: Senta, ingegnere Angeletti, vorremmo farle una domanda tornando su Londra, su alcuni aspetti soprannaturali della metropolitana di Londra. Ecco, lei lo sa che l'Inghilterra, la Gran Bretagna, è piena di aneddoti su castelli con fantasmi, case infestate e quant'altro. Ecco, e sono numerose anche le storie di fantasmi che si aggirano in più di una stazione della London Underground, da Aldwych Station a Bank Station, da British Museum Station a Covent Garden Station, a Elephant and Castle Station, considerata poi la più infestata, tra l'altro. Per non parlare delle stazioni di Farringdon, Highgate, South Kensington e Aldgate. Ma lei ne ha notizie al riguardo?
1: Ma guardi, ad Hong Kong progettavamo con i codici inglesi, in realtà conosco codici antincendio, di accessibilità, ma antifantasma
0: No.
1: non ne ho mai visti. Comunque, mi viene da pensare a quanta gente è morta anche in maniera violenta nella costruzione di queste reti di metropolitana che inizialmente erano del tutto sperimentali. Probabilmente i loro spiriti ancora infestano queste stazioni, magari le proteggono.
0: Magari le proteggono, certo, chiedendo qualcosa, di essere aiutati in qualche modo, probabilmente.

0: Tariq Rahana era capostazione a Beacon Tree, una tranquilla stazione di scambio sulla District Line nella East London. Una sera d'estate del 1992, durante l'ultimo turno, stava finendo di lavorare in ufficio, prima di tornare a casa.
1: Nell'ufficio della stazione di Beacon Tree c'era una porta che conduceva ai binari dei treni nazionali. Mentre svolgevo il mio lavoro, la sentii sbattere. Non vi feci caso perché da quel lato passano i treni. Dopo un paio di minuti la sentii sbattere ancora. Perciò pensai che, come era successo altre volte, probabilmente stava per arrivare un treno. E dopo un altro paio di minuti udii di nuovo la porta che sbatteva e allora mi dissi, dopo tre volte il treno dovrebbe proprio stare per arrivare. Ma mi sentivo terribilmente

0: disagio. Così, sapendo che al piano di sopra c'era un altro membro dello staff, decisi di andare da lui per scambiare due chiacchiere. Camminai lungo i binari, verso le scale. Ma avevo la netta sensazione di essere seguito. A questo punto mi girai e vidi una figura di donna dai lunghi capelli biondi che le arrivavano a metà schiena. Non aveva volto, c'era un vuoto dove avrebbero dovuto trovarsi i tratti del viso. È buffo, ogni volta che racconto questa storia mi viene la pelle d'oca. Ce l'ho ancora in questo momento perché so di aver realmente visto quella donna. In ogni caso, poi raggiunsi l'uomo del mio staff e le esatte parole che mi disse furono: sembra che tu abbia visto un fantasma. Gli risposi: sì, credo di averlo visto. E lui: era una donna vestita di bianco? Sì. Come lo sai? Replicai. E lui: l'ho vista anch'io.
1: Nel 1958, 10 persone morirono in una collisione tra treni in questo tratto della Dick Street Line. Entrambi i treni avevano lasciato la stazione di Becontree pochi minuti prima.
2: Ingegnere Angeletti, nonostante la sua giovane età, che naturalmente non sveleremo mai neanche sotto tortura, ha compiuto il giro del mondo. Certo, non in metropolitana, ovviamente, ancora non c'è una metropolitana che va da Pacifico a Pacifico. Vediamo se poi lei in prospettiva la potrà progettare. Ma le possiamo chiedere, ma all'orizzonte, nel suo futuro, vede possibilità professionali appaganti nel vecchio continente europeo?
3: Ma sicuramente poi il giro del mondo lo completerò e tornerò al punto iniziale, Giacinto. Sarei veramente orgogliosa e felice di poter lavorare nel vecchio continente. Ecco, io nei miei pochi o tanti anni di professione mi sono fatta umile e ho cercato di conoscere le altre culture, gli altri codici, di farmi uno veramente con le culture dove andavo a progettare. Ho portato la mia conoscenza, che è stata del tutto sviluppata in Europa, in questi luoghi, e spero che l'Europa sarà aperta ad avere me o professionisti come me che magari hanno imparato dagli errori degli altri paesi o dalle conquiste degli altri paesi, proprio per continuare a migliorare nel nostro piccolo il mondo. Questo è il mio sogno in ogni progetto, che io possa rendere il mondo migliore attraverso l'architettura, le infrastrutture e i miei progetti.

0: Ingegnere Angeletti, un'ultimissima domanda. Con lei verrebbe da chiederle tantissime cose, ma poi il tempo purtroppo è molto abbastanza tiranno, come sempre. Ma lei ha girato tanto il mondo, ecco, appunto da Pacifico a Pacifico, e ha visto tante realtà diverse. Come diceva sempre Poe, dei Jarabe de Palo, dipende da che prospettiva si guarda il mondo e le cose. Quanto utile e che cosa le ha portato aver visto tanti aspetti e tanti modelli di vita, sia anche di mobilità, naturalmente attraverso la metropolitana, attraverso auto elettriche, attraverso... Che cosa le ha portato a valutare, ecco, tutto questo giro del mondo che poi le ha permesso di vedere tanti aspetti diversi e tanti modi di vita diversi?
1: Beh, questa non è una domanda semplice da rispondere. È chiaro, come le dicevo, io ovunque sono andata con uno spirito di curiosità, di apertura. Era il mio desiderio quello di scoprire come queste culture diverse dalla mia e queste. Queste persone che vivono in questi paesi vivono, si muovono, lavorano. Ho lavorato per diversi anni in Hong Kong, in una società dove erano tutti cinesi e tutti hongkonghini, e soltanto io ero l'europea
0: Occidentale.
1: diversa. Quindi per anni sono stata la diversa tra i diversi e mi sono posta con molta umiltà al servizio di queste popolazioni. Oggi negli Stati Uniti devo dire la diversità è minore, gli americani sono molto più simili a noi e quindi mi trovo sicuramente più a mio agio. Cosa ho imparato? Ho imparato che bisogna lasciar perdere l'orgoglio, diciamo, dire il so tutto io deve essere veramente messo sotto le scarpe. Quando si viaggia bisogna aprirsi a questi luoghi e respirarli, farli tuoi e poi diventare strumento delle società in cui lavori. Ecco, per me è stato ed è tuttora questo. E c'è un amore per l'umanità che sicuramente mi contraddistingue, per quello che ho viaggiato, continuo a viaggiare e i miei edifici nel mondo sono il mio orgoglio, ecco.

0: Noi la ringraziamo tanto della sua disponibilità, le auguriamo altri tanti giri del mondo, ma soprattutto poi se torna in Europa, ecco, ci fa piacere a tutti quanti avere una mente, un'intelligenza come la sua a disposizione anche per le nostre esigenze. Quindi grazie e in bocca al lupo.
1: La ringrazio, Giacinto.

0: su Rai Radio Tekete.
1: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta, come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio, insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, caro Luigi. Ma io penso che rivolgersi agli appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
2: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
2: Ma prima, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
3: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o sank sank sank, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la zona presente, e poi la formazione come deve essere immobile, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi immobile, no, Spinazzola passa immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
2: Grazie Lino, pardon, mister. Allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara?
3: Mara?
2: Mara?
3: Canà.
2: Esatto! Signori, si comincia! Il Piacenza Football Club nacque nel 1919 con la fusione di due società, la Giovine Italia e l'Unione Football Club Piacenza. Il primo presidente fu il 18enne studente Giovanni Dosi. Dopo l'affiliazione alla federazione, il club si iscrisse al campionato regionale di promozione emiliana scegliendo come colori sociali il bianco e il rosso, ovvero i colori della città. Il primo capitano fu il milanese Mario Giumanini. Al debutto il Piacenza vinse il suo campionato davanti a Parma e Spal, ottenendo così la prima promozione. Nel 1922 il Piacenza retrocesse in seconda divisione in seguito agli spareggi relativi al compromesso Colombo. Nel campionato 1930-1931 il Piacenza sfiorò la promozione in Serie B, che sfumò a causa della ripetizione di due partite contro Forlì, inizialmente vinta, e Reggiana, questa pareggiata, a causa di errori tecnici arbitrali. Le ripetizioni portarono due sconfitte che fecero scivolare il Piacenza dal primo al terzo posto. Mentre nel campionato 37-38 i biancorossi arrivarono primi a pari merito col Fanfulla e nello spareggio promozione a Pavia vennero sconfitti per 2-1 dai Lombardi. Nel 1945 il Piacenza venne ammesso al campionato misto di Serie B e C e l'anno successivo disputò il suo primo campionato di Serie B. Nella stagione 47-48 si classificò undicesimo nel girone B della serie cadetta e a causa del riordino dei campionati fece ritorno in Serie C, iniziando un periodo lungo 40 anni, trascorso prevalentemente nella terza serie. Nel campionato 51-52 i biancorossi sfiorarono il ritorno in Serie B, concludendo al primo posto il proprio girone, ma nel raggruppamento finale con Cagliari, Tomamaglie e Vigevano, per designare l'unica squadra promossa della Serie C, giunsero secondi dietro al Cagliari. Nacque in quell'anno l'appellativo Papaveri, coniato dal giornalista Giulio Cattivelli con riferimento alla canzone di Nilla Pizzi Papaveri e Papere.
4: Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti, e tu sei piccolina, e tu sei piccolina, lo sai che i papaveri...
2: Il Piacenza lasciò definitivamente la Serie D nella stagione 1963-1964 sotto la guida dell'ex capitano dei Papaveri Francesco Meregalli, che l'anno successivo condusse la squadra al sesto posto in Serie C. Nel 1966 tornò a Piacenza Sandro Puppo, già giocatore dei biancorossi negli anni 30 e medaglia d'oro alle Olimpiadi di Berlino. Dopo una prima stagione di assestamento, nel campionato 67-68 venne sostituito da Leo Zavatti, che condusse la formazione piacentina al secondo posto dietro il Como. La promozione arrivò nella stagione successiva, quando sotto la guida di Tino Molina e la presidenza di Vincenzo Romagnoli, il club emiliano tornò dopo 20 anni in Serie B. Si completò in quell'anno anche la costruzione del nuovo stadio comunale, che sostituì la struttura di barriera Genova inaugurata nel 1920. L'esperienza tra i cadetti durò una sola stagione. La formazione allenata da Enrico Radio vinse le prime due partite e si trovò in testa alla classifica, ma in seguito entrò in crisi di risultati e Radio venne sostituito da Bruno Arcari. Il Piacenza retrocedette all'ultima giornata e rimase in Serie C fino al 1974-1975, quando ottenne una nuova promozione sotto la presidenza di Luigi Loschi e la guida di Giovan Battista Fabbri, che portò in Italia un nuovo gioco, in pieno stile olandese. Il centravanti Bruno Zanolla fu capocannoniere del campionato. Anche in questo caso arrivò un'immediata retrocessione causata da 5 sconfitte consecutive nelle ultime 5 gare e nelle stagioni successive, pur mantenendosi costantemente a ridosso della zona promozione, non riuscì a ritornare in Serie B. Nel 1978, con la riforma dei campionati, il Piacenza venne inserito in Serie C1, categoria che manterrà fino alla stagione 82-83. La stagione travagliata da problemi societari, economici e tecnici culminò infatti con la retrocessione in Serie C2. Dopo l'addio di Loschi, nell'estate 1983 la società venne rilevata dall'ingegner Leonardo Garilli, industriale piacentino. La guida tecnica della squadra venne affidata al mister Battista Rota, ex tecnico di Atalanta e Cremonese, che restò sulla panchina biancorossa per 5 anni. Il campionato 83-84 si chiuse con il secondo posto dietro al Pavia ed il conseguente ritorno in Serie C1. L'anno dopo il neopromosso Piacenza sfiorò la promozione invece in Serie B, giungendo secondo a pari punti con il Lanerossi Vicenza alle spalle del Brescia. Lo spareggio disputato il 15 giugno 1985 allo stadio Artemio Franchi di Firenze vide la vittoria dei Veneti per 3-1 dopo i tempi supplementari. La promozione tra i cadetti arrivò 2 anni più tardi, al termine del campionato 86-87, grazie alle reti del trio d'attacco Madonna, Serioli, Simonetta. Nel 1986 arrivò anche la vittoria della Coppa Anglo-Italiana, battendo in finale per 5-1 il Pontedera di Marcello Lippi. Nella stagione 87-88, per la prima volta, la formazione piacentina, rinforzata dal campione del mondo Claudio Gentile, ottenne la salvezza in Serie B. Al termine di quel campionato Rota lasciò la panchina biancorossa. L'allenatore bergamasco venne sostituito da Enrico Catuzzi, a sua volta esonerato a favore di Attilio Perotti, senza che la squadra potesse evitare l'ultimo posto e dunque la retrocessione al termine del campionato 88-89. Il ritorno in Serie B avvenne nel 1991, sotto la guida di Luigi Cagni, allenatore prelevato dalla Centese e grazie anche alle 22 reti del capocannoniere del girone Giovanni Cornacchini. Nella stagione successiva Antonio De Vitis sostituì Cornacchini al centro dell'attacco e con 17 realizzazioni contribuì alla seconda salvezza in Serie B ottenuta nelle ultime giornate. Passando al campionato 92-93, dopo alcune difficoltà iniziali, la squadra allenata da mister Cagni lottò per la promozione in Serie A grazie alle reti di De Vitis, autore di 19 gol. All'ultima giornata il Piacenza vinse per 1-0 sul campo del Cosenza con una rete di Fulvio Simonini, conquistando così per la prima volta nella storia piacentina la promozione in Serie A. Diamo dunque il benvenuto al primo ospite del Super Club, l'uomo che guidò il Piacenza nella storia, mister Gigi Cagni. Mister, partiamo dal 1990. Da lì in poi lei resterà legato alla città e alla squadra per 6 anni, ottenendo immediatamente la promozione in Serie B. E subito dopo, nel 1993, la storica ed indimenticabile promozione in Serie A.
5: La cosa più importante è stata la scelta che ha fatto il Piacenza nei miei confronti. Mi sono sentito gratificato. Io ero il primo anno che allenavo in C2 a Centese, quindi una squadra così importante con un presidente di un grande valore morale, il direttore sportivo, più il vicepresidente Ragionier Quartini, e quindi mi riferivo a Giampiero Marchetti, mi hanno proposto questa avventura ed è stato immediatamente, non so come dire, è molto difficile magari da spiegare, è stato spontaneo da parte di tutti. Ci siamo incontrati in un minuto, ci siamo andati d'accordo su tutto, ma la cosa più importante, ribadisco, è che loro avevano una grande fiducia in me. E poi mi hanno messo a disposizione tutto quello che era necessario per poter vincere.
2: Qual è stato il momento più bello in questi 6 anni, mister?
5: Non ce n'è stato uno più bello, perché sono stati 6 anni meravigliosi tutti. Difficile dire. Forse la situazione più delicata è stata quando siamo retrocessi dalla A, con la partita che tutti sanno, della Reggiana che ha vinto a Milano, e eravamo abbastanza arrabbiati su questa cosa. Però il presidente, io ero a San Siro, tornavo a Piacenza in macchina, mi ha chiamato e mi ha detto: lei non deve fare nessuna dichiarazione, Inzaghi ritorna da Verona e vinciamo il campionato l'anno prossimo. Così è stato.
2: Senta, a proposito di retrocessione, mister, dopo aver subito il ritorno in Serie Cadetta, grazie alla sua guida tecnica lei riportò immediatamente l'anno dopo il Piacenza in Serie A, nella stagione 94-95, conquistando così una seconda promozione nella massima serie, e l'anno dopo riuscì con quella squadra a raggiungere anche la prima salvezza in Serie A.
5: Sì, come ho detto, il discorso del presidente, quando mi ha detto questa cosa, io ero molto molto tranquillo, perché veniva da una persona con una grandissima personalità, e quando parlava in un certo modo c'era solo a fidarsi e basta. e noi abbiamo vinto il campionato a 5 partite dalla fine, quindi è stata una cavalcata. La squadra era molto forte, avevo poi gli stessi giocatori da 4 anni, quindi è stato anche facile per me, tutto l'ambiente era tutto a favore. Poi la cosa che mi soddisfaceva di più era che ero riuscito in questi anni a fare un calcio che piaceva a me, che mi faceva e che dava soddisfazione anche ai tifosi, e che era il mio sogno poi riuscire a giocare in quel modo. E i ragazzi, merito dei ragazzi, è stato veramente professionalmente un periodo meraviglioso che poi mi è servito per tutta la mia carriera.
2: Ecco, resterà nella storia, nella memoria proprio degli appassionati, dei tifosi, questo Piacenza degli italiani. Ricorda, insomma, quanto importante sia stato dare quel marchio di fabbrica che ha contraddistinto per tutti gli anni la sua squadra.
5: Beh, era anche un periodo particolare, voglio dire, stiamo parlando di molti anni fa, quindi negli anni 90, e noi avevamo la società aveva questo modo di pensare, e quindi... Io poi, la cosa più bella per me è che c'avevo Piovani che era bresciano, quindi con lui addirittura parlavo dialetto. Sono quelle cose che oggi probabilmente non possono più succedere.
2: Nella stagione d'esordio, in massima serie, la società scelse di non acquistare giocatori stranieri, politica che sarà proseguita fino al 2001. L'esordio assoluto nella massima serie avvenne il 29 agosto 1993 contro il Torino di Emiliano Mondonico, che vinse per 3-0 al Galleana, mentre la prima vittoria arrivò alla quinta giornata contro il Lecce. Nel corso della stagione la squadra piacentina si mantenne costantemente in zona salvezza, eliminando anche il Milan dalla Coppa Italia grazie ad una rete di Giampiero Piovani. All'ultima giornata di campionato però la Reggiana, diretta concorrente del Piacenza nella lotta per la salvezza, vinse a San Siro contro il Milan, schierato in formazione rimaneggiata, condannando così i biancorossi alla retrocessione in Serie B. Il ritorno in Serie A fu immediato, sempre sotto la guida di Mister Cagni. Il Piacenza vinse il campionato di Serie B 94-95 grazie alle 42 realizzazioni del trio d'attacco composto dai confermati De Vitis e Piovani e dal giovane proveniente dal vivaio Filippo Inzaghi. Al termine di quel campionato vennero ceduti sia Inzaghi, che passò al Parma, che il capitano Antonio De Vitis, che passò invece al Verona dopo 4 stagioni e 49 gol in campionato. La squadra di Mister Cagni, rinforzata da numerosi acquisti tra cui Nicola Caccia ed Eusebio Di Francesco, ottenne per la prima volta la salvezza nella massima serie con il pareggio per 0-0 ottenuto il 5 maggio 96 sul campo dell'Udinese. Diamo dunque il benvenuto anche a Eusebio Di Francesco. Eusebio, nel 1995 arrivasti a vestire la maglia del Piacenza e finalmente arrivò l'esordio in Serie A. Passasti 2 stagioni in biancorosso dal 1995 al 1997 conquistando 2 salvezze e realizzando 5 gol in 67 presenze.
6: Torno un attimo indietro, io avevo fatto 4 anni alla Lucchese di Serie B, dove mi trovavo benissimo. Ci fu questa opportunità di andare a Piacenza, mi volle l'allenatore Cagni, il direttore Marchetti, io insomma mi volevo mettere in gioco e decisi questa sfida. Mi sentivo pronto per la Serie A, feci 2 annate dal mio punto di vista di ottimo livello, in cui non feci tantissimi gol, ma fu importante salvarsi in tutte e 2 le stagioni, che era l'obiettivo primario della squadra, e di lì andai in scadenza per poi andare, come tu sai, successivamente a Roma. Però sono stati 2 anni dal punto di vista lavorativo, parlo sempre a livello sportivo, importantissimi.
2: Terminata la stagione, Cagni lasciò il Piacenza dopo 6 anni consecutivi e venne sostituito da mister Bortolo Mutti, mentre Pasquale Luiso prese il posto di Caccia al centro dell'attacco piacentino. Dopo un positivo avvio di stagione culminato con la vittoria per 3-2 sul Milan con una indimenticabile rete decisiva di Pasquale Luiso in rovesciata, la squadra accusò un evidente calo di prestazioni aggravata dalla morte improvvisa di Leonardo Garilli, lo storico presidente, che venne a mancare il 30 dicembre 1996, in seguito alla quale la carica di presidenza venne ereditata dal figlio Stefano Garilli. La salvezza arrivò solo nelle ultime battute di campionato. Il Piacenza concluse quella stagione a pari punti con il Perugia ed il Cagliari. Gli Umbri retrocedettero per la classifica avulsa, mentre Piacenza e Cagliari andarono allo spareggio finale, nel quale si impose la formazione di Mister Mutti per 3-1 grazie ad una indimenticabile doppietta di Luiso. E non poteva mancare certo che lui, il bomber Pasquale Luiso al Super Club. Pasquale, dopo la stagione ad Avellino nell'estate del 96, arrivasti a vestire la maglia del Piacenza in Serie A. La guida tecnica della squadra venne affidata al mister Bartolo Mutti. Era certamente pesante l'eredità che fosti chiamato ad accettare, ma Pasquale Luiso non fece attendere la risposta e fin da subito iniziò a segnare in campionato. Il Piacenza vinse e convinse fino ad un memorabile Piacenza 3 Milan 2 che costò la panchina al tecnico rossonero Oscar Tabares. Pasquale Luiso quel giorno segnò la rete decisiva per la vittoria su rovesciata, poi arrivarono 8 giornate consecutive senza neanche una vittoria. Neanche Luiso riuscì a mettere la palla in rete. Un periodo davvero buio per il Piacenza. Ciò nonostante, con quella squadra continuaste a lottare per la salvezza fino all'ultima giornata di campionato, quando, vincendo contro il Perugia, arrivaste a conquistare lo spareggio definitivo contro il Cagliari. 15 giugno 1997, Stadio San Paolo di Napoli, Piacenza 3, Cagliari 1. Pasquale Luiso, con la sua personale doppietta, pose la firma sulla salvezza conquistata. Il Piacenza resta in Serie A. Che emozione fu!
5: Ma lì c'è stato veramente l'apoteosi della vittoria contro il Milan di tutto il campionato. Lì veramente un Piacenza tutto italiano, da Taibbi a Di Francesco, da Piovani, Mirko Conte, Dall'Icarri, Capitan Lucci, un Piacenza direi veramente italianissimo. Abbiamo fatto una stagione straordinaria. Io ho fatto 14 gol più 2 allo spareggio col Cagliari, ho fatto 16 gol e poi la partita della vita per noi, nel senso che se la ricordano tutti, a quel 3-2 contro il Milan che vincevamo 2-0, poi è subentrato Ducarrì, ha fatto doppietta Ducarrì e poi ho fatto quel capolavoro che io lo chiamo il gol più bello della mia carriera, è vero, però a volte dico, tu metti che io prendevo il palo lì, cosa succedeva? Nessuno si sarebbe mai ricordato, no? E invece ha preso il palo e si è infilato in rete. Direi che veramente quella è stata una stagione, perché poi venivo dalla stagione dove avevo fatto 19 gol l'Avellino, la retrocessione, rifare in Serie A 14 gol più 2 allo spareggio, e diciamo che come ti dicevo, no? Avellino mi aveva lanciato prepotentemente nel calcio, lì l'ho dato dimostrazione, perché poi pur sentire ma lui se i gol li fa in Serie B, qualcuno diceva poi lui se i gol li ha fatto poi in Serie A. Però direi quella è stata una stagione veramente stupenda, bellissima, che ricordo tuttora, ecco, dei festeggiamenti dalla trasferta da Napoli. Siamo ritornati la notte a Piacenza, dove il campo era strapieno, ci hanno aspettato, abbiamo festeggiato con la squadra, con i tifosi Algarilli, la perdita del presidente che era un grandissimo, lo ricordo tuttora, veramente era un grandissimo, però bellissimi ricordi pure a Piacenza.
2: Senti, quella però fu anche la tua ultima partita con il Piacenza, qual è stato il momento più bello vissuto con quella maglia?
5: Ma sì, lì c'è stato un malumore da parte dei tifosi, ci ho avuto pure io qualche problemina con il direttore che non mi voleva cedere, però io pensavo, ecco, è arrivato forse il mio momento di andare in una big, c'era la possibilità di andare alla Lazio, andare alla Roma, addirittura si parlava del Milan, e tutto questo non è accaduto perché magari loro mi avevano pagato 6 miliardi, mi chiedevano il doppio, un ragazzo aveva già 28-29 anni, ricordo, sì, 28 mi sembra, sembravano troppi quei soldi, perché all'epoca a 30 anni, 31 anni avevi già smesso, no? Però sono andato via forzando la mano, questo lo devo dire, sono andato via forzando la mano, e poi c'è stato l'approdo a Vicenza, dove per me giocare l'Europa era un sogno. Già giocare in Serie A, già ero arrivato tardi in Serie A, per me poi l'anno dopo arrivare a Vicenza e fare l'Europa per me era, e ho forzato un po' la mano, perché poi Marchetti, il DS, non voleva assolutamente vendermi, però ho forzato la mano e poi a ritorno, quando ho giocato col Vicenza, qualche fischio l'ho preso, però fa parte del gioco.
2: Se chiudi gli occhi e ripensi, ecco, invece al Piacenza, un solo momento, il più felice, qual è stato?
5: Io direi sì, la salvezza a Napoli, il secondo gol proprio liberatorio, l'ho fatto con un cross di Tramezzani sul primo palo, ci sono arrivato di sinistro e poi mi sono tolto la maglia, sono corso verso uno specchio di parenti, amici di Aversa che stavano tutti a vedere quella gara. È stata una liberazione, anche perché poi la domenica dopo mi dovevo sposare, allora sposarmi con una retrocessione, secondo me non mi sposavo. Quella è stata veramente una liberazione. Lo spareggio di Napoli è nei ricordi veramente di quella stagione fantastica che abbiamo fatto, coronato da una salvezza veramente, direi, strameritata, anche se il Cagliari di Mazzone con Muzzi, Pancaro, con 20.000 spettatori da Cagliari, una curva del Napoli era stracolma di tifosi del Cagliari, e da Piacenza ne erano solo in 1.500, 2.000, ma veramente ne erano tanti per noi. Però ecco, quella, direi che se chiudo gli occhi immagino quella magica sventola sul 2-0, quella salvezza, veramente sono dei ricordi indelebili.
2: Chiudiamo dunque con il ricordo in merito a quella stagione dell'estremo difensore del Piacenza Massimo Taibi, che dal 92 al 97 restò a difesa dei pali biancorossi. Massimo, che ricordo hai di quel tuo ultimo anno con il Piace?
7: Ma quella per me è stata l'annata più bella, più importante che ho fatto, perché le altre quattro annate sono state ottime annate, quella ha fatto un'annata straordinaria, veramente ero in forma, ero, cioè, straripante, ero nel massimo della mia forza fisica, tanto che poi tornai al Milan e partimmo bene, come ho detto tu, proprio la partita con il Milan dove ci diede una grande gioia. Probabilmente ci fece montare un po' la testa, perché da quel momento lì abbiamo avuto un calo verticale. Siamo stati bravi a riprenderci alla fine e nello spareggio abbiamo vinto. Poi è chiaro, con la morte del presidente il 30 dicembre ci siamo trovati un po' spesati, anche se Stefano fece un gran lavoro. Fu una serie di cause che portavano a pensare che fosse l'annata non fosse giusta. Invece siamo riusciti a raddrizzarla e vince lo spareggio. Mi ricordo che io ero... C'è stata la legge Bosman, mi sembrava quel periodo lì, e io volli filmare prima del mio campionato, che avevo messo al presidente Garilli, tant'è vero che poi Stefano a giugno mi ha rivenduto per quanto mi aveva comprato, perché avevamo questo accordo con papà e sono state persone di parola. Però alla fine fu una salvezza importante, perché tutti davano il Cagliari favorito e ci vincevamo.
2: Massimo, dopo cinque stagioni a difesa della porta biancorossa, quello per te fu l'ultimo campionato con il Piacenza. Il Milan ti richiamò dal prestito. Ad ogni modo, con le tue 173 presenze hai legato per sempre il tuo nome alla storia del club. Qual è stato il momento più bello vissuto con addosso quella maglia?
7: Col Piace è stato sicuramente la partita di Cosenza, che vincemmo 1-0 e ci portò in Serie A, perché comunque, ti ripeto, inizialmente era solo impensabile. E poi chiaramente lo spareggio di Cagliari, perché sapevo già di tornare a Milan e mi sarebbe dispiaciuto molto lasciare in Serie B. Invece quella partita ci fece salvare in Serie A e fu per me una grande gioia.
2: Il più difficile?
7: Il momento più difficile è stato la retrocessione, perché l'ultima giornata in Serie A andammo tutti allo stadio a vedere il Milan Reggiana, perché noi giocammo venerdì contro il Parma. A Parma fu uno 0-0 sudato, abbiamo fatto di tutto, è stata una bellissima partita, poi ci annullarono un gol che probabilmente era regolare, ma comunque trovammo un Parma che fece di tutto per batterci e facemmo un punto importante. Eravamo tutti convinti che il Milan Reggiana finisse sicuramente dopo la vittoria reggiana, allora andammo lì a vedere, perché se avessi forse vinto il pareggio avremmo fatto lo spareggio. Invece siamo stati presenti lì nell'1-0 della reggiana e fu una botta tremenda, perché nessuno pensava mai che il Milan, che era il Milan stellare, perdesse l'ultimo partito di casa.
2: il saluto di Massimo Taibi a tutti i tifosi del Piacenza nel mondo.
7: Loro sanno che sono rimasti nel mio cuore, io spesso seguo Piacenza, c'ho mia mamma che è da Piacenza, sto andando a Piacenza, ed è stata veramente la squadra che mi ha portato a calcare i campi seri di Serie A e farmi conoscere il calcio vero, mi sono sempre legato a questa città.
2: Nel campionato 98-99 il Piacenza di mister Materazzi mise in mostra un buon calcio, avvalendosi di giocatori esperti come Giovanni Stroppa e il quarantenne Pietro Vierkovud, ingaggiato nel settembre del 1997, nonché di giovani del vivaio come Alessandro Lucarelli e Simone Inzaghi, fratello di Pippo, autore di 15 reti in campionato. Ciò nonostante, la salvezza arrivò solamente all'ultima giornata grazie al pareggio interno nello scontro diretto con la Salernitana. Ma per ascoltare la voce di questi campioni vi toccherà aspettare la prossima puntata di Super Club. Tutto molto bello.
0: Rai Radio Techetech.

0: Oh, eccoci, dopo un fuori programma per un errore di interfono. Buonasera a tutti, questo è Planet Rock, quello vero, non la versione di prima che avete sentito con la voce che non deve uscire, invece è uscita. Vabbè, 21 in punto, buonasera a tutti, questo è Planet Rock.
1: Buonasera da Fabio De Luca, Riccardo Pandolfi, Massimiliano Mattia dall'altra parte, alla parte tecnica. Che bello che prima di noi c'è stato Pixel in Exhibition, quasi tutta, che
0: grandi
1: meraviglia.
0: Momenti, sì, grandi, sì, ricordi, sì. Proprio per tutti quanti, grandi piccini.
1: Assolutamente, anni 70 prima di Planet Rock, che va verso gli anni 90 e anche gli anni 100, ma noi vogliamo fare di più in questo momento, perché questa è una serata storica. Stiamo per proclamare un avvenimento di quelli che non hanno eguali nella storia della musica mondiale, sì. La vittoria della logica nel mondo della musica. Andiamo ancora più indietro, quando Bob Dylan scrisse una canzone chiamata Like a Rolling Stone, ed erano tanti anni. Cos'erano? Anni che ci chiedevamo, ma perché una canzone che si chiama Like a Rolling Stone non la fanno i Rolling Stones?

0: Rolling Stone fatta dai Rolling Stones. Questa sì che è logica, così certo. Deve essere la faccenda. Dal loro prossimo album, che si chiamerà Strips, prossimo album dei Rolling Stones, che sarà un bel po' unplugged.
1: Il trionfo della logica sarebbe questo. Dovresti dirlo, sì. Sai a chi è? Quel signore che di notte legge, fa vedere le dimostrazioni teoriche di fisica alla TV su Rai 1.
0: I Polinomi.
1: È quello, sì, signor Polinomi. Lui apprezzerebbe questo trionfo della logica anche in musica, secondo me.
0: Assolutamente sì. Tra l'altro è un programma consigliatissimo. In televisione, la notte, ci sono le lezioni di ingegneria, spesso, ci sono i Polinomi. Di cui io non ho capito assolutamente niente, ed è quello il bello, che però ho visto tutto il programma lungo più di mezz'ora.
1: E sono anche molto più porno delle TV porno, tra l'altro.
0: I Polinomi.
1: Assolutamente. Accidenti, proprio non c'è confronto. Non molto, so se, molto più sexy. Molto
0: non so
1: più
0: se
1: oltre.
0: Vi immaginate eroticamente un polinomio, che cosa può essere? Tipo
1: questo, per esempio. Un pezzo dalla colonna sonora del film L'odio Hain, uscito in questi giorni anche in Italia, sono Minister Amer, Sacrifice du Poulet.

0: démocratie soit-il.
1: Minister Amer, Sacrifice du Poulet, un pezzo al centro di una polemica piuttosto grossa in Francia, come del resto lo stesso film da cui è tratto, ossia Lane, L'Odio, in quanto il titolo poi era Sacrificio dei Poliziotti, tradotto in italiano, un po' una polemica vecchia anche col gangster rap americano.
2: Restiamo in Francia, terra di miscugli di rasse che tirano fuori anche dei bellissimi miscugli musicali. Loro sono Alliance Ethnique.

0: Simple and Funky, semplice funky, Alliance Ethnique, l'altra faccia, l'altro versante del rap francese rispetto ai Ministre Amer ascoltati prima, una faccia meno inquietante ma non meno valida musicalmente. Alliance Ethnique saranno in Italia per qualche data il prossimo mese, saranno il 14 novembre a Roma, il 15 a Torino al Bar Rumba, il 16 a Corte Maggiore al Fillmore, il 17 novembre a Imola al Cap Creus e il 18 a Firenze al Tenax.
1: 320 17 15 06 da fuori Roma è il numero della nostra segreteria telefonica, qui nei giorni scorsi sono arrivate diverse telefonate, anzi il giorno scorso che era ieri praticamente. Oh, devo chiederti un'altra data di un tour adesso che ce l'hanno chiesta, quindi occhio ai fogli, è perché non abbiamo il computer con i tour, quella dei Radiohead.
0: Radiohead sì, pronta. Lì? Ce l'ho più o meno qua.
1: È pronta?
0: Pronta. Subito, intanto devo leggerla subito. Sto cercando, trovata, aspetta, eccola.
1: No, intanto vi do un'altra data io. Di solito noi non diamo le date dei singoli club, di solito, o dei concerti vari, perché dovremmo avere troppo tempo e troppo spazio che non abbiamo, perché il tempo e lo spazio sono praticamente i genitori della velocità.
0: E sono anche tiranni.
1: Esatto, poi si dividono e fanno venire fuori la velocità. Siccome non abbiamo avuto questo tempo e questo spazio, non possiamo farlo. Però in questo caso l'avvenimento pare che sia un avvenimento eccezionale, e cioè a Ornavasso, provincia di Verbania, ci sono gli Stolen Car, che sono un gruppo famoso in quella zona, che si sciolgono. E
0: no.
1: Il 20 fanno l'ultimo concerto.
0: No.
1: Hai capito? Com'è la storia? Invece Antonio da Perugia voleva sapere, qua da Pescara, voleva sapere quando suonano i Radiohead in Italia.
0: I Radiohead suonano il 21 novembre a Milano, in luogo ancora da stabilire, il 22 a Cesena al Vidia e il 23 novembre a Firenze al Tenax, che ritorna prepotentemente quando appare al Tenax.
1: Il Tenax è in Manila. E Angelo da Bari ci fa una precisazione, cioè ci dice che il pezzo Fade Away, quello che è su Help,
0: sì, stava anche su Shaker Maker.
1: Stava anche sul singolo di Shaker Maker.
0: Certo,
1: ok,
0: sì.
1: Giustamente, era un'altra versione. Adesso non so se la versione è la stessa, proprio la stessa, perché non c'ho quel singolo.
0: Beh, non la stessa di Help, naturalmente, la stessa della versione che era sulla cassettina di Select, sulla compilation della Sony.
1: Oh, eccolo qua. Disco che non ho, come non ho neanche il vinile degli Oasis, ahimè, quindi non posso mandarti il pezzo in più che c'è sul vinile, a detta di Angelo da Bari, appunto. Un saluto anche a Miranda, che va bene così. Poi ci sono un sacco di richieste che cercheremo di esaudire. C'è per esempio Sara da Biella che ci chiede: parlate di Demetrio Stratus. Come facciamo? Bisognerebbe dire tantissime cose. Lei è, tra l'altro, è molto attenta, conoscitrice di Demetrio Stratos, ci ha detto che anche Gianna Nannini ha fatto una tesi su Demetrio Stratos, se ne è occupata per l'emissione vocale contemporanea di Due Suoni. Insomma, discorsi interessantissimi. Ci chiede dei libri su Demetrio Stratos. Ci sono dei libri su Demetrio Stratos?
0: Sì, è uscito un libro un po' di anni fa, tipo 3 anni fa, un libro qui in Italia, non mi ricordo per questo momento l'autore.
1: Ivan da Torino ci chiede un giudizio sull'album dei Nomi Snow. Nuovo.
0: Beh, un album molto tanto, cioè con molte facce musicali. Mi sembra un album molto interessante, anche che fa un passo in avanti rispetto alla formula storica, diciamo, di No Means No.
1: Bene, altre richieste sono qui segnate nel nostro richiestometro e continuate a farla 320 1715 oppure scrivendoci a Planet Rock via Asiago 10 00195 Roma o faxandoci al 322 6605.

0: Sonic Youth, l'album nuovo uscito da qualche settimana che abbiamo già ascoltato più volte qui a Planet Rock, Washing Machine, questo era So So Like.
1: Tra l'altro i Sonic Youth ci hanno gentilmente regalato, ce lo stanno spedendo, i primi tre pezzi del loro concerto di Parigi, di cui abbiamo parlato anche insieme a Alberto Campo quando è uscito quest'album qua. E quindi prossimamente a Planet Rock vi faremo sentire tre brani del concerto di Parigi dei Sonic Youth, che mi sembra un regalo carino.
0: Quando?
1: Presto.
0: Presto, non si sa ancora
1: no,
0: quando
1: esattamente. Non c'è scritto. Anche perché quello che c'è scritto lo scriviamo noi, quindi
0: certo,
1: non abbiamo ancora
0: scritto.
1: Un altro album veramente interessante che fotografa la scena degli Stati Uniti, in buona parte del sud degli Stati Uniti. L'album si chiama Halft Cocked ed è una raccolta, una colonna sonora di un film di quelli che non vedremo mai, temo, di quelli con i circuiti stra-alternativi, chissà di dove, chissà di quando, se qualcuno ce li farà vedere, dove dentro ci sono gruppi come Slant Six, Rodan, Versus, ma soprattutto Polvo, Crane, Helium e tante altre storie. Quindi comunque interessante, una bella fotografia fra Louisville, Chapel Hill, Nashville.
0: E ci sono in mezzo anche queste Ruby Fall, sono quattro ragazze che arrivano dai dintorni di New York, sono un po' la risposta americana agli Elastica, visto che in questa formazione particolare che ha fatto questo pezzo sono invece tre ragazze e un ragazzo, la quarta ragazza era assente. La canzone che ascoltiamo si chiama Dusty.

0: Allora, il rock malinconico del Ruby Falls da New York City, Dusty, della colonna sonora di questo film oscuro underground americano Half Cooked.
1: Forse una sorta di The Decline of Western Civilization ai 90, più o
0: certo,
1: meno, potrebbe essere.
0: E del sud dell'America, tra l'altro, oltre a questo. Ci sono anche i Polvo, dicevamo, i Polvo compaiono in questa raccolta con un pezzo che stava sul loro singolo di esordio, un doppio 45 giri uscito diversi anni fa, e si chiamava Can I Ride, e lo riascoltiamo in questa versione su CD.

0: bentornati a Planet Rock. Questo è il rock americano che cita se stesso, gli Small, una formazione esordiente dai dintorni di New York, anche loro, Silver Gloomin, Death Machine, il titolo dell'album, e questo era B is for Bridge.
1: Scena americana, vi avevo già detto e sono contento di farlo, vista la propensione per passione per l'Inghilterra di Fabio, di farmi paladino assoluto della scena americana. Proprio sono molto contento perché ci sarà il trionfo e la ricossa della scena americana, se ce ne fosse bisogno, con un disco che secondo me è una delle uscite più importanti di quest'anno, ovvero l'album degli Smashing Pumpkins, di cui già abbiamo avuto modo e occasione di parlare con la presentazione del singolo. L'album si chiama Melancholy and Infinite Sadness ed è un album doppio. Ce l'abbiamo avuto oggi, abbiamo avuto tempo di ascoltarlo così, per quanto si può ascoltare con un primo ascolto abbastanza veloce, un CD doppio, e la prima impressione è che è un album pieno di roba.
0: Pienissimo, un album, una compilation praticamente, potrebbero dare dei nomi diversi agli autori dei singoli pezzi e fare una compilation, un album molto, molto completo, molto complesso anche.
1: Un album che avremo modo e tempo di sviscerarci nei prossimi giorni, in particolare lunedì o martedì sera, adesso ci stiamo connettendo via satellite con Chicago, stiamo organizzando tutte le cose, dovremo trasmettervi addirittura una performance live degli Smashing Pumpkins che credo suoneranno i pezzi dell'ultimo album.
0: La premiere del disco praticamente, il vernissaggio dell'uscita del disco, lo fanno in diretta mondiale via satellite.
1: Oui, le vernissaggio du premier du disco via satellite praticamente, no?
0: Oui, mais oui.
1: Avec le Planet Rock.
0: Avec tous les radios du monde.
1: Senza por tempo in mezzo, ci ascoltiamo un brano che
0: però non dà in qualche modo la misura del disco, è un brano un po' atipico, un brano che si colloca così in una nicchia quasi all'interno dell'album nella sua complessità, si chiama Cupid the Lock.
1: Allora ne ascoltiamo due, così poi diamo la misura, certo, del disco, anche se si collocano nella nicchia, perché tutte e due non danno la misura, no?
0: Certo,
1: un disco così complesso.
0: Un po' di nomi.

0: Ah, che bella canzone, questa prima canzone che ci ascoltiamo oggi dal nuovo album degli Smashing Pumpkins.
1: Applauso a scena aperta proprio.
0: Veramente, veramente, anche la passerella gli faremmo fare se fossimo a Costanzo Show. Melancholy and Infinite Sadness, il nuovo album degli Smashing Pumpkins, da cui abbiamo ascoltato un pezzo con tutti gli archi, un po' la Pet Shop Boys quasi. C'era un qualcosa di inglese in questo pezzo, per quello che mi piaceva.
1: Ecco perché il Pet Shop Boys che in te viene fuori. Certo. Sei un buon Pet Shop Boy.
0: Sono un buon Pet Shop Boy.
1: Un buon Pet Shop Boy. A questo punto vi facciamo ascoltare invece un'altra faccia, un po' più degli Smashing Pumpkins, un po' più tosta, un po' più americana, un po' più ex grunge, se vogliamo usare questa brutta parola che useremo per l'ultima volta stasera.
0: Basta.
1: Attenzione, il pezzo già dal titolo la dice lunga, si chiama Fuck You and Odd to No One.

0: sono un sacco di cose che non si possono dire di questo disco. Una è che sia un disco monocorde.
1: Assolutamente. Anzi, abbiamo sviscerato un'altra faccia di quelle, delle molte facce contenute sul nuovo album di Smashing Pumpkins.
0: Un'altra cosa che non si può dire è che sia un disco breve, perché sono addirittura due dischi, quindi non si può neanche dire che sia un disco.
1: E un'altra cosa che non si può dire è il titolo di questo pezzo in italiano, che si chiama Fuck and All to No One.
0: Un ode per nessuno.
1: Per nessuno, però all'inizio non si può dire.
0: Oh.
1: Invece.
0: Ci avevate chiesto di ascoltare il gruppo che aprirà il concerto dei Red Hot Chili Peppers, ovvero Flaming Lips.

Il ragazzo che si piglia il raffreddore e accidentalmente salva il mondo è la storia che ci hanno raccontato i Flaming Lips dal loro nuovo album intitolato Cloud Stays Metallic, The Guy Who Got a Headache and Accidentally Saves the World, il chilometrico titolo della canzone. Un salto invece dalle parti di certo rock americano di confine fra sperimentazione e rock canonico sono i Barry Black.

0: rock, folk, terminescenze di gighe strane nella passata musicale di qualche oscura parte del mondo. Erano Barry Black, che sembra uno, ma invece sono tanti, hanno un nome collettivo, Barry Black. Il loro primo album si chiama come loro, Barry Black, e questo era The Broad Majestic Hoe.
1: La settimana prossima Planet Rock vedrà una serie sconfinata di avvenimenti.
0: Ma dai.
1: Lunedì e lunedì ci sono i Smashing Pumpkins, probabilmente lunedì o martedì sera via satellite eccetera. Martedì sera invece ci sarà una presentazione speciale, avremo un ospite di riguardo, ovvero Rupert, per presentare un disco che è già in alcuni negozi e che ha l'approvazione di Planet Rock. Dovremo fare uno spot per pompare questo avvenimento in qualche modo, solo che siccome è martedì non so se abbiamo tempo di registrarlo, sto spot.
0: Facciamolo subito.
1: Facciamo adesso.
0: Adesso, in diretta.
1: Va bene, per la prima volta nella storia cercheremo di fare uno spot pubblicitario in diretta su questo avvenimento. Ci sei?
0: Ci sono.
1: Proviamo,
0: pronto.
1: Come viene, viene.
0: Un po' di eco la voce.
1: No, vabbè, dai, levalo. Se no sembra finto. E do you wanna punk?
0: Punk, The Ultimate Collection, con Sex Pistols, Buzzcocks, Blondie, Pretenders, Generation X, Magazine, Stiff Little Fingers, Sid Vicious, Jam, The Rats.
1: Punk, The Ultimate Compilation, approvata da Planet Rock. Martedì, presentazione speciale alle ore 21 su Planet Rock. Punk, The Ultimate Compilation.

0: Quindi puoi dirmi, vuoi dirmi che martedì prossimo ci sarà Rupert che tornerà a lanciare il suo olé olé sulla base di Anarchy in the UK di Sex Pistols, come ai tempi di Rock Village,
1: come ai tempi della punk rock, praticamente.
0: Come ai tempi di Rock Village, quando lui era la sua sigla, quella, quando faceva Rock Village in Rai.
1: Momenti commoventi.
0: Che io tornavo a casa da scuola di corsa al sabato per sentire Rupert a Rock Village.
1: Quando sei andato a scuola? In 50?
0: In 50, no, negli anni 70, primi 80 più o meno.
1: Allora, Punk, The Ultimate Collection, un disco assolutamente basale per capire il punk. Planet Rock ci ha messo il suo imprimato, il suo timbro, quindi
0: fa l'imprimato,
1: disco
0: che rumore fa l'imprimato, questo è il rumore dell'imprimato ufficialmente,
1: esatto. Martedì ci ascolteremo questa parte di questo bel dischetto qua e ti dirò di più.
0: Dimmelo.
1: No, non so, vi dirò di più, anzi ve lo dico, sì, metteremo in palio alcuni di questi dischetti.
0: Ah, siamo di nuovo prolifici e munifici di nuovo, sì. di regali.
1: Un altro imprimato per il
0: che
1: regalo.
0: Bello. Anche Television ci sono, con Marky Moon, tutta intera, tra l'altro. Ma c'è anche Tom Robinson con 2, 4, 5, 6 Motorway, X-Ray Specs con Identity, Public Image con Public Image.
1: Con il giro di basso. Con like Rolling Stones.
0: Quel giro di basso che è indimenticabile. Anche i Wire ci sono. Con I'm the Fly, purtroppo.
1: Che momenti che vivremo la settimana prossima e che momenti che vivremo per tutta la vita. Oh, domani invece vivremo un momento. Domani è venerdì?
0: Domani è venerdì.
1: E invece avremo un altro.

ospite Luca De Gennaro con noi per vivere i fenomeni, lo spazio che si chiama Questioni, Approfondimenti e Fenomeni, questo domani. Oggi invece ci ascolteremo un ex fenomeno. Si chiamano Next Atomic Dustbin.

0: Your Only Joke dai Nuts Atomic Dustbin, formazione che in pratica l'ultimo braccio, l'ultima branch, insomma, di quel movimento grebo pop che ebbe i suoi momenti migliori anni fa con i Pop Will It Itself. Questa contaminazione fra campionamenti, elettronica e chitarra, insomma, inglese.
1: Sono stati un fenomeno.
0: Ormai passato, decisamente passato.
1: Hanno avuto
0: 2 anni fa il momento di massimo fulgore, direi.
1: Domani parleremo tra i fenomeni di un fenomeno passato. Signore e signori, ufficialmente pare, dicono, qualcuno affermano che, stampa inglese, macchinazione, i Green Day siano un gruppo finito. Capito com'è? In un attimo, finiti i Green Day. Ah,

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Lo speciale sulle eroine tragiche dei teatri alla radio oggi vi propone un'intervista con una grande attrice a cui sono stati assegnati nel corso della sua carriera riconoscimenti molto prestigiosi, come quello UBU, che le è stato attribuito ben 4 volte. Si tratta di Elisabetta Pozzi, interprete ideale sia di grandi classici che di opere contemporanee, diretta da registi illustri tra cui Squarzina, Ronconi, Castri, Sciaccaluga, Stein, Zanussi, Rifici, e a cui recentemente è stata affidata la direzione della scuola di recitazione del Teatro Nazionale di Genova. L'attrice ha incarnato spesso le eroine della tragedia antica come Medea, Ecuba, Cassandra, Clitennestra, ma è stata protagonista anche di importanti rivisitazioni, come quella di Elena di Yannis Ritsos. A Elisabetta Pozzi abbiamo chiesto di parlarci di questi personaggi femminili che si rifanno al mito, ma ancora così prepotentemente attuali, da lei interpretati più volte sulla scena.
1: Molto spesso ho avuto la fortuna di affrontare questi personaggi. C'è un rapporto molto particolare tra me e le grandi, chiamiamole eroine, comunque il grande mito proprio, la tragedia greca classica, quella cioè del V secolo avanti Cristo, quella dei grandi scrittori, Eschilo, Sofocle, Euripide. E il desiderio c'è stato, certo che è un grande desiderio quello di affrontare questi personaggi. È anche, forse è una tappa obbligata. All'inizio c'è una grande paura che poi diventa invece una sorta di dipendenza, invece. Improvvisamente ti sembra che il teatro non esista se non quello dei grandi classici greci, appunto.
0: E questa dipendenza quando è iniziata?
1: Ho avuto un percorso lungo che è iniziato non prestissimo in realtà, perché il mio primo incontro è stato a Siracusa per l'Istituto Nazionale del Dramma Antico nel 2000. Con 2 tragedie addirittura, l'Elettra e l'Oreste di Euripide, quindi ho cominciato già matura, insomma, ho già affrontato decine e decine di testi classici, ma non le grandi eroine, chiamiamole eroine, poi insomma sì, insomma eroine o come grandi personaggi di questo periodo storico che è inguagliabile.
0: E lei, Elisabetta Pozzi, come si sente nei ruoli di donne così complesse, forti, che incarnano molti aspetti dell'essere umano, passioni estreme?
1: Per parlare in maniera profonda di questi personaggi bisogna anche capire chi sono, perché noi non possiamo immaginare i testi classici greci come testi che possono in qualche modo esserci vicini, perché siamo in un'altra cultura, in un altro mondo, quindi è molto difficile parlarne come personaggi qualunque, insomma. Del resto il senso del tragico si può trovare solo quando si ha a che fare con veri valori, importanti valori, vere passioni dell'animo, no? Con il pensiero debole, come dire, con il relativismo, non può esserci tragedia. No, tanto è vero che poi quando ho lavorato con Luca Ronconi sul lutto si addice ad Elettra, che come sa si riferisce ovviamente all'Orestea di Eschilo, e lì già si affronta il tema che non c'è più il tragico, no? Quindi perché possa manifestarsi un evento tragico è necessario che il protagonista sia dotato di un carattere ben determinato, consapevole, ricco di valori, di passioni, ben radicato, che possa muovere dal profondo parole e azioni, perché senza azione non c'è la tragedia, e la tragedia sono le azioni. Tant'è vero che i personaggi non erano, come dire, non si muovevano su delle caratteristiche, chiamiamole psicologiche, ma come dire, sulle azioni, erano azioni i personaggi.
0: E vogliamo ricordarle le eroine tragiche da lei interpretate sulla scena?
1: Partiamo proprio da Elettra, che è la vendicatrice, no, della morte di Agamennone. C'è questa determinazione, bisogno assoluto di non lasciar passare il crimine. Cioè non c'è neanche un discorso di ferire, di uccidere i colpevoli, quanto proprio il delitto, cioè quanto il crimine in sé. C'è un senso della giustizia che noi oggi non riusciamo neanche più a concepire. Allora ecco che l'affrontare questi personaggi così assoluti, beh, è un'esperienza che ti esplode dentro. Ecco perché dico, all'inizio, quando appunto nel 2000 ho affrontato per esempio Elettra di Euripide, è stato uno shock per me innanzitutto stare a Siracusa. Questi grandi testi vivono, insomma, risorgono davvero in teatri come possono essere i grandi teatri di pietra, io parlo di Siracusa, ma anche gli altri teatri all'aperto. senti proprio che c'è una si rivitalizzano in certi luoghi. Ecco, è stato uno shock per me star lì con 3-4 mila persone, 5 mila persone per sera. Da quel punto è diventata una dipendenza, è come se non riuscissi più a farne a meno, e cominciato ad approfondirli. Quindi Elettra è stata la prima, e poi ho avuto la fortuna di lavorare su Elettra anche attraverso un altro grande, Ugo von Hofmann, che ha scritto in Elettra, che poi è stata musicata da Strauss,

0: Ed era la voce di Kirsten Flagstad nell'Elettra di Richard Strauss, opera composta sul libretto di Hugo von Hofmannsthal, che lo aveva derivato dalla tragedia omonima in un atto da lui scritta rifacendosi all'Elettra di Sofocle. Il brano lo abbiamo estratto da una puntata di Opera 78, programma in onda su Radio 2 in quell'anno. Elisabetta Pozzi, e continuiamo a passare in rassegna i grandi personaggi tragici da lei interpretati.
1: I grandi personaggi femminili che ha interpretato sono di una purezza cristallina, nonostante siano personaggi spesso quelli femminili contraddittori, no, perché contraddittori, hanno accezioni spesso molto negative. Parlo delle eroine di Euripidee, parlo di Fedra, per esempio, o di Medea. Sono personaggi talmente potenti. In particolare Medea, che è stata poi per me la rivelazione assoluta grazie al successo che ha avuto a Siracusa.
0: Quella del 2009 con la regia di Christoph Zanussi.
1: Quella Medea, ecco lì, davvero ho un po', ma non mi sono montata la testa, però lì davvero ho avuto la sensazione di essere riuscita a trasportare il pubblico insieme a Maurizio Donadoni, che era il protagonista della stagione, e anche il resto della compagnia naturalmente, ma ho come ritrovato una sensazione di una funzione sociale immensa, come aveva nella Grecia classica. Noi non abbiamo certo ricercato le modalità classiche, però sicuramente il senso profondo della tragedia è esploso, tant'è che il pubblico, ad un certo punto il pubblico maschile parteggiava per Giacone, il pubblico femminile per me, e sentiva proprio l'afflato del pubblico, no? Che stava dentro al punto che o applaudiva o addirittura parlava quasi. Quindi c'era una vitalità estrema all'interno dello spettacolo. Emozioni che sono intraducibili, non si possono neanche spiegare finché non ci sei dentro, ma io credo ci sia proprio questo fattore, no? Cioè essere riusciti a, anche per l'argomento, anche perché si sa che Medea è tra le tragedie forse davvero quella che più ha successo, quando metti in cartellone Medea sai, è un titolo che fa fortunato, ecco, un po' un titolo fortunato. Però è anche vero che se lo fai bene, cioè se fai arrivare profondamente la grande scrittura, il grande testo di Euripide, diventa veramente unico e indimenticabile.
2: Medea grida pure che Giasone è il più infame tra gli uomini, ma per quello che hai detto contro il re e la sua famiglia, che ti sia toccato solo l'esilio è una fortuna. Io volevo che tu restassi qui. Quante volte ho dovuto placare l'ira del sovrano furente, ma tu non la smetti di insultare, di inveire, di buttare fango su tutti, e così sarai cacciata da Quinto, pazza che non sei altro. Tuttavia io non rinnego la mia famiglia, sono qui per questo, per provvedere a te, donna, perché tu non te ne vada con i figli priva di risorse e ti ritrovi senza sostegno sulla strada dell'esilio. L'esilio si tira dietro molte sofferenze, e anche se tu mi odi, Medea, io non potrei mai volere il tuo male.
3: Infame! Mille volte infame! Non trovo un'altra parola per la tua vigliaccheria. Sei venuto da me? Sei venuto da me, essere odioso, e riesci anche a guardarmi in faccia? Dopo tutto il male che mi hai fatto? Non è coraggio, non è audacia la tua, è solo spudoratezza, il peggiore dei vizi umani. Ma hai fatto bene a venire, mi sentirà più leggera. Devo averti detto tutto quello che penso di te, e ascoltarmi per te dovrà essere un tormento. Io voglio incominciare dal principio. Quando tu fosti mandato ad aggiogare i tori che soffiavano fuoco e a seminare il campo della morte, fui io a salvarti la vita. Lo sanno bene i greci che con te salirono sulla tua nave, Argo, e il serpente che sorvegliava insonne il vello d'oro e il groviglio delle sue spire lo teneva vinto. Fui io ad ucciderlo per te. E anche questa volta ti salvai la vita. Per te ho abbandonato la mia famiglia, per te ho tradito mio padre, e con te sono venuta a Iolco, più innamorata che saggia. Ho inflitto a Pelia la peggiore delle morti per mano delle sue stesse figlie. Ho distrutto tutta la sua casa per te. E dopo tutto questo tu mi hai tradito. Hai voluto un'altra donna nel tuo letto. C'erano dei figli! Se non ci fossero stati, avrei potuto perdonarti questo nuovo amore, ma hai tradito anche tutte le promesse. perché sai bene di aver giurato il falso. Per te gli dei di un tempo non esistono più. Nel mondo regnano nuove leggi, io non lo so, ma quante volte hai stretto la mia mano? Quante volte hai sfiorato le mie ginocchia? Era tutto falso, vileggio! Mi hai tradito, io non ho più speranza. Mamma, bene, bene, bene, bene. Io voglio rivolgermi a te come se realmente tu mi fossi amico. Bene, amico, siediti. Dimmi, dimmi, adesso dove vado? Eh? Nella mia patria, nella casa di mio padre, che ho tradito per te, oppure dalle sventurate figlie di Peria, come sarebbero felici ad accogliere colei che le spinse a uccidere il proprio padre. Ecco come sono ridotta. Mi sono ostili, quelle a cui ho fatto del male per causa tua, senza che fosse necessario. Mi sono inimicata la mia famiglia. Ma in cambio di questo tu, secondo molte donne greche, mi hai reso felice. E davvero sono felice. Ho un marito straordinario, fedele, che mi caccia da questo paese, che mi manda in esilio senza un amico, sola con i miei figli, soli, vergogna! I tuoi figli andranno a mendicare per il mondo e io con loro, io che ti ho salvato. Oh Zeus, ci hai dato i mezzi per capire con certezza se l'oro è falso. Ma perché non esiste un segno che marchi a fuoco il corpo di un infame?

0: Ed era un brano della Medea di Euripide messa in scena da Christoph Zanussi nel 2009 al Teatro Greco di Siracusa, allestimento da cui è stato tratto il brano appena ascoltato. Elisabetta Pozzi, oltre alle grandi interpretazioni delle eroine antiche, lei è stata artefice di alcune riscritture delle tragedie classiche, in cui ha mescolato alle parole di Eschilo e Euripide suggestioni e riletture di altri autori, da Christa Wolfe a Yannis Rizzos e a Pierpaolo Pasolini.
1: Sì, sì, io appunto da quel famoso fatidico 2000 in fondo ho cominciato un percorso di approfondimento di queste grandi tragedie, quindi mi sono, in realtà avevo già iniziato, perché nel 97 insieme a mio marito Daniele D'Angelo avevo portato in scena una Medea di Christa Wolfe, appunto, che ha come sottotitolo Voci, e io leggevo queste voci, quindi Medea, Giasone e una serie di altri personaggi che stanno intorno alla tragedia di Medea, però vista da un'angolazione un po' particolare, quella di Christa Wolfe. E avevamo fatto uno spettacolo che aveva avuto tantissimo successo e l'avevamo portato già in giro molto. Questo lavoro ovviamente richiamava la Medea di Euripide, era stata scritta quasi per dimostrare l'insensatezza, pensi un po', di questa scrittura di una Medea infanticida, no? In realtà Christa Wolfe racconta una storia molto diversa, che in realtà Medea non ha ucciso i propri figli, ma glieli ha uccisi, perché appunto è andata a fonti antecedenti Euripide e ha ritrovato questa strada di racconto su un personaggio come la Medea molto diverso da quello di Euripide. In Euripide in particolare c'è è una madre, ma è anche una semidea, cioè Medea è comunque figlia del sole, e richiama a questa cultura diversa, come dire, altra, che molto bene Pasolini descrive nella sua Medea, interpretata dalla Callas, in cui c'è questa comunità, questa della Colchide.
0: E che viene emarginata da quella di Corinto, dove Giasone ha condotto Medea dopo aver conquistato il vello d'oro, ottenuto proprio grazie all'aiuto di Medea, ricordiamo. Ma la cultura della Colchide è una cultura
1: completamente diversa da quella della civilissima Corinto, cioè questo mondo ellenico, limpido, puro, meraviglioso, ma che in realtà è comunque malato all'interno. Quella di la cultura di Medea è una cultura totalmente diversa, in cui anche il sacrificio, lo stesso sacrificio umano, è comunque contemplato, ma ha dei tratti completamente inconcepibili per noi, ma che invece all'interno sono assolutamente necessari, no? Quindi anche l'uccisione dei figli da parte di Medea in questa visione è necessaria proprio per far sì che questi figli non diventino degli schiavi, per esempio. Il punto di fuoco di tutta la tragedia è lì che il pubblico vuole arrivare, per vedere come l'attrice arriverà a prendere questa decisione, no? Ed è un fermento incredibile. Comunque, detto questo, partendo, ripeto, dalla Medea della Wolfe, su cui avevo lavorato, a quel punto, dopo le varie esperienze fatte a Siracusa, di cui sono orgogliosissima e sono state tutte messe in scena di altissimo livello, però il mio studio andava avanti intanto, no? Portarle in scena, ma nello stesso tempo studiare profondamente tutti i personaggi. Insomma, mi ha fatto imbattere chiaramente nel personaggio di Cassandra, questo nel 2011 è successo, e ho raccontato così una storia di preveggenza femminile, che in realtà altro non è che una limpidezza di immagini, cioè la capacità di vedere il proprio futuro, semplicemente conoscendo molto bene il proprio presente e conoscendo altrettanto bene il proprio passato. Il problema è che noi non vogliamo vedere quello che potrà accadere, perché

tanto tempo, ai sassi che non sentono, e all'onda muta, e alle valli sorde. Il Dio, escluso dal mio letto, mi privò di credito, e infuse bugiardo suono alle parole mie, e alla preveggenza dei responsi. Li avvererà, ciò nonostante, e nel disastro, quando per la terra non sarà più possibile far nulla, qualcuno li ricorderà!

0: Ed era un brano da Cassandra. L'elaborazione drammaturgica, con la collaborazione di Massimo Fini e di Elisabetta Pozzi, che ne ha anche curato la regia, mentre le musiche sono di Daniele ed Angelo. Allora Elisabetta, lei ha costruito questo spettacolo
1: mettendo insieme parte del materiale chiaramente di Eschilo e anche quello di altri, perché poi sono andata a ricercare in Seneca e in Euripide stesso, perché nelle Troiane c'è una grande Cassandra. Leggendo questi testi mi sono poi ritrovata a vedere, voler scrivere una Cassandra che in realtà sopravvive chiaramente, è portata avanti di millenni, ed è una Cassandra appunto che ho poi scritto insieme a Massimo Fini, che poi si arricchisce ovviamente del pensiero sia di questo grande amico da un lato, ma più che altro grande saggista, giornalista, e anche di altre firme da Baudrillard. Ho rubato da Marco Gé, ho letto Pasolini, cioè tutti coloro che già inaspettatamente, moltissimi anni fa, vedevano, diciamo, la direzione in cui noi stavamo andando, come sarebbe esploso l'Occidente, la cultura occidentale in generale.
2: Noi che abbiamo vissuto tra passato e presente, dovremmo lasciare questi professionisti dell'ottimismo al loro mestiere e chiudere qui. Sarebbe bello credere a un mondo nuovo, a un futuro scintillante di promesse. Come mai allora lo spirito di quest'epoca sta in un senso di fine, in un'attesa della catastrofe che tutti oscuramente avvertono? Tutti Cassandra! Anche se non ne comprendono esattamente le ragioni. La catastrofe che ci attende non è certo un esaurimento delle risorse, di energia in tutte le sue forme, ce ne sarà sempre di più. La cosa drammatica invece è la dinamica dello squilibrio, l'impazzimento del sistema che può portare uno squilibrio micidiale in tempo molto breve. Una volta avviato

profonda, vera, sta nell'intima logica che la presiede. Ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. Si può dire di no a un principio, a un meccanismo così razionale e logico? Non si può! È razionale e logico, è infinitamente meno faticoso pompare l'acqua con una macchina anziché con la forza umana o animale. E con la stessa macchina far poi muovere i treni, ai treni affiancare le automobili, poi gli aerei, i missili. È razionale e logico. Se trovi sul tuo cammino una montagna, scavarla nel suo ventre per abbreviarti il percorso. È razionale e logico, ma questa razionalità così indiscutibile e confortante contiene una trappola mortale. Va fatalmente a toccare la natura, a concentrare in tempi e spazi ridottissimi ciò che è stato regolato con cadenze ampie e lente. Spezza un equilibrio e attacca l'uomo, perché spianandogli la strada, riducendo al minimo la sua fatica, il suo dolore, non fa che indebolirlo nella misura in cui rinforza se stesso. Questo uomo, sempre più infelice, è un minuscolo ragno dentro un'immensa tela che si tesse ormai da sola.

0: vedo l'uomo scendere una ripidissima strada in sella ad una splendente bicicletta senza freni. All'inizio era stato piacevole perché aveva pedalato in salita, lasciarsi andare alle prese della discesa, ma ora la velocità continua ad aumentare, si è fatta insostenibile, finché ad una curva finiremo fuori. Ad un certo momento la natura si libererà con uno scrollone di questo tumore del creato che è diventato l'uomo. Se il futuro non è eterno, alla velocità a cui stiamo andando lo stiamo vertiginosamente accorciando. Se il futuro è infinito e illimitato, lo abbiamo ipotecato fino a regioni temporali così lontane da renderlo di fatto inesistente.
1: Ed era un altro frammento dalla Cassandra nella rielaborazione di Elisabetta Pozzi, che apriva scenari inquietanti sul presente.
2: Ho elaborato un testo che poi tra l'altro negli anni continua a cambiare, che poi continua a farlo e un pochino cambia perché la storia sta un po' accelerando anche, però terribilmente aveva proprio ragione quella mia Cassandra, perché purtroppo mi trovai nel 2011 a dire cose che poi 10 anni dopo si sono verificate.
1: È uno spazio importante nelle sue rielaborazioni delle tragedie classiche alla musica, qui composta da Daniele D'Angelo, che diventa un elemento drammaturgico imprescindibile.
2: Eh sì, diventa proprio imprescindibile. Cassandra è nata addirittura con alcune danzatrici e addirittura anche un grande Yamanouchi, che è un attore mimo giapponese. Poi abbiamo sottratto la danza perché la parola era talmente tanta e tan pregna di senso che sembrava quasi insopportabile per vedere movimenti, non era necessario, infatti l'abbiamo poi tolta e la musica è rimasta proprio un elemento di drammaturgico, appunto, giustamente come dice lei. Mentre presente in altri testi, come per esempio Sorelle di Sangue, ecco, Sorelle di Sangue sono Elettra e Crisotemi, le due sorelle, invece abbiamo bisogno, cioè è un tessuto musicale ampissimo e molto è totale, insomma, in cui invece per esempio c'è la presenza di queste quattro danzatrici con cui condivido la scena, perché comunque è una drammaturgia d'altro genere. E in Elena di Rizzo, ecco, un grandissimo autore che ha, come dire, rivisto, riscritto i grandi personaggi, Giannis Rizzos, no? L'autore greco del secolo scorso, che ha scritto Quarta Dimensione, sono 17 poemetti che hanno ispirazione mitologica. Ed è meraviglioso perché sono dei monologhi, è poesia, ma è una poesia totalmente teatrale, una poesia che proprio è un monologo, ma detto non al pubblico, ma a un personaggio muto che ascolta.
3: Quante cose inutili, ammassate con tanta avidità, occupavano tutto lo spazio, ci impedivano di muoverci. I nostri ginocchi urtavano in ginocchi di legno, di pietra, di metallo. Oh, certo, dovremo invecchiare molto, molto, prima di diventare giusti, prima di giungere a quella serena imparzialità, quel dolce distacco nei confronti e nei giudizi, quando non abbiamo altro da spartirci al di fuori di questo silenzio. Sì, quante battaglie, eroismi, ambizioni, superbi e senza senso, sacrifici e sconfitte, e altre battaglie, per cose che ormai erano state già decise da altri in nostra assenza. E gli uomini innocenti a infilarsi le forcine negli occhi, a sbattere la testa contro il muro altissimo, ben sapendo che il muro non cede, nemmen si fende, per consentirgli di vedere almeno da una fessura un po' di azzurro, non offuscato dalla loro ombra e dal tempo. Eppure chissà, là dove qualcuno resiste senza speranza, è forse là che inizia la storia umana, come la chiamiamo, e la bellezza dell'uomo. Tra ferri arrugginiti e ossa di tori e di cavalli, tra antichissimi tripodi su cui arde ancora un po' di alloro e il fumo sale nel tramonto sfilacciandosi come un vello d'oro.
1: Ed era un frammento dall'Elena di Yannis Ritsos, poeta greco morto nel 1990, considerato uno dei più grandi poeti greci del XX secolo, le cui opere ispirate alla tragedia antica lei ha più volte adattato per la scena. Elisabetta Pozzi, nell'affrontare questi personaggi che affondano le loro radici nel mito, ma sono depositari di ideali e valori universali, c'è sempre la voglia di indagare in un'epoca rivelandone tutta l'affinità con il presente.
2: Sì, perché poi insomma la tragedia si basa esclusivamente sull'essenza dell'umano. Quindi quei temi sono imprescindibili. Quei temi, non so, il coro dell'Orestea è un testo straordinario di poesia. Il succo di quel coro lì, che è all'inizio proprio della tragedia, appunto dell'Agamennone, parla di un concetto preciso, no? Apprendere attraverso il dolore. Cioè soltanto attraverso il dolore si apprende. Ed è così, insomma, ogni tragedia, no? Ha un cuore pulsante che fa parte, che è l'uomo. Che l'uomo nella sua purezza, nel senso nella sua essenza. Per i greci la tragedia non era andare a vedere uno spettacolo, ma era andare ad assistere a qualcosa che lì comprendeva totalmente, nel senso era proprio l'essenza del mondo, andavano via qualcosa che già conoscevano peraltro, e infatti i miti di cui parlavano era qualcosa che per loro era assolutamente noto, però era un ritornare sui grandi temi, sulle grandi dolori, sulle grandi sofferenze, proprio sulle tematiche fondamentali dell'essere umani, e rifletterci. Attraverso le forme teatrali noi possiamo davvero guardarci, essere osservatori di noi dentro un sogno, cioè è quello che ci può liberare da questa grande sofferenza. In Grecia il coro, in realtà era il coro che era a metà tra il pubblico e coloro che agivano sul palcoscenico, anche se coloro che agivano, gli attori erano pochissimi, come sa, con Eschilo erano due, e poi con Sofocle erano tre, quindi erano solo tre attori che facevano tutti i ruoli, ma era il coro che, facendo da tramite, era come se il coro vedesse l'azione, e quello che si vedeva sulla scena era, come dire, un sogno del coro. Questo è sempre stata un'immagine che mi ha tanto colpito, perché per il pubblico di allora, ripeto, era più importante seguire quello che il coro diceva, interagiva chiaramente con questi attori, ma come se l'azione vera, l'azione anche cruenta, che non si vedeva, come sa, cioè tutto quello che avveniva sul palcoscenico, era visto attraverso questo filtro del coro, ed era come appunto una proiezione curiosa, perché era come se fosse un sogno. Veramente la via dello spettacolo era la via della conoscenza, della vita, no? E anche della liberazione. È chiaro che il teatro continua a essere questo anche oggi. Può essere davvero via di conoscenza, di vita e di liberazione. Ma certo, le modalità sono cambiatissime.
1: E lei come si prepara a mettere in scena le eroine della tragedia?
2: Io ho una modalità identica da sempre, nel senso che mi ci avvicino studiando e leggendo di tutto e di più, vale a dire al di là ovviamente del testo, ma cerco di leggere il più possibile, di farmi investire da più immagini possibili. Guardo immagini, guardo i quadri, guardo film che magari non hanno nulla a che fare con quell'eroina, ma nello stesso tempo però invece sì, voglio arrivare molto ricca di immagini vere e proprie, o comunque immagini che mi posso essere fatta io, ma non perché io poi non mi voglia abbandonare anche a quello che può essere la direzione che il regista mi dà, ma perché voglio essere io carica di intenzioni, che poi sono prontissima a discutere, anche ad abbandonare, però il personaggio deve essere pregno, deve essere molto vivo, deve essere molto vitale, nonostante sia, come dicevo prima, non sono personaggi che hanno bisogno di una psicologia, però hanno bisogno di un'energia straordinaria, e l'energia te la dà soltanto questo impulso vitale che puoi avere tu rispetto a quei grandi temi. I personaggi classici sono i grandi temi, ripeto, dell'uomo, dell'essere umano, cioè non riesco a non andarci fino in fondo, non riesco a non iniziare lo studio con degli approfondimenti. Mi ci preparo con una sorta di devozione, mi ci avvicino con un grande rispetto e sempre all'interno di momenti della giornata ci dedico esclusivamente a quello studio. La mia preparazione è un'immersione in quel mondo e anche con la curiosità di vedere come un regista prenderà in mano e li porterà dentro a questo sogno.

0: non trova più grido, non trova più lacrime. Schiavitù oltraggiosa, vecchiaia ripugnante. Chi mi difende? I figli? La patria? È morto il vecchio re e sono morti i miei figli. La strada. Io non conosco la strada del mio viaggio. Ma perché non viene un Dio ad aiutarmi? Distrutta, amica, mi hai distrutta. Parole desolanti ho udito da te. La vita sulla terra non mi dà più gioia. Figlia! Tua madre soffre! Esci! Figlia! Esci fuori! Non senti la voce di tua madre?
1: Cosa sono queste grida, madre? Che succede? Perché mi fai uscire dalla tenda come un passero spaventato?
0: Povera figlia mia, povera figlia mia, la tua vita purtroppo
1: va avanti. Non nascondere più. Ho paura! Paura! Perché piangi così?
0: Figlia, figlia di una povera madre.
1: Che cosa che vuoi dirmi?
0: Che hanno deciso di immolarti gli Achei, tutti d'accordo, sulla tomba del figlio di Peleo.
1: E tu? Tu come le sai queste cose, madre? Parla, parla!
0: Figlia, io ho sentito voci tremende.
1: Hai sofferto già tanto. Hai patito ogni pena, madre? E un demone ti infligge un nuovo oltraggio. Non ce l'avrai più, tua figlia. Io non ti sarò più compagna di schiavitù nella tua misera vecchiaia. Io misera, mi vedrai scannata come una vitella dei monti. Strappata al tuo abbraccio, io scenderò con la gola tagliata nell'Ade e giacerò al buio con i morti. Con tutte le mie lacrime, madre, io piango per la tua sorte. Tristissima, ma non piango per la mia vita, che è solo oltraggio e sozzura. Morire per me è la migliore delle sorti.
2: Ecuba! Ecuba! Credo che tu conosca già la volontà dell'armata, la decisione presa. Te la esporrò egualmente. Tua figlia Polissena, dicono gli Achei, deve essere immolata sul tumulo di Achille. Ho ricevuto l'ordine di farle da guida e da scorta. E ora, Ecuba, stammi bene a sentire. Non fartela strappare a forza, tua figlia. Non oppormi resistenza. Renditi conto della tua debolezza e del tuo stato. È da saggi, Ecuba, nelle sventure, avere il senso della realtà.
0: Ma perché non sono morta quando dovevo? Ma perché Zeus non mi ha ucciso? Soltanto perché io, infelice, potessi vedere il male moltiplicarsi, ingigantirsi. Te lo ricordi, Odisseo, che eri venuto a Troia come spia, travestito da straccione, e lacrime di sangue ti rigavano il volto?
2: Ricordo. L'esperienza si è incisa in me nel profondo.
0: Ed Elena ti riconobbe e si confidò con me sola.
2: Sì, ricordo che il pericolo fu grande.
0: E non ti gettasti umilmente ai miei piedi?
2: Sì, la mia mano scivolava esanime dal tuo peplo.
0: E non ti ho salvato io? Non ti ho fatto uscire dal paese?
2: È il motivo per cui oggi sono vivo!
0: Ah, e che cosa dicesti allora che eri in mio potere?
2: Molte, molte parole pur di non morire!
0: E non è infame
1: quello che fai adesso? Sei stato salvato da me, tu stesso lo ammetti. Ma non intendi ripagare, anzi, mi fai tutto il male che puoi.
3: Ah,
4: ed era una scena dall'Ecuba di Euripide rappresentata al Teatro Greco di Siracusa nel 2006 con la regia di Massimo Castri e con Ilaria Cenatiempo, Sergio Leone e lei Elisabetta Pozzi che interpretava Ecuba. Che ricordi ha di quello spettacolo magnifico diretto da Castri?
5: L'Ecuba che ho avuto la fortuna di interpretare con la regia di Castri sempre a Siracusa è uno degli spettacoli che ricordo con un'emozione, parlo appunto dei grandi testi classici, è stato veramente un viaggio profondissimo dentro questo personaggio. Oltretutto era molto tagliato il testo, lui lavorava per grandi immagini anche, e il suo aver immaginato insieme a Balò la scenografia, quel tipo di scena, era uno spettacolo. Era questa montagna di sabbia che, illuminata semplicemente dal sole che stava tramontando, perché si va in scena appunto intorno alle 6:30, a maggio, giugno, così, si vedeva una sorta di collina di

0: Seicentesca, primi Novecento, con un enorme cappotto di lana, che trascina un cadavere e comincia a trascinare un cadavere, creando, trascinando questo fantoccio chiaramente, questo manichino, creando delle strisce, delle scie. E dopo aver trascinato il primo cadavere davanti, in proscenio, un albero, enorme albero secco, la vecchina Ecuba andava a prendere un altro cadavere. Insomma, praticamente trascinava tutti i famosi numerosi figli che erano morti davanti a questo albero inaridito, incenerito. Questa immagine, che durava parecchio, perché tutto l'inizio aveva un bellissimo canto di un fanciullo, che poi era il fantasma di uno dei figli, si sentiva in sottofondo, durava diversi minuti, 4-5 minuti. Semplicemente di lei che trascina i cadaveri dei figli davanti all'albero incenerito. Ed era uno spettacolo che puntava un'emozione, ma un'emozione antica. Il pubblico davvero percepiva questa emozione in maniera completamente diversa dalla mia idea. I Castri per me è stata una rivelazione. Io non avevo mai lavorato con lui, purtroppo, ma quella è stata mi ha segnato.
1: E in conclusione, vogliamo parlare di un altro personaggio tragico da lei interpretato non molto tempo fa al Teatro Greco di Siracusa, Clitennestra. Ricordiamo che lei ha recitato Clitennestra, diretta nella prima parte della trilogia di Eschilo, Agamennone, da Luca di Fusco, e poi nelle altre due parti, Le Coefore e Le Eumenidi, da Daniele Salvo.
0: Ho affrontato Clitennestra, che in assoluto è forse tra i cosiddetti personaggi tragici della tragedia classica il più completo, a parte che è in tre tragedie. L'unica trilogia che ci è rimasta è l'Orestea, tra Agamennone, Coefore e Eumenidi, quindi è in assoluto il più grande personaggio sottoscritto, cioè che ci è rimasto, e ho avuto la fortuna di affrontarlo. Devo dire che una volta messo in scena quello, davvero hai fatto il pieno, anche perché Clitennestra all'inizio si presenta in un modo, no? È ambigua, Clitennestra è un personaggio che sazia tutti, è la donna che ribalta la natura, nel senso che viene presentata quasi come un uomo, no? Ma una delle prime battute che si dicono su Clitennestra è che è una che non è una donna, ma che ha una maschia volontà. Quindi si presenta come tale, ribalta quasi per la natura, diciamo, è lucida, è fredda, però una dissimulatrice straordinaria. Lei si ribella all'uomo, no? Diciamo che la storia dell'Orestea è magnifica in questo senso. Vediamo proprio all'interno dell'Orestea il grande cambiamento tra la società matriarcale e quella patriarcale, no? Quella che alla fine decide che Oreste, che ha ucciso la madre, alla fine non è colpevole. Quindi, insomma, racconta tanto questa tragedia. E quindi una volta veramente Clitennestra è un punto d'arrivo fondamentale per un attore, ma la rifarei tranquillamente, intendiamoci.

E ringraziamo molto Elisabetta Pozzi per essere stata nostra ospite. E in conclusione della puntata di oggi vi faremo ascoltare un brano dalla Medea di Euripide, il momento in cui Medea decide di uccidere i propri figli, interpretato da un'altra grande artista, Sara Ferrati, una delle più famose attrici drammatiche del Novecento, che aveva proprio in Medea uno dei suoi cavalli di battaglia. Il brano l'abbiamo estratto dal programma Un personaggio per tre attori, curato da Giulio Zulueta e in onda su Radio 1 nel 77. Grazie ancora ad Elisabetta Pozzi e a tutti per l'ascolto da Silvana Matarazzo.

Miei figli, ecco che voi dunque una città avete. Avete una casa che ormai lontani da me, privi della vostra madre infelice, abiterete per sempre. Io me ne andrò altrove, senza aver goduto di voi, senza vedervi felici, prima d'avervi preparato i lavacri, adornata la sposa e il talamo, scosse in alto le fiaccole del giorno nuziale. Misera me, nel mio duro orgoglio. Invano, figli, vi crepi, invano per voi pene, affanni, soffersi. In vano acute doglie a partorirvi vi lacerarono il fianco. Quante speranze, infelice, in voi avevo riposte. Che un giorno avreste nutrita la mia vecchiezza e che morta pietosamente le vostre mani, gradito pensiero ai mortali, avrebbero sepolta. Ora è caduta la dolce speranza. Senza di voi ho davanti a me una penosa, una dolorosa vita. Ahimè, ahimè, figli, perché mi guardate così? Perché mi sorridete così? È il vostro ultimo sorriso questo per me! Ahimè! Che faccio? Solo che io veda di queste creature il luminoso occhio sereno, il cuore mi manca. Non posso, non posso! Via da me questo pensiero! Ma perché per punire il padre loro io devo far del male ai miei figli e procurare a me stesso un male due volte più grande? Non posso, non posso, via, via questo pensiero. Ma poi, ma che faccio, che dico? Vorrei io essere oggetto di scherno e di risa, lasciando impuniti i miei nemici? Io debbo avere coraggio. Andate, figli, rientrate nella casa. Se poi qualcuno crede di non poter assistere al mio sacrificio, provveda come vuole. La mia mano non tremerà. No. No. No! Non più, cuor mio! Non più! Lasciali, sventurata! Lasciali andare! Risparmia! I tuoi figli, anche lontani, purché vivi, mi daranno conforto. Per gli dei dell'Ade, per gli dei della vendetta, non sarà mai che io lasci i miei figli all'oltraggio dei miei nemici. Tutto è deciso, perché tutto è irreparabile. Ormai. Figli, figli, datemi le vostre braccia, che io vi stringa il mio cuore. Care braccia, care labbra, gentilezza, figli, della vostra persona, dolce abbraccio, morbidezza, freschezza delle vostre gote, profumo del vostro respiro. Figli! Andate, andate, vedere, guardare i miei figli. Non posso più, il male mi vince.
conosco il misfatto che sto per compiere, ma il furore dell'animo che spinge i mortali alle più grandi colpe è più forte in me di ogni altro potere.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Techetè vi propone una selezione di puntate della telefonata Striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Silvana Gaudio.
1: Ciao a tutti da Silvana Gaudio. Un incredibile numero di persone stasera venendo, mentre venivo, mi ha chiesto: ma com'è? Ma è vero che è simpatico? Si riferivano al mio interlocutore, Luciano De Crescenzo, inseguito come una specie di primula rossa. Magari è fuggito. Pronto?
2: Sì, sono qui.
1: Ah, non sei fuggito.
2: No, non però sono simpatico, sono affamato, che è diverso.
1: Affamato, anche questo. E anche diva, un po' goliardico, un po' diva. Poi non ho capito bene se mi parli dal Teatro Aurora oppure dal Cinema Cavour di Milano, dove si proietta il
2: sono
1: tuo...
2: Sono seduto alla cassa del Cinema Cavour di Milano.
1: Era carina la cassiera che ti ha ceduto il posto.
2: Sì, anche perché... l'unica sedia è questa qui della cassa.
1: Bene.
2: Sono al telefono della cassa e sto qui in attesa.
1: Non eccediamo a fare pubblicità al tuo film E così parlò Bella Vista.
2: No, eccediamo.
1: Eccediamo. Dunque, si sono divertiti a Milano? Si stanno divertendo a Milano come a Napoli,
2: guarda,
1: a Bari, a Catania?
2: Silvana, la sorpresa più grande è questa. Io ti confesso che un po' di paurella ce l'avevo, no?
1: Il cuore invece adesso è caldo.
2: Io pensavo, dico, il mio film, Così parlò Bella Vista, un film fatto tutto da napoletani, anche se poi parlano tutti in italiano, però comunque sempre con l'accento napoletano, è un film, secondo me, che piace a Napoli, però a Milano, invece no.
1: Anche perché qualche critico è stato piuttosto severino, insomma, cattivello con te, qualche critico, no?
2: Nessuno.
1: A nessuno, tutti buoni. No. Ma dov'è che io ho letto che ti si accusava un po' di goliardia?
2: No, confondendo con qualche
1: difficile
2: altro film. Guarda che i critici...
1: Ah, forse con FFSS,
2: certo.
1: Quello che facesti,
2: sì,
1: con Renzo Arbore.
2: Il Giorno, Il Corriere della Sera, Il Paese Sera, L'Unità... ma sono tutti buonissimi, anche Il Giornale
1: buonissimo.
2: Nuovo, ieri...
1: No, niente, basta... Così parlò Bella Vista...
2: Io non nemmeno mi aspettavo, ma la cosa ti ripeto, che più mi ha fatto piacere... e scoprire che i milanesi ridono più dei napoletani, ma molto di più.
1: Beh, senti, mia madre sarà felice, anche perché tra le persone che mi hanno chiesto ma com'è, c'era lei, no? Un'anziana signora pimpante, molto interessata all'autore di Così parlò Bella Vista, col quale si possono affrontare infiniti argomenti, in genere non per svolgere tema a te o tesi, no? Che non mi fanno simpatia. Ho affrontato con i miei interlocutori delle telefonate precedenti problemi, argomenti, situazioni, ma con te bisognerebbe fare una summa. Dunque, il libro è divertente. Il libro è divertente,
2: però il molto. Film sarà perché sono passati 7 anni. È più divertente.
1: Bisogna che vada a vederlo.
2: Devi sapere che io rassomiglio a una specie di cercatore d'oro. Io vado a
1: fa
2: Napoli,
1: tutto da sé, notate?
2: Come?
1: Fa tutto da sé, notate, parlo ai radioascoltatori.
2: No, io vado a Napoli, che considero una miniera, e ogni tanto tiro fuori una pepita d'oro e poi la racconto.
1: E la racconti.
2: Ecco perché il film viene meglio.
1: Notate che il sottotitolo è Napoli, virgola, amore e libertà. La cosa che più mi ha colpito personalmente è stata questa, ma fino a un certo punto, questa analogia che in Così parlò Bella Vista stabilisci tra Napoli e la Cina. Mi ha colpito fino a un certo punto perché una mia amica, che giornalista, che poi è stata la prima corrispondente dell'ANSA a Pechino, mi diceva, anzi mi rivelò, mentre l'ascoltavo stupita, che esistono appunto delle affinità tra i cinesi e i napoletani. Ne ho trovato conferma nel tuo libro.
2: Sì.
1: Com'è che il professor Bellavista si interessa al filosofo cinese, che tu chiami, com'è che lo chiami, Mao Tse? No, Mao Tse-tung.
2: Non è Mao.
1: È chiaro.
2: È Mo Tse-ti. Ma in effetti il vero filosofo cinese,
1: sì,
2: è vicino. Come pensiero ai napoletani, non è Mo Tse-ti.
1: E chi è?
2: Ma è Chuang Tse-ti.
1: Chuang Tse-ti, non conosco il cinese.
2: Un filosofo cinese partenopeo.
1: Ecco, ma spiega perché nomi a parte questi accostamenti.
2: Senti, allora io ti racconto una favoletta cinese.
1: L'ascoltiamo tutti. D'accordissimo con i radioascoltatori, di cui
2: allora,
1: mi faccio interprete.
2: Chuang Tse-ti, una volta... andò a fare una visita a un suo zio, però doveva attraversare un bosco Sai, ci voleva tanto tempo per attraversare il bosco. Allora Chuang Tse-ti a un bel momento decise che si era stancato e si voleva riposare. Mentre dormiva venne svegliato da certi rumori e si accorse che c'erano dei boscaioli i quali tagliavano certi alberi di pioppo. Lui invece stava dormendo accanto a una quercia e la quercia disse: vedi, stanno tagliando gli alberi di pioppo perché gli alberi di pioppo sono utili, io invece come quercia sono inutile e quindi a me non mi tagliano, quindi è meglio essere inutile nella vita che utile. Allora Chuang disse: qui bisogna cercare di essere inutili, perché quando si è inutili si campa di più. Arrivato però dallo zio, lo zio fu così felice di vedere Chuang Tse-ti che disse ad un suo servo, disse: tu pensa te che qui ci abbiamo Gianni Minà.
1: Dove ce l'hai Gianni Minà?
2: No,
1: è passato. Allora, ciao a Gianni Minà anche da parte mia.
2: C'è un suo servo, disse: senti, è venuto mio nipote a trovarmi, facciamo una bella festa, ammazziamo un'oca. Ammazziamo un'oca. Allora il servo disse: padrone, ma quale oca devo ammazzare? Quella che fa le uova o quella che non fa le uova? Lo zio rispose: ma che domanda, ammazza quella che non fa le uova, ammazza quella inutile. E allora Chuang Tse-ti venne il dubbio che forse era meglio essere utile che inutile. Alla fine Chuang Tse-ti risolve il problema dicendo: bisogna essere a metà tra l'utile e l'inutile, quindi quando torno, disse Chuang Tse-ti, prendo il sentiero di mezzo. E questa è la base della napoletanità, è il sentiero di mezzo.
1: Insomma, la saggezza, la filosofia napoletana, quella che sotto le righe, in un altro clima, con altri accenti, si legge scorrendo le pagine di Anna Maria Ortese, indimenticabili, del mare non bagna Napoli. Insomma, in parole povere, poi prendendo tutto lo spazio di questa nostra telefonata, tu l'hai sintetizzata, si fa per dire, anzi ti sei molto prolungato. Allora, tutti gli altri argomenti che affronti nel tuo libro e che sono curiosi perché sono come tante facce della tua personalità, dobbiamo adesso esaminarli al volo. Per esempio la napoletanità, che poi si ricollega a questo rapporto Napoli-Cina, no? Che cos'è in breve, non raccontarmi un'altra storia anche se divertente,
2: che cos'è in breve la napoletanità?
1: Non è mica una cosa da due lire,
2: sì. Dunque, vabbè.
1: Da rischia tutto.
2: Dunque,
1: insomma,
2: la napoletanità è questo: se io adesso vado alla stazione di Milano per prendere il treno e lo perdo per due minuti, invece di disperarmi come un pazzo, io mi dispero ma poco, perché voglio mantenere un margine di disperazione per quanto mi accade qualcosa di peggiore.
1: Adesso ti ringrazio, perché vedi, io sempre attraverso le telefonate voglio offrire degli spunti, o degli spunti di ottimismo, di fiducia o di speranza, e tu in questo modo mi hai dato la possibilità di offrire a chi ci ascolta un suggerimento per essere saggio, no? Per non far debordare il fegato, cosa che è molto utile, anzi direi preziosa in questi giorni. Senti, un altro argomento che tu affronti spiritosamente è quello del sentimento dell'amore, poi sfiorando, sorvolando sul sesso, non sorvolando nel senso di accantonandolo, affrontando anche quello del sesso. Sentimento dell'amore, che cos'è? Adesso che si riprende, se Dio vuole, ad averne tanto bisogno.
2: La parola amore, ci sono molti equivoci, perché per alcuni amore è l'innamoramento, no? Uno è innamorato.
1: Ecco, allora, tu sei innamorato? Tu sei innamorato, ti sto chiedendo?
2: Secondo me l'amore come innamorato.
1: No, ma non rispondi alla mia domanda.
2: Qual è la domanda?
1: Ti sei innamorato? Me lo chiedono le mie amiche. Le mie amiche ti vedono con la barba, l'occhio azzurro, dicono: ah, però un bell'uomo, eccetera. Sì. Allora, l'innamoramento, dicevi?
2: L'innamoramento non è un sentimento, è una forma di esaurimento nervoso, l'amore.
1: Forse.
2: Quindi non c'entra niente col sentimento.
1: No.
2: Il sentimento è l'affetto. Cioè, è una cosa che dura nel tempo e tende sempre ad aumentare, capito?
1: Questo fa bene, passati 40. È una cosa anche questa consolatoria, va bene. Funzioni sul campo dell'ottimismo, sul piano dell'ottimismo. Sì. Senti, come la mettiamo col matrimonio di uno dei personaggi del tuo libro, Assuntina, che è un po' rompina, E però della quale tutto sommato il marito non sa fare a meno, fedele a quel famoso proverbio latino nec tecum nec sine tecum. Com'è sta storia?
2: Quello è gente proprio che vive sempre attaccata, Noi invece che siamo...
1: Noi chi cos'è? Un pluralis maiestatis?
2: No, noi che della capitale, io ormai appartengo
1: dei Borboni,
2: capitale,
1: sì.
2: Non siamo tanto capaci di avere un amore, amori lunghissimi.
1: No, sfarfalloni. Senti, siamo, ma mi piace ritornare un momento in Cina, anche perché non l'ho mai conosciuta, non l'ho mai visitata. E non è forse la collettività quel punto, quel comune denominatore che unisce Napoli a Pechino?
2: È il senso del comune?
1: Beh, superbo.
2: Mantenendo l'individualismo. Il punto, tu devi distinguere tra il collettivo e il collettivo individuale. Cioè, in pratica, a Napoli si vive in collettivo, perché se capita qualcosa partecipano tutti, no?
1: Diventa un fatto corale, insomma.
2: Ecco, diventa un fatto corale, però ognuno con la sua individualità. Infatti non a caso i napoletani sono famosi per cantare, non cantano mai in coro.
1: No, è vero,
2: conto suo.
1: Fanno i grandi a solo,
2: in coro.
1: Fanno i grandi a solo. Senti, passi da un tasto all'altro in questo Bella Vista, nel libro così come suppongo sullo schermo. Tocchi la mafia che è una grande protagonista negativa, ahimè, dei nostri giorni.
2: Tocco la camorra, non la mafia.
1: Beh, no, parli anche di mafia, la parola l'ho letta.
2: Ma in effetti quello cambia solamente la regione, però, questa cosa.
1: E allora?
2: Sì.
1: È il tuo pensiero?
2: No, ma nel mio film, quando parlo di camorra...
1: Insomma, al film vuol fare pubblicità a tutti i costi. Quando parli di camorra...
2: Non è che è naturale, mi viene spontaneo, perché io nel film che parlo di camorra...
1: 10 per la sincerità. Ecco. Dunque, allora, parlando di camorra...
2: Parlando di camorra, io credo di aver detto una cosa almeno nuova. Cioè, secondo me non conviene per il camorrista.
1: Non è modesto, Bella Vista.
2: Guarda, fanno una vita pessima.
1: Sì.
2: Tu immagina queste persone. Magari guadagnano i miliardi, fanno soldi, però...
1: Sì, è dura.
2: Sempre con i guardiaspalla, perché si ammazzano l'uno con l'altro. Quando non si ammazzano tra di loro... Ci sono le vendette trasversali, gli ammazzano i figli, le mogli, le sorelle.
1: Non conviene, interviene.
2: No. È un pessimo affare per il camorrista.
1: Subentra la saggezza e la filosofia partenopea e dicono che non conviene. Senti, per associazione di idee, altro tasto
2: io
1: che tu.
2: Sempre qui davanti Gianni Minà,
1: Sempre Gianni Minà, che mi saluti cordialmente, ma non doveva essere all'estero? Poi già ritornato, ha preso parte a Domenica Inn,
2: è
1: no?
2: È in incognito qui, ma
1: in incognito, basta.
2: Ma
1: allora
2: il film mio, perciò sta qua.
1: Allora dagli gli ossequi, visto che è in incognito. Senti, per associazione di idee, dunque, mafia che dici la sfiori, cioè ci arrivi attraverso la camorra, businessmen, uomini di affari. A proposito degli uomini di affari, usi delle espressioni piuttosto azzeccose. Vedi, mi adeguo al tuo linguaggio partenopeo. Dici che gli uomini di affari si vantano di essere astuti e capaci, però non sei tu che lo dici, è sempre il filosofo cinese Chen Zhuang, no? È capaci, ma in cose di filosofia sono come bambini piccini. Perché metti questo cappelletto al capitolo prezzo fisso?
2: Ma quelle sono alcune frasi cinesi che ho trovato in vecchi libri che amavo moltissimo.
1: Ma col prezzo fisso? Al quale gli italiani, i napoletani in particolare.
2: Il prezzo fisso è uno strumento del mondo della libertà. Noi napoletani non possiamo accettare il prezzo fisso, perché il prezzo fisso consente a una persona di entrare in un negozio, di prendere l'oggetto, di passare alla cassa, di pagare, di andare via senza aver mai parlato. Capito?
1: Sai che ti dico? Che
2: io entro in un negozio, non entro mica per comprare, io entro per parlare.
1: Sai che ti dico? Che tua madre e nemmeno tua zia, come si chiama? Nunziatina, no?
2: Zia Maria, pardon.
1: Non capivano questo tuo lavoro di addetto alle pubbliche relazioni, di ingegnere all'IBM. Io invece penso...
2: Come diceva mamma, siccome non si...
1: Quando è bello, figlio mio, IBM, no?
2: Allora, quando parlavo con le amiche, ogni tanto diceva... Mio figlio è ingegnere all'UPIM, allora io dicevo, mamma, l'IBM, non l'UPIM, una cosa di questo, UPIM, IBM.
1: È troppo bello, però penso che mamma non lo capiva, zia Maria neanche, chissà perché l'ho ribattezzata Nunziatina, ma che per te il lavoro di addetto alle pubbliche relazioni fosse fatto proprio su misura come... la parte dell'avaro di Molière per Benassi.
2: Ma vedi, era una tragedia spiegare a mia mamma le pubbliche relazioni.
1: A parte questo, comunque le hai svolte, suppongo, piuttosto felicemente.
2: Che le pubbliche relazioni le fa di natura,
1: certo,
2: quando
1: distinto.
2: È come fai a spiegare che si possa essere pagati per fare pubbliche relazioni? Per lei era naturale che non le facesse.
1: Senti una cosa, le pubbliche relazioni ti hanno concesso di essere, abbiamo pochi minuti perché abbiamo chiacchierato in fretta e tu molto in particolare, ti hanno concesso di essere libero, di aderire al concetto di libertà? Qui tieni perlomeno quanto al sentimento dell'amore, inteso in senso lato?
2: Guarda, io sono libero nel senso che sono indipendente dal punto di vista economico. Quindi sono libero nella
1: questo
2: misura
1: è
2: in cui, chiedo scusa per la frase che è brutta, posso decidere quello che faccio e quello che non faccio. Quindi quando una cosa mi diverte, la faccio. Quando una cosa non mi diverte, non la faccio.
1: O è loco, direbbero i tuoi conterranei, io lo dico male, ma è vero.
2: Certo, quando lo si raggiunge è veramente bello.
1: Senti, e quindi Nietzsche, che tu definisci un filosofo caro a Hitler, di vecchia memoria, vecchia brutta memoria.
2: Un filosofo caro a Hitler?
1: Dico, Nietzsche non è un filosofo che fa parte delle tue letture.
2: Sì, no, come no?
1: Sì?
2: Tutto di Nietzsche.
1: Sai tutto di Nietzsche, però?
2: Nietzsche è un filosofo lirico.
1: E com'è che era il filosofo preferito da Hitler? Non è una contraddizione?
2: Nietzsche non ci poteva fare niente se Hitler lo ha scelto.
1: Hai capito.
2: Però lui non era mica un nazista, Nietzsche.
1: Dai un margine di libertà persino al defunto Hitler nella scelta di un filosofo come Nietzsche.
2: Come fai a impedirglielo a Hitler di scegliere?
1: Non glielo impedisco. Dunque, adesso il nostro decrescenzo, paragonabile a un Garibaldi 2000, non per carità perché
2: per
1: abbiamo...
2: la barba?
1: Sì, solo per la barba, ecco, non per i progetti patriottici discutibili. Per la barba, gli occhi come ce l'hai, verdi?
2: Azzurri.
1: Ah, azzurri, meglio ancora. Dunque, il nostro filosofo, ingegnere, scrittore, regista, attore, perché del tuo film sei anche protagonista,
2: sì.
1: In poco tempo, in quel poco tempo che ci rimane, può dirci che progetti ha per il futuro? Così l'esercito delle fans diventa un plotone?
2: Il progetto più urgente è quello di scrivere Storia della filosofia greca numero 2.
1: Bello, dillo piano, ripetilo. Storia della filosofia greca numero 2, perché ho dimenticato di dire che hai scritto già nell'83, l'anno scorso, Storia della filosofia greca. Adesso ci sarà un seguito.
2: Sì, sarà un seguito, però d'altra parte, siccome il film sta avendo un successo enorme in tutta Italia, mi chiedono anche il seguito del film.
1: Non l'avevamo detto abbastanza, quindi lo diciamo ancora. E il fatto importante è che presente Gianni Minà, tu dici che ha avuto successo, anzi un incredibile successo a Milano.
2: Se vuoi che te lo faccio dire da Gianni Minà in persona?
1: E perché no? Gli facciamo un bel salutino.
2: Allora, qua voi Gianni Minà.
1: Gianni? Pronto?
3: Silvana?
1: Come va?
3: Benissimo.
1: Ma ti immaginavo ripartito per lidi lontani.
3: No, ma sono qui in
1: incognito, capisci? Prego?
3: Sono qui in incognito.
1: Quello che sei in incognito me l'ha detto.
3: All'altro.
1: Bella vista. Quando ripartirai?
3: Dopodomani.
1: E dove andrai?
3: Svela l'incognita. Sempre. Non si può dire.
1: Mamma mia.
3: Mi seguono i paparazzi.
1: Madonna, allora lasciamo.
3: E anche decrescenza poi mi...
1: lasciamo
3: i napoletani.
1: Sai, De Crescenzo magari è un po' pericoloso, anche perché talmente
3: pericoloso De Crescenzo. Ma no, è buonissimo.
1: Ma imprevedibile. Pericoloso in quanto imprevedibile, però concordo con le sue fans nel dire che è simpatico.
3: Ecco.
1: Do ragione a mia madre, va bene?
3: Hai le fans?
1: Sì, ne ha molte.
3: Ne ha tantissime, vero?
1: Il tecnico mi dice con aria severa che devo accommiatarvi da entrambi.
3: No,
1: accommiatarvi da voi.
3: Lì, inchiodarle sul pavimento.
1: No, non posso inchiodarlo. Salute Gianni, buon viaggio.
3: No.
1: Lascia l'incognita e saluti ancora a
3: ancora
1: De Crescenzo.
3: Un attimo che ti passo il flash.
1: No, un secondo. Ciao, ciao filosofo, ingegnere, attore, non essere troppo poliedrico.
3: Sono qui.
1: Buonanotte a te, buon successo ancora al tuo film.
3: Grazie.
1: E buonanotte di cuore ai radioascoltatori, come sempre, da Silvana Gaudio.
4: I'm with you once more under the stars.
0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak avete ascoltato la telefonata di Silvana Gaudio.

0: Le 11:08, come si dice in linguaggio radiofonico, le 23:08, e noi scivoliamo verso la buonanotte, verso la notte, verso il sonno, insieme a Pino Caruso. Ciao Pino, ci sei? Pino Caruso? Pino Caruso è andato via. Chissà che cosa è successo. Forse qualche...
1: Pronto?
0: Sì, eccolo.
1: Eccomi.
0: Qui. Eccolo. Dove eri andata a finire?
1: No, io credevo che dovesse squillare il telefono, che invece aveva squillato e c'è stato uno spostamento di...
0: Vedi, quando si vuole organizzare troppo bene, noi ci eravamo chiamati prima, avevamo già stabilito il contatto, come quando si mette in ordine i cassetti e poi non trovi più niente.
1: Sì, io credevo che fosse una telefonata d'avviso e che poi risquillasse, invece era già tutto là.
0: Tu te ne eri andato via a prendere il caffè magari?
1: Vabbè, il caffè proprio no, perché il caffè è una cosa pericolosa, voglio dire.
0: Questo per riferirti al tuo sketch.
1: Io pensavo
0: venga.
1: Che tu andessi a quello, perché il caffè è buono, certo, in generale. Ma l'ho preso nei posti giusti.
0: Senti, ma tu sei di quelli che prendono il caffè alla sera oppure no?
1: No, la sera no, perché io già... Proprio io appena la mattina, perché io sono nato con il caffè incorporato, quindi se ne piglio un altro sono come se fossero due. Quando piglio il primo e il secondo.
0: Cioè sei nervoso, questo vuoi dire?
1: No, non sono nervoso, sono un tantino su di giri.
0: Okay.
1: Non è lo stesso del nervosismo.
0: Mm. Senti, Pino Caruso, noi ci siamo incontrati tante volte, qualche volta per lavoro, qualche volta, per esempio, ricordo abbiamo fatto un incontro alla radio di mattina e tu eri in veste di sindacalista, di rappresentante degli interessi di categoria nel cinema, gli attori, i lavoratori dello spettacolo, diciamo. Qualche altra volta ci siamo incontrati in casa di amici e io la sensazione che ho di te è che tu sia una persona con un fondo di malinconia. Ho indovinato o no?
1: Ma in un certo senso sì. Secondo me, voglio dire, chi non ha un fondo di malinconia? Gratta gratta ce l'abbiamo tutti. Oggi per esempio pensavo a un certo punto, in base a certe soddisfazioni che mi venivano da un lavoro realizzato, soddisfazioni che per ora mi sono inventato da solo, perché aspetto una conferma, che quasi quasi avevo paura di fronte a una possibile, a un possibile momento di felicità, e dicevo ma forse la felicità non è una condizione naturale, tanto che quando l'abbiamo ci spaventiamo di averla, e allora questo solo fatto che la felicità è disturbata dal timore che passi, crea in tutti un fondo di malinconia, credo che sia una condizione naturale, non è tipica del comico, ecco, perché poi tra l'altro c'è quella immagine sempre del comico che ha un fondo di malinconia, è l'uomo che ce l'ha mica il comico.
0: Senti, ma all'uomo Pino Caruso com'è che è venuto in mente di fare il comico?
1: Ah, a me non mi è venuto in mente agli altri, cioè io recitavo, facevo l'attore drammatico, a un certo punto il pubblico si è messo a ridere e allora ho detto perché deluderlo, perché dirgli la verità.
0: Cioè cosa stai dicendo, che ti è andata male come attore drammatico?
1: No, nemmeno questo, io quando ho cominciato questo mestiere non distinguevo i generi, per me c'erano delle parole da dire che avevano un significato e un significato da rilevare. E per cui a un certo momento mi capitò una scrittura per fare un testo, io nemmeno stetti a badare se era comico o no, lo recitai e con mia sorpresa sentì che il pubblico rideva, perché tra l'altro avevo un equivoco nella testa circa l'attore comico, forse era un equivoco che non avevo fatto da solo, che nel nostro paese era stato evidentemente messo in circolazione da qualcuno, cioè che l'attore comico dovesse essere buffo, siccome io bello non sono ma proprio buffo nemmeno, mi pareva di non avere le qualità, ecco. E invece il pubblico rise e allora disse ma... e andai avanti.
0: Senti, stasera di che umore sei? Buono direi, no? Visto che meditavi sul successo possibile che senti che ti sta arrivando, tenendo le dita incrociate.
1: Certo, no, tenendo le dita incrociate, più che meditare sul successo che mi sta arrivando, io consideravo un lavoro fatto che mi sembrava soddisfacente ai miei livelli, e questo non significa automaticamente che la cosa piacerà, ma siccome il primo successo uno lo deve avere con se stesso, è la cosa più importante, cioè migliorare la qualità dell'uomo, di conseguenza poi il comico viene.
0: E che allora, cos'è questo?
1: Speravo che, non tanto in un successo, potrebbe essere che la trasmissione di cui stiamo implicitamente parlando, quella della...
0: Che ho finito, ecco, spiegaci che cos'è questo lavoro in cui...
1: Ho finito di registrare 6 puntate per la Rete 2, andranno in onda dopo Patatrac, questo spettacolo che inizia credo a fine dicembre, che è abbinato agli abbonamenti eccetera, subito dopo vado in onda io, cioè verso la fine di febbraio, ed è uno spettacolo che mi sono scritto tutto da solo, quindi questo può essere un motivo per cui non piacerà a nessuno, non perché l'abbia scritto io così a prioristicamente, non lo so, perché racconta tutti gli umori, cioè uno spettacolo mio nel senso che racconta indirettamente, come tutte le cose che si scrivono, i pensieri, gli umori, le capacità ironiche, critiche, analitiche anche di chi le scrive. Quindi,
0: senti, ma detto così, ecco, potrebbe anche essere la Divina Commedia,
1: sì,
0: ma in pratica che cosa ci sarà dentro? Quali sono gli ingredienti per far ridere, se pensi che far ridere sia il fine di questo spettacolo?
1: Sì, è il fine di questo spettacolo, però anche se naturalmente non è certamente la Divina Commedia, io penso sempre che un fatto comico, quando è veramente tale, quando non è presunto, implica un discorso serio. Cioè un fatto comico ha sempre dietro un discorso serio, al contrario del discorso serio che non sempre ha dietro un discorso comico, qualche volta non ha manco quello serio. Cioè voglio dire che per fare della comicità autentica su un dato argomento bisogna conoscere l'argomento bene, possibilmente molto a fondo, analizzarlo, metterne a fuoco gli aspetti irrazionali, perché la comicità è soprattutto l'esercizio della ragione, spinta proprio allo stato quasi puro se possibile. Ecco perché voglio dire, anche per fare una cosa modesta come quella che ho fatto io, ecco, comunque per tornare alla domanda tua, cioè le sei puntate sono ciascuna su una bevanda, cioè lo champagne, la birra, la vodka, il vino, il caffè, forse ne salto uno ma non importa, e più che sulla bevanda sono sul mondo che la bevanda evoca, per esempio il whisky è il mondo anglosassone, l'America, dove io non è che parlo solo dell'America, ma parlo di tutte le cose che legano l'Italia all'America. Per esempio, a un certo punto tratto il problema dell'emigrazione e ecco, faccio dire, e tanto per dare un breve anticipo di quella che sarà la trasmissione, a questo personaggio che faccio io, che è un emigrante, a un certo punto lui parla dell'America e poi dice, certo io non mi posso lamentare dell'America, e però se fosse nato direttamente a New York mi avrebbero risparmiato un viaggio, perché ci deve essere una certa disorganizzazione all'ufficio smistamento neonati, perché non le vanno buttando di qua e di là senza discernimento. Poi dice, tu santo benedetto, se sai che io faccio il minatore, ma perché mi fai nascere, che mi fai nascere a fare a Taormina, che non ci sono meniere e mi metti a disagio? Fammi nascere in Belgio, e a Taormina ci fai nascere direttamente un turista. Questo è il, difatti poi il pezzo finisce dicendo, io ho una cugina al paese mio che aspetta un emigrante, perché ormai lui, i bambini, che lui dice che praticamente emigrante non si diventa, emigranti si nasce, tant'è vero che quando era piccolo papà suo si arrivò appena nato, si è rivolto alla levatrice, gliel'avete detto che deve andare in America, e dice, lo sapeva già, e come lo sapeva che mio padre è rimasto sorpreso? Non lo so soltanto che quando l'ho tirato fuori aveva già le valigie in mano. Quindi alla fine, quando il pezzo conclude, lui dice, ho un cugino, ho una cugina, anzi al paese mio, che aspetta un emigrante. E si domanda, ma perché la mandate a partorire in ospedale? Pagate il viaggio e fatela partorire direttamente alla Fiat, che così si guadagna tempo. Ecco, questo per esempio è, voglio dire, una cosa che tu hai accennato così. Ecco, quindi...
0: Senti Pino, ma la tua prima verifica su un testo comico, chi la fa? Cioè, mi spiego, sì. Ci sono degli autori che leggono la loro cosa, specie quando si tratta di comico, quando si tratta di vedere se il pubblico ride, la leggono a una persona di fiducia, che magari è la portiera, sì, che è la famosa signora della porta, sì, accanto, insomma.
1: Ci sono,
0: ecco, tu.
1: Esempi nobili anche di grandi autori che chiamavano appunto una persona di famiglia, che poteva essere un famiglio nel senso di un domestico come una moglie. Io la prima persona, proprio la primissima persona, sono io, nel senso che se una cosa mi fa saltare dalla sedia e mi fa ridere, che mi è venuta in mente e mi fa ridere, già vuol dire che è divertente, almeno quelle più clamorose. Poi ci sono altre delle quali, sulle quali ho un dubbio, allora la vittima è mia moglie, che mentre gira per casa si sente chiamare, Marilisa, vieni qua un momento, avanti, sentiamo, e le dico la cosa, se ride è già un, non è assolutamente un test, come dire, totale, definitivo, ma è già un primo passo avanti. Di solito poi, quando poi lo leggo a qualche altro amico per telefono, poi quando, come in questo caso, sono andato a registrarlo in televisione con un pubblico giovanissimo, o assolutamente non finto, perché anche perché era stato invitato da me a comportarsi, li avevo scongiurati di non ridere se non... il riso non gli veniva. Ecco, quel pubblico lì mi ha riso almeno, e poi si è restaurato un rapporto, perché era sempre un pubblico così quasi identico, per cui ogni volta che andavo lì mi dicevano, cosa ci fai sentire questa volta, con un certo desiderio, questo mi mi conforta molto, però bisogna andare cauti e aspettare che sia poi il pubblico, il grande pubblico, che lo vedrà a dare il giudizio definitivo.
0: Senti Pino, i tuoi primi successi comici sono venuti dal cabaret, se non sbaglio, vero?
1: Sì, prima non potevano venire perché in teatro io ero considerato un attore drammatico che veniva scansato quando si trattava di mettere in scena una commedia appena brillante, anche per via del mio aspetto fisico molto magro, che dava idee di tragedia e non di comicità.
0: Di fame. Di...
1: E anche, vabbè, meno parlare, ne ho parlato 2000 volte.
0: Senti, ma quindi diciamo, queste prime risate che poi hanno fatto la tua fortuna sono venute di sera tardi anzi, perché il cabaret si fa tardi,
1: sì,
0: si fa
1: ecco,
0: più tardi di uno spettacolo.
1: Molte sere, voglio dire, a quest'ora ero già in pedana da, diciamo, almeno negli anni tra il 65 e il 70, ero appena andato in scena e qualche volta dovevo ancora andarci perché questo era il periodo precedente all'austerity, austerità che poi anticipò tutto l'inizio degli spettacoli.
0: Secondo te c'è un'ora più propizia al ridere, alla distensione, alla comicità?
1: Ma...
0: Cioè la notte porta risate secondo te?
1: Beh, proprio la notte se uno dorme, no, certe volte porta sogni, qualche volta incubi. Se uno è sveglio e i motivi per cui è sveglio non sono l'inquietudine ma sono una scelta, insomma sei un vitaiolo probabilmente è più predisposto a ridere, certo probabilmente forse la mattina non è la cosa per ridere, non è probabilmente, ma non lo so, non ho una risposta per questo, io credo che gli stati d'animo prescindano dai momenti della giornata. Certo, ci sono dei momenti che ormai storicamente vengono usati per fare certe cose, per cui c'è un condizionamento in quel senso che predispone meglio, cioè la mattina uno si alza e va a lavorare, però chi lo sa se uno la mattina si alzasse e andasse andava via a Cappuccino, entrasse in un teatro ad assistere a uno spettacolo, probabilmente riderebbe, sì, anche mi ricordo adesso che io quando ero molto giovane facevo degli spettacoli per i ragazzi. Sì, ma mi contraddico subito, almeno questo vale, perché i ragazzi erano così felici di non andare a scuola, di andare a teatro che già ridevano, già entravano ridendo, quindi non vale.
0: Bisognerebbe sapere forse da una grande azienda se la mattina è propizia alle barzellette tra colleghi oppure no. Senti, comunque volevo chiederti questo, la sera tu che cosa fai? Sei un nottambulo? Sei uno di quelli che anche se non è costretto dal lavoro la sera ama stare alzato, leggere, uscire, chiacchierare, scrivere? Oppure sei di quelli come tutti che diciamo quando è mezzanotte spegne la luce e si addormenta?
1: No, il teatro, l'abitudine al cabaret mi ha fatto nottambulo, io la sera anche se vado a letto presto non riesco a dormire subito, ho bisogno di leggere e leggo oppure scrivo, a seconda se sono pressato dall'urgenza di scrivere come può essere quella di consegnare un pezzo a un giornale oppure di finire un testo per uno spettacolo.
0: Cosa leggi? Quali sono le tue letture preferite?
1: Ma non ho, io l'unica abitudine che ho è quella di non essere abitudinario, nel senso che dipende dall'umore, qualche volta mi afferro un libro di Giulio Verne che mi dà una specie di riparo dalle paure, non so perché, ecco, oppure Dumas, oppure I figli del capitano Grant, e qualche altra invece evito qualche libro che può procurarmi pensieri angosciosi, cioè qualche libro di filosofia lo evito la sera, vado verso ripari. Quindi
0: cosa c'hai sul comodino stasera?
1: Sul comodino qui c'ho due libri, uno è un libro che raccoglie interviste e articoli di Leonardo Sciascia, e un altro è Friedrich Nietzsche, penso, Umano troppo umano.
0: Però non avevano tutti i torti quelli che ti avevano affibbiato la targhetta di attore serio.
1: Ah no, beh, non lo so adesso a che punto uno è serio solo perché sai quanta gente legge Nietzsche oppure altri autori. No, c'è anche un Federico Fellini fare un film. Ecco, questi sono i tre libri che ho qui. Poi c'è anche Lina Wertmüller, Essere o avere, ma per essere devo avere la testa di Alvise su un piatto d'argento. Poi c'è un rimario letterario della lingua italiana.
0: Vabbè, insomma, c'hai di che fare mattina, di che tirar mattina.
1: Beh, ma non sono qui per essere letti tutti stanotte, poi...
0: Senti, ma la notte è fatta tradizionalmente per dormire o per amare. Ecco, tu nella tua vita ricordi delle notti travolgenti?
1: Cioè, nel senso
0: Nel senso che vuoi tu.
1: Nel senso che voglio io. Beh, notti travolgenti no, devo dire, essere sincero, se qualcosa di travolgente ricordo, adesso che ci penso non è mai avvenuto di notte. Perché la notte io amo di più leggere, perché tra l'altro nella notte si creano quelle condizioni che praticamente la società di oggi ha smarrito, cioè si crea il silenzio, che è una connotazione di giorno completamente perduta, e quindi la possibilità, la concentrazione è maggiore. Certo, anche per fare quello che hai detto prima tu occorre una concentrazione assoluta, però non so perché, sarà una coincidenza, è capitato sempre di giorno.
0: Senti, e le mattine di uno che sta sveglio tanto la notte, ecco, come sono? Come sono i tuoi risvegli?
1: No, il risveglio mi alzo sempre di buon umore, non è il problema dei risvegli. Poi tra l'altro, come facendo il mio lavoro, non è che questo accada sempre, per esempio se giro un film mi alzo alle 6 del mattino, e allora le mattine quando devo andare a girare un film, sono praticamente le mattine che esistono nella mia vita, sono quelle dovute al lavoro, sono sempre bellissime, perché così mi incontro con un momento della giornata che di solito appunto non vedo.
0: Che è l'alba.
1: Che è l'alba, sì, è la città che si avvia, una volta si avvia al lavoro, si avvia al rumore, si avvia a questa cosa assurda qual è per esempio il traffico, per cui quando io sto in macchina insieme a tutti gli altri ho la sensazione che siamo tanti stupidi, perché se 40-50 anni fa per recarci in un posto di lavoro in media ci si metteva un quarto d'ora con i mezzi allora esistenti, tipo cavalli eccetera, adesso ci si mette tre quarti d'ora, abbiamo perso mezz'ora nei confronti del cavallo e non si capisce perché continuiamo a girare in macchina.
0: Senti, io ogni tanto dico a casa, è una specie di slogan familiare a casa mia, il letto è una grande macchina, è una grande invenzione, ma tu che sei siciliano, ecco, che cosa ne pensi della pennichella pomeridiana?
1: Ma io non ho mai fatto la pennichella pomeridiana, non so perché, forse perché sto a Roma, probabilmente ricordo certi racconti di Brancati in cui ci sono certi personaggi che alle 3 del pomeriggio vanno a dormire in una stanza piena d'ombre, da dove filtra la luce del sole attraverso le persiane, o addirittura le famose stanze dello scirocco che avevano almeno i nobili, perché gli altri non se lo potevano permettere, c'è una stanza della casa particolarmente fresca perché situata in modo che non pigliasse il sole e che mantenesse l'aria così fredda. Ecco, questo mi ricordo io come fatto pomeriggio. Forse se stessi in Sicilia e vivessi quelle giornate,

0: tu che cosa farai adesso? Ti metti a leggere?
1: Sì, io mi metto a letto, dormo, cioè sto coricato sul fianco destro, che è l'unico fianco che mi... E per la verità devo farmi venire un'idea entro lunedì per la sigla dello spettacolo, un'idea di una canzone. Ecco. Quindi sfoglierò dei libri, leggerò qua e là, non perché siano i libri a darmi l'idea direttamente, ma perché una frase, la proposizione di un argomento mi può suggerire un...
0: Insomma, lo dico io, aspetti che la musa ti faccia visita.
1: Non la mettiamo su questo piano, perché la musa era... Io credo molto nella professionalità e nell'esercizio lungo, nel lavoro di anni, quello dà forse qualche frutto, uno dei motivi per cui qualche volta mi sono trovato in mezzo a fatti sindacali, come tu accennavi all'inizio, era proprio questo voler pretendere così dagli altri, dalla società, la professionalità, uno dei vizi del nostro paese è il dilettantesimo, inteso come...
0: Senti, una grande professionista?
1: Come genio.
0: Senti, una grande professionista che sta arrivando, che ci ricorda che è scaduta l'ora. Allora, diamo la buonanotte?
1: Sì, diamo la buonanotte. No, chi è la grande professionista?
0: Ella Fitzgerald.
1: Ah no, perché non sentivo bene per telefono chi era.
0: Beh, Ella Fitzgerald che canta la sigla di questa bellissima canzone che è Begin the Begin. E lei è una grande artista anche, insomma, anche una grande professionista. E noi diamo la buonanotte a tutti gli ascoltatori. Buonanotte a te. Ciao Pino Caruso.
1: Ciao Elena, buonanotte.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro
1: ed Elisabetta Lupano
0: per questa quarta puntata di Medium, il programma di Rai Radio Techetè che si occupa delle vite e delle attività di personaggi a cui sono state attribuite capacità di mediatori tra il mondo visibile e il mondo invisibile. Oggi andiamo nella Londra dei primi del Novecento. Qui in uno spartano alloggio dell'esercito della salvezza a Acne, un borgo nella parte nord-est della città, nacque nel 1911 Leslie Flint, considerato uno dei più famosi medium del XX secolo, noto per la sua facoltà della voce diretta indipendente. È considerato un fenomeno in cui si manifestano delle voci udibili che non provengono dal medium e vengono attribuite a entità disincarnate, come i defunti, che comunicano direttamente con i partecipanti presenti. E rispetto a telepatia e alla chiara udienza, valutate capacità individuali, queste voci vengono percepite acusticamente da chiunque si trovi nelle vicinanze. Ecco, ma torniamo all'infanzia del nostro Leslie Flint. Sua madre era molto giovane, desiderava una vita lussuosa, suo padre amava scommettere e bere. I due si separarono e Flint venne affidato alla nonna materna. Leslie la descrive come una persona severa e dai sani principi. La donna faceva più di un lavoro per far crescere al meglio il nipote e per non farlo rimanere analfabeta come lei, lo iscrisse in una scuola. L'adolescenza di Leslie non fu facile, durante la quale svolse diversi lavori, anche come maschera di un cinema, lavoro che amava molto visto la passione per i film dell'epoca e l'ammirazione per l'attore Rodolfo Valentino. Poi a 13 anni, forse per un segno del destino, iniziò a lavorare come tuttofare nel cimitero del paese e lasciò la scuola. Negli anni 30 Flint iniziò a tenere delle sedute e a formare gruppi spiritualisti. La sua fama crebbe rapidamente, attirando un vasto pubblico. Non mancarono le controversie sulla veridicità delle sue capacità medianiche e Flint si sottopose a numerosi test per dimostrare la genuinità dei suoi poteri. È come tenere in bocca una quantità di liquido colorato o indossare un microfono laringeo, sostenendo che le voci continuavano a manifestarsi senza che lui parlasse. Ecco, Elisabetta Lupano, per comprendere meglio la figura di Leslie Flint, lei da studiosa, come riesce a spiegare le doti di questo medium inglese e le caratteristiche delle personalità con le quali considerava di mettersi in contatto?
1: Allora, intanto diciamo che questa è una dote straordinaria e unica nel suo genere. Io non credo che ci sia stata poi nella storia qualcuno che abbia potuto replicare questa infinita dote medianica. A differenza dei medium che però cadono in trance e parlano attraverso quindi loro stessi, con i loro propri spiriti guida o con anche i nostri cari, Flint affermava che le voci provenissero indipendentemente da lui. Questo è il motivo per cui si chiamano voci indipendenti o voci dirette.
0: Sì.
1: Materializzandosi così nell'aria e si sentiva questo suono, questo rumore, questa voce provenire da un lato leggermente sopra la sua testa, che poi andremo a vedere il motivo, senza ovviamente l'utilizzo delle sue corde vocali. Non era quindi implicato nessun tipo di sforzo fisico da parte di Leslie.
0: Sì.
1: Quindi le sedute, le seance, si svolgevano in una totale oscurità per favorire questo fenomeno, che ovviamente va detto che avviene attraverso l'ectoplasma. L'ectoplasma è una sostanza lattiginosa, diciamo apparentemente lattiginosa, come una nebbia sembrerebbe a vederla, che è il mezzo attraverso il quale il medium fisico permette ai fenomeni fisici di accadere. E Flint operava però da sveglio, cioè non era in trance, lui era seduto sulla sua sedia e questo fenomeno accadeva attraverso di lui, ma in una situazione completamente di allerta.
0: Che è un'altra particolarità questa.
1: Molto molto grande, quindi non in stato di trance. Molte delle comunicazioni spirituali, inclusi i dialoghi con parenti defunti, dei partecipanti ovviamente, persino anche con personaggi famosi, perché come lei ha detto lui aveva un grande amore per il cinema.
0: Sì.
1: Quindi come è stato detto, l'attore Rodolfo Valentino fu uno dei personaggi che si manifestò attraverso la voce diretta con Leslie. Leslie, intanto è vero che abbiamo anche delle registrazioni che abbiamo la fortuna oggi di poter far ascoltare ai nostri amici ascoltatori.
0: Oh, voce diretta, cosa intendiamo?
1: Intendiamo dire che queste voci si manifestano e sono udibili da chiunque sia presente alla seance. Tanto sì. È vero che queste voci possono essere anche registrate. Quindi delle voci normali, udibili per mezzo dell'ectoplasma del medium, ma non per mezzo dell'utilizzo della voce del medium.
0: Le faccio una domanda sempre da avvocato del diavolo, alla donna Amort. Ma in questo caso il medium a cosa serve?
1: A generare l'ectoplasma, quindi la sua qualità medianica, che in questo caso è una medianità fisica, permetteva la voce diretta. Ripeto, un fenomeno assai raro, perché è un dono straordinario. Non abbiamo altro nella storia della medianità che poteva generare queste voci dirette. Le voci dirette avvengono attraverso la voice box. Attenzione, la voice box è una scatola energetica, chiamiamola così, sempre generata attraverso l'ectoplasma, che si piazza durante le seanze fisiche al lato del medium. Il mondo dello spirito riesce a plasmare e a riprodurre la sua voce attraverso la voice box. È importante dire questo, che il mondo dello spirito non ha più corde vocali e il mondo dello spirito non riesce più a sentire la sua voce. Siamo noi che la sentiamo, loro non si sentono più. Tant'è vero che vedremo negli apporti che abbiamo oggi a disposizione, veramente straordinari, che il mondo dello spirito spesso dice: mi sentite, perché loro non si sentono. Quindi per il mondo dello spirito, per i nostri cari che sono dall'altra parte, è a volte anche complicato rimodulare la voce per poter essere riascoltati, perché loro non hanno idea del volume, ad esempio, o del tono che utilizzavano, o dell'accento che avevano.
0: Perché sarebbero disincarnati.
1: E certo, perché sono dall'altra parte, quindi non hanno questa possibilità. Attraverso Leslie Flint abbiamo avuto questo grandissimo, immenso dono di poter ascoltare e udire di nuovo le voci dei nostri cari, e anche di Mickey, per esempio, che era uno dei suoi spiriti guida, che si è manifestato, è stata la guida spirituale di Leslie, e che lui diceva di essere un bambino morto nel 1910, che era, come dire, insomma, il custode di Leslie, quindi ha parlato attraverso di lui per tanti
0: Lupano,
1: anni.
0: Una domanda sorge spontanea, ma un bambino in questo caso, come Mickey, teoricamente, può avere l'esperienza e la conoscenza per dare consigli come spirito guida a un essere più grande?
1: Molti medium hanno come spiriti guida dei bambini, soprattutto se questi bambini sono morti prematuramente. E, lo fanno, lo vedremo anche, perché abbiamo degli apporti di Mickey, con uno stato di coscienza incredibile. Quindi quell'anima di quel bambino evidentemente aveva già una capacità, una grande evoluzione, per cui in questo caso direi di sì.
0: Questo significa che il percorso terreno ovviamente non è collegato direttamente a quello spirituale. Stiamo dicendo questo sostanzialmente?
1: Stiamo dicendo che ha avuto una vita molto breve questo bambino, Mickey, e dall'altra parte ha continuato a svilupparsi e ad avere il piacere di essere sempre il protagonista delle seance fisiche di Leslie Flint. Apre quasi sempre tutte le seance.
0: Quindi ha acquisito esperienza nel mondo spirituale?
1: Sì, racconta, sì, assolutamente, racconta, fa sorridere, fa tante battute, tira su questa energia. I bambini nel mondo dello spirito hanno tantissima energia, hanno questa gioia infinita. E noi abbiamo bisogno di sapere che il mondo dello spirito ci può parlare ancora attraverso la gioia, attraverso il senso dell'umorismo, perché le persone pensano sempre che nel mondo dello spirito c'è questa pesantezza, questa ombra, questa morte, no?
0: Dolore.
1: Questo dolore, questa sofferenza. Ma non è assolutamente così.
0: Elisabetta Lupano, se lei è d'accordo, cominciamo con qualche apporto, appunto quello proprio di Mickey.
1: Sì.
0: E ascoltiamolo.
2: But it's not until you begin to realize, like I have,
3: fino a quando non inizierai a comprendere che da questa parte c'è l'immensità della vita e quanto sciocco può essere restare confinati nella mente o nelle credenze religiose limitanti, che sono come gocce nell'oceano.
2: And it's not until you've been here and you've experienced and witnessed many things
3: Solo quando giungerete da questa parte potrete fare tante esperienze e aprirvi alle tante possibilità della vita e ad augurare alle persone sulla Terra di vedere le cose più chiaramente, per pensare, contemplare e aprire i cuori e le menti alla saggezza e alla verità in tutti i suoi aspetti, come un diamante dalle diverse sfaccettature, che una volta tagliate contiene un'immensa brillantezza.
2: In its many aspects, it's like a diamond that's uncut. It's got many facets to it. It's got a tremendous brilliance. And if only you can realize that it is this realization that all life is one. It doesn't matter whether you are on this planet or that planet, or this sphere or that sphere, whether you are born into your world under circumstances which are difficult or appalling, or whether you're born.
3: Se solo potreste comprendere che la vita è una e che tutte le circostanze di vita non sono importanti, dove nasci, se sei ricco, perché è lo spirito della vita che ti dona il tuo sé esistenziale.
2: What they are, or what aspect of life they take, or what shape, or what form, it is the same animating spirit of all life that is giving you your aspect of self.
0: Spirito della vita che ti dona il tuo sé esistenziale. Cosa significa,
1: detto
0: Elisabetta
1: da un
0: Lupano?
1: Bambino così piccolo. Credo che quello che Miki volesse dire è che noi diamo poca importanza al nostro spirito, che è la parte più vera, più eterna di noi e che ci dà il senso della vera esistenza.
0: Quindi noi dovremmo fare, diciamo, degli esercizi, oltre facciamo esercizi fisici, dovremmo fare degli esercizi,
1: sì,
0: spirituali, come facevano i monaci, come fanno le suore,
1: certo,
0: come fanno i mullah, eccetera.
1: Uno degli esercizi spirituali, secondo me, per eccellenza è la meditazione, no? Questa possibilità che abbiamo di chiudere gli occhi al mondo esterno, di guardarci dentro, di aprirli al mondo interno, di ascoltarci, di sentire come ci sentiamo e di avere quella possibilità in quel momento di nutrire questo nostro spazio di luce interno. E come quando noi decidiamo di fare una maratona, che facciamo questo,
0: sì,
1: fiato, no? Per poter fare tanti chilometri. La stessa,
0: certo,
1: cosa vale anche per la nostra parte spirituale, abituarci a farci sostenere dal nostro stesso spirito, che sicuramente ne sa molto più di noi e ci conduce verso quello che è il nostro percorso di vita. Il nostro spirito ci insegna e ci ricorda che siamo una luce, una pura emanazione, ed è la cosa che non morirà mai.
0: Lei sa bene, Elisabetta Lupano, che oggi i ritmi della vita moderna, diciamo, sono molto frenetici e particolarmente stressanti, quindi abbiamo anche difficoltà a individuare, purtroppo dovremmo avere i nostri spazi, per, oltre andare in palestra, piscina o quant'altro, ma anche per curare il nostro aspetto spirituale.
1: Assolutamente, ma io credo anche questo, che molte persone vivono con una grande mancanza di presenza. Essere presenti a se stessi, anche mentre si fanno delle cose nella vita quotidiana, significa prendersi un attimo di quel respiro per accorgersi di come siamo, di che cosa sta accadendo, cioè di non vivere una vita nell'addormentamento e passivamente, di far sì che sia il tempo a governarci. E questo è estremamente sbagliato, perché poi siamo all'interno di un cerchio dove non siamo più presenti a noi stessi, dove non abbiamo più una consapevolezza come esseri umani. Quindi possiamo fare le mille cose della nostra vita, ma prenderci anche uno spazio in cui noi ascoltiamo e sentiamo ciò che ci nutre profondamente, ciò che la nostra anima ci vuole comunicare, e nutrire questo aspetto che è estremamente importante dell'essere umano e sicuramente risolverebbe molti problemi, molte preoccupazioni, molti sintomi, molte patologie, molti stati ansiosi di cui oggi la nostra umanità è completamente afflitta.
0: E le faccio una domanda difficile. Faccio riferimento alla Divina Commedia, scomodo il nostro grande poeta Dante Alighieri. Il girone degli ignavi, no? Anche Nossolar con Angel Ruiz fa riferimento quando parla di Amelia, della signora che che Ruiz curava e curava malavoglia, e il cui marito appunto non sceglieva, era ancora in vita, ma non sceglieva, andava avanti per inerzia, diciamo. Ecco, gli ignavi poi sono praticamente, Sant'Agostino ci dice sempre che è fondamentale in qualche modo fare delle scelte e cioè il libero arbitrio, cioè
1: certo.
0: In continuazione. E in questo caso, dai suoi studi, nella parte spirituale, è importante comunque scegliere nel corso della vita, anche sbagliando a volte.
1: Credo che il potere più grande che l'essere umano abbia a disposizione sia la possibilità di decidere cosa è giusto per noi, cosa vogliamo fare, decidere se andare a destra o a sinistra, perché quello cambia completamente il senso e il verso della nostra esistenza.
0: Prendendoci la responsabilità, come diceva Sant'Agostino,
1: sempre,
0: della scelta.
1: Ovviamente, non essere passivi, no?
0: Non essere passivi, perché la passività è peggiore della scelta sbagliata.
1: Assolutamente sì.
0: E questo naturalmente poi ci comporta.
1: E non vivere come una barchetta in mezzo al mare che è soggetta alle tempeste, ma avere quella forza, quella forza spirituale, quella forza energetica di decidere per noi stessi ciò che è più giusto. E la nostra anima può risponderci tutte le volte che noi abbiamo bisogno, perché noi abbiamo veramente una grande consapevolezza dentro di noi di ciò che è più giusto per noi. Lo sentiamo, ma dobbiamo fermarci e porre una attenzione all'ascolto
0: particolare. Elisabetta Lupano, leggendo la storia di Leslie Flint, sembra che il suo percorso verso l'attività di medium fosse predestinato. Prima lavora come tuttofare in un cimitero, luogo considerato dalle religioni come una sorta di portale verso una dimensione spirituale. Poi, incuriosito ma scettico, si presenta furtivamente in una seduta spiritica in cui è costretto a convincersi della possibilità di contatto con il mondo invisibile. E infatti un arabo, ma che non era un arabo, dirà poi Flint stesso, invia un messaggio, poi diremo chi è, si può prefigurare, alla sensitiva della seduta. Leslie deve sviluppare il suo potere medianico perché può aiutare l'umanità a capire che la vita non finisce con la morte, portando consolazione a coloro rimasti sulla terra che piangono i loro cari. Ecco, Elisabetta Lupano, il beneficio del dubbio è sempre importante. E allora, di tutto questo accaduto a Leslie Flint da giovane, abbiamo dei riscontri importanti che possono permetterci di credergli?
1: Allora, intanto, come ha detto giustamente lei, il suo percorso era, come dire, era quello, aveva questo destino straordinario, no? Un bambino piccolo che, come abbiamo appunto visto, viene anche da un background familiare importante, di grande sofferenza, che ha vissuto varie cose, quindi la sua anima sicuramente era un'anima brillante, luminosa, aveva davanti a lui un percorso importante da portare avanti. Nella vita dei medium c'è sempre un momento in cui il mondo dello spirito bussa alle loro spalle, c'è questo momento di grande risveglio. Sì. In questo caso, lui durante una seance fisica tramite un'altra medium comprende che il mondo dello spirito aveva un progetto su di lui. Pertanto, anche quando hai un grande dono di medianità, hai bisogno di avere accanto delle persone che ti possano supportare per poter risvegliare e condurti a quello che poi il tuo percorso, quindi poi fare lui stesso le sue sedute, le sue seanze, e comprendere anche qual era questo potente dono che lui aveva a disposizione. Leslie Flint è stato il medium più studiato, più messo in discussione di tutta l'Inghilterra, di tutta la Gran Bretagna, a mio avviso. Lui è stato imbavagliato, è stato legato, gli è stato fatto di tutto, perché questo dono era talmente tanto straordinario e talmente fuori dall'ordinario che nessuno credeva. Ma la mente umana, se non conosce qualcosa, la dà per errato o la dà per sbagliato. Quindi quando noi non abbiamo nel nostro stato di coscienza la conoscenza di qualcosa, diciamo che non esiste. Certo. Quindi in questo caso lui è sempre stato considerato un uomo di frode.
0: Sì.
1: Non è così, perché vedremo anche con gli apporti successivi che queste voci dirette mantenevano gli stessi accenti, le stesse tonalità, gli stessi modi di dire e modi di parlare delle persone quando erano in vita.
0: Elisabetta Lupano, una delle contestazioni che si faceva a Flint era di operare al buio,
1: sì.
0: Quindi che non... Che possiamo dire al riguardo?
1: Possiamo perché? Dire che un medium fisico deve per forza operare al buio, perché generando l'ectoplasma è sensibile alla luce. L'unica luce che si può utilizzare è una luce rossa, quindi che ha una vibrazione più bassa della luce normale, altrimenti l'ectoplasma viene, rientra nel corpo del medium creando gravissimi problemi alla salute del medium, tanto che molti medium fisici muoiono durante le seance fisiche.
0: Addirittura.
1: Sì, perché possono causare infarti o ulcere interne o sanguinamenti, emorragie interne, eccetera. Per cui è qualcosa di estremamente delicato e ci sono, tra virgolette, delle regole da rispettare. Quindi questo è uno dei motivi. Quindi non si può accendere la luce perché semplicemente il medium fisico... rischia la sua stessa vita. Quindi l'ectoplasma, essendo sensibile alla luce, ha bisogno di far sì che la seance avvenga al buio.
0: Perché una delle contestazioni, appunto, ha generato controversie era il fatto che con tutti i test fatti per su Flint, però operasse comunque al buio, e questo
1: ad oggi
0: non permetteva di vedere se aveva, tra virgolette, dei trucchi, ecco.
1: Esatto, infatti lo imbavagliavano, gli mettevano dei liquidi in bocca colorati affinché potesse essere, come dire, sgamato, ma non è stato mai trovato nessun tipo di strumento o nessun tipo di movimento che potesse dire è una frode vera e propria. Hanno addirittura pensato che lui avesse delle persone, dei complici in una stanza accanto. Che... Vabbè, insomma, tanta fantasia. È più facile credere alle voci dirette che a una un'orchestra che manipolasse tutto questo. È straordinario. Vedremo tante cose. E anche Rodolfo Valentino, che è uno degli apporti che oggi abbiamo, si manifesta a lui con questo velo d'arabo, ma semplicemente perché era uno dei personaggi che aveva ricoperto
0: durante cinema muto, ecco, suo tempo.
1: E quindi è stato perché Leslie Flint lo amava moltissimo questo personaggio, quindi aveva questo legame con Rodolfo Valentino ed è stato un grande partecipante delle seance fisiche.
0: Una curiosità che viene, ecco, sempre spontanea naturalmente. Roll aveva come riferimento Napoleone Bonaparte, Flint ha come riferimento Rodolfo Valentino, ma sono spiriti guida?
1: No.
0: Sono
1: persone che hanno avuto una vita importante, sono personaggi famosi che comunque nel mondo dello spirito continuano ad essere presenti nelle nostre vite. Abbiamo una grande lista di personaggi che hanno lavorato con Leslie Flint e che hanno comunicato attraverso la sua voce diretta. Abbiamo per esempio Archimede, Elena Blavatsky, Frederick Chopin, Winston Churchill, Elizabeth Fry, Mahatma Gandhi. E oggi lo potremmo ascoltare con il suo bellissimo accento indiano inglese. Marilyn Monroe, Harry Price, George Bernard Shaw, Bessie Smith, Ellen Terry, appunto Rodolfo Valentino, poi Oscar Wilde, insomma personaggi di un certo calibro, ed è straordinario ascoltarli. Queste registrazioni sono a disposizione del pubblico, si possono andare ad ascoltare, ed è interessante che anche se le persone magari non conoscono la lingua possono sentire la frequenza, la vibrazione delle parole del mondo dello spirito che interagisce con i membri della seance, che fanno battute, che raccontano. E un altro aspetto della veridicità di queste voci dirette è il fatto che il mondo dello spirito continuava a dare evidenze, perché non solo personaggi famosi ma anche i cari che venivano dall'altra parte attraverso appunto la voce diretta e incontravano i propri cari. Quindi vedete, ritorniamo sempre un po' di fronte alla potenza dell'aspetto terapeutico della comunicazione. Quindi Leslie Flint aveva sicuramente il dono di poter riunire questi due mondi e di sostenere le persone nel lutto, quindi di avere giovani ragazzi, figli, mariti, moglie che andavano nel mondo dello spirito e ritornavano con voce diretta a comunicare con i propri cari. Io penso che sia qualcosa di
0: questo
1: fantastico.
0: Rodolfo Valentino glielo disse proprio apertamente la prima volta, indirettamente attraverso quella medium a cui lui prendeva proprio, disse, alle sedute, hai proprio questa missione.
1: Hai questa missione.
0: In qualche modo.
1: Sì.
0: E noi continuiamo, Elisabetta Lupano, con gli apporti e ascoltiamo pronto proprio Rodolfo Valentino che parla ai presenti durante una seduta in merito ad un libro che vuole che venga scritto. Ecco, loro, anche questo poi torniamo sulla psicografia di Chico Xavier in qualche modo. Cioè,
1: il mondo dello
0: spirito cerca di comunicare in tutti i modi.
1: Fa utilizzare la musica, ci fa utilizzare l'arte, ci fa utilizzare la scrittura, le voci dirette, che altro?
0: Tutto. Tutti i mass media possibili.
1: Tutta la
0: sono
1: bellezza.
0: Sono cross mediali.
1: Esatto, tutta la bellezza, tutta l'arte, tutta la parte spirituale che c'è dentro un essere umano, che noi a volte ci dimentichiamo di coltivare, purtroppo.
0: Certo. Ascoltiamo allora.
3: Avere un libro autentico, ma non un'autenticità che riguardi il passato, ma piuttosto il presente e il futuro. Deve essere un merito alla vita stessa per aiutare le persone a comprendere che non esiste una cosa come la morte. È solo una cosa di cui si ha paura senza alcuna cognizione di causa. E invece è una grande avventura e dobbiamo essere desiderosi di viverla.
4: And made to realize that there is opportunity on your side to prepare for life, this new adventure. It will help them. So many people arrive here unequipped, you know, they have no idea, no knowledge, no experience, anything to guide them. And there are many things that they can, as you say, cast away from themselves while still on earth to make it so that they are more ready.
3: Bisogna prepararsi a questa nuova avventura, così quando si giunge da questa parte si sa già cosa c'è e invece molti non ne hanno idea. Molte persone hanno paura di parlarne. È gioia, è un rincontro di amici e persone care che si hanno amato. È una nuova condizione di vita diversa da quella terrena.
0: Elisabetta Lupano, qui Rodolfo Valentino ci dice uno dei tanti aspetti, dei tanti messaggi. Molte persone hanno paura di parlarne. Ecco, perché? Non è meglio conoscere, diciamo incuriosirsi e conoscere se c'è un aspetto spirituale, una vita spirituale appunto che va oltre quella incarnata, e invece che non conoscere e andare così a mosca cieca.
1: La paura ti congela, quindi nella maggioranza delle persone la parola morte è vissuta come qualcosa che è meglio non parlare, meglio non dire, meglio non tirare fuori. Ma io mi faccio sempre questa domanda e mi dico perché dobbiamo far finta che non esista qualcosa che è naturale, che è un aspetto della vita assolutamente e che è inevitabile per ognuno di noi, pertanto sì, andrebbe narrata, raccontata ed è meraviglioso sapere che cosa ci aspetta dall'altra parte. Quanti di noi pensano che quando perdiamo un nostro caro non esista più e quindi e invece nel nostro futuro, perché lo andremo ad incontrare prima o poi, e in questo racconto attraverso Rodolfo Valentino proprio questo lui dice: qui è gioia, qui abbiamo tutti i nostri amici, ci siamo rincontrati, ci stiamo divertendo, è un continuo rincontrarsi, che poi l'abbiamo visto anche con nostro Lar quando André Luis rincontra la mamma, no? Nel mondo dello spirito che era da quella parte, quindi è fuori di dubbio, assolutamente sì, che prima o poi ci rincontreremo dall'altra parte.
0: Elisabetta Lupano, ritorniamo restiamo sull'arabo che non era un arabo, appunto abbiamo scoperto che poi è Rodolfo Valentino, ecco, che col turbante nei tradizionali film muti dell'epoca, lui era un personaggio allora incredibile, una star mondiale per quel tempo, come Charlie Chaplin in qualche modo.
1: Sì.
0: E scopriamo che essere Rodolfo Valentino, il noto attore appunto del cinema muto, vestito col turbante arabo nei film, diviene una presenza costante nei contatti di, sì, Leslie Flint. Ecco, anche in questo caso, come per Emmanuel di Chico Xavier, si può considerare Rodolfo Valentino uno spirito guida? E allora Mickey, al quale spesso fa riferimento Flint come spirito guida, anche lui è uno spirito guida, ma allora viene da chiedersi quanti possono essere gli spiriti guida e che funzione avrebbero?
1: Lo spirito guida per ognuno di noi, allora intanto ne abbiamo diversi nella vita, e la cosa incredibile è che anche se noi non ne siamo a conoscenza, mai potremmo immaginare di avere delle guide spirituali, le abbiamo comunque, loro ci sono sempre. Lo spirito guida è qualcuno che ci vede, che è interessato al percorso della nostra anima, qualcuno che attraverso di noi ha la possibilità di evolvere dall'altra parte. Quindi c'è come una sorta di tacito patto tra queste due anime, tra la nostra e la loro, ed è anche molto interessante scoprire chi sono le nostre guide spirituali, perché ha un grande senso poi nella nostra vita scoprirlo, perché magicamente sembra come se qualcuno ti mettesse un piccolo tassello di un grande puzzle e dice: ho capito perché questa guida spirituale fa parte della mia vita. Quindi c'è una grande risonanza.
0: Quindi Elisabetta Lupano, se considerando questo e prendendolo per vero, diciamo, noi nel corso del tempo abbiamo più spiriti guida,
1: sì,
0: e questi ci condizionano, ma in modo positivo, in modo negativo, secondo il loro spirito, secondo la loro anima, secondo il loro vissuto, oppure ci condizionano per migliorarci e quindi migliorare anche loro?
1: Allora, io utilizzerei la parola ci ispirano e ci conducono per mano, ci spingono lentamente.
0: Poi il libero arbitrio resta sempre a noi,
1: il
0: in qualche
1: modo.
0: Il
1: nostro libero arbitrio, certo, io dico sempre che il mondo dello spirito è estremamente paziente, loro aspettano che noi finalmente ci incanaliamo nel giusto percorso, però magari facciamo dei giri, tanti giri prima di prendere la giusta via, quindi loro pazientemente, come degli insegnanti che guardano dei bambini all'asilo, ci, sì, guardano e aspettano che noi facciamo le scelte più giuste, soprattutto quelle che sono in linea con il nostro percorso, il compito della nostra anima su questa terra, che è molto di più di quello che noi magari immaginiamo.
0: Loro ci possono aiutare naturalmente nella nostra, tra virgolette, per ognuno di noi teoricamente avrebbe una missione a cui si sente ispirato, a cui si sente appassionato.
1: Assolutamente sì, loro ci spingono, ci ispirano, ci guidano, ci fanno vedere delle cose piuttosto che delle altre, queste intuizioni che abbiamo, queste sincronicità che a volte avvengono nella nostra vita sono sempre per opera del mondo dello spirito, sono sempre orchestrate dal mondo dello spirito, anche se noi non lo sappiamo perché ne siamo inconsapevoli, ma tutto questo avviene sempre. E permettiamo anche noi a loro di evolvere attraverso il nostro percorso.
0: Io, Elisabetta Lupano, devo fare sempre riferimento a Padre Amort, l'avvocato del diavolo, purtroppo, eccetera. Ma come noi ne possiamo avere contezza? Cioè, se io non credo che ci sia un condizionamento, posso avere dei riscontri, in qualche modo dei segnali per capire che poi effettivamente c'è un consigliere che mi consiglia?
1: Intanto, se non ci credi e non lo vuoi sapere, questo consigliere non lo incontrerai mai. Però se hai voglia e hai questo, è arrivato dentro di te una spinta, un desiderio, una curiosità di chiedere al mondo invisibile: che cosa vuoi tu da me o cosa posso fare io per te? Sicuramente arriveranno delle risposte, che non sono le risposte che noi ci immaginiamo, perché il mondo dello spirito ci guida come un flusso, ci fa avere delle situazioni per cui noi abbiamo bisogno anche di leggere dei movimenti che accadono nella nostra vita, perché una cosa piuttosto che un'altra.
0: Ma ci possiamo avere i numeri per giocare all'otto eventualmente?
1: Purtroppo no, non credo, però a volte è accaduto anche che danno i numeri per giocare all'otto, perché magari quella vincita può servire per un altro scopo che non è quello che magari immaginiamo noi, cioè di comprarci la macchina nuova, una casa nuova, ma magari, esatto, non di natura materialistica, ma con qualcosa di più altruistico. Anche Chico Xavier o anche ci sono dei pittori che fanno delle opere fantastiche. José Amedrado è un pittore attore brasiliano che opera, che lavora con l'arte medianica, e lui devolve tutte le sue quadri, le sue opere, e continua a costruire ospedali, orfanotrofi, eccetera. Quindi proprio veramente utilizza questo suo grande dono, lo mette a disposizione delle persone che ne hanno bisogno, e il mondo dello spirito lo accompagna, il mondo dello spirito lo spinge, il mondo dello spirito lo sostiene perché questo possa avvenire, prendendosi cura di lui, perché questo è un grande atto di fede, sapere che noi possiamo percorrere il nostro percorso spirituale sapendo che qualcuno si occupa di noi.
0: Interessante. Elisabetta Lupano, ascoltiamo un altro apporto su Rodolfo Valentino e poi ne parliamo più approfonditamente.
4: Io e mia madre siamo good friends, but not together.
3: Qui tua mamma e tuo papà sono buoni amici, ma non stanno insieme.
4: Only when there is such a close link between them, there is something that one can hardly explain in words, which is as if they are twin souls.
3: Non necessariamente qui due persone restano marito e moglie, solo quando c'è un forte legame come i gemelli. Spesso sulla terra si sta con le persone sbagliate, perché da quell'incontro, che genera sofferenza e infelicità, si possono imparare molte cose di se stessi. Con quell'esperienza di infelicità si cresce e si evolve.
0: Elisabetta Lupano, qui Rodolfo Valentino, attraverso il nostro Leslie Flint, introduce un tema importante. Ecco, tua mamma e tuo papà sono buoni amici ma non stanno insieme. Cosa significa? Che nella vita terrena uno può essere marito e moglie, può essere fratello e sorella, può essere madre e figlio, ma nella vita spirituale non c'è questo legame di parentela.
1: Esatto.
0: È possibile questo?
1: Assolutamente sì, perché quello che dovevano compiere durante il percorso sulla terra lo hanno compiuto, e arrivederci e grazie. Quindi quando vanno dall'altra parte non hanno più un percorso da continuare a fare insieme, quindi magari rimane questa amicizia, rimane questo essere amici, ma non continuare a un'evoluzione spirituale dall'altra parte.
0: Noi ci poniamo sempre il problema quando vediamo delle situazioni drammatiche, delle famiglie disastrate, dei problemi sociali incredibili, dei ragazzi persi. Ecco, ma in tutto questo, in una giustizia universale, si può accettare questo? Come lo si può accettare secondo i suoi studi e secondo la visione poi dell'altra dimensione?
1: Intanto la lettura che va fatta sicuramente da un altro punto di vista, perché occorre guardare quello che accade da una dimensione altra, che è uno spazio che riguarda il nostro percorso dell'anima, quindi non è semplicemente analizzare i fatti puri terreni di terza dimensione. È complesso accogliere le prove della vita, soprattutto quando si tratta di figli, quando si tratta di sofferenza, quando si tratta di dolore, ma se ci fermiamo un attimo e pensiamo che questo percorso terreno forse è un po' un grande teatro dove noi proiettiamo la nostra realtà e che la vera vita appartiene al mondo dello spirito, questo forse un pochino già ci fa rilassare rispetto al fatto che quello che sta accadendo ci serve per imparare qualcosa, e purtroppo noi apprendiamo, quindi facciamo dei salti quantici attraverso la sofferenza, perché la sofferenza ci risveglia. La felicità ci intorpidisce, o quantomeno, se nulla accade, noi ci addormentiamo. L'essere umano dorme, quindi la sofferenza, il pianto è un risveglio, e abbiamo bisogno di questi movimenti. Io lo chiamo lo schiaffone benevolente dell'universo, quindi quando l'universo ci dà questi grandi risvegli e ci dice: svegliati e ricordati chi sei.
0: Però al momento, Elisabetta Lupano, ci fanno male questi schiaffoni?
1: Ci fanno male, ma ci fanno prendere una visione di quello che è il vero senso della vita, ci fanno rendere conto di quelle che sono le vere priorità, di ciò che è vero e di ciò che è completamente illusorio, come quello che noi appunto, tutte le idee che abbiamo, l'illusione di questa matrix, di questa tridimensionalità a cui siamo tanto attaccati. La bellezza di queste seance è che questi personaggi, come Rodolfo Valentino, come Oscar Wilde, come Gandhi, arrivavano per dare degli insegnamenti che poi in fondo avevano questo calibro, questo peso anche quando erano sulla Terra. E non fanno altro che conversare con i partecipanti delle seance fisiche, ai quali si poteva porre delle domande e quindi ricevere anche delle risposte. Quindi il mondo dello spirito ha cercato sempre di dare degli insegnamenti. Oggi noi pensiamo che sia qualcosa di così artefatto, di così finto, lo spirito guida, ma questo è stato veramente, questo è ciò che ha gettato le basi della medianità e della medianità fisica. Perché? Perché all'epoca c'era bisogno di credere che la medianità esistesse attraverso dei fatti tangibili. Ecco perché nel 1900, ma anche prima, i medium fisici erano molti di più. Oggi ce ne sono veramente pochi, perché la medianità ha cambiato la sua frequenza, ha cambiato la sua vibrazione, quindi è una medianità diversa da quello che operava all'epoca. All'epoca c'era bisogno di convincere le persone che il mondo dello spirito esistesse, e quindi era molto più tangibile, quindi la medianità era più fisica. Fisica significa che attraverso un medium fisico che ha una qualità che è legata alla chimica, alla biochimica del suo corpo fisico, è in grado di generare un ectoplasma. Si può diventare medium fisici? Posso svilupparlo? No, ci devi nascere. Devi nascere con il dono di medianità fisica, perché l'ectoplasma viene generato dagli orifizi del corpo del medium, ed è attraverso di esso, l'ectoplasma, che sì, il mondo dello spirito può permettere tutti i fenomeni paranormali, tra cui anche le cosiddette voci indipendenti.
0: Allora, sempre a proposito di voci indipendenti, qui abbiamo un personaggio che abbiamo selezionato poi tra le varie, i vari apporti, un personaggio storico che ha fatto della lotta senza non violenta, una spada incredibile, e ottenendo dei risultati contro l'impero britannico incredibili. Parliamo di Mahatma Gandhi.
1: Grande.
0: E sì, abbiamo qui vari apporti, alcuni sì, apporti, e adesso li cominciamo a sentire.
1: Sì,
0: poi
1: è interessante
0: li valutiamo.
1: Porre l'attenzione per i nostri amici ascoltatori che c'è un accento che Mahatma Gandhi continua ad avere, e nella registrazione si sente molto facilmente.
0: Anglo-indiano, diciamo.
1: Assolutamente sì.
3: Anche voi avete un singolare interesse, un credo simile al mio, e questo mi dà molta gioia nell'essere qui e potervi parlare, e comprendo quanto siate disponibili nel servire Dio e i figli della terra, cercando di portare un'illuminazione di questo strumento che è universale. E noi qui siamo coscienti di quanto bisogno ci sia nel volere di Dio. Voi siete discepoli e combattete per installare nelle menti delle persone sulla terra la sua verità, che è il fondamento di tutte le religioni, in un mondo che porta confusione e spesso stress nella vita dell'umanità.
5: And you are the disciples, like Mr. and Mrs. Conan Shur. You are disciples in as much that you strive to infiltrate into the minds of the people of Earth these truths which are the foundation of all the...
3: Molte menzogne sono state portate dalla follia e dall'ignoranza dell'uomo, a causa del suo personale desiderio di acquisire una posizione di prestigio, ma anche dall'orgoglio di rappresentare una nazione. Ma ciò che conta è solo una religione, che è la verità.
5: Created by man's foolishness and ignorance, because of his willfulness and his desire for personal position, personal and also national pride, until man realizes they are all of the one family, that there is only one religion, universal religion, which is truth. Man himself has created barriers in his ignorance and his desire for personal...
3: L'uomo stesso, nella sua ignoranza, considera la sua stessa conoscenza perfetta, mentre non lo è quella degli altri, così come la sua religione.
5: His religion is the only true religion, and other religions are false.

0: dall'orgoglio di rappresentare una nazione. Ecco, ma ciò che conta è solo una religione che è la verità. Ecco, lui fa un discorso, naturalmente, ha fatto un intervento molto autorevole, molto elevato. Ecco, ma è sbagliato avere un personale desiderio di acquisire una posizione di prestigio secondo una visione terrena, visione materiale?
1: Beh, io credo che lui qui stesse, diciamo, facendo una piccola predizione rispetto a quello che poi sarebbe accaduto nel mondo,
0: Accaduto nel
1: quindi
0: mondo.
1: grandi capi di Stato, ciò che è ai vertici, che è sempre un qualcosa che riguarda il tuo ego personale, non essere a disposizione di una nazione per il bene della nazione e dei suoi cittadini. Aveva già colto dall'altra parte quello che sarebbe poi accaduto un po' nel mondo e credo che questo sia così estremamente attuale ancora oggi, probabilmente molto più oggi.
0: Le sue analisi rimangono nel tempo importanti, ecco,
1: Sì, lui dall'altra
0: comunque.
1: parte ha visto quello che era il movimento dell'ego, dell'essere umano, quello che l'uomo ha sempre cercato di avere, cioè sempre un grande potere personale.
0: Elisabetta Lupano, se lei è d'accordo, andiamo sull'altro audio
1: Sì.
0: che abbiamo selezionato, sempre su Gandhi, di Gandhi, ecco.
2: Death is something which in your world is taboo.
3: La morte è un tabù nel vostro mondo. Gli uomini hanno paura di pronunciare questa parola, scappano da essa, ne hanno tanta paura, poiché sanno nel profondo del loro cuore che è una realtà che prima o poi dovranno affrontare. La paura domina la loro mente e i loro cuori. Bisogna fare qualcosa prima che sia troppo tardi e il disastro diventi inevitabile.
2: Fear dominates the hearts and minds of men, and we know that unless something is done about this before it is too late, the disastrous consequences are so tremendous that one hardly dare think about it. Your responsibility is great. The more knowledge you receive, the more realization that you have of these things, these truths that we give you, the greater is your responsibility. It is not an easy task you set yourselves. I assure you, it will not be easy to do this work. Indeed, I know you have found it has meant many sacrifices. But then again, I know you do not mind because you love to serve. It is this
3: La
2: love
3: vostra responsabilità in questo ha buoni intenti. Più insegnamenti ricevete, più verità conoscete. Non è un compito facile il vostro e vi mostro che non lo è. Avete fatto e fate tanti sacrifici che non vivete come tali, perché amate essere al servizio e nel vostro servire trovate la salvezza.
2: Who have such fear that in that very fear they can destroy not only themselves but the rest of the world or much of it.
3: In questo preciso momento la cosa più importante è come salvare il mondo dal disastro. Vi dico che ci sono due grandi nazioni nel vostro mondo, che vivono nella paura e attraverso la paura possono distruggere non solo se stessi, ma il resto del mondo. Questa paura terribile, questa sensazione con cui si convive, non si quieta pensando di vivere distaccati, non ci si può salvare da essa neanche dopo tutta la sofferenza che l'uomo ha vissuto pensando così di potersi riscattare. E invece è diventato peggio, facendo della vita stessa un inferno vivente.
0: Anche qui Elisabetta Lupano. Vi sono tanti aspetti, tanti spunti, sempre da statista, ovviamente, da grande spiritualista di Gandhi. Ecco, la morte è un tabù nel vostro mondo, perché lui ovviamente parlerebbe
1: Esatto.
0: dall'altra dimensione, e la paura domina la loro mente e i loro cuori.
1: Sì.
0: E questo della morte è un tema, diciamo, ricorrente poi in molte
1: Assolutamente
0: situazioni.
1: sì, lui vede l'esigenza ormai impellente di parlare di questo e infatti le séance che vedevano delle persone che si raggruppavano insieme aveva proprio questo anche di scopo, cioè quello di iniziare a portare la parola e il concetto della morte ad un altro livello, per cui le persone si radunavano, si incontravano e questi insegnamenti meravigliosi che Gandhi ha potuto continuare a passare attraverso la magia di Leslie Flint, avevano proprio questo scopo, la
0: Sì.
1: possibilità di istruire le persone, di poter raccontare come un movimento piramidale, no? Un'onda che si propagava.

0: si propagava affinché poi le persone iniziassero a comprendere questo concetto che la morte non è la fine, ma è semplicemente il proseguo della vita.
1: Qui Gandhi fa sempre appunto da statista un altro riferimento. La cosa più importante è come salvare il vostro mondo dal disastro. E vi dico che ci sono due grandi nazioni del vostro mondo che vivono nella paura e attraverso la paura possono distruggere non solo se stessi ma il resto del mondo. Fa riferimento ai due blocchi, a cosa fa riferimento? Probabilmente
0: Probabilmente
1: possiamo storicamente andarlo a collocare,
0: ipotizzare, beh sì,
1: ipotizzare.
0: sicuramente gli Stati Uniti, probabilmente una grande
1: La
0: potenza, e
1: Russia.
0: la Russia. Io pure ho pensato questo nel momento in cui ho ascoltato questo apporto, sì.
1: Elisabetta Lupano, furono molte le apparizioni pubbliche, torniamo a Leslie Flint, in sale di hotel, teatri e
0: Sì,
1: auditorium, ma
0: sì,
1: anche aule e chiese,
0: sì.
1: e in alcune occasioni addirittura con più di 2.000 spettatori paganti.
0: Sì.
1: La fama di Leslie Flint arrivò anche in America. Ecco, ma perché, nonostante il notevole seguito di persone, compreso personaggi dell'alta società, gli innumerevoli test ai quali venne sottoposto e che superò, vi furono varie controversie che misero in dubbio le sue capacità medianiche?
0: Perché non si conosceva questo dono, era straordinario e non sapevano dove collocarlo. E, ripeto, è stato testato, imbavagliato, legato, gli è stato fatto di tutto e il cinismo ha un suo canale. Se tu non credi, io posso non fare nulla per poterti convincere. Leslie Flint questo lo diceva. Troverai sempre una scusa per dire che questa cosa non funziona e quindi non ci sarà mai nulla. Che potrà dimostrarti il contrario, perché sei tu di fatto che non vuoi comprendere che questo è possibile.
1: Elisabetta Lupano, Leslie Flint spiegava che i medium a voce diretta possiedono una dote rara, quella a cui facevo riferimento anche lei prima. In loro presenza è possibile sentire i defunti che parlano con la loro voce. Essi non utilizzano, questo diceva poi Leslie Flint, non utilizzano la cassa o gli organi vocali del medium, ma parlano attraverso una cassa vocale artificiale
0: Sì,
1: costituita da ectoplasma,
0: corretto.
1: appunto sostanza, possiamo dirlo,
0: Sì.
1: sostanza eterea con cui gli spiriti prendono varie forme e si rendono visibili. Questo poi
0: Sì,
1: lo
0: c'è da
1: spiegava anche
0: aggiungere anche che
1: Leslie
0: si rendono anche materializzabili,
1: Flint.
0: perché insomma, ecco, questo lo posso raccontare in prima persona.
1: Tutto potrebbe apparire come un trucco cinematografico, come nei film Ghostbusters o Poltergeist, ma una persona che si avvicina per la prima volta alla medianità, come può considerare reali queste manifestazioni che possono anche intimorire?
0: Allora, intanto occorre dire che non dobbiamo avere paura del mondo invisibile, perché questo mondo non è poi così tanto invisibile, quindi abbiamo tante possibilità di poter renderci conto che il mondo invisibile è intorno a noi ed esiste. Quello che io dico sempre, esorto le persone ad avere certo un aspetto di non credibilità a tutto, e quindi l'approccio cinico ci può stare, però avere anche quell'apertura mentale di accogliere il fenomeno. E di misurarlo, perché quando hai la possibilità di continuare ad avere delle voci che dall'altra parte ti parlano in voce diretta o attraverso la voice box in una seance fisica e ti accorgi che quello che viene detto ha un grande fondamento di verità, perché magari incontri una persona che dall'altra parte ti dà delle evidenze della sua vita che nessuno dei partecipanti può sapere se non la persona a cui è destinata la comunicazione. Allora, intanto c'è questa apertura e predisposizione, e poi c'è da dire un'altra cosa, che assistere ad una seance fisica ha un immenso impatto sul tuo cuore.
1: Elisabetta Lupano, stiamo arrivando al termine. Ecco, vogliamo salutare in qualche modo i nostri ascoltatori.
0: Siamo stati velocissimi, sembrerebbe oggi, siamo arrivati alla fine di questa puntata
1: Sì.
0: di Medium. E abbiamo trattato la figura di Leslie Flint, noto per la medianità a voce diretta, che raggiunse l'apice della sua fama tra gli anni 30 e gli anni 60. I partecipanti che prendevano parte alle sedute di Flint riferivano di sentire le voci dei morti che li circondavano nella stanza. Flint si esibiva, legato e imbavagliato, nel tentativo di dimostrare che non stava fingendo la sua voce. Il medium inglese affermava di essere in grado di evocare l'ectoplasma dal quale poteva ricostruire le corde vocali per poterlo far ascoltare. Elisabetta Lupano
1: e Giacinto De Caro
0: vi salutano. Vi aspettiamo per il prossimo appuntamento di Medium a gennaio su Rai Radio Techetè, quando tratteremo la storia delle sorelle Fox e le loro straordinarie attività medianiche.

Il problema è abolire la parola. Noi quando si canta in questa direzione qui non crediamo molto alla parola. Vogliamo abolire, perché la parola è proprio ci incastra o ci schiavizza all'interno di un discorso stilistico. Noi non crediamo nello stile, quindi si cerca di abolire la parola, che è un secondo segnale della realtà, non è la realtà, l'unica realtà la parola. Si cerca di frugare all'interno, nelle pieghe, cioè rovistare nelle piaghe del linguaggio per tirare fuori qualcosa di nuovo. Questa è la direzione di questo tipo di sperimentazione vocalica.

Per la cultura greca del periodo di Esiodo, il canto rinnovava la fertilità della terra e le sorgenti d'acqua, reggeva e muoveva il cielo e le stelle.

0: terza e ultima puntata dedicata alla voce di Demetrios Stratos, alle sue sperimentazioni musicali che sono finite nel 1979, o meglio il 18 giugno del 1979, quando Demetrios Stratos morì prematuramente a soli 34 anni. Ci sono rimaste tutte le sue registrazioni, c'è rimasto il ricordo dei suoi concerti. E in radio ci sono rimasti appunto dei ricordi di Demetrios Stratos. In questa terza ed ultima puntata abbiamo ancora nuovamente estratti dalla trasmissione Storyville, che dedicò nel 2002 svariate puntate al ricordo di Demetrios Stratos. E queste puntate erano scritte, curate e anche recitate dalla drammaturga e poeta Mariangela Gualtieri. Una bella rilettura di quello che è stato il suo lavoro, che è stata già svariate volte riproposta in replica da Radio 3, e noi appunto vi proponiamo come Radio Techete degli estratti di queste puntate che consideriamo appunto significativi. Buon ascolto.
1: La Teogonia di Esiodo riflette il pensiero mitico greco riguardo al significato della voce, che si inserisce in un contesto di sacrificio rituale del canto e dell'ascolto, voce che unisce gli uomini e gli dèi. In un rituale greco primitivo, ascoltatore e cantore si fondono. Il cantare è un cantare della voce che instaura mondi e vite multiple. Da esso scaturiscono, secondo l'armonioso ordine della lira, vite benigne e forze sublimi, oppure, attraverso il suono dell'aulos, vite maligne e forze distruttrici. La voce, dunque, appare un veicolo privilegiato di unione con le forze vitali e di unione tra uomini e dei. Un modo per sondare l'occulto.

È stato Demetrio Stratos, nel nostro secolo, a mettere in luce la virtù ontopoietica del canto. Il suo modo di usare la voce ha risvegliato molte questioni sopite. Il suo pensiero ha dimostrato che dobbiamo riuscire a cantare la voce, a far sì che essa canti se stessa, che esista in quanto essere, affinché noi possiamo essere. Poiché se la voce sarà, noi saremo. Se lasceremo che essa non sia, allora non saremo più, o saremo ciò che non siamo, semplici schiavi di suoni e parole vuote. Si tratta proprio dell'idea dei greci all'epoca di Esiodo. Non cantare equivale a non esistere,

0: Sergio Stratos a introdurre il concetto di voce musica, una voce considerata nella sua individualità e non vincolata unicamente alla parola e al suo significato verbale. Una voce che incarna tutto quello che le nostre capacità vocali sono in grado di produrre. Non si tratta, in questo caso, della voce intesa nella sua accezione corrente, né della voce che utilizziamo come strumento nella nostra vita quotidiana. Stratos si ribella proprio contro la voce bella e pronta dei giorni nostri, combattendola con una strategia e una pratica decisamente liberatorie.
1: Siamo dentro Storyville, la voce che ci racconta la vita e la musica di Demetrio Stratos e quella dell'attrice e drammaturga Mariangela Gualtieri, prendendo spunto dal libro Demetrio Stratos alla ricerca della voce e musica di Jeanette Hulli, edizioni Auditorium. E utilizza anche in questo Storyville il testo dei video registrati a New York con Demetrio Stratos da Massimo Villa. Il video si intitola Suonare la voce insieme a Paolo Spedicato.

0: Questo pezzo si chiama Strips o di Da Strips, cioè fumetti, e descrive attraverso un rumore, l'onomatopea, una serie di fumetti. Strips sono i fumetti americani e questo si chiama Cowboys and Indians. Cioè la situazione è una situazione di fattoria animali, una signora che culla un bambino, arriva arriva innanzitutto l'indiano, che è sempre nella storia nordamericana e il cattivo della situazione. Arriva il cowboy, uccide l'indiano e finisce così. Questo è il fumetto originale. Invece qui si cerca di ribaltare un po' la situazione. Sì, l'indiano muore, il cowboy violenta la signora e va via e perde la situazione. Oink, oink.
1: All right, you lady, we'll do 25 miles again. Oh, come on, I love you. Come here, lady. Click, click, click. Thump, thump.

0: I'm becoming aware of the voice.
1: È stato per caso che venne a conoscere la voce di Demetrio Stratos? Ero con Merce Cunningham a Boston. E davamo degli spettacoli. C'era un tale in una delle stazioni radio, WGBH, piaceva molto agli ascoltatori. Mandava in onda dischi e faceva interviste. Voleva intervistare Merce Cunningham e me assieme. Quando non parlava, il suo modo per rendere il programma interessante per gli ascoltatori era di far sentire dei dischi.
0: And I don't like to hear records.
1: A me non piace ascoltare dischi.
0: So he asked me what records of mine.
1: Così mi chiese quale dei miei dischi mi sarebbe piaciuto ascoltare. Nessuno in particolare, gli risposi.
0: He said he had a record by an Italian.
1: Mi disse allora che aveva un disco di un cantante italiano, Demetrio Stratos. Credo che fosse dei Mesostics.
0: Which I had.
1: Sapevo che lui l'aveva cantato.
0: That he had sung, but I had
1: ma non avevo mai ascoltato.
0: Sound. So I said,
1: dissi allora,
0: that I would
1: visto che devo ascoltare qualcosa, perché non ascoltiamo quello?
0: So we would talk,
1: parlavamo and then e mise sul disco.
0: And the moment he put on the record, I was
1: rimasi sbalordito. La sua voce non è una voce in senso limitato, ma una voce che si estende al di là di ogni senso del limite.
0: Out beyond any sense of boundary.
1: Fu un'esperienza meravigliosa. E ogni volta che smettevamo di parlare e lui metteva dischi, chiedevo di mettere sempre lo stesso.

estratto dal decreto di citazione a giudizio della Procura della Repubblica dell'11-12-1997, nel quale si accusano componenti e musicisti cantanti del gruppo musicale Area con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e, in tempi diversi, all'interno del luogo aperto al pubblico denominato Centro Sociale Leoncavallo, sito in Milano, tenevano pubblico spettacolo musicale senza avere previamente ottenuto dal sindaco del Comune di Milano la prescritta licenza di pubblico spettacolo. Inoltre, reati previsti e puniti dagli articoli 110, 81, 659, perché in concorso tra loro con la qualità e la condotta nel luogo descritto al capo H dell'imputazione, abusavano di strumenti musicali e cagionavano delle emissioni rumorose, intollerabili, e in tempo di notte disturbavano il riposo e le occupazioni delle persone abitanti negli immobili vicini.

Beh, oggi si parla molto della voce usata come strumento. Oggi si scopre la voce usata come strumento, però in realtà il tipo di ricerche che facciamo, che abbiamo fatto noi in Italia col gruppo Aria sulla voce, è una ricerca molto molto diversa. Noi vogliamo superare questo concetto. Oggi c'è la tendenza, i cantanti vogliono usare la voce come uno strumento. I grossi maestri indiani, quando suonano uno strumento, il più grosso complimento che si possa fare a un cantante indiano è: suoni lo strumento come una voce. Quindi il contrario dal concetto che usiamo noi in Occidente. E noi siamo molto estranei alla voce, che per un motivo molto semplice: noi non sappiamo la sua provenienza, non sappiamo da dove arriva, dove va, che tipo di veicolo è e come funziona.

0: Deux.
1: Nel 1977 Stratos comincia a interessarsi di psicanalisi e svolge una ricerca sul rapporto tra linguaggio e psiche. Tiene corsi e seminari nelle scuole, formulando una vera e propria pedagogia della voce. Esegue diverse performance al Teatro Arsenale e alla Galleria Marconi di Milano. Su invito di John Cage, nel marzo del 1978, partecipa a Events, spettacolo di Merce Cunningham, che ha luogo al Roundabout Theatre di New York.

con la direzione artistica di Jasper Johns, la direzione musicale di John Cage, le coreografie di Cunningham, i costumi e le scene di Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Mark Lancaster e Andy Warhol. Ah.

0: Demetrio came. I had never met him, of course.
1: Non lo avevo ancora conosciuto quando venne in teatro.
0: It was, must have been the afternoon of the first.
1: Deve essere stato nel pomeriggio del primo spettacolo.
0: He arrived in what looked to be like a sort of Greek sailor's garb.
1: Ricordo che arrivò in tenuta da marinaio greco. Non so come descriverlo altrimenti. Cappello in testa, giacca e pantaloni di quel tipo. È arrivato con la sua persona così forte, ma anche così straordinaria da starci insieme. Abbiamo parlato un poco, gli ho spiegato come si prospettava lo spettacolo in rapporto alla danza e allo spazio, e gli ho chiesto dove voleva stare durante lo spettacolo, naturalmente sul palco di fronte al pubblico, ma in quale punto in particolare. Mi ha detto che voleva mettersi sul proscenio. Era ancora pomeriggio. E gli abbiamo preparato un podio per leggere la musica, con un microfono che è stato verificato. Ma lui non emetteva il minimo suono mentre aspettavo di sentire, perché conoscevo solo un suo disco e non vedevo l'ora che ciò avvenisse, perché era straordinario starlo a guardare. Ma non ha emesso un solo suono durante questa specie, diciamo, di prova. E che lui sia rimasto o no per tutta la durata della nostra prova non ricordo, ma rimasi sbalordito dal fatto che non aprì bocca una volta ambientatosi e provato il funzionamento del microfono. Finalmente gli ho chiesto se potevamo aiutarlo in qualche cosa e lui a dire: no, va bene, va tutto bene, posso rimanere? Ed io: ma certo, puoi rimanere quanto ti pare, Demetrio. Lo spettacolo comincia alle 8 di sera. Abbiamo cominciato a provare. Ad un certo punto se n'è andato. E mi sono messo a immaginare come si sarebbe presentato più tardi. E infatti era esattamente lo stesso. Cappello, sciarpa, fu straordinario. Stava dietro il palco e non apriva bocca, non sentiva ancora nulla. Noi stavamo scaldandoci come fanno di solito i danzatori dietro le quinte, all'interno di uno spazio alquanto particolare, e non potevamo uscire sulla scena perché il pubblico stava già entrando. Arriva finalmente il momento dello spettacolo. Demetrio comincia. In questo spettacolo in particolare dovevo essere io il primo, ma avevo stabilito che fosse lui a cominciare cantando prima della mia uscita. Comincia a cantare. Sono rimasto così colpito, era così straordinario. Mi sono detto: non voglio rimanere qui. Sono corso subito sulla scena solo per ascoltarlo e guardarlo cantare. Ero completamente ipnotizzato.

per esigenze finanziarie hanno nel frattempo lasciato la Cramps, approdano alla nuova etichetta Ascolto CGD, della quale incidono quello che sarà l'ultimo album con Demetrios Stratos. 1978, gli dei se ne vanno, gli arrabbiati restano.

0: Come solista, invece, Stratos prosegue il lavoro con la Cramps di Gianni Sassi e nello stesso anno realizza il nuovo disco Cantare la voce. Nel giugno di quell'anno, ad Amsterdam, partecipa a Sunday di John Cage, performance di 10 ore, senza interruzioni. Il 30 marzo 1979, Demetrio Stratos tiene il suo ultimo concerto, in solo, presso il teatrino della Villa Reale di Monza. Il 2 aprile viene ricoverato al Policlinico di Milano e da qui poi trasferito al Memorial Hospital di New York, dove muore di aplasia midollare a 34 anni da poco compiuti, il mattino del 13 giugno. Il concerto, organizzato per il 14 giugno all'Arena di Milano, con lo scopo di raccogliere fondi per la degenza di Stratos all'ospedale di New York, si trasforma così in un grande omaggio collettivo all'artista. Vi partecipano un centinaio di musicisti e nella prima e maggiore riunione spontanea di giovani della storia d'Italia, oltre 60.000 spettatori.
1: Prima quelli del cane che è malato, poi quelli della contessa. Agilmente sale sul tetto e si mette a suonare il flauto. Guarda la luna come un pastore errante. Poi si getta di nuovo nella pociangara. Dietro di lui si buttano le pecore dell'Asia centrale. Il paracadutista

La perdita, il vuoto che lascia Demetrio è incolmabile per la cultura musicale. Questa manifestazione è una prova del tipo di popolarità, del tipo di risposta del pubblico giovanile dà al lavoro di Demetrio, che è sempre stato considerato un lavoro marginale, un lavoro legato solo e elitario, legato all'avanguardia, anche per quanto riguarda l'aspetto area. Qui c'è il pubblico del rock, ecco, il pubblico del rock è un pubblico importante, perché Demetrio è partito dal rock, è partito da una musica di tradizione popolare e attraverso vari livelli di consapevolezza è arrivato a ricerche che le hanno collocato come una delle figure più importanti della musica internazionale.

Avete ascoltato la terza ed ultima puntata dedicata a Demetrio Stratos a cura di Francesca Vitale. Demetrio Stratos nel quarantennale della morte, infatti

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Scusa, Salvo.
2: Sì.
1: Ti posso parlare?
2: Ancora, che vuoi?
1: Ci sono stati sviluppi nell'indagine.
2: Quale indagine?
1: Vabbè, ho capito, io torno più tardi.
2: Qua mi dici di quale cazzo di indagine si tratta?
1: Quella sul traffico d'armi.
2: E secondo te io ti ho dato l'incarico?
1: Me ne hai parlato stamattina, a me mi è parso implicito che...
2: Ma quindi, una cosa, mimica, tu sei un grandissimo figlio di bottana salvando tua madre, sentite.
1: Vabbè, allora facciamo così. Io prima ti dico quello che ho fatto e poi tu mi dici se devo continuare o meno.
2: Vabbè, allora dimmi quello che hai fatto, cammina.
1: Allora, ho messo due persone a sorvegliare ingressi a giorno e notte.
2: Hai messo due dei nostri?
1: No, sono due agenti di Ragone che il questore ha distaccato su mia richiesta.
2: Ah, hai telefonato al questore? Come ti sei allargato bene, Mimì?
1: Senti, c'è stata un'intercettazione telefonica che forse significa qualche cosa. Ho qui la trascrizione, la vuoi leggere?
2: La ricordi a mente?
1: Certamente, però magari tu leggendola scopri qualcosa che io non so.
2: Mimì, tu a questo hai scoperto tutto quello che c'era da scoprire. Non mi fare perdere tempo, cammina.
1: Dunque, dal supermercato in Grassia chiama Brancato a Catania e si lamenta per i disguidi dell'ultima spedizione, dicendo che non si può far arrivare un camion con tanto anticipo perché questo gli ha procurato un sacco di problemi. A questo punto la reazione di Brancato è quantomeno stupefacente, perché sai che fa? Si incazza e alza la voce. Balbettando in Grassia chiede spiegazioni. Brancato sai che gli dice? Che è insolvente e che la sua banca gli ha consigliato di non avere più rapporti con lui.
2: E in Grassia come ha reagito?
1: Niente, muto, riattaccato senza nemmeno salutare.
2: Tu l'hai capito il significato di questa telefonata?
1: L'hanno scaricato.

0: Che minchia fai, Gegè? Cammini con i fari spenti, ti stavo sparando.
1: Volevo vedere se ti sono venuti appresso.
0: Ma chi mi dovrebbe venire appresso?
1: Ora te lo dico.
0: Vieni qua, vieni.

0: Che hai freddo?
1: No, ma tremo lo stesso. Ma lo sai che hanno ammazzato?
0: Ne ammazzano tanti, GG, di chi stai parlando?
1: Di Pietro Gullo sto parlando. L'hanno ammazzato e l'hanno portato alla Mannara.
0: Chi era, un tuo cliente?
1: No, cliente no. E anche se mai ero io cliente suo. Pietro Gullo era uomo di Tano Greco. Fu lui che mi disse che Tano Greco ti voleva incontrare.
0: Ma che meraviglia ti fai, è sempre lo stesso. Chi vince fa l'assomiglia tutto. Ma succede così magari in politica. C'è stato un passaggio di mano negli affari di Tano Greco e ammazza tutti quelli che stanno con lui.
1: Le cose non stanno così. Ho avuto informazioni precise.
0: E allora come stanno?
1: Stanno che si sono offesi. Non sopportano che Tano Greco gli ha fatto fare la figura degli stronzi. Le fotte di più l'offesa che le armi che ti ha fatto trovare.
0: Ma quale offesa, Giagge?
1: L'accordo. L'accordo fra te e Tano. Non sopportano che tu e Tano gli avete messo la sputazza sul naso e che gli avete fatto fare la figura degli stronzi.
0: Sei sicuro che ce l'hanno anche con te?
1: La mano sul fuoco ci metto. Perché il cadavere di Pietro Gullo l'hanno portato proprio alla Mannara, che è casa mia. Più chiaro di così,

0: Nivia, sei tu?
1: Sì, sì, amore.
0: Come l'hai saputo?
1: L'hanno detto alla radio stamattina. Così ho chiamato il tuo ufficio e Augello mi ha raccontato tutto.
0: Livia, come sto?
1: Bene, considerando quello che ti è successo. La pallottola ti ha perforato il colon. Te l'hanno dovuto asportare d'urgenza.
0: Sono rovinato per sempre.
1: Ehi, non essere sciocco.
0: Dovrò mangiare in bianco per tutta la vita.

Dottore, dottore, come si sente? Come si sente? Dottore, dottore, sono qui di guardia, a montare la guardia per lei. Potrebbe darsi che entrerebbe qualcheduno e vuole finire l'opera cominciata. Mi spiegai? Dottore, dottore, guardi. Dottore, il sangue mio ci disse.

0: Come si sente?
1: Ora, ora si sveglio.
0: Commissario, ci ha fatto prendere un bello spavento. Ma la sai una cosa, dottore? Lei spara come un dio. Ad uno l'ha freddato con un colpo solo e all'altro l'ha ferito.
2: Sì, signore. Non sappiamo dove l'ha preso, ma di ferito l'ha ferito. Il dottor Iacomuzzi ha trovato una pozza di sangue così a una decina di metri dalla macchina.
0: Poco fa è venuto Iacomuzzi per sentire come stava e poi anche il dottor Pasquano.
3: Ha detto che è sinceramente dispiaciuto di non averle potuto fare l'autopsia.
0: Ah, il questore pure è venuto. E anche Adelina, la sua cameriera. È voluta rimanere per qualche tempo e poi l'abbiamo riaccompagnata a casa. E il dottor Augello ha passato qua tutta la notte. È lui che l'ha trovata.
3: Commissario, poi tutti i telegiornali parlano di lei, anche quelli nazionali.
0: C'è. Non ha sofferto, commissario.
4: È morto sul colpo.
0: Colpo al cuore.
5: Signori, per cortesia, accomodatevi fuori. Adesso il dottore deve riposare.
6: Mi raccomando, eh.
0: Ci vediamo, commissario.
6: Arrivederci.
7: Ah, dottore, non si preoccupi. In tal caso io sono fuori, eh.
8: Ah, a proposito,
7: troppo gentile, dottoressa. Quanto le devo?
9: No, no, niente, Catarella. Augello è ancora dentro.
7: Sì, devo una pare verbale. Cosa lunga? Sì, sì, prego.
9: No, grazie.
7: Allora, se permette.
10: Buongiorno.
11: Un anonimo ha chiamato in commissariato dicendo che c'era stata una sparatoria alla baia dei turchi. C'era Galluzzo di guardia che mi ha chiamato immediatamente perché sapeva che tu ti incontravi abitualmente in quel posto con Gullotte.
12: Lo sapeva?
11: Ma lo sapevano tutti, a quanto pare. Mezzo paese lo sapeva tranne io. Allora sono uscito di casa senza manco vestirmi. In pigiama ti sono venuto a cercare, mannaggia a te.
12: Ma perché tu la notte dormi col pigiama?
11: Sì, perché?
12: No, niente.
11: Gullotta che ti doveva dire?
12: Non lo so. Aveva incominciato a parlare. Pensavo di aver trovato qualcosa che mi potesse interessare, ma non ho fatto in tempo a dirmi niente. Tu invece che mi volevi dire?
11: Prima firma il verbale.
12: Allora?
11: Hanno ammazzato in Grassia, stamattina presto. Stava venendo in paese con la macchina. E l'hanno sparato.
12: Hanno tagliato il ramo morto.
11: Sì, comunque io aumento la tua protezione, Salvo.
12: No, è inutile.
11: È inutile? Non è detto che non ci riprovino, Salvo.
12: E qui ti sbagli. A me non succederà più niente, perché vedi, Mimì, a farmi sparare sei stato tu.
11: Sono stato io. Ma che stai dicendo, Salvo?
12: E adesso ti spiego. Sei stato tu a mettere degli agenti alle costole di Ingrassia, giusto?
11: Sì.
12: Ma che pensai, che quello era così fesso da non accorgersi?
11: Sì, ma questo che cosa c'entra con...
12: Fammi finire. Ingrassia ha pensato che a dare quell'ordine fosse stato io. E allora, per farsi bello agli occhi di Brancato, che lo voleva eliminare, ha pensato di assoldare due stronze per accopparmi, ma non c'è riuscito. A un certo punto, Brancato, o chi per lui, si è rotto le palle di Ingrassia e l'ha cancellato dalla faccia della terra. Se tu non l'avessi messo sull'avviso Ingrassia, a quest'ora, cioè già sarebbe vivo. E io non avrei questo dolore al fianco. Tutto qua.
11: Se le cose stanno così, allora hai ragione tu.

0: salvó. Salvò.
1: Ma maestra.
0: Io lo sapevo che sareste venuto a trovarmi, sai?
1: Signora maestra, lei è la prima persona a cui faccio visita dopo l'ospedale.
0: Ma stai bene?
1: Sì, benissimo. No, sono un po' stanco.
0: Dio mi salvò. Soffri?
1: No. No, Gigi l'hanno ammazzato sul colpo. Anche il medico legale me l'ha detto. Un colpo solo, diritto al cuore. Io credo che non si sia accorto nemmeno di quello che era successo.
0: Ma è vero che ammazzaste tu, quello che ammazzò Gigi?
1: Sì, sì.
0: Gigi, dove si trova a trovare? Ne sarà tanto contento. Tu sai, ti volevo un bene dell'arma, ti volevo.
1: Io volevo un bene anche. Ricordate quando Gegè buttò quel petardo nel calderone di rame?
0: Sì.
1: E il calderaro che lo stava riparando se ne svenne per lo botto.
0: Sì, sì.
1: Che ce ne dovevamo scappare, Perché se ci pigliavano erano guai.
0: Ma ti ricordi bene quello che ho fatto, che ho combinato, che io rovesciavo con la mano di chiosso col pettino?
1: Sì.
0: Dentro la borsetta da messo longo.
1: Come no, me lo ricordo.
0: Brigante. Mancare tu non eri uno stingo di sangue.
1: Sì.
0: Eravate tu brigante. Tu e Gegè. Tutte e due. Solo che Gegè è rimasto brigante.
1: Ma no, Gegè era una brava persona.
0: Certo, lo dici tu perché sei un suo amico e sapessi quello che dopo ti...
1: Sì, ma in fondo era buono.
0: Buono, un bambino brigante. Certo. Guarda, guarda che ti faccio vedere.
1: No.
0: Io li ho trovati, guarda, è passato bene tutto.
1: Madonna.
0: Non ti riconosci più qua, quando sei bello. Proprio se io stavo andando a mangiare, che fai? Resti con me?
1: Grazie, vorrei, ma non...
0: Hai ragione, veramente, sto cucinando cose pesanti per te.
1: Ma perché? Che preparo?
0: Tuppate di cosugo.
1: Tuppate di cosugo?
0: Sì, ci mi sembra induccia, ci sembra peperoncino e olio abbondante. Amore.
1: È tanto tempo che non le mangio. Cioè, che facciamo? La mamma è...
0: Sì, vero, ma che sogno fai?
2: Il tempo aveva guarito la mia ferita. Mi sentivo meglio. Ma anche se l'inchiesta era stata archiviata, c'era qualcosa in quella grotta che non mi lasciava dormire. Il mistero di quei due giovani amanti assassinati più di 50 anni fa. Quel cane di terracotta messo a guardia del loro ultimo sonno. La ciotola con le monete dentro. Qualcosa mi diceva che dovevo andare avanti.
3: Questa è una fotografia che tengo sul comodo. L'ho ricevuta da New York. Almeno così dice il timbro postale. Erano i primi mesi del 1947. Dentro la busta c'era solo la fotografia, non un biglietto, niente, nemmeno una parola.
2: Signora, lei avrà riconosciuto la calligrafia sulla busta, no?
3: No, dottore. L'indirizzo era scritto a macchina.
2: Ah.
3: Non so se se lo rammenta, signor commissario, ma quando lei spiò mio marito dove poteva trovare Lillo Rizzitano, lui gli rispose che non aveva sue notizie dal luglio del 1943. Fu allora che mi venne in mente che anche a me sparì un'amica in quel periodo. Si chiamava Lisetta Moscato ed era una cugina di Rizzitano.
2: Ah, e quanti anni aveva?
3: Aveva 17 anni, eravamo insieme in classe. A causa dei bombardamenti la scuola chiuse l'ultimo giorno di aprile. Poi Lisetta e la famiglia si sono trasferiti in un paesetto dell'interno.
2: Ma quando la guerra finì, Lisetta non tornò qui a Vegata?
3: No, Lisetta non torna più. La famiglia sì. Quando tornarono loro a Vigata, io andai a trovare Moscato. La mamma era morta, poverina. Il papà prima non voleva incontrarmi. Poi mi trattò male. Mi disse che la figlia si era fidanzata con un soldato americano e che l'aveva seguito contro la loro volontà.
2: C'è qualche cosa di strano, ma non riesco a capire cosa.
4: Non si vede molto bene. Non hai una lente di ingrandimento?
1: Sì, ci dovrebbe essere da qualche parte. Solo che quando Adelina mette a posto non si riesce a trovare più niente. Ah, eccolo.
4: Qui, guarda qui. Guarda l'ombra sotto il velo.
1: E allora?
4: Non c'è il sole.
1: Che significa non c'è il sole?
4: È l'unica ombra, non ce ne sono altre sulla fotografia. Non vedi che è un fotomontaggio?
3: Commissario, allora la mia amica è morta, è vero?
1: Signora, non possiamo dirlo con certezza, però temo di sì.
5: Angelina.
1: Mi dispiace.
5: Ma abbia pazienza, signor commissario. Il fatto è che erano molto amiche, sai.
1: Posso fare una domanda?
5: Prego.
1: Ma lei esclude che l'amante di Lisetta fosse il cugino Lillo?
5: Lillo? No. Assolutamente no, signor commissario. No, Lillo era pazzamente innamorato di una ragazza di Montelusa. No, no. Impossibile proprio.
1: E il papà di Lisetta è ancora vivo?
5: No, no, è morto molto vecchio, saranno perlomeno 5 anni.
1: E che tipo era?
3: Glielo dico io chi era Stefano Moscato. Era un padre possessivo e violento. Una volta ha picchiato la figlia, solo perché un giovane che lei neanche conosceva, all'uscita della chiesa si è permesso di rivolgerle il saluto. Questa è l'ultima lettera che ho ricevuto da Lisetta mentre mi trovava ad Acqua Pendente, dove mi ero trasferita con i miei. Angelina,

0: Ho ricevuto un biglietto di 4 righe scritto da lui dove mi dice che devono trasferirlo. È arrivato l'ordine di partire, capisci? E io prima che lui parta voglio, devo stare con lui un'ora. A costo di fare una pazzia.
1: Beh, amante Lisetta non era americano, ma soldato sì.
2: Perché?
1: Lui ha ricevuto l'ordine di partire, questo mi fa pensare a soldati, militari.
3: Per la miseria, signor commissario. La Pacinotti!
1: E chi è questa Pacinotti?
3: La Pacinotti, sì.
4: Dobbiamo assolutamente andarci. Andiamo, signor commissario, non abbiamo un momento da perdere. La Pacinotti, perbacco. Prego, secondo,
0: andate. Ma si può sapere dove stai andando?
4: Da Tumino, Angela, poi ti spiego. Tumino. Poi ti spiego. Andiamo. Tumino! Tumino! Vieni, Tumino, vieni, che ti devo parlare.
5: Vengo, vengo, signor presidente. Che piacere vederla, come sta?
4: Bene, bene, tu. Ti presento il commissario Montalbano.
5: Molto lieto, molto, molto lieto. Quale buon vento vi porta?
1: Senta, signor Tumino, il preside Burgio si è ricordato che lei faceva parte dell'equipaggio di una nave, officina, la Pacinotti, che era ancora da qua avvicata dalla fine del 40, giusto?
5: E allora, cosa volete sapere?
2: Ti ricordi quante persone dell'equipaggio sono rimaste ferite o uccise, oppure sono state dichiarate disperse per cause di guerra?
5: Abbiamo avuto un morto con una ferita di scheggia di bomba che si chiamava Alfio Sciacca, e un ferito che si chiamava Salvatore Nicotra. E un disperso, un certo Mario Cunici.
1: Disperso in mare?
5: Mare. Signor, ma quale mare? Noi siamo rimasti attraccati con la nostra nave tutto il tempo.
1: E allora perché è stato ritenuto disperso?
5: Perché la sera del 7 luglio del 1943 lui non tornò a bordo. Nel pomeriggio ci fu un violento bombardamento e lui era in libera uscita. Andammo casa per casa, ma niente da fare.
2: Bene, Tumino, ma non poteva avere semplicemente disertato.
5: Ma che dice, signor presidente, disertare Curici? Lui la voleva la guerra, signor commissario. Era fascista. E poi era cotto.
1: Cotto?
5: Innamorato di una ragazza del luogo. Un giorno mi disse: quando terminerà questa guerra, io me la voglio sposare.
1: Ma lei la conosceva questa ragazza?
5: No.
2: Ti disse almeno il nome di questa ragazza?
5: Sì, se ben ricordo, sì. Lisetta. Mi disse che si chiamava Lisetta.
2: Lisetta?
5: Lisetta. Oddio mio, cosa ho detto?

0: ancora. Allora mettiti vicino che ci facciamo la foto insieme. Vai. Sei pronta?
1: Sì.
0: Eccolo lì.
1: Ancora.
0: Ancora?
1: Sì.
0: Un altro?
1: Sì. Basta.
0: Grazie. Rosa, è venuto bene, eh?
1: Guarda come siamo carini. E questo è il premio per lei.
0: Ma come?
2: Ben arrivati.
1: Buonasera.
0: Come stai?
2: Bene. Prego.
0: Grazie. Allora, Valente, che fai? Misteriosa, a che si deve questo invito? Vuoi?
1: No, grazie.
2: Ho una sorpresa per te. Ecco qua.
0: Che?
2: È il Corano.

0: Me lo ha portato un mio amico arabo, uno scrittore. Aveva visto il servizio sulla grotta alla televisione ed è rimasto molto colpito da quel servizio. Dice che qua dentro c'è una sura, la 18ª mi pare, che racconta di alcuni giovani che non volevano allontanarsi dalla vera religione. Dio li ascoltò e li fece cadere in un sonno profondo all'interno di una grotta. Dormirono per circa 309 anni. Ma la cosa più curiosa nel racconto del Corano è che davanti all'imboccatura della grotta, a proteggere il sonno di questi giovani, c'era un cane di nome Kitmir. E inoltre nelle tasche dei dormienti c'erano delle monete che sarebbero servite loro al momento del risveglio. Singolare, no?
1: Salvo, che c'è? Non ti senti bene?
2: No, niente, scusa. Hai il cellulare?
0: Sì.
2: Lo dai un attimo, per favore? Scusate, un momento solo,
0: Quella ferita lo ha cambiato. In meglio, devo dire. Una volta non mi avrebbe dato tanta soddisfazione.
3: Pronto, signor Preside, Montalbano sono. Mi scusi se la disturbo a quest'ora, ma devo chiedere una cosa molto importante.
4: Mi dica, si figuri.
3: Senta, Lillo Rizzitano, sapeva l'arabo?
4: Ma quando mai? Impossibile.
3: Ma può darsi che l'aveva studiato all'università?
4: No, lo escludo, signor commissario.
3: In che cosa si era laureato?
4: In lettere, a Palermo, con il professore Aurelio Cotroneo, mi pare nel 42.
3: Ho capito. Ma aveva qualche amico arabo?
4: Commissario, gli arabi ci sono stati, ma al tempo della loro dominazione. Poi sono tornati ai giorni nostri, poveracci, ma non come dominatori. A quell'epoca non ce n'erano. Ma che cosa vi hanno fatto gli arabi? Oh,
3: no, a me niente, per carità. No, è che mi era venuto un dubbio.
5: Commissario, la tesi di Lillo Rizzitano.
3: No.
5: L'ho trovata.
3: All'Università di Palermo, negli archivi?
5: Sì, ma non è stato facile, eh. C'erano centinaia di migliaia di volumi, tutti impolverati. Non so manco io come siamo riusciti a trovarlo.
3: Ricorrenze e varianti tematiche nelle culture del Mediterraneo. Il mito dei sette dormienti. Il tema del sonno è presente anche nella letteratura ebraica, in quella greca e in quella cristiana. In tutte le leggende, infatti, siano esse ebraiche, cristiane o greche, dopo un certo numero di anni i dormienti si risvegliano. Li abbiamo trovati qui. Qui Mario e Lisetta dormivano insieme. E accanto a loro c'era il cane.
1: Sei riuscito a scoprire chi li ha messi qui dentro e perché?
3: No. Di certo non l'assassino. Portarli qui è stato un gesto d'amore.
1: Forse qualcuno che non accettava che questa storia d'amore fosse finita nel sangue.
3: Sì. Li ha portati qui affinché dormissero in pace.
1: Finché un commissario... molto curioso, li svegliò prima del tempo. Profanando il loro sonno.

0: Innanzitutto,
1: allora faccio tutto a posto.
2: Tutto a posto. Sono presenti a
1: questa Buongiorno.
0: Oggi qui ai piedi del Grasso. Come sindaco di Vicata mi onoro di inaugurare la nuova arteria sotterranea, la galleria Vicata Fiacca, che avrà il grande merito di incrementare il commercio e il turismo. Tangibile segno del nostro impegno al servizio dei nostri cittadini.

0: stai bene, devi parlare lì dentro. Allora, oggi abbiamo la doppia fortuna di avere qui il commissario Montalbano, che non solo c'è, ma è disposto anche a farci un'intervista per Rete Libera. Allora, commissario Montalbano, chi sono Lisetta e Mario?
1: Ma guardi, potrei risponderle che non lo so.
2: Oppure che si tratta della trovata di una coppia di sposi che vuole così festeggiare il proprio matrimonio. Ma verrei contraddetto dal bigliettino, che parla non del matrimonio, ma di risveglio. Quindi risponderò onestamente alla sua domanda. Lisetta e Maria sono i due giovani trovati morti nella grotta al Crasticelli.
0: E se si tratta di risveglio, lei come se la spiega questa trovata? L'aereo, i volantini?
2: Ma bisognerebbe chiederlo a chi l'ha organizzato.
0: Ci dica allora com'è giunto al ritrovamento, all'identificazione dei due cadaveri.
2: Per caso, per caso.
0: E ci vuole rivelare i cognomi dei due giovani?
2: No, i cognomi non li posso dire, anche se li so. Però posso dire che lei era una ragazza di queste parti, mentre lui era un marinaio settentrionale. Ah, voglio aggiungere anche un'altra cosa importante. Anche il cane ha un nome arabo. Si chiama Kitmir.
0: Ecco, ma perché l'assassino avrebbe disposto accanto ai cadaveri il cane, la brocca e...
2: Un momento. Chi dice che l'assassino e la persona che ha disposto i corpi siano la stessa persona? Io, per esempio, non lo credo.
3: Allora? Ha proprio deciso di partire?
4: Adesso che stai meglio, Salvo, non hai più bisogno di me.
3: Proprio adesso che sono guarito ho più bisogno di te.
5: Bella faccia da fesso.
6: Fammi vedere gli altri.
7: Ecco qua. Ce n'è un altro. Poi se ne ha voglia, commissario, mi dirà perché l'ha fatta. E quanto le è costato l'aereo.
5: Vabbè, questi lascia.
7: Questa è la posta, sì.
5: Prendiamoci un caffè, va?
7: Grazie.
5: Che si dice in ufficio?
7: Che si deve dire, commissario? Hanno capito tutti. Quello che è certo è che è lei che sa tirare i fatti grossi. Il dottor Augelli, invece, con tutto il rispetto, sa tirare solo menchiate. Qualche azzuffatina, qualche furto, uno scippo ogni tanto.
5: Che significa che m'attiro i fatti grossi?
7: Commissario, significa quello che disse. Mia mamma, per esempio, ha paura dei sorci. Ebbene, mi deve credere, se li chiama. Dove c'è lei, arrivano i sorci.
5: Speriamo che arrivi anche questo sorcio.
8: Sì, pronto.
9: Montalbano, ma che le è successo? Dopo il suo esplorare si è ritirato il sistema.
8: No, signor questore. Senta, la devo lasciare perché mi serve il telefono libero. La richiamo io, eh?
9: Va bene, mi richiami lei.
8: Arrivederla.
9: Arrivederci.
8: Arrivederla.

0: Pronto?
1: Pronto? Il commissario Montalbano?
2: Sì, sono io.
1: Sono Lillo Rizzitano.
2: Finalmente.
1: Finalmente, sì. Sono arrivato adesso a Punta Raisi. Potrò essere a brigata per le 13:30 al massimo. Se lei è d'accordo, mi spieghi con precisione dove mi aspetta. È molto tempo che manco dal paese.
2: Sì, lo so. Da 57 anni.

0: è tutto casa.
1: Sì.
0: Una volta non c'era niente, solo cespugli e renale. Il mare. Era la sera del 6 luglio, verso le 9. Sentì bussare disperatamente alla porta. Andai ad aprire e mi trovai di fronte Lisetta, che era scappata. Era stata violentata.
1: Nel tragitto da Serra di Falca a Vigata?
0: No, da suo padre, la sera avanti. Dopo la brutale violenza, Lisetta non diede scandalo. Se ne scappò, semplicemente, venne da me. Il domani mattina io andai in paese a cercare Mario per informarlo dell'arrivo di Lisetta. Lasciai i due giovani soli nella mia camera e me ne andai a spasso per la campagna. Rientrai verso le 7. E fu allora che sentì qualcuno che gridava da lontano. Sulle prime mi pare trattarsi di un cane, sì, l'ululato di un cane. No, e invece era zio Stefano che cercava la figlia, commissario. Era una voce che mi fece aggricciare la pelle, perché era quella. Era quella di un amante abbandonato che animalescamente gridava il suo dolore. Non era quella di un padre che cercava la figlia. Ma all'improvviso me lo trovai davanti. Un pazzo. Tremava. Vedi che aveva in mano un revolver.
2: Vattene! Vattene! Vattene!
0: Lisetta aveva preso il mio fucile da caccia e aveva sparato contro suo padre. Freddamente gli intimò di andarsene o lo finiva. Il padre guardò a lungo, fisso, negli occhi, la figlia. Poi girò le spalle ed uscì. Quella sera sprangai porte e finestre e restammo barricati in casa anche la mattina dopo, fino a quando arrivò Mario e decise di passare la notte da noi. Poi si scatenò su Vigata un tremendo bombardamento. Io nel domani mattina andai in paese a vedere se la casa che stava là era ancora in piedi. Quando rimisi piede a casa mia, sentì che due colpi venivano sparati al piano di sopra, vicinissimi, uno dopo l'altro. Accanto alla porta stava appoggiata una sbarra di ferro che serviva per sprangare la porta. La presa e cominciai a salire piano le scale, cercando di fare il minor rumore possibile. E poco oltre la soglia c'era un uomo che mi voltava le spalle e vedi che aveva in mano un revolver. E non era Gio Stefano, quindi era un sicario. Alzai la sbarra con tutte le forze e sferrai un grande colpo sulla testa. Lei ha mai ammazzato qualcuno?
3: Purtroppo sì.
0: Dice purtroppo, quindi non ha provato soddisfazione?
3: No.
0: Io, più che soddisfazione, gioia! Gioia! Mi sentivo felice! Poi crollai, travolto dall'orrore. Il mio sangue era infetto. Era il sangue del Rizzitano. Sistemai Mario e Lisetta dentro il sarcofago, con la ciotola, il cane e l'acqua. Quando ebbe finito con la grotta era notte alta. Mi sentivo un gran bisogno di respirare un po' di aria pura, di uscire all'aperto. Levai gli occhi verso un cielo bellissimo, pieno di stelle. E dentro mi sentii quasi sereno, perché ormai Mario e Lisetta dormivano lì, insieme, vicini, abbracciati, in amore, per sempre. E quindi non era successo nulla. Ma basta, basta. Tutto quello che potrei raccontarle da ora, di tutto quello che fu la mia vita, la mia sorte, non credo che lei possa interessare. Sono sfinito.

Quando leggerai questa lettera, sarò lontana. Al nord, come sempre. E tu nella tua Sicilia. E questo è il nostro destino. L'altra notte mi hai portato davanti alla tomba di quei due giovani amanti assassinati 50 anni fa. E lì, davanti a quei due Romeo e Giulietta siciliani, ho capito che ti amo ancora. Ho capito che il tuo egoismo e le mie paure non hanno vinto. Il mio amore è là. Resiste al tempo. E ogni notte nella mia casa io aspetto la tua telefonata, pronta a correre ancora una volta da te.

0: ore 16. Rai Radio Tech.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.

È la più antica metropolitana del mondo e la più estesa d'Europa, che gli inglesi chiamano familiarmente The Tube, per la forma dei suoi tunnel a sezione circolare. Parliamo della London Underground, nella capitale anglosassone. La metro di Londra venne inaugurata il 10 gennaio 1863 e conta 382 stazioni, collocate in tutta l'area della Grande Londra. La velocità media dei treni, comprese le fermate, è stata calcolata intorno ai 33 km orari. La Transport of London, gestore della rete, stima che ogni treno della metropolitana percorra circa 123.600 km all'anno, che sarebbe pari a circa 3 giri sulla circonferenza della Terra. Gli accessi delle persone, registrati ogni anno, sono di oltre 1 miliardo, mentre contando solo i singoli passeggeri, il numero è di circa 28 milioni. The Tube è entrata nella leggenda delle reti sotterranee, ma per la mobilità urbana rappresenta oggi un mezzo ecosostenibile, più conveniente e funzionale rispetto ad altre forme di trasporto? E cosa dire poi dei tanti aneddoti sui fantasmi che circolerebbero in varie stazioni della metropolitana londinese? Per capirne di più abbiamo chiesto di percorrere virtualmente con noi un po' di chilometri intorno al mondo all'ingegnere architetto Elisa Angeletti, originaria delle Marche, che ha lavorato alla creazione di stazioni e reti di mobilità di alto livello, partendo da Oriente, Cina, Vietnam, Cambogia, Hong Kong, transitando per l'Europa e Milano per approdare oltre l'Atlantico, prima sulla Pacific West Coast a Los Angeles e poi a Washington DC.

0: Ingegnere Lisa Angeletti, lei ha studiato lo sviluppo urbano sostenibile, la mobilità e realizzato i progetti di un importante snodo di metropolitana che si interfaccia alle principali reti di trasporti e comunicazione veloce in molti paesi dell'Oriente, con situazioni a volte molto diverse tra loro. Ma secondo lei il modello della metropolitana di Londra in quali aree del mondo è esportabile e adattabile?
1: Il modello della Londra Underground in realtà è stato esportato a tutto il mondo, da est a ovest del globo. Quest'idea che nell'Ottocento era assolutamente avveniristica, rivoluzionaria, è diventata oggi parte integrante della vita delle nostre città e le linee di metropolitana oggi sono le arterie delle più o meno vaste metropoli, dall'Oriente, come lei citava, all'India, al Sud America e agli Stati Uniti ed Europa. Quindi direi, per rispondere alla sua domanda su quali aree del mondo si possa applicare, secondo me basti pensare alle origini dell'idea della metropolitana, che non è altro che la risposta unica ad un problema che a tutt'oggi è paralizzante per le nostre città, come il sovraffollamento, la congestione del traffico veicolare urbano e il crescente sviluppo delle zone periferiche. E questi non erano altro che i problemi della Londra della metà dell'Ottocento, che era a quel tempo la città più popolosa del mondo, affollata, sporca, piena di cavalli e carrozze, soffocante da morire, con un traffico che circolava su strade strettissime e progettate tanti secoli prima, con dei modelli di trasporto ben diversi da quelli rivoluzionari di allora. E già fuori Londra c'era un sistema ampio di ferrovie che però erano lontane dal centro e quindi l'idea di portare i binari al centro della metropoli era stata sempre bocciata dall'allora Royal Commission on Metropolitan Railway e servì proprio la visione lungimirante, futuristica di un visionario quale fu il politico inglese Charles Pearson per individuare una soluzione perfetta, che era quella di costruire le ferrovie sottoterra e far correre quelle locomotive allora a vapore underground. E pensi che quella era veramente un'idea coraggiosa. A quel tempo proporre qualcosa del genere era come proporre oggi la costruzione di un ascensore che unisca la Terra alla Luna. E non esagero, siamo agli inizi del 1800. Però questa prima underground venne realizzata grazie alla costituzione di una società privata che fu chiamata appunto Metropolitan Railway Company, dal cui nome deriva la metro, e quindi quella prima associazione ha dato poi il nome a tutte le metro. Inizialmente erano delle vere e proprie locomotive sotterranee, poi si sono sviluppate in maniera diversa, sono state realizzate con tecniche di tunnelizzazione sempre più sofisticate, sempre più profonde, in modo da lasciare indisturbate le strade. Oggi le metropolitane corrono come sotterranei delle nostre città e in particolare la Londra Underground è diventata uno dei brand più riconoscibili del mondo, come è il Buckingham Palace o il Big Ben.

0: Ingegnere
1: Wow.
0: Angeletti, le volevo chiedere un'altra cosa mentre lei spiegava. Lei ha fatto vari progetti, è stata da più parti nel mondo, poi ci arriveremo. Ma la Admiralty Interchange Station, il suo progetto infrastrutturale più importante, svolto per lo studio dove lavorava nell'ex protettorato britannico di Hong Kong. È diventata la stazione metropolitana centrale appunto di Hong Kong. Ecco, come si riesce a concepire uno snodo di interconnessione dei trasporti per un'area così altamente popolata?
1: Sì, Admiralty è una delle più trafficate stazioni di intercambio in Hong Kong Island, che serve tuttora, ma serviva all'inizio di questo progetto che poi si è sviluppato tra il 2011 e il 2016. Io ho fatto parte del team progettuale dal 2012 al 2014. È la stazione di interscambio più veramente movimentata e dinamica perché unisce la linea che appunto unisce l'Hong Kong Island a Kowloon, la Tsuen Wan Line, alla Island Line che connette il lembo nord di questa affollatissima e popolatissima isola da est ad ovest. Sa, per una città come Hong Kong, dinamica, frenetica, con una popolazione di oltre 7 milioni di persone, che vivono in un'area di appena 1.100 km quadrati, avere un sistema di trasporto affidabile e sicuro è la chiave per mantenere la città in movimento. La metropolitana MTR opera 19 ore al giorno, trasporta una media di 5,4 milioni di passeggeri e ad oggi è una delle metropolitane più sicure, affidabili e più efficienti in termini di costo. Quindi lavorare ad Hong Kong su un tale progetto significa innanzitutto capire la città. Tutta la città di Hong Kong è layerizzata e layerizzata vuol dire che sì, ci sono le reti di metropolitana, ma intorno ad essa si sono creati proprio flussi pedonali, ponti e a vari livelli che proprio portano i pedoni alla metropolitana. È una città costruita intorno alla primazia pedonale. Tutto questo la rende una delle città più sostenibile e accessibile al mondo. Ecco qua che con un tale background, continuare ad espandere la rete di MTR deve comunque tenere il conto con l'espansione demografica della città. E costruire una nuova metropolitana in una delle regioni più dense, una delle città più popolate al mondo, richiedeva un'accuratissima pianificazione ed esecuzione, soprattutto perché queste nuove reti di metropolitana, due per l'esattezza, dovevano correre al di sotto delle preesistenti. Quindi Admiralty Interchange Station diventa un nodo dove queste quattro metropolitane si
0: Si
1: incrociano.
0: incrociano.
1: Il team lavorava al di sotto della preesistente, quindi c'è stato tutto un lavoro di sottofondazione della metropolitana esistente, le cui operazioni non sono state mai interrotte negli anni di costruzione e la sicurezza era assolutamente la prima necessità e il primo focus del team progettuale, che era un team internazionale, davvero le migliori menti, ingegneri civili da tutto il mondo hanno collaborato a questo progetto.

dal punto di vista architettonico, per la prima volta ad Hong Kong si voleva portare luce naturale ai livelli più profondi. Questa è una stazione che raggiunge in meno 60 metri dal livello della strada, quindi un grosso skylight vetrato che appunto porta luce ai livelli più profondi, dando sicuramente un'esperienza più piacevole ai pendolari e anche una reazione più naturale alla stazione. E in più il tetto è completamente verde, oggi è diventato un parco che si riconnette al parco di TMR, cioè il palazzo governativo di Hong Kong, che sicuramente avremo visto durante le immagini purtroppo dei recenti scioperi e manifestazioni per la democrazia ad Hong Kong.

0: Angeletti, lei preferisce essere chiamata ingegnere oppure architetto o ingegnere architetto dello sviluppo sostenibile? Ah, e poi a proposito, molti si potrebbero chiedere simpaticamente, ma allora servono due lauree e altre specializzazioni per non restare inchiodati nel traffico delle aree metropolitane?
1: Beh, divertente. Io non oppongo resistenza a tutti gli appellativi e i titoli. In Italia sono ingegnere, però mi permetta di dire che qualsiasi architetto o ingegnere dovrebbe avere come priorità e come goal quello di lavorare, battersi e mettere la propria conoscenza al servizio di uno sviluppo sostenibile. Quindi dello sviluppo sostenibile in realtà dovrebbe essere già in sé con il termine di architetto. E per rispondere alla seconda domanda, no, non servono due specializzazioni, ma serve che le nostre amministrazioni e i nostri comuni si affidino a professionisti preparati, aggiornati e che abbiano a cuore il rispetto dell'umanità e dell'ambiente.
2: Stations to Amersham arriving now platform one. Please mind the gap between the train and the platform.
0: La sua esperienza in progetti di ingegneria per mobilità e sostenibilità è maturata in zone molto differenti del mondo, dall'Oriente all'America, passando per l'Europa, e questo sin dall'università e poi per una scelta professionale personale. Ma secondo lei, in prospettiva, è possibile creare anche in Italia occasioni professionali concrete per molti neolaureati come accade in altri paesi?
1: Certamente, l'Italia offrirebbe naturalmente infinite occasioni. Il nostro territorio, che è così intensamente ricco di cultura, architettura storica, ma anche dagli equilibri ambientali delicatissimi, purtroppo sismico, altamente sismico, deve essere rinnovato, ricucito, conservato e protetto, e quindi il nostro paese potrebbe essere davvero un palcoscenico di collaborazione tra professionisti dell'architettura, dell'ingegneria, della conservazione dei beni storici e culturali. I neolaureati apportano idee fresche, magari utopiche, geniali, ma in realtà Giacinto è di quell'energia e quella positività che il nostro paese, il nostro vecchio continente hanno bisogno. E molte piccole cittadine in Italia dovrebbero guardare al successo di altre città europee come Bilbao, Valencia, Amburgo, che sono ripartite e si sono lanciate al futuro grazie ad interventi di architettura ed infrastrutturali di altissima qualità.

0: Il suo attraversare il pianeta da Pacifico a Pacifico, mi permetta, ingegnere Angeletti, negli anni, partendo dall'Europa e lavorando poi in Vietnam, Cambogia e poi Pechino per progetti di recupero e sostenibilità di area patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, ed ancora fermandosi ad Hong Kong, poi per approdare a Los Angeles ed infine a Washington. Le ha permesso di avere una visione a 360 gradi delle esigenze di mobilità umana. Ecco, in una proiezione futura da esperta di sviluppo sostenibile, ritiene che aumenterà sensibilmente l'esigenza di spostarsi quotidianamente come pendolari della gente?
1: Internet ha portato accesso al lavoro ovunque, da qualsiasi angolo della terra, e questa è una domanda difficile da rispondere in un momento in cui i modelli di vita sono completamente rivoluzionati dalla pandemia, che ha
0: Certo.
1: messo davanti ai nostri occhi un cambiamento emblematico nel modo in cui lavoriamo. E quindi è sotto analisi di tutti come questa pandemia cambierà il nostro futuro e la pendolarità. E quello che vedo, è che ci sta portando a un'evoluzione del design, dando ottimisticamente nuove energie e opportunità di ripensare il modo in cui lavoriamo, ci spostiamo, come cambieranno i nuovi sviluppi residenziali, i musei, le scuole. Quindi i pendolari spariranno, l'agorafobia post-pandemica ci porterà ad abbandonare i centri delle città e a ritirarci in un futuro che sarà dipendente da un'auto nei sobborghi. Io dubito che sarà così. In realtà questo ci porta a ripensare lo spazio pubblico che ha riaffermato durante il lockdown la propria importanza e a concentrarci su come possiamo mantenere e migliorare la sua disponibilità. Probabilmente ci sposteremo di più nei centri abitati e vicini ai luoghi di lavoro, così che potremo invece camminare o andare in bicicletta al lavoro. Ecco, io voglio avere una visione ottimista e è dovere poi delle amministrazioni e anche di noi designers di guidare questo cambiamento nel prossimo anno o due.

0: La metro, come The Tube a Londra, è considerata spesso il mezzo di trasporto più rapido e utile per ridurre significativamente il traffico in superficie. È possibile considerarlo utile anche per ridurre l'inquinamento nelle aree più popolate, inquinamento ambientale?
1: Guardi, basti solo guardare alla Cina, perché l'impatto delle nuove reti che sono molto recenti e sono costruite con le più moderne tecnologie è stato misurato da dati tangibili. In Cina, dato il deterioramento della qualità dell'aria e il sovraffollamento delle città, i governi centrali e locali hanno adottato il miglioramento delle infrastrutture di trasporto come una misura efficace per contrastarlo. Intere città hanno adottato estensive linee di subway come misura prioritaria contro la congestione. E molte ricerche sono state dedicate alla comprensione dell'effetto della metropolitana sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico e anche sulla salute dei cittadini. E in città come Nanjing e Taipei, ad esempio, dove sono sviluppate nuove linee di metropolitana solo dal 2014 a oggi, questi studi prendono in considerazione gli effetti sia a lungo che a breve termine dell'espansione della metropolitana sulla qualità dell'aria e sulle implicazioni sulla salute. E i risultati rivelano che l'espansione della metropolitana comporta una diminuzione significativa del livello di inquinamento atmosferico, in particolare una riduzione nelle aree vicine alle linee della metropolitana sui livelli di polveri sottili e CO2. Addirittura si è misurato un numero di decessi prematuri evitati all'anno compreso tra i 300.000 e i 450.000.
0: Beh,
1: Quindi
0: numeri
1: questa
0: significativi,
1: sì,
0: dico.
1: è prova che lo sviluppo delle metropolitane riduce davvero le emissioni.

0: Ingegner Angeletti, valutando la metropolitana di Londra del 1863, come potrebbe immaginare, senza fare però troppi calcoli matematici, naturalmente, si svesta un attimo i panni dell'ingegnere, preciso e puntuale come è, il mezzo più utile e rapido di trasporto futuribile in un secolo a venire, può essere questo?
1: Ma io vorrei che fosse il teletrasporto in 100 anni. Beh, io guarderei alla Cina sempre, perché ultimamente ha progettato un nuovo treno maglev a levitazione magnetica che può raggiungere i 600 km orari e sarebbe il veicolo terrestre più veloce al mondo. Quindi diciamo che il futuro è già qui. Di sicuro, cosa si sta studiando ora è l'impatto delle self-driving cars, cioè delle macchine senza conducente, e si prevede che tutti gli esperti concordano sul fatto che l'automobile come la conosciamo sarà obsoleta entro il 2050. Per me è provocatorio pensare che l'auto privata negli Stati Uniti rimane inutilizzata il 95% del tempo, perché viene parcheggiata per la maggior parte della giornata, e immaginiamo a come togliere milioni, si pensa a 6,8 milioni di auto dalla strada di città come New York, Los Angeles e Dallas, veramente rivoluzioneranno le nostre città e minacceranno i sistemi di trasporto pubblico e la metropolitana? Penso di no. In realtà la possibilità di convocare un'auto senza conducente promuoverà l'uso del trasporto pubblico, visto che le persone saranno più libere di percorrere quel miglio, mi scusi, quel chilometro dalla stazione a casa, che ora diciamo, le forza a imbarcarsi nella loro auto.
0: E proprio in riferimento alle considerazioni dell'ingegnere Angeletti, dal 20 agosto 2016 è stata attivata la Night Tube a Londra, come ci racconta il corrispondente Rai Marco Barbello.
2: Immancabili selfie con il neo sindaco di Londra per immortalare questo momento a suo modo storico. Ad un secolo e mezzo dall'avvio della metropolitana, fu la prima al mondo 1863, il servizio diventa 24 ore su 24. Da ieri notte dunque treni in circolazione senza sosta su due linee Central e Victoria, per ora soltanto durante il fine settimana, poi progressivamente servizio esteso a tutte le linee tutti i giorni. Omaggio ad una città globale che non si ferma mai, 700.000 londinesi che lavorano con turni di notte. Sostegno alla sua luccicante vita notturna, più facile e sicuro tornare a casa anche a tarda ora. I miei figli torneranno a casa in sicurezza, un'ottima decisione. E ovviamente contributo al turismo e servizio ai visitatori, 30 milioni l'anno scorso, stregati dal fascino della metropoli.
3: Penso sia una cosa veramente utile per i ragazzi della mia età che possono bere una birra, bere qualcosa, tornare senza patemi d'animo, senza problemi.
4: Puoi prenderla a qualsiasi ora, soprattutto di sera, in cui non passano treni né autobus.
2: 2.000 addetti in più per garantire treni notturni e sicurezza nelle stazioni aperte, impulso all'occupazione e all'economia. Dunque, Londra combatte anche così i rischi legati a Brexit.

0: Lei, ingegnere Angeletti, in Cina ha realizzato progetti di sviluppo urbano appunto sostenibile, come diceva, nell'area della Grande Muraglia. Ecco, si riesce a coniugare la necessità di mobilità umana, appunto anche attraverso reti ferroviarie sotterranee come a Londra, con uno sviluppo sostenibile per grandi numeri come in Cina, oltre che con macchine, ecco, avanzatissime.
1: Beh, prima del 2014, città come... Allora, non guardo a Pechino e Shanghai, che magari hanno raggiunto uno sviluppo già confermato, ma guardo a Nanjing, città di Nanchino, che fino al 2014 aveva in funzione solo due linee della metropolitana. Oggi è arrivata a coprire più di 1.000 chilometri di linee di metropolitana, quindi con un
0: Tanto.
1: incremento da 2 a 25 linee della metropolitana. E questo è il simbolo, insomma, rappresenta la dimostrazione che assolutamente the only way to go, diremmo negli Stati Uniti. È veramente importante l'impatto che le reti sotterranee e sicuramente i treni ad altissima velocità hanno per queste popolazioni.
0: Chiudiamo qui la prima parte di Viaggio nel Tempo su The Tube di Londra. A fra poco con la seconda parte dell'intervista all'ingegnere Angeletti, che ci parla anche dei fantasmi presenti nelle stazioni della metro della capitale inglese.

0: Ingegnere Angeletti, da qualche tempo lei, ecco, ci spostiamo un attimo, voliamo un po' per intorno al mondo, come lei ha fatto più volte nel corso del tempo. La sua zona di interesse professionale è a Los Angeles, che è una megalopoli con un traffico notevolmente caotico. Lei ce lo racconterà perché c'è stata più volte e ci ha lavorato per tanto tempo. Gli esperti e i governatori della California hanno pensato di investire maggiormente sulla mobilità sotterranea, come ha fatto Londra da più di un secolo?
1: Sì, assolutamente. Sa, la società americana e californiana purtroppo è car centrica, cioè centrata sull'automobile, e questo è dovuto al fatto che negli anni 50 del secolo scorso l'industria pneumatica e della benzina ha promosso l'ampliamento delle infrastrutture stradali e veramente costruito la leggenda dell'automobile come un simbolo di progresso. Quindi città come Los Angeles oggi sono paralizzate dal traffico. Gli Los Angelini trascorrono addirittura 4 ore al giorno in macchina, veramente stuck in traffic. Los Angeles, in vista delle Olimpiadi del 2028, ma anche come risposta ai punti dell'Agenda 2030, come impegno verso un futuro più sostenibile, sta ampliando la rete di metropolitana. Ma il lavoro viene fatto a monte e viene fatto sulle aziende che ora vengono incitate, ad esempio, a spostarsi al centro, in downtown Los Angeles, ricentralizzando proprio la città, che invece è stata completamente decentralizzata dall'industria automobilistica. Adesso le aziende più grandi hanno un ufficio downtown e promuovono una cultura pedonale verso i dipendenti, quindi in generale si danno benefit purché non si guidi per andare al lavoro, e si sta facendo molto proprio per sviluppare una cultura del trasporto pubblico, oltre a nuove reti ferroviarie che stanno unendo Santa Monica a downtown Los Angeles, ma anche la nuova Expo Line che unirà downtown all'aeroporto LAX. Quindi anche lì un futuro positivo di fronte a noi per la California.

0: Ingegnere Angeletti, una domanda diciamo di strettissima attualità. Ecco, il Covid ci ha portato allo smart working da remoto in modo un po' forzato, diciamo, comunque non organizzato e non a sorpresa. Ma è possibile per un ingegnere, ecco, fare un progetto di stazione o metropolitana da casa?
1: Assolutamente, è stato possibile. Io ho lavorato a progetti a grande scala da casa e lavoro da casa purtroppo dal 12 marzo 2020, come la maggior parte di noi probabilmente. Chiaramente
0: Certo.
1: è chiaro che altre professioni non lo permettono, ad esempio chi lavora nell'ambito della costruzione, i cantieri non si sono fermati e quindi i costruttori hanno continuato a lavorare, no? È chiaro, poi negli ospedali, eccetera. Ma sì, è possibilissimo
0: È possibilissimo,
1: lavorare da
0: va bene.
1: casa su questi progetti.
0: Eravamo curiosi. Londra, Milano, Mosca, Hong Kong, Pechino, Rio de Janeiro, New York, Los Angeles e ancora altre città, ma comunque queste sono le principali. In che modo le reti infrastrutturali possono affrontare le esigenze quotidiane degli spostamenti di massa in modo ecosostenibile?
1: L'approccio deve essere organico e non soltanto da un punto di vista. E come ho citato prima, i mezzi pubblici stessi dovranno essere a bassa emissione, cioè non si lavora soltanto con le infrastrutture esistenti, devono essere modernizzate ed essere appunto elettriche o avere nuove fonti energetiche. Le strade dovranno lasciare più spazio ai pedoni, alle biciclette per promuovere il movimento fisico e la salute dei pendolari. E laddove le metropolitane e i mezzi pubblici sono disponibili, le strade dovrebbero essere chiuse al traffico. New York e Times Square è stata recentemente liberata dai taxi, dalle auto e dai bus, diventando un centro di attività ricreative e bike friendly. Quindi io vedo molto miglioramento di queste metropoli in vista degli obiettivi dell'Agenda 2030.
0: 2030.
1: Sì, diciamo che la crescita economica e in particolare la preservazione ambientale sono parte di questi 17 Sustainable Development Goals e l'undicesimo obiettivo è proprio quello di costruire città e comunità sostenibili che offrono accesso a sistemi di trasporto sicuri, affidabili, accessibili, che migliorino la sicurezza stradale e sviluppino i mezzi di trasporto pubblico, con attenzione ai bisogni delle persone più vulnerabili, disabili, anziani e soprattutto che si aumenti la proporzione di popolazione che abbia accesso conveniente ai trasporti pubblici. Quindi tutti questi obiettivi vanno naturalmente di pari passo con il rispetto ambientale e le azioni sul clima.

0: Ecco, ingegnere Angeletti, lei ha parlato appunto di ecosostenibilità, poi un tema che tratta quotidianamente per lo sviluppo sostenibile, e ha parlato dell'Agenda 2030. Ecco, ma l'ultimo summit mondiale sul clima a Glasgow praticamente ha partorito un topolino. Ecco, che cosa si può pensare che in prospettiva per evitare problemi più seri all'innalzamento delle temperature e quant'altro si possa concretamente fare anche in termini di mobilità, di sostenibilità?
1: Ma guardi, io direi che questi obiettivi che 193 paesi al mondo si sono, su cui 193 paesi al mondo si sono impegnati nel 2015, poi devono essere, come dire, incarnati dai governi, dai comuni, ma anche da tutte le aziende private. Non c'è, le più grandi aziende in realtà stanno lavorando nel loro piccolo, o grande, dipende da quale azienda parliamo, su come incarnarli questi principi. Io ho la fortuna di lavorare su grandi progetti, ad esempio ultimamente gli Amazon Studios a Los Angeles, come l'Amazon HQ2 ad Arlington in Virginia. Parliamo di milioni di square feet di progetti in cui però il numero di parcheggi, ad esempio, è molto limitato rispetto ai codici del passato. Quindi proprio per scoraggiare l'utilizzo delle macchine per andare al lavoro. Altri aspetti sono legati allo sviluppo delle macchine elettriche e al rendere il più possibile accessibile i punti di charging per queste auto. Poi questi progetti hanno logicamente superfici verdi che raccolgono le acque piovane, le riutilizzano proprio per gli usi dei building stessi. E lo stesso Amazon sta puntando a un edificio che sia completamente autosufficiente energeticamente e che annulli completamente le emissioni, e lo sta facendo, ad esempio, acquistando terreni lontani da dove l'headquarter partirà per produrre energia elettrica dai pannelli fotovoltaici.

0: C'è un grande impegno, ma la sostenibilità viene anche dal coltivare le comunità dove questi grossi progetti vanno a nascere. Amazon, per esempio, cerca di far crescere il loro headquarter all'interno delle città, dando risorse a chi abita nei neighborhood dove questi nascono. Per esempio, i retailers sono tutti locali e non vengono, non si, i negozi nei progetti non vengono dati, ad esempio, a grosse società. Quindi si pensa a come proprio avere risorse a chilometro zero e risparmiare appunto gli spostamenti intorno a questi luoghi. Mi vede, io sono ottimista, quindi penso che le cose stanno andando in realtà molto bene.
1: Tra i tanti racconti sulla London Underground ve ne sono anche molti sulla presenza di fantasmi. Il programma di Rai 2 Voyager raccolse una serie di testimonianze del personale della metropolitana di Londra.
2: La notte, quando anche l'ultimo treno è partito, è responsabilità del personale della stazione assicurarsi che tutto sia spento e che finalmente cali il silenzio. Una notte di novembre del 1978, il capostazione Barry Oakley era in servizio a Hyde Park Corner. Come di consueto, si era accertato che la stazione fosse chiusa e le scale mobili disattivate. Una volta spento anche l'interruttore che portava la corrente elettrica alle scale mobili, ulteriore misura di sicurezza per impedire che entrino in funzione, con i suoi colleghi fece ritorno in ufficio.
3: Ora, le scale mobili erano disattivate e regnava il silenzio. Intorno alle 2:30-2:35 si udirono dei forti rumori fuori, nell'atrio, nell'area della biglietteria. Quando giungemmo lì, notammo che la scala mobile che avevamo disattivato era in funzione. E la cosa mi parve piuttosto strana perché, da quel che mi risulta, una volta staccato l'interruttore, nella scala non c'è corrente. Per rimettere in funzione la scala mobile occorre una chiave. Saranno state più o meno le 3:20 quando finalmente facemmo ritorno in ufficio. E mentre ci preparavamo il tè, ebbi la terribile sensazione che alle spalle qualcuno mi stesse osservando. Sentivo una presenza là che non saprei descrivere. E la stanza a quel punto era diventata gelida, tanto da poter vedere il proprio respiro condensarsi nell'aria. Io mi girai e, volgendo lo sguardo, notai che il mio collega era in piedi contro il tavolo, contro il muro, ed era bianco, come un lenzuolo. Sembrava privo di sensi, non sapevo cosa potesse essergli accaduto. Andai verso di lui cercando di farlo tornare in sé. Ci vollero circa 5-10 minuti prima che rinvenisse e parlasse. Disse: "Hai visto quella faccia?" Raccontò di aver visto apparire una testa che ci fissava. Dopo poco decise di andarsene via. Non voleva più rimanere lì.
4: Il collega di Barry non tornò mai più in quella stazione.

0: Senta, ingegnere Angeletti, vorremmo farle una domanda tornando su Londra, su alcuni aspetti soprannaturali della metropolitana di Londra. Ecco, lei lo sa che l'Inghilterra, la Gran Bretagna, è piena di aneddoti su castelli con fantasmi, case infestate e quant'altro. Ecco, e sono numerose anche le storie di fantasmi che si aggirano in più di una stazione della London Underground, da Aldwych Station a Bank Station, da British Museum Station a Covent Garden Station, a Elephant and Castle Station, considerata poi la più infestata, tra l'altro. Per non parlare delle stazioni di Farringdon, Highgate, South Kensington e Aldgate. Ma lei ne ha notizie a riguardo?
1: Ma guardi, ad Hong Kong progettavamo con i codici inglesi, in realtà conosco codici antincendio, di accessibilità, ma antifantasma
0: No.
1: non ne ho mai visti. Comunque, mi viene da pensare a quanta gente è morta anche in maniera violenta nella costruzione di queste reti di metropolitana che inizialmente erano del tutto sperimentali. Probabilmente i loro spiriti ancora infestano queste stazioni, magari le proteggono.
0: Magari le proteggono, certo, chiedendo qualcosa, di essere aiutati in qualche modo, probabilmente.

0: Tariq Rahana era capostazione a Beacontree, una tranquilla stazione di scambio sulla District Line nella East London. Una sera d'estate del 1992, durante l'ultimo turno, stava finendo di lavorare in ufficio, prima di tornare a casa.
1: Nell'ufficio della stazione di Beacontree c'era una porta che conduceva ai binari dei treni nazionali. Mentre svolgevo il mio lavoro, la sentii sbattere. Non vi feci caso perché da quel lato passano i treni. Dopo un paio di minuti la sentii sbattere ancora. Perciò pensai che, come era successo altre volte, probabilmente stava

0: Camminai lungo i binari verso le scale, ma avevo la netta sensazione di essere seguito. A questo punto mi girai e vidi una figura di donna dai lunghi capelli biondi che le arrivavano a metà schiena. Non aveva volto, c'era un vuoto dove avrebbero dovuto trovarsi i tratti del viso. È buffo, ogni volta che racconto questa storia mi viene la pelle d'oca. Ce l'ho ancora in questo momento perché so di aver realmente visto quella donna. In ogni caso, poi raggiunsi l'uomo del mio staff e le esatte parole che mi disse furono: sembra che tu abbia visto un fantasma. Gli risposi: sì, credo di averlo visto. E lui: era una donna vestita di bianco? Sì. Come lo sai? Replicai. E lui: l'ho vista anch'io.
1: Nel 1958, 10 persone morirono in una collisione tra treni in questo tratto della Dick Street Line. Entrambi i treni avevano lasciato la stazione di Becontree pochi minuti prima.
2: Ingegnere Angeletti, nonostante la sua giovane età, che naturalmente non sveleremo mai neanche sotto tortura, ha compiuto il giro del mondo, certo non in metropolitana, ovviamente ancora non c'è una metropolitana che va da Pacifico a Pacifico, vediamo se poi lei in prospettiva la potrà progettare, ma le possiamo chiedere, ma all'orizzonte, nel suo futuro, vede possibilità professionali appaganti nel vecchio continente europeo?
3: Ma sicuramente poi il giro del mondo lo completerò e tornerò al punto iniziale, Giacinto. Sarei veramente orgogliosa e felice di poter lavorare nel vecchio continente. E, ecco, io nei miei pochi o tanti anni di professione mi sono fatta umile e ho cercato di conoscere le altre culture, gli altri codici, di farmi uno veramente con le culture dove andavo a progettare. Ho portato la mia conoscenza, che è stata del tutto sviluppata in Europa, in questi luoghi, e spero che l'Europa sarà aperta ad avere me o professionisti come me che magari hanno imparato dagli errori degli altri paesi o dalle conquiste degli altri paesi proprio per continuare a migliorare nel nostro piccolo il mondo. Questo è il mio sogno in ogni progetto, che io possa rendere il mondo migliore attraverso l'architettura, le infrastrutture e i miei progetti.

0: Ingegnere Angeletti, un'ultimissima domanda. Con lei verrebbe da chiederle tantissime cose, ma poi il tempo purtroppo è molto abbastanza tiranno, come sempre. Ma lei ha girato tanto il mondo, ecco, appunto da Pacifico a Pacifico, e ha visto tante realtà diverse. Come diceva sempre Poe, dei Arabe de Palo, dipende da che prospettiva si guarda il mondo e le cose. Quanto utile e che cosa le ha portato aver visto tanti aspetti e tanti modelli di vita, sia anche di mobilità, naturalmente attraverso la metropolitana, attraverso auto elettriche, attraverso... Che cosa le ha portato a valutare, ecco, tutto questo giro del mondo che poi le ha permesso di vedere tanti aspetti diversi e tanti modi di vita diversi?
1: Beh, questa non è una domanda semplice da rispondere. È chiaro, come le dicevo, io ovunque sono andata con uno spirito di curiosità, di apertura. Era il mio desiderio quello di scoprire come queste culture diverse dalla mia queste persone che vivono in questi paesi vivono, si muovono, lavorano. Ho lavorato per diversi anni in Hong Kong, in una società dove erano tutti cinesi e tutti hongkonghini, e soltanto io ero l'europea
0: Occidentale.
1: diversa. Quindi ero

anni sono stata diversa, tra i diversi, e mi sono posta con molta umiltà al servizio di queste popolazioni. Oggi negli Stati Uniti, devo dire, la diversità è minore, gli americani sono molto più simili a noi, e quindi mi trovo sicuramente più a mio agio. Cosa ho imparato? Ho imparato che bisogna lasciar perdere l'orgoglio, diciamo, dire il so tutto io deve essere veramente messo sotto le scarpe. Quando si viaggia bisogna aprirsi a questi luoghi e respirarli, farli tuoi e poi diventare strumento delle società in cui lavori. Ecco, per me è stato ed è tuttora questo. E c'è un amore per l'umanità che sicuramente mi contraddistingue, per quello che ho viaggiato, continuo a viaggiare e i miei edifici nel mondo sono il mio orgoglio.

0: Noi la ringraziamo tanto della sua disponibilità, le auguriamo altri tanti giri del mondo, ma soprattutto poi se torna in Europa, ecco, ci fa piacere a tutti quanti avere una mente, un'intelligenza come la sua a disposizione anche per le nostre esigenze. Quindi grazie e in bocca al lupo.
1: La ringrazio, Giacinto.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.

0: da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o sank sank sank, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la zona presente e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, immobile, no, Spinazzola passa immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon mister, beh allora sa cosa le dico Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile, sembrerà di stare al Mara?
2: Mara?
0: Mara?
2: Canà.
0: Esatto, signori si comincia. Il Piacenza Football Club nacque nel 1919 con la fusione di due società, la Giovine Italia e l'Unione Football Club Piacenza. Il primo presidente fu il 18enne studente Giovanni Dosi. Dopo l'affiliazione alla federazione, il club si iscrisse al campionato regionale di promozione emiliana scegliendo come colori sociali il bianco e il rosso, ovvero i colori della città. Il primo capitano fu il milanese Mario Giumanini. Al debutto il Piacenza vinse il suo campionato davanti a Parma e Spal, ottenendo così la prima promozione. Nel 1922 il Piacenza retrocesse in seconda divisione in seguito agli spareggi relativi al compromesso Colombo. Nel campionato 1930-1931 il Piacenza sfiorò la promozione in Serie B, che sfumò a causa della ripetizione di due partite contro Forlì, inizialmente vinta, e Reggiana, questa pareggiata, a causa di errori tecnici arbitrali. Le ripetizioni portarono due sconfitte che fecero scivolare il Piacenza dal primo al terzo posto. Mentre nel campionato 37-38 i biancorossi arrivarono primi a pari merito col Fanfulla e nello spareggio promozione a Pavia vennero sconfitti per 2-1 dai Lombardi. Nel 1945 il Piacenza venne ammesso al campionato misto di Serie B e C e l'anno successivo disputò il suo primo campionato di Serie B. Nella stagione 47-48 si classificò undicesimo nel girone B della serie cadetta e a causa del riordino dei campionati fece ritorno in Serie C, iniziando un periodo lungo 40 anni, trascorso prevalentemente nella terza serie. Nel campionato 51-52 i biancorossi sfiorarono il ritorno in Serie B, concludendo al primo posto il proprio girone, ma nel raggruppamento finale con Cagliari, Tomamaglie e Vigevano, per designare l'unica squadra promossa della Serie C, giunsero secondi dietro al Cagliari. Nacque in quell'anno l'appellativo Papaveri, coniato dal giornalista Giulio Cattivelli con riferimento alla canzone di Nilla Pizzi Papaveri e Papere.
3: Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti, e tu sei piccolina, e tu sei piccolina, lo sai che i papaveri.
0: Il Piacenza lasciò definitivamente la Serie D nella stagione 1963-1964 sotto la guida dell'ex capitano dei Papaveri Francesco Meregalli, che l'anno successivo condusse la squadra al sesto posto in Serie C. Nel 1966 tornò a Piacenza Sandro Puppo, già giocatore dei biancorossi negli anni 30 e medaglia d'oro alle Olimpiadi di Berlino. Dopo una prima stagione di assestamento, nel campionato 67-68 venne sostituito da Leo Zavatti, che condusse la formazione piacentina al secondo posto dietro il Como. La promozione arrivò nella stagione successiva, quando sotto la guida di Tino Molina e la presidenza di Vincenzo Romagnoli, il club emiliano tornò dopo 20 anni in Serie B. Si completò in quell'anno anche la costruzione del nuovo stadio comunale, che sostituì la struttura di Barriera Genova inaugurata nel 1920. L'esperienza tra i cadetti durò una sola stagione. La formazione allenata da Enrico Radio vinse le prime due partite e si trovò in testa alla classifica, ma in seguito entrò in crisi di risultati e Radio venne sostituito da Bruno Arcari. Il Piacenza retrocedette all'ultima giornata e rimase in Serie C fino al 1974-1975, quando ottenne una nuova promozione sotto la presidenza di Luigi Loschi e la guida di Giovan Battista Fabbri, che portò in Italia un nuovo gioco, in pieno stile olandese. Il centravanti Bruno Zanolla fu capocannoniere del campionato. Anche in questo caso arrivò un'immediata retrocessione causata da 5 sconfitte consecutive nelle ultime 5 gare e nelle stagioni successive, pur mantenendosi costantemente a ridosso della zona promozione, non riuscì a ritornare in Serie B. Nel 1978, con la riforma dei campionati, il Piacenza venne inserito in Serie C1, categoria che manterrà fino alla stagione 82-83. La stagione travagliata da problemi societari, economici e tecnici culminò infatti con la retrocessione in Serie C2. Dopo l'addio di Loschi, nell'estate 1983 la società venne rilevata dall'ingegner Leonardo Garilli, industriale piacentino. La guida tecnica della squadra venne affidata al mister Battista Rota, ex tecnico di Atalanta e Cremonese, che restò sulla panchina biancorossa per 5 anni. Il campionato 83-84 si chiuse con il secondo posto dietro al Pavia ed il conseguente ritorno in Serie C1. L'anno dopo il neopromosso Piacenza sfiorò la promozione invece in Serie B, giungendo secondo a pari punti con il Lanerossi Vicenza, alle spalle del Brescia. Lo spareggio, disputato il 15 giugno 1985 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, vide la vittoria dei Veneti per 3-1 dopo i tempi supplementari. La promozione tra i cadetti arrivò due anni più tardi, al termine del campionato 86-87, grazie alle reti del trio d'attacco Madonna, Serioli, Simonetta. Nel 1986 arrivò anche la vittoria della Coppa Anglo-Italiana, battendo in finale per 5-1 il Pontedera di Marcello Lippi. Nella stagione 87-88, per la prima volta, la formazione piacentina, rinforzata dal campione del mondo Claudio Gentile, ottenne la salvezza in Serie B. Al termine di quel campionato, Rota lasciò la panchina biancorossa. L'allenatore bergamasco venne sostituito da Enrico Catuzzi, a sua volta esonerato a favore di Attilio Perotti, senza che la squadra potesse evitare l'ultimo posto e dunque la retrocessione al termine del campionato 88-89. Il ritorno in Serie B avvenne nel 1991, sotto la guida di Luigi Cagni, allenatore prelevato dalla Centese e grazie anche alle 22 reti del capocannoniere del girone, Giovanni Cornacchini. Nella stagione successiva, Antonio De Vitis sostituì Cornacchini al centro dell'attacco e con 17 realizzazioni contribuì alla seconda salvezza in Serie B ottenuta nelle ultime giornate. Passando al campionato 92-93, dopo alcune difficoltà iniziali, la squadra allenata da Mister Cagni lottò per la promozione in Serie A grazie alle reti di De Vitis, autore di 19 gol. All'ultima giornata il Piacenza vinse per 1-0 sul campo del Cosenza con una rete di Fulvio Simonini, conquistando così per la prima volta nella storia piacentina la promozione in Serie A. Diamo dunque il benvenuto al primo ospite del Superclub, l'uomo che guidò il Piacenza nella storia, Mister Gigi Cagni. Mister, partiamo dal 1990. Da lì in poi lei resterà legato alla città e alla squadra per 6 anni, ottenendo immediatamente la promozione in Serie B e subito dopo, nel 1993, la storica ed indimenticabile promozione in Serie A.
4: Beh, la cosa più importante è stata la scelta che ha fatto il Piacenza nei miei confronti. Mi sono sentito gratificato. Io era il primo anno che allenavo in C2 a Centese, quindi una squadra così importante con un presidente di un grande valore morale e direttore sportivo, più il vicepresidente Ragionier Quartini, e quindi mi riferivo a Giampiero Marchetti, mi hanno proposto questa avventura ed è stato immediatamente, non so come dire, è molto difficile magari da spiegare, è stato spontaneo da parte di tutti. Ci siamo incontrati in un minuto, ci siamo andati d'accordo su tutto, ma la cosa più importante, ribadisco, è che loro avevano una grande fiducia in me e poi mi hanno messo a disposizione tutto quello che era necessario per poter vincere.
0: Qual è stato il momento più bello in questi 6 anni, mister?
4: Non ce n'è stato uno più bello, perché sono stati 6 anni meravigliosi tutti, come difficile dire. Forse la situazione più delicata è stata quando siamo retrocessi dalla A, con la partita che tutti sanno, della Resana che ha vinto a Milano, e eravamo abbastanza arrabbiati su questa cosa. Però il presidente, io ero a San Siro, tornavo a Piacenza in macchina, mi ha chiamato e mi ha detto: lei non deve fare nessuna dichiarazione, Inzaghi ritorna da Verona e vinciamo il campionato l'anno prossimo. Così è stato.
0: Senta, a proposito di retrocessione, mister, dopo aver subito il ritorno in serie cadetta, grazie alla sua guida tecnica lei riportò immediatamente l'anno dopo il Piacenza in serie A, nella stagione 94-95, conquistando così una seconda promozione nella massima serie, e l'anno dopo riuscì con quella squadra a raggiungere anche la prima salvezza in serie A.
4: Sì, come ho detto, il discorso del presidente, quando mi ha detto questa cosa, io ero molto molto tranquillo, perché veniva da una persona con una grandissima personalità e quando parlava in un certo modo c'era solo a fidarsi e basta. E noi abbiamo vinto il campionato a 5 partite dalla fine, quindi è stata una cavalcata, la squadra era molto forte, avevo poi gli stessi giocatori da 4 anni, quindi è stato anche facile per me, tutto l'ambiente era tutto a favore. Poi la cosa che mi soddisfaceva di più era che ero riuscito in questi anni a fare un calcio che che piaceva a me, che mi faceva e che dava soddisfazione anche ai tifosi, e che era il mio sogno poi riuscire a giocare in quel modo. E i ragazzi, merito dei ragazzi, è stato veramente professionalmente un periodo meraviglioso che poi mi è servito per tutta la mia carriera.
0: Ecco, resterà nella storia, nella memoria proprio degli appassionati, dei tifosi, questo Piacenza degli italiani. Ricorda, insomma, quanto importante sia stato dare quel marchio di fabbrica che ha contraddistinto per tutti gli anni la sua squadra.
4: Beh, era anche un periodo particolare, voglio dire, stiamo parlando di molti anni fa, quindi negli anni 90, e noi avevamo la società aveva questo modo di pensare, e quindi io poi la cosa più bella per me è che c'avevo Piovani che era bresciano, quindi con lui addirittura parlavo dialetto. Sono quelle cose che oggi probabilmente non possono più succedere.
0: Nella stagione d'esordio in massima serie la società scelse di non acquistare giocatori stranieri, politica che sarà proseguita fino al 2001. L'esordio assoluto nella massima serie avvenne il 29 agosto 1993 contro il Torino di Emiliano Mondonico, che vinse per 3-0 al Galleana, mentre la prima vittoria arrivò alla quinta giornata contro il Lecce. Nel corso della stagione la squadra piacentina si mantenne costantemente in zona salvezza, eliminando anche il Milan dalla Coppa Italia grazie ad una rete di Giampiero Piovani. All'ultima giornata di campionato però la Reggiana, diretta concorrente del Piacenza nella lotta per la salvezza, vinse a San Siro contro il Milan, schierato in formazione rimaneggiata, condannando così i biancorossi alla retrocessione in Serie B. Il ritorno in Serie A fu immediato, sempre sotto la guida di Mister Cagni. Il Piacenza vinse il campionato di Serie B 94-95 grazie alle 42 realizzazioni del trio d'attacco composto dai confermati De Vitis e Piovani e dal giovane proveniente dal Vivaio Filippo Inzaghi. Al termine di quel campionato vennero ceduti sia Inzaghi, che passò al Parma, che il capitano Antonio De Vitis, che passò invece al Verona dopo 4 stagioni e 49 gol in campionato. La squadra di Mister Cagni, rinforzata da numerosi acquisti tra cui Nicola Caccia ed Eusebio Di Francesco, ottenne per la prima volta la salvezza nella massima serie con il pareggio per 0-0 ottenuto il 5 maggio 96 sul campo dell'Udinese. Diamo dunque il benvenuto anche a Eusebio Di Francesco. Eusebio, nel 1995 arrivasti a vestire la maglia del Piacenza e finalmente arrivò l'esordio in Serie A. Passasti 2 stagioni in biancorosso dal 1995 al 1997 conquistando 2 salvezze e realizzando 5 gol in 67 presenze.
5: Torno un attimo indietro, io avevo fatto 4 anni alla Lucchese di Serie B, dove mi trovo benissimo. Ci fu questa opportunità di andare a Piacenza, mi volle l'allenatore Cagni e il direttore Marchetti. Io insomma mi volevo mettere in gioco e decisi questa sfida. Mi sentivo pronto per la Serie A. Feci 2 annate dal mio punto di vista di ottimo livello, in cui non feci tantissimi gol, ma fu importante salvarsi in tutte e 2 le stagioni, che era l'obiettivo primario della squadra. E di lì andai in scadenza per poi andare, come tu sai, successivamente a Roma, però sono stati 2 anni dal punto di vista lavorativo, parlo sempre a livello sportivo, importantissimi.
0: Terminata la stagione, Cagni lasciò il Piacenza dopo 6 anni consecutivi e venne sostituito da mister Bortolo Mutti, mentre Pasquale Luiso prese il posto di Caccia al centro dell'attacco piacentino. Dopo un positivo avvio di stagione culminato con la vittoria per 3-2 sul Milan con una indimenticabile rete decisiva di Pasquale Luiso in rovesciata, la squadra accusò un evidente calo di prestazioni aggravata dalla morte improvvisa di Leonardo Garilli, lo storico presidente che venne a mancare il 30 dicembre 1996, in seguito alla quale la carica di presidenza venne ereditata dal figlio Stefano Garilli. La salvezza arrivò solo nelle ultime battute di campionato. Il Piacenza concluse quella stagione a pari punti con il Perugia ed il Cagliari. Gli Umbri retrocedettero per la classifica avulsa, mentre Piacenza e Cagliari andarono allo spareggio finale, nel quale si impose la formazione di Mister Mutti per 3-1 grazie ad una indimenticabile doppietta di Luiso. E non poteva mancare certo che lui, il bomber Pasquale Luiso, al Super Club. Pasquale, dopo la stagione ad Avellino nell'estate del 96, arrivasti a vestire la maglia del Piacenza in Serie A. La guida tecnica della squadra venne affidata al mister Bartolo Mutti. Era certamente pesante l'eredità che fosti chiamato ad accettare, ma Pasquale Luiso non fece attendere la risposta e fin da subito iniziò a segnare in campionato. Il Piacenza vinse e convinse fino ad un memorabile Piacenza 3-Milan 2 che costò la panchina panchina al tecnico rosso-nero Oscar Tabárez. Pasquale Luiso quel giorno segnò la rete decisiva per la vittoria su rovesciata, poi arrivarono 8 giornate consecutive senza neanche una vittoria. Neanche Luiso riuscì a mettere la palla in rete, un periodo davvero buio per il Piacenza. Ciò nonostante, con quella squadra continuaste a lottare per la salvezza fino all'ultima giornata di campionato, quando, vincendo contro il Perugia, arrivaste a conquistare lo spareggio definitivo contro il Cagliari. 15 giugno 1997, Stadio San Paolo di Napoli, Piacenza 3, Cagliari 1. Pasquale Luiso, con la sua personale doppietta, pose la firma sulla salvezza conquistata. Il Piacenza resta in Serie A. Che emozione fu!
4: Ma lì c'è stato veramente l'apoteosi della vittoria contro il Milan di tutto il campionato. Lì veramente un Piacenza tutto italiano, da Taibbi a Di Francesco, da Piovani, Mirko Conte, Dall'Icarri, Capitan Lucci, un Piacenza direi veramente italianissimo. Abbiamo fatto una stagione straordinaria. Io ho fatto 14 gol più 2 allo spareggio col Cagliari, ho fatto 16 gol e poi la partita della vita per noi, nel senso che se la ricordano tutti, a quel 3-2 contro il Milan che vincevamo 2-0, poi è subentrato Ducarrì, ho fatto doppietta Ducarrì e poi ho fatto quel capolavoro che io lo chiamo il gol più bello della mia carriera, è vero, però a volte dico, tu metti che io prendevo il pallo lì, cosa succedeva? Nessuno si sarebbe mai ricordato, no? E invece ha preso il pallo e si è infilato in rete. Direi che veramente quella è stata una stagione, perché poi venivo dalla stagione dove avevo fatto 19 gol l'Avellino, la retrocessione, rifare in Serie A 14 gol più 2 allo spareggio, e diciamo che come ti dicevo, no? Avellino mi aveva lanciato prepotentemente nel calcio, lì l'ho dato dimostrazione, perché poi pur sentire ma lui se i gol li fa in Serie B, qualcuno diceva poi lui se i gol li ha fatto poi in Serie A. Però direi che quella è stata una stagione veramente stupenda, bellissima, che ricordo tuttora, ecco, dei festeggiamenti dalla trasferta da Napoli. Siamo ritornati la notte a Piacenza, dove il campo era strapieno, ci hanno aspettato, abbiamo festeggiato con la squadra, con i tifosi Algarilli, la perdita del presidente che era un grandissimo, lo ricordo tuttora, veramente era un grandissimo, però bellissimi ricordi per la Piacenza.
0: Senti, quella però fu anche la tua ultima partita con il Piacenza, qual è stato il momento più bello vissuto con quella maglia?
4: Ma sì, lì c'è stato un malumore da parte dei tifosi, c'ho avuto pure io qualche problemina con il direttore che non mi voleva cedere, però io pensavo, ecco, è arrivato forse il mio momento di andare in una big, c'era la possibilità di andare alla Lazio, andare alla Roma, addirittura si parlava del Milan, e tutto questo non è accaduto perché magari loro mi avevano pagato 6 miliardi, mi chiedevano il doppio, un ragazzo che aveva già 28-29 anni, ricordo, sì, 28 mi sembra, sembravano troppi quei soldi, perché all'epoca a 30 anni, 31 anni avevi già smesso, no? Però sono andato via forzando la mano, questo lo devo dire, sono andato via forzando la mano, e poi c'è stato l'approdo a Vicenza, dove per me giocare l'Europa era un sogno, già giocare in Serie A, già ero arrivato tardi in Serie A, per me poi l'anno dopo arrivare a Vicenza e fare l'Europa per me era, e ho forzato un po' la mano, perché poi Marchetti, il DS, non voleva assolutamente vendermi, però ho forzato la mano e poi al ritorno, quando ho giocato con Vicenza, qualche fischio l'ho preso, però fa parte del gioco.
0: Se chiudi gli occhi e ripensi, ecco, invece al Piacenza, un solo momento, il più felice, qual è stato?
4: Io direi sì, la salvezza a Napoli, il secondo gol proprio liberatorio l'ho fatto con un cross di Tramezzani sul primo palo, ci sono arrivato di sinistro e poi mi sono tolto la maglia, sono corso verso
6: uno specchio di parenti, amici di Aversa che stavano tutti a vedere quella gara. È stata una liberazione, anche perché poi la domenica dopo mi dovevo sposare, allora sposarmi con una retrocessione secondo me non mi sposavo. Quella è stata veramente una liberazione. Lo spareggio di Napoli è nei ricordi veramente di quella stagione fantastica che abbiamo fatto, coronata da una salvezza veramente direi strameritata, anche se il Cagliari di Mazzone con Muzzi, Pancaro, con 20.000 spettatori da Cagliari, una curva del Napoli era stracolma di tifosi del Cagliari, e da Piacenza ne erano solo in 1.500, 2.000, ma veramente ne erano tanti per noi. Però ecco, quella direi che se chiudo gli occhi immagino quella magica sventola sul 2-0, quella salvezza veramente. Sono dei ricordi indelebili.
0: Chiudiamo dunque con il ricordo in merito a quella stagione dell'estremo difensore del Piacenza Massimo Taibi, che dal 92 al 97 restò a difesa dei pali biancorossi. Massimo, che ricordo hai di quel tuo ultimo anno con il Piace?
7: Ma quella per me è stata l'annata più bella, più importante che ho fatto, perché le altre quattro annate sono state ottime annate. Quella ha fatto un'annata straordinaria, veramente ero in forma, ero, cioè, scalipante, ero nel massimo della mia forza fisica, tanto che poi tornai al Milan e partimmo bene, come ho detto tu, proprio la partita con il Milan dove ci diede la grande gioia. Probabilmente ci fece montare un po' la testa, perché da quel momento lì abbiamo avuto un calo verticale. Siamo stati bravi a riprenderci alla fine e nello spareggio abbiamo vinto. Poi chiaro, con la morte del presidente il 30 dicembre ci siamo trovati un po' spesati, anche se Stefano fece un gran lavoro. Fu una serie di cause che portavano a pensare che fosse l'annata non fosse giusta. Invece siamo riusciti a raddrizzarla e vince lo spareggio. E mi ricordo che io ero... C'è stata la legge Bosman, mi sembra quel periodo lì, che io volli filmare prima del mio campionato, che avevo promesso al presidente Garilli, tant'è vero che poi Stefano a giugno mi ha rivenduto per quanto mi aveva comprato, perché avevamo questo accordo con papà e sono state persone di parola. Però alla fine fu una salvezza importante, perché tutti davano il Cagliari favorito e ci vincevamo.
0: Massimo, dopo cinque stagioni a difesa della porta biancorossa, quello per te fu l'ultimo campionato con il Piacenza. Il Milan ti richiamò dal prestito. Ad ogni modo, con le tue 173 presenze hai legato per sempre il tuo nome alla storia del club. Qual è stato il momento più bello vissuto con addosso quella maglia?
7: Col Piace è stato sicuramente la partita di Cosenza che vincemmo 1-0 e ci portò in Serie A, perché comunque ti ripeto, inizialmente era solo impensabile, e poi chiaramente lo spareggio di Cagliari, perché sapevo già di tornare a Milan e mi sarebbe dispiaciuto molto lasciarlo in Serie B. Invece quella partita ci fece salvare in Serie A e fu per me una grande gioia.
0: Il più difficile?
7: Ma molto più difficile è stata la retrocessione, perché l'ultima giornata in Serie A andammo tutti allo stadio a vedere il Milan Reggiana, perché noi giocammo venerdì contro il Parma. A Parma fu uno 0-0 sudato, abbiamo fatto di tutto, è stata una bellissima partita, poi ci annullarono un gol che probabilmente era regolare, ma comunque trovammo un Parma che fece di tutto per batterci e facemmo un punto importante. Eravamo tutti convinti che il Milan Reggiana finisse sicuramente dopo la vittoria reggiana, allora andammo lì a vedere, perché se avessi forse vinto il pareggio avremmo fatto lo spareggio. Invece siamo stati presenti lì nell'1-0 della Reggiana e fu una botta tremenda, perché nessuno pensava mai che Mina, che era Mina stellare, perdesse l'ultima partita di casa.
0: Il saluto di Massimo Taibi a tutti i tifosi del Piacenza nel mondo.
7: Ma loro sanno che sono rimasti nel mio cuore. Io spesso seguo Piacenza, cioè mia mamma che è da Piacenza, sto andando a Piacenza ed è stata veramente la squadra che mi ha portato a calcare i campi seri di Serie A e farmi conoscere il calcio vero, qui sono sempre legato a Piacenza.
0: Nel campionato 98-99 il Piacenza di mister Materazzi mise in mostra un buon calcio, avvalendosi di giocatori esperti come Giovanni Stroppa e il quarantenne Pietro Bjerkovud, ingaggiato nel settembre del 1997, nonché di giovani del vivaio come Alessandro Lucarelli e Simone Inzaghi, fratello di Pippo, autore di 15 reti in campionato. Ciò nonostante, la salvezza arrivò solamente all'ultima giornata grazie al pareggio interno nello scontro diretto con la Salernitana. Ma per ascoltare la voce di questi campioni vi toccherà aspettare la prossima puntata di Super Club. Tutto molto bello.
8: Rai Radio Tech & Tech.

0: Oh, eccoci, dopo un fuori programma per un errore di interfono. Buonasera a tutti, questo è Planet Rock, quello vero, no, non la versione di prima che avete sentito con la voce che non doveva uscire, invece è uscito. Vabbè, 21 in punto, buonasera a tutti, questo è Planet Rock.
1: Buonasera da Fabio De Luca, Riccardo Pandolfi, Massimiliano Mattia dall'altra parte, alla parte tecnica. Che bello che prima di noi c'è stato Pixel in Exhibition, quasi tutta. Che
0: grandi
1: meraviglia.
0: Momenti, sì, grandi, sì, ricordi, sì. Per tutti quanti, grandi e piccini.
1: Assolutamente, anni 70 prima di Planet Rock, che va verso gli anni 90 e anche gli anni 100. Ma noi vogliamo fare di più in questo momento, perché questa è una serata storica. Stiamo per proclamare un avvenimento di quelli che non hanno eguali nella storia della musica mondiale, sì. La vittoria della logica nel mondo della musica. Andiamo ancora più indietro, quando Bob Dylan scrisse una canzone chiamata Like a Rolling Stone, ed erano tanti anni. Cos'erano? Anni che ci chiedevamo: ma perché una canzone che si chiama Like a Rolling Stone non la fanno i Rolling Stones?

0: Like Rolling Stone fatta dai Rolling Stones, questa sì che è logica, ecco, certo. Sì, deve essere la faccenda, dal loro prossimo album che si chiamerà Strips, prossimo album dei Rolling Stones che sarà un bel po' unplugged.
1: Il trionfo della logica sarebbe questo. Devo dirlo, sì. Sai a chi è? Quel signore che di notte legge, fa vedere le dimostrazioni teoriche di fisica alla TV su Rai 1.
0: I Polinomi.
1: È quello, sì, signor Polinomi. Lui apprezzerebbe questo trionfo della logica anche in musica, secondo me.
0: Assolutamente sì, tra l'altro un programma consigliatissimo, in televisione, la notte, ci sono le lezioni di ingegneria, spesso, ci sono i Polinomi, di cui io non ho capito assolutamente niente, ed è quello il bello, che però ho visto tutto il programma lungo più di mezz'ora.
1: E sono anche molto più porno delle TV porno, tra l'altro.
0: I Polinomi.
1: Assolutamente. Accidenti, proprio non c'è confronto. Non molto, so se, molto più sexy, molto più
0: non so
1: più
0: se
1: oltre.
0: Vi immaginate eroticamente un polinomio che cosa può essere. Tipo
1: questo, per esempio. Un pezzo dalla colonna sonora del film L'Odio Hame, uscito in questi giorni anche in Italia, sono Minister Amer, Sacrifice du Poulet.

0: Ainsi soit-il.
1: Minister Amer, Sacrifice du Poulet, un pezzo al centro di una polemica piuttosto grossa in Francia, come del resto lo stesso film da cui è tratto, ossia Lane, l'odio, in quanto il titolo poi era Sacrificio dei poliziotti, tradotto in italiano, un po' una polemica vecchia anche col gangster rap americano.
2: Restiamo in Francia, terra di miscugli di rasse che tirano fuori anche dei bellissimi miscugli musicali. Loro sono Alliance Ethnique.

0: Simple and Funky, semplice funky, Alliance Ethnique, l'altra faccia, l'altro versante del rap francese rispetto ai Ministre Amère ascoltati prima, una faccia meno inquietante ma non meno valida musicalmente. Alliance Ethnique sarà in Italia per qualche data il prossimo mese, saranno il 14 novembre a Roma, il 15 a Torino al Bar Rumba, il 16 a Corte Maggiore al Fillmore, il 17 novembre a Imola al Cap Creus e il 18 a Firenze al Tenax.
1: 320 17 15 06 da fuori Roma è il numero della nostra segreteria telefonica, qui nei giorni scorsi sono arrivate diverse telefonate, anzi il giorno scorso che era ieri praticamente. Oh, devo chiederti un'altra data di un tour adesso, che ce l'hanno chiesta, quindi occhio ai fogli, perché non abbiamo il computer con i tour, quella dei Radiohead
0: sì, pronta. Lì? Ce l'ho più o meno qua.
1: È pronta?
0: Pronta. Subito, intanto devo leggerla subito, perché la sto cercando, trovata, aspetta, eccola.
1: No, intanto vi do un'altra data io. Di solito noi non diamo le date dei singoli club, di solito, o dei concerti vari, perché dovremmo avere troppo tempo e troppo spazio che non abbiamo, perché il tempo e lo spazio sono praticamente i genitori della velocità.
0: E sono anche tiranni.
1: Esatto, poi si dividono e fanno venire fuori la velocità. Siccome non abbiamo tutto questo tempo e questo spazio non possiamo farlo, però in questo caso l'avvenimento pare che sia un avvenimento eccezionale, e cioè a Ornavasso, provincia di Verbania, ci sono gli Stolen Car, che sono un gruppo famoso in quella zona, che si sciolgono. E il 20 fanno l'ultimo concerto.
0: No.
1: Hai capito? Com'è la storia? Invece Antonio da Perugia voleva sapere, qua da Pescara, voleva sapere quando suonano i Radiohead in Italia.
0: I Radiohead suonano il 21 novembre a Milano, in luogo ancora da stabilire, il 22 a Cesena al Vidia e il 23 novembre a Firenze al Tenax, che ritorna prepotentemente quando appare al Tenax.
1: Ah, il Tenax è in Manila. E Angelo da Bari ci fa una precisazione, cioè ci dice che il pezzo Fade Away, quello che è su Help,
0: sì, stava anche su Shaker Maker.
1: Stava anche sul singolo di Shaker Maker,
0: certo,
1: ok,
0: sì.
1: Giustamente, è un'altra versione, adesso non so se la versione è la stessa, proprio la stessa stessa, perché non c'ho quel singolo.
0: Beh, non la stessa di Help, naturalmente, la stessa della versione che era sulla cassettina di Select, sulla compilation della Sony.
1: Oh, eccolo qua. Disco che non ho, come non ho neanche il vinile degli Oasis, ahimè, quindi non posso mandarti il pezzo in più che c'è sul vinile, a detta di Angelo da Bari, appunto. Un saluto anche a Miranda, che va bene così. Poi ci sono un sacco di richieste che cercheremo di esaudire. C'è per esempio Sara da Biella che ci chiede: parlate di Demetrio Stratus. Come facciamo? Bisognerebbe dire tantissime cose. Lei è, tra l'altro, è molto attenta, conoscitrice di Demetrio Stratos. Ci ha detto che anche Gianna Nannini ha fatto una tesi su Demetrio Stratos, se ne è occupata per l'emissione vocale contemporanea di Due Suoni. Insomma, discorsi interessantissimi. Ci chiede dei libri su Demetrio Stratos. Ci sono dei libri su Demetrio Stratos?
0: Sì, è uscito un libro un po' di anni fa, tipo 3 anni fa, un libro qui in Italia, non mi ricordo per questo momento l'autore.
1: Ivan da Torino ci chiede un giudizio sull'album dei Nomi Snow.
0: Beh, un album molto tanto, cioè con molte facce musicali, mi sembra un album molto interessante, anche che fa un passo in avanti rispetto alla formula storica, diciamo, di No Means No.
1: Bene, altre richieste sono qui segnate nel nostro richiestometro e continuate a farla al 320-1715 oppure scrivendoci a Planet Rock via Asiago 10 00195 Roma o faxandoci al 322-6605.

0: Sonic Youth, l'album nuovo uscito da qualche settimana che abbiamo già ascoltato più volte qui a Planet Rock, Washing Machine, questa era So So Like.
1: Tra l'altro i Sonic Youth ci hanno gentilmente regalato, ce lo stanno spedendo, i primi tre pezzi del loro concerto di Parigi, di cui abbiamo parlato anche insieme a Alberto Campo quando è uscito quest'album qua. E quindi prossimamente a Planet Rock vi faremo sentire tre brani del concerto di Parigi dei Sonic Youth, che mi sembra un regalo carino.
0: Quando?
1: Presto.
0: Presto, non si sa ancora
1: no,
0: quando
1: esattamente. Non c'è scritto. Anche perché quello che c'è scritto lo scriviamo noi, quindi
0: certo.
1: Non abbiamo ancora scritto. Un altro album veramente interessante che fotografa la scena degli Stati Uniti, in buona parte del sud degli Stati Uniti. L'album si chiama Halft Cocked ed è una raccolta, una colonna sonora di un film di quelli che non vedremo mai, temo, di quelli con i circuiti stra-alternativi, chissà di dove, chissà di quando, se qualcuno ce li farà vedere, dove dentro ci sono gruppi come Slant Six, Rodan, Versus, ma soprattutto Polvo, Crane, Helium e tante altre storie. Quindi comunque interessante, una bella fotografia fra Louisville, Chapel Hill, Nashville.
0: E ci sono in mezzo anche queste Ruby Fall, sono quattro ragazze che arrivano dai dintorni di New York, sono un po' la risposta americana agli Elastica, visto che in questa formazione particolare che ha fatto questo pezzo sono invece tre ragazze e un ragazzo, la quarta ragazza era assente. La canzone che ascoltiamo si chiama Dusty.

0: Allora, il rock malinconico del Ruby Falls da New York City, Dusty, della colonna sonora di questo film oscuro, underground americano, Half Cooked.
1: Forse una sorta di The Decline of Western Civilization ai 90, più o
0: certo,
1: meno, potrebbe essere.
0: E del sud dell'America, tra l'altro, oltre a questo. Ci sono anche i Polvo, dicevamo, i Polvo compaiono in questa raccolta con un pezzo che stava sul loro singolo di esordio, un doppio 45 giri uscito diversi anni fa, e si chiamava Can I Ride, lo riascoltiamo in questa versione su CD.

0: Bentornati a Planet Rock, questo è il rock americano che cita se stesso, gli Small, una formazione esordiente dai dintorni di New York, anche loro, Silver Gloomin, Death Machine è il titolo dell'album e questo era B is for Bridge.
1: Scena americana, vi avevo già detto e sono contento di farlo, vista la propensione per passione per l'Inghilterra di Fabio, di farmi paladino assoluto della scena americana, proprio sono molto contento perché ci sarà il trionfo e la ricossa della scena americana, se ce ne fosse bisogno, con un disco che secondo me è una delle uscite più importanti di quest'anno, ovvero l'album degli Smashing Pumpkins, di cui già abbiamo avuto modo e occasione di parlare con la presentazione del singolo. L'album si chiama Melancholy and Infinite Sadness ed è un album doppio. Ce l'abbiamo avuto oggi, abbiamo avuto tempo di ascoltarlo così, per quanto si può ascoltare con un primo ascolto abbastanza veloce, un CD doppio, e la prima impressione è che è un album pieno di roba.
0: Pienissimo, un album, una compilation praticamente, potrebbero mandare dei nomi diversi agli autori dei singoli pezzi e fare una compilation, un album molto, molto completo, molto complesso anche.
1: Un album che avremo modo e tempo di sviscerarci nei prossimi giorni, in particolare lunedì o martedì sera, adesso ci stiamo connettendo via satellite con Chicago, stiamo organizzando tutte le cose, dovremo trasmettervi addirittura una performance live degli Smashing Pumpkins che credo suoneranno i pezzi dell'ultimo album.
0: La premiere del disco praticamente, il vernissaggio dell'uscita del disco, lo fanno in diretta mondiale via satellite.
1: Oui, le vernissaggio du premiere du disco via satellite praticamente, no?
0: Oui, mais oui.
1: Avec le Planet Rock.
0: Avec tous les radios du monde.
1: Senza por tempo in mezzo, ci ascoltiamo un brano
0: Un brano che però non dà in qualche modo la misura del disco, è un brano un po' atipico, un brano che si colloca così in una nicchia quasi all'interno dell'album nella sua complessità, si chiama Cupid the Lock.
1: Allora ne ascoltiamo due così poi diamo la misura, certo, del disco, anche se si collocano nella nicchia perché tutte e due non danno la misura, no?
0: Certo.
1: Un disco così complesso.
0: Un po' di nonno.

0: Ah, che bella canzone, questa prima canzone che ci ascoltiamo oggi dal nuovo album degli Smashing Pumpkins.
1: Applauso a scena aperta proprio.
0: Veramente, proprio, veramente. Anche la passerella gli faremmo fare se siamo a Costanzo Show. Melancholy and the Infinite Sadness, il nuovo album degli Smashing Pumpkins, da cui abbiamo ascoltato un pezzo con tutti gli archi, un po' la Pet Shop Boys quasi. C'era un qualcosa di inglese in questo pezzo, per quello che mi piaceva.
1: Ecco perché il Pet Shop Boys che in te viene fuori. Certo. Sei un buon Pet Shop Boy.
0: Sono un buon Pet Shop Boy.
1: Un buon Pet Shop Boy. A questo punto vi facciamo ascoltare invece un'altra faccia, un po' più degli Smashing Pumpkins, un po' più tosta, un po' più americana, un po' più ex grunge, se vogliamo usare questa brutta parola che useremo per l'ultima volta stasera.
0: Basta.
1: Attenzione, il pezzo già dal titolo la dice lunga, si chiama Fuck You and Odd to No One.

0: ci sono un sacco di cose che non si possono dire di questo disco. Una è che sia un disco monocorde.
1: Assolutamente. Anzi, abbiamo sviscerato un'altra faccia di quelle delle molte facce contenute sul nuovo album di Smashing Pumpkins.
0: Un'altra cosa che non si può dire è che sia un disco breve, perché sono addirittura due dischi, quindi non si può neanche dire che sia un disco.
1: E un'altra cosa che non si può dire è il titolo di questo pezzo in italiano, che si chiama Fuck and All to No One.
0: Un ode per nessuno.
1: Per nessuno, però all'inizio non si può dire.
0: Oh.
1: Invece.
0: Ci avevate chiesto di ascoltare il gruppo che aprirà il concerto dei Red Hot Chili Peppers, ovvero Flaming Lips.

Il ragazzo che si piglia il raffreddore e accidentalmente salva il mondo è la storia che ci hanno raccontato i Flaming Lips dal loro nuovo album intitolato Cloud Stays Metallic, The Guy Who Got a Headache and Accidentally Saves the World, il chilometrico titolo della canzone. Un salto invece dalle parti di certo rock americano di confine fra sperimentazione e rock canonico sono i Barry Black.

0: C'è reminiscenze di gig strane del passato musicale di qualche oscura parte del mondo. Erano Barry Black, che sembra uno, ma invece sono tanti, hanno un nome collettivo, Barry Black. Il loro primo album si chiama come loro, Barry Black, e questo era The Broad Majestic Hoe.
1: La settimana prossima Planet Rock vedrà una serie sconfinata di avvenimenti.
0: Ma dai.
1: Lunedì e lunedì ci sono i Smashing Pumpkins, probabilmente lunedì o martedì sera via satellite eccetera. Martedì sera invece ci sarà una presentazione speciale, avremo un ospite di riguardo, ovvero Rupert, per presentare un disco che è già in alcuni negozi e che ha l'approvazione di Planet Rock. Dovremmo fare uno spot per pompare questo avvenimento in qualche modo, solo che siccome è martedì non so se abbiamo tempo di registrarlo, sto spot.
0: Facciamolo subito.
1: Facciamo adesso.
0: Adesso, in diretta.
1: Va bene, per la prima volta nella storia cercheremo di fare uno spot pubblicitario in diretta su questo avvenimento. Ci sei?
0: Ci sono.
1: Proviamo,
0: pronto.
1: Come viene, viene.
0: Un po' di eco alla voce.
1: No, vabbè, dai, levalo. Sennò sembra finto. E do you wanna punk?
0: Punk, The Ultimate Collection, con Sex Pistols, Buzzcocks, Blondie, Pretenders, Generation X, Magazine, Stiff Little Fingers, Sid Vicious, Jam, The Rats.
1: Punk, The Ultimate Compilation, approvata da Planet Rock. Martedì, presentazione speciale alle ore 21 su Planet Rock. Punk, The Ultimate Compilation.

0: Puoi dirmi. Vuoi dirmi che martedì prossimo ci sarà Rupert che tornerà a lanciare il suo ole ole sulla base di Anarchy in the UK di Sex Pistols, come ai tempi di Rock Village?
1: Come ai tempi della punk rock, praticamente.
0: Come ai tempi di Rock Village, quando lui era la sua sigla quella, quando faceva Rock Village in Rai.
1: Sì. Momenti commoventi.
0: Che io tornavo a casa da scuola, di corso, al sabato per sentire Rupert a Rock Village.
1: Quando sei andato a scuola? In 50?
0: In 50, no, negli anni 70, primi 80 più o meno.
1: Allora, Punk, The Ultimate Collection, un disco assolutamente basale per capire il punk. Planet Rock ci ha messo il suo imprimato e il suo timbro, quindi
0: fa
1: dire che, un disco
0: che rumore fa l'imprimato, questo è il rumore dell'imprimato ufficialmente.
1: E martedì ci ascolteremo questa parte di questo bel dischetto qua e ti dirò di più.
0: Dimmelo.
1: No, non so, vi dirò di più, anzi ve lo dico? Sì, metteremo in palio alcuni di questi dischetti.
0: Ma siamo di nuovo prolifici e munifici di nuovo, sì. di regali.
1: Un altro imprimato per il
0: regalo. Che bello. Anche Television ci sono con Marky Moon, tutta intera tra l'altro. Ma c'è anche Tom Robinson con 2, 4, 5, 6 Motorway, X-Ray Specs con Identity, Public Image con Public Image.
1: Voglio dire, insomma, quel giro di basso. Con like Rolling Stone,
0: quel giro di basso che è indimenticabile. Anche i Wire ci sono.
1: Con Wire.
0: No, con I'm the Fly purtroppo.
1: Che momenti che vivremo la settimana prossima e che momenti che vivremo per tutta la vita. Oh, domani invece vivremo un momento. Domani è venerdì?
0: Domani è venerdì.
1: Invece avremo un altro ospite, Luca De Gennaro, con noi per vivere i fenomeni.

0: Your Only Joke dai Nuts Atomic Dustbin, formazione che in pratica l'ultimo braccio, l'ultima branch, insomma, di quel movimento grebo pop che ebbe i suoi momenti migliori anni fa con i Pop Will It Itself. Questa contaminazione fra campionamenti, elettronica e chitarra, insomma, inglese.
1: Sono stati un fenomeno.
0: Ormai passato, decisamente passato.
1: Hanno avuto
0: 2 anni fa il momento di massimo fulgore, direi.
1: Domani parleremo tra i fenomeni di un fenomeno passato. Signore e signori, ufficialmente pare, dicono, qualcuno affermano che, stampa inglese, macchinazione, i Green Day siano un gruppo finito. Capito com'è? In un attimo, finiti i Green Day.
0: Ah, è andato.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV
1: Radio
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Thank you.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Lo speciale sulle eroine tragiche dei teatri alla radio oggi vi propone un'intervista con una grande attrice a cui sono stati assegnati nel corso della sua carriera riconoscimenti molto prestigiosi, come quello UBU, che le è stato attribuito ben 4 volte. Si tratta di Elisabetta Pozzi, interprete ideale sia di grandi classici che di opere contemporanee, diretta da registi illustri tra cui Squarzina, Ronconi, Castri, Sciaccaluga, Stein, Zanussi, Rifici, e a cui recentemente è stata affidata la direzione della scuola di recitazione del Teatro Nazionale di Genova. L'attrice ha incarnato spesso le eroine della tragedia antica come Medea, Ecuba, Cassandra, Clitennestra, ma è stata protagonista anche di importanti rivisitazioni, come quella di Elena di Yannis Ritsos. A Elisabetta Pozzi abbiamo chiesto di parlarci di questi personaggi femminili che si rifanno al mito, ma ancora così prepotentemente attuali, da lei interpretati più volte sulla scena.
1: Molto spesso ho avuto la fortuna di affrontare questi personaggi. C'è un rapporto molto particolare tra me e le grandi, chiamiamole eroine, comunque il grande mito proprio, la tragedia greca classica, quella cioè del V secolo avanti Cristo, quella dei grandi scrittori, Eschilo, Sofocle, Euripide. E il desiderio c'è stato, certo che è un grande desiderio quello di affrontare questi personaggi. È anche, forse è una tappa obbligata. All'inizio c'è una grande paura che poi diventa invece una sorta di dipendenza, invece. Improvvisamente ti sembra che il teatro non esista se non quello dei grandi classici greci, appunto.
0: E questa dipendenza quando è iniziata?
1: Ho avuto un percorso lungo, che è iniziato non prestissimo in realtà, perché il mio primo incontro è stato a Siracusa, per l'Istituto Nazionale del Dramma Antico, nel 2000. Con 2 tragedie addirittura, l'Elettra e l'Oreste di Euripide, quindi ho cominciato già matura, insomma, ho già affrontato decine e decine di testi classici, ma non le grandi eroine, chiamiamole eroine, poi insomma, sì, insomma, eroine o come grandi personaggi di questo periodo storico che è ineguagliabile.
0: E lei, Elisabetta Pozzi, come si sente nei ruoli di donne così complesse, forti, che incarnano molti aspetti dell'essere umano, passioni estreme?
1: Per parlare in maniera profonda di questi personaggi bisogna anche capire chi sono, perché noi non possiamo immaginare i testi classici greci come testi che possano in qualche modo esserci vicini, perché siamo in un'altra cultura, in un altro mondo, quindi è molto difficile parlarne come personaggi qualunque, insomma. Del resto il senso del tragico si può trovare solo quando si ha a che fare con veri valori, importanti valori, vere passioni dell'animo, no? Con il pensiero debole, come dire, con il relativismo, non può esserci tragedia. No, tanto è vero che poi quando ho lavorato con Luca Ronconi sul lutto si addice l'Elettra, che come sa si riferisce ovviamente all'Orestea di Eschilo, e lì già si affronta il tema che non c'è più il tragico, no? Quindi perché possa manifestarsi un evento tragico è necessario che il protagonista sia dotato di un carattere ben determinato, consapevole, ricco di valori, di passioni, ben radicato, che possa muovere dal profondo parole e azioni, perché senza azione non c'è la tragedia, e la tragedia sono le azioni. Tant'è vero che i personaggi non erano, come dire, non si muovevano su delle caratteristiche, chiamiamole psicologiche, ma come dire, sulle azioni, erano azioni di personaggi.
0: E vogliamo ricordarle le eroine tragiche da lei interpretate sulla scena?
1: Partiamo proprio da Elettra, che è la vendicatrice, no, della morte di Agamennone. C'è questa determinazione, bisogno assoluto di non lasciar passare il crimine, cioè non c'è neanche un discorso di ferire, di uccidere i colpevoli, quanto proprio il delitto, cioè quanto il crimine in sé. C'è un senso della giustizia che noi oggi non riusciamo neanche più a concepire. Allora ecco che l'affrontare questi personaggi così assoluti, beh, è un'esperienza che ti esplode dentro. Ecco perché dico, all'inizio, quando appunto nel 2000 ho affrontato per esempio l'Elettra di Euripide, è stato uno shock per me, innanzitutto stare a Siracusa. Questi grandi testi vivono, insomma, risorgono davvero in teatri come possono essere i grandi teatri di pietra, io parlo di Siracusa, ma anche gli altri teatri all'aperto. senti proprio che c'è una si rivitalizzano in certi luoghi. Ecco, è stato uno shock per me star lì con 3-4 mila persone, 5 mila persone per sera. Da quel punto è diventata una dipendenza, è come se non riuscissi più a farne a meno e cominciato ad approfondirli. Quindi Elettra è stata la prima e poi ho avuto la fortuna di lavorare su Elettra anche attraverso un altro grande, Ugo von Hofmann, che ha scritto un'Elettra, che poi è stata musicata da Strauss.

0: Ed era la voce di Kirsten Flagstad nell'Elettra di Richard Strauss, opera composta sul libretto di Hugo von Hofmannsthal, che lo aveva derivato dalla tragedia omonima in un atto da lui scritta rifacendosi all'Elettra di Sofocle. Il brano l'abbiamo estratto da una puntata di Opera 78, programma in onda su Radio 2 in quell'anno. Elisabetta Pozzi, e continuiamo a passare in rassegna i grandi personaggi tragici da lei interpretati.
1: I grandi personaggi femminili che ha interpretato sono di una purezza cristallina, nonostante siano personaggi spesso quelli femminili contraddittori, no, perché contraddittori, hanno accezioni spesso molto negative. Parlo delle eroine di Euripidee, parlo di Fedra, per esempio, o di Medea. Sono personaggi talmente potenti, in particolare Medea, che è stata poi per me la rivelazione assoluta grazie al successo che ha avuto a Siracusa.
0: Quella del 2009 con la regia di Christoph Zanussi.
1: Quella Medea, ecco lì davvero ho un po', ma non mi sono montata la testa, però lì davvero ho avuto la sensazione di essere riuscita a trasportare il pubblico insieme a Maurizio Donadoni, che era il protagonista della stagione, e anche il resto della compagnia naturalmente, ma ho come ritrovato una sensazione di una funzione sociale immensa, come aveva nella Grecia classica. Noi non abbiamo certo ricercato le modalità classiche, però sicuramente il senso profondo della tragedia è esploso, tant'è che il pubblico, ad un certo punto il pubblico maschile parteggiava per Giacione, il pubblico femminile per me, si sentiva proprio l'afflato del pubblico, no? Che stava dentro al punto che o applaudiva o addirittura parlava quasi. Quindi c'era una vitalità estrema all'interno dello spettacolo. Emozioni che sono intraducibili, non si possono neanche spiegare finché non ci sei dentro, ma io credo ci sia proprio questo fattore, no? Cioè essere riusciti a, anche per l'argomento, anche perché si sa che Medea è tra le tragedie forse davvero quella che più ha successo, quando metti in cartellone Medea sai, è un titolo che fa fortunato, ecco, un po' un titolo fortunato. Però è anche vero che se lo fai bene, cioè se fai arrivare profondamente la grande scrittura, il grande testo di Euripide, diventa veramente unico e indimenticabile.
2: Medea, grida pure che Giasone è il più infame tra gli uomini, ma per quello che hai detto contro il re e la sua famiglia, che ti sia toccato solo l'esilio è una fortuna. Io volevo che tu restassi qui. Quante volte ho dovuto placare l'ira del sovrano furente, ma tu non la smetti di insultare, di inveire, di buttare fango su tutti, e così sarai cacciata da quinto, pazza che non sei altro. Tuttavia io non rinnego la mia famiglia, sono qui per questo, per provvedere a te, donna, perché tu non te ne vada con i figli priva di risorse e ti ritrovi senza sostegno sulla strada dell'esilio. L'esilio si tira dietro molte sofferenze, e anche se tu mi odi, Medea, io non potrei mai volere il tuo male.
3: Infame! Mille volte infame! Non trovo un'altra parola per la tua vigliaccheria. Sei venuto da me, essere odioso, e riesci anche a guardarmi in faccia? Dopo tutto il male che mi hai fatto, non è coraggio, non è audacia la tua, è solo spudoratezza, il peggiore dei vizi umani. Ma hai fatto bene a venire, mi sentirà più leggera. Dopo averti detto tutto quello che penso di te, e ascoltarmi per te dovrà essere un tormento. Io voglio incominciare dal principio, quando tu fosti mandato ad aggiogare i tori che soffiavano fuoco e a seminare il campo della morte. Fui io a salvarti la vita. Lo sanno bene i greci che con te salirono sulla tua nave, Argo. E il serpente che sorvegliava insonne il vello d'oro e il groviglio delle sue spire lo teneva avvinto. Fui io ad ucciderlo per te. E anche questa volta ti salvai la vita. Per te ho abbandonato la mia famiglia, per te ho tradito mio padre. E con te sono venuta a Iolco, più innamorata che saggia. Ho inflitto a Pelia la peggiore delle morti per mano delle sue stesse figlie. Ho distrutto tutta la sua casa per te. E dopo tutto questo tu mi hai tradito. Hai voluto un'altra donna nel tuo letto. C'erano dei figli! Se non ci fossero stati, avrei potuto perdonarti questo nuovo amore, ma hai tradito anche tutte le promesse. perché sai bene di aver giurato il falso. Per te gli dei di un tempo non esistono più. Nel mondo regnano nuove leggi, io non lo so, ma quante volte hai stretto la mia mano, quante volte hai sfiorato le mie ginocchia, era tutto falso, vileto! Mi hai tradito, io non ho più speranza. Mamma, bene, bene, bene, bene. Io voglio rivolgermi a te come se realmente tu mi fossi amico. Bene, amico, siediti. Dimmi, adesso dove vado? Eh? Nella mia patria, nella casa di mio padre, che ho tradito per te, oppure dalle sventurate figlie di Peria, come sarebbero felici ad accogliere colei che le spinse a uccidere il proprio padre. Ecco come sono ridotta. Mi sono ostili, quelle a cui ho fatto del male per causa tua, senza che fosse necessario. Mi sono inimicata la mia famiglia. Ma in cambio di questo tu, secondo molte donne greche, mi hai reso felice. E davvero sono felice, ho un marito straordinario, fedele, che mi caccia da questo paese, che mi manda in esilio senza un amico, sola con i miei figli, soli, vergogna! I tuoi figli andranno a mendicare per il mondo e io con loro, io, che ti ho salvato. Oh Zeus, ci hai dato i mezzi per capire con certezza se l'oro è falso. Ma perché non esiste un segno che marchi a fuoco il corpo di un infame?

0: ed era un brano della Medea di Euripide messa in scena da Christoph Zanussi nel 2009 al Teatro Greco di Siracusa, allestimento da cui è stato tratto il brano appena ascoltato. Elisabetta Pozzi, oltre alle grandi interpretazioni delle eroine antiche, lei è stata artefice di alcune riscritture delle tragedie classiche, in cui ha mescolato alle parole di Eschilo e Euripide suggestioni e riletture di altri autori, da Christa Wolf a Yannis Rizzos e a Pierpaolo Pasolini.
1: Sì, sì, io appunto da quel famoso fatidico 2000 in fondo ho cominciato un percorso di approfondimento di queste grandi tragedie, quindi mi sono, in realtà avevo già iniziato, perché nel 97, insieme a mio marito Daniele D'Angelo, avevo portato in scena una Medea di Christa Wolf, appunto, che ha come sottotitolo Voci, e io leggevo queste voci, quindi Medea, Giasone e una serie di altri personaggi che stanno intorno alla tragedia di Medea, però vista da un'angolazione un po' particolare, quella di Christa Wolf. E avevamo fatto uno spettacolo che aveva avuto tantissimo successo e l'avevamo portato già in giro molto. Questo lavoro ovviamente richiamava la Medea di Euripide, era stata scritta quasi per dimostrare l'insensatezza, pensi un po', di questa scrittura di una Medea infanticida, no? In realtà Christa Wolf racconta una storia molto diversa, perché in realtà Medea non ha ucciso i propri figli, ma glieli hanno uccisi, perché appunto è andata a fonti antecedenti Euripide e ha ritrovato questa strada di racconto su un personaggio come la Medea molto diversa da quello di Euripide. In Euripide in particolare c'è è una madre, ma è anche la Medea, cioè Medea è comunque figlia del sole, e richiama a questa cultura diversa, come dire, altra, che molto bene Pasolini descrive nella sua Medea, interpretata dalla Callas, in cui c'è questa comunità della Colchide.
0: E che viene emarginata da quella di Corinto, dove Giasone ha condotto Medea dopo aver conquistato il vello d'oro, ottenuto proprio grazie all'aiuto di Medea, ricordiamo. Ma la cultura della Colchide è una cultura
1: completamente diversa da quella della civilissima Corinto, cioè questo mondo ellenico, limpido, puro, meraviglioso, ma che in realtà è comunque malato all'interno. Quella di la cultura di Medea è una cultura totalmente diversa, in cui anche il sacrificio, lo stesso sacrificio umano, è comunque contemplato, ma ha dei tratti completamente inconcepibili per noi, ma che invece all'interno sono assolutamente necessari, no? Quindi anche l'uccisione dei figli da parte di Medea in questa visione è necessaria proprio per far sì che questi figli non diventino degli schiavi, per esempio. Il punto di fuoco di tutta la tragedia è lì che il pubblico vuole arrivare, per vedere come l'attrice arriverà a prendere questa decisione, no? Ed è un fermento incredibile. Comunque, detto questo, partendo, ripeto, dalla Medea della Wolf su cui avevo lavorato, a quel punto, dopo le varie esperienze fatte a Siracusa, di cui sono orgogliosissima e sono state tutte messe in scena di altissimo livello, però il mio studio andava avanti intanto, no? Portarle in scena, ma nello stesso tempo studiare profondamente tutti i personaggi. Insomma, mi ha fatto imbattere chiaramente nel personaggio di Cassandra, questo nel 2011 è successo, e ho raccontato così una storia di preveggenza femminile, che in realtà altro non è che una limpidezza di immagini, cioè la capacità di vedere il proprio futuro, semplicemente conoscendo molto bene il proprio presente e conoscendo altrettanto bene il proprio passato. Il problema è che noi non vogliamo vedere quello che potrà accadere, perché

tanto tempo ai sassi che non sentono e all'onda muta e alle valli sorde. Il Dio, escluso dal mio letto, mi privò di credito e infuse bugiardo suono alle parole mie e alla preveggenza dei responsi. Li avvererà, ciò nonostante, e nel disastro, quando per la terra non sarà più possibile far nulla, qualcuno

0: Ed era un brano da Cassandra. L'elaborazione drammaturgica, con la collaborazione di Massimo Fini e di Elisabetta Pozzi, che ne ha anche curato la regia, mentre le musiche sono di Daniele ed Angelo. Allora Elisabetta, lei ha costruito questo spettacolo
1: mettendo insieme parte del materiale chiaramente di Eschilo e anche quello di altri, perché poi sono andata a ricercare in Seneca e in Euripide stesso, perché nelle Troiane c'è una grande Cassandra. Leggendo questi testi mi sono poi ritrovata a vedere, voler scrivere una Cassandra che in realtà sopravvive chiaramente, è portata avanti di millenni, ed è una Cassandra appunto che ho poi scritto insieme a Massimo Fini, che poi si arricchisce ovviamente del pensiero sia di questo grande amico da un lato, ma più che altro grande saggista, giornalista, e anche di altre firme, da Baudrillard, ho rubato da Marco Gé, ho letto Pasolini, cioè tutti coloro che già inaspettatamente, moltissimi anni fa, vedevano, diciamo, la direzione in cui noi stavamo andando, come sarebbe esploso l'Occidente, la cultura occidentale in generale.
2: Noi che abbiamo vissuto tra passato e presente, dovremmo lasciare questi professionisti dell'ottimismo al loro mestiere e chiudere qui. Sarebbe bello credere a un mondo nuovo, a un futuro scintillante di promesse. Come mai allora lo spirito di quest'epoca sta in un senso di fine, in un'attesa della catastrofe che tutti oscuramente avvertono? Tutti Cassandra! Anche se non ne comprendono esattamente le ragioni. La catastrofe che ci attende non è certo un esaurimento delle risorse, di energia in tutte le sue forme, ce ne sarà sempre di più. La cosa drammatica invece è la dinamica dello squilibrio, l'impazzimento del sistema che può portare uno squilibrio micidiale in tempo molto breve.

profonda, vera, sta nell'intima logica che la presiede. Ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. Si può dir di no a un principio, a un meccanismo così razionale e logico? Non si può! È razionale e logico, è infinitamente meno faticoso pompare l'acqua con una macchina anziché con la forza umana o animale. E con la stessa macchina far poi muovere i treni, ai treni affiancare le automobili, poi gli aerei, i missili. È razionale e logico. Se trovi sul tuo cammino una montagna, scavarla nel suo ventre per abbreviarti il percorso. È razionale e logico, ma questa razionalità così indiscutibile e confortante contiene una trappola mortale. Va fatalmente a toccare la natura, a concentrare in tempi e spazi ridottissimi ciò che è stato regolato con cadenze ampie e lente. Spezza un equilibrio e attacca l'uomo, perché spianandogli la strada, riducendo al minimo la sua fatica, il suo dolore, non fa che indebolirlo nella misura in cui rinforza se stesso. Questo uomo, sempre più infelice, è un minuscolo ragno dentro un'immensa tela che si tesse ormai da sola.

0: vedo l'uomo scendere una ripidissima strada in sella ad una splendente bicicletta senza freni. All'inizio era stato piacevole perché aveva pedalato in salita, lasciarsi andare all'ebbrezza della discesa, ma ora la velocità continua ad aumentare, si è fatta insostenibile, finché ad una curva finiremo fuori. Ad un certo momento la natura si libererà con uno scrollone di questo tumore del creato che è diventato l'uomo. Se il futuro non è eterno, alla velocità a cui stiamo andando non stiamo vertiginosamente accorciando. Se il futuro è infinito e illimitato, lo abbiamo ipotecato fino a regioni temporali così lontane da renderlo di fatto inesistente.
1: Ed era un altro frammento dalla Cassandra nella rielaborazione di Elisabetta Pozzi, che apriva scenari inquietanti sul presente.
2: Ho elaborato un testo che poi tra l'altro negli anni continua a cambiare, che poi continua a farlo e un pochino cambia perché la storia sta un po' accelerando anche, però terribilmente aveva proprio ragione quella mia Cassandra, perché purtroppo mi trovai nel 2011 a dire cose che poi 10 anni dopo si sono verificate.
1: È uno spazio importante nelle sue rielaborazioni delle tragedie classiche alla musica, qui composta da Daniele D'Angelo, che diventa un elemento drammaturgico imprescindibile.
2: Eh sì, diventa proprio imprescindibile. Cassandra è nata addirittura con alcune danzatrici e addirittura anche un grande Yamanouchi, che è un attore mimo giapponese. Poi abbiamo sottratto la danza perché la parola era talmente tanta e tan pregna di senso che sembrava quasi insopportabile per vedere movimenti, non era necessario, infatti l'abbiamo poi tolta e la musica è rimasta proprio un elemento di drammaturgico, appunto, giustamente come dice lei. Mentre presente in altri testi, come per esempio Sorelle di Sangue, ecco, Sorelle di Sangue sono Elettra e Crisotemi, le due sorelle, invece abbiamo bisogno, cioè è un tessuto musicale ampissimo e molto totale, insomma, in cui invece per esempio c'è la presenza di queste quattro danzatrici con cui condivido la scena, perché comunque è una drammaturgia d'altro genere. E in Elena di Rizzo, ecco, un grandissimo autore che ha, come dire, rivisto, riscritto i grandi personaggi, Giannis Rizzos, no? L'autore greco del secolo scorso, che ha scritto Quarta Dimensione, sono 17 poemetti che hanno ispirazione mitologica. Ed è meraviglioso perché sono dei monologhi, è poesia, ma è una poesia totalmente teatrale, una poesia che proprio è un monologo, ma detto non al pubblico, ma a un personaggio muto che ascolta.
3: Quante cose inutili, ammassate con tanta avidità, occupavano tutto lo spazio, ci impedivano di muoverci, i nostri ginocchi urtavano in ginocchi di legno, di pietra, di metallo. Oh certo, dovremo invecchiare molto, molto, prima di diventare giusti, prima di giungere a quella serena imparzialità, quel dolce distacco nei confronti e nei giudizi, quando non abbiamo altro da spartirci al di fuori di questo silenzio. Sì, quante battaglie, eroismi, ambizioni, superbi e senza senso, sacrifici e sconfitte, e altre battaglie, per cose che ormai erano state già decise da altri in nostra assenza. E gli uomini innocenti a infilarsi le forcine negli occhi, a sbattere la testa contro il muro altissimo, ben sapendo che il muro non cede, nemmen si fende, per consentirgli di vedere almeno da una fessura un po' di azzurro, non offuscato dalla loro ombra e dal tempo. Eppure chissà, là dove qualcuno resiste senza speranza, è forse là che inizia la storia umana, come la chiamiamo, e la bellezza dell'uomo. Tra ferri arrugginiti, le ossa di tori e di cavalli, tra antichissimi tripodi su cui arde ancora un po' di alloro, e il fumo sale nel tramonto sfilacciandosi come un vello d'oro.
1: Ed era un frammento dall'Elena di Yannis Ritsos, poeta greco morto nel 1990, considerato uno dei più grandi poeti greci del XX secolo, le cui opere, ispirate alla tragedia antica, lei ha più volte adattato per la scena. Elisabetta Pozzi, nell'affrontare questi personaggi che affondano le loro radici nel mito, ma sono depositari di ideali e valori universali, c'è sempre la voglia di indagare in un'epoca, rivelandone tutta l'affinità con il presente.
2: Sì, perché poi insomma la tragedia si basa esclusivamente sull'essenza dell'umano. Quindi quei temi sono imprescindibili. Quei temi, non so, il coro dell'Orestea è un testo straordinario di poesia. Il succo di quel coro lì, che è all'inizio proprio della tragedia, appunto dell'Agamennone, parla di un concetto preciso, no? Apprendere attraverso il dolore. Cioè soltanto attraverso il dolore si apprende. Ed è così, insomma, ogni tragedia, no? Ha un cuore pulsante che fa parte, che è l'uomo. Che l'uomo nella sua purezza, nel senso nella sua essenza. Per i greci la tragedia non era andare a vedere uno spettacolo, ma era andare ad assistere a qualcosa che lì comprendeva totalmente, nel senso era proprio l'essenza del mondo, andavano a vedere qualcosa che già conoscevano peraltro, e infatti i miti di cui parlavano era qualcosa che per loro era assolutamente noto, però era un ritornare sui grandi temi, sulle grandi dolori, sulle grandi sofferenze, proprio sulle tematiche fondamentali dell'essere umani, e rifletterci. Attraverso le forme teatrali noi possiamo davvero guardarci, essere osservatori di noi, dentro un sogno, cioè è quello che ci può liberare da questa grande sofferenza. In Grecia il coro, in realtà era il coro che era a metà tra il pubblico e coloro che agivano sul palcoscenico, anche se coloro che agivano, gli attori erano pochissimi, come secondo me sa, con Eschi ne erano due, okay, e poi con Sofocle erano tre, quindi erano solo tre attori che facevano tutti i ruoli, ma era il coro che, facendo da tramite, era come se il coro vedesse l'azione, e quello che si vedeva sulla scena era, come dire, un sogno del coro. Questo è sempre stata un'immagine che mi ha tanto colpito, perché per il pubblico di allora, ripeto, era più importante seguire quello che il coro diceva, e interagiva chiaramente con questi attori, ma come se l'azione vera, l'azione anche cruenta, che non si vedeva, come sa, cioè tutto quello che avveniva sul palcoscenico, era visto attraverso questo filtro del coro, ed era come appunto una proiezione curiosa, perché era come se fosse un sogno. Veramente la via dello spettacolo era la via della conoscenza, della vita, no? E anche della liberazione. È chiaro che il teatro continua a essere questo anche oggi. Può essere davvero via di conoscenza, di vita e di liberazione, ma certo le modalità sono cambiatissime.
1: E lei come si prepara a mettere in scena le eroine della tragedia?
2: Io ho una modalità identica da sempre, nel senso che mi ci avvicino studiando e leggendo di tutto e di più, vale a dire al di là ovviamente del testo, ma cerco di leggere il più possibile, di farmi investire da più immagini possibili, guardo immagini, guardo i quadri, guardo film che magari non hanno nulla a che fare con quell'eroina, ma nello stesso tempo però invece sì, voglio arrivare molto ricca di immagini vere e proprie, o comunque immagini che mi possa essere fatta io, ma non perché io poi non mi voglia abbandonare anche a quello che può essere la direzione che il regista ci dà, ma perché voglio essere io carica di intenzioni che poi sono prontissima a discutere, anche ad abbandonare, però il personaggio deve essere pregno, deve essere molto vivo, deve essere molto vitale, nonostante sia, come dicevo prima, non sono personaggi che hanno bisogno di una psicologia, però hanno bisogno di un'energia straordinaria, e l'energia te la dà soltanto questo impulso vitale che puoi avere tu rispetto a quei grandi temi. I personaggi classici sono i grandi temi, ripeto, dell'uomo, dell'essere umano, cioè non riesco a non andarci fino in fondo, non riesco a non iniziare lo studio con degli approfondimenti. Mi ci preparo con una sorta di devozione, mi ci avvicino con un grande rispetto e sempre all'interno di momenti della giornata ci dedico esclusivamente a quello studio. La mia preparazione è un'immersione in quel mondo e anche con la curiosità di vedere come un regista prenderà per mano e li porterà dentro a questo sogno.

0: non trova più grido, non trova più lacrime. Schiavitù oltraggiosa, vecchiaia ripugnante. Chi mi difende? I figli? La patria? È morto il vecchio re e sono morti i miei figli. La strada. Io non conosco la strada del mio viaggio. Ma perché non viene un Dio ad aiutarmi? Distrutta, amica, mi hai distrutta. Parole desolanti ho udito da te. La vita sulla terra non mi dà più gioia. Figlia! Tua madre soffre! Esci! Figlia! Esci fuori! Non senti la voce di tua madre?
1: Cosa sono queste grida, madre? Che succede? Perché mi fai uscire dalla tenda come un passero spaventato?
0: Povera figlia mia, la tua vita purtroppo
1: va avanti! Non nascondere più! Ho paura! Paura! Perché piangi così?
0: Figlia di una povera madre.
1: Che cosa che vuoi dirmi?
0: Che hanno deciso di immolarti gli Achei, tutti d'accordo, sulla tomba del figlio di Peleo.
1: E tu? Tu come le sai queste cose, madre? Parla, parla!
0: Figlia, io ho sentito voci tremende.
1: Hai sofferto già tanto. Hai patito ogni pena, madre? E un demone ti infligge un nuovo oltraggio. Non ce l'avrai più, tua figlia. Io non ti sarò più compagna di schiavitù. Nella tua misera vecchiaia. Io misera, mi vedrai scannata come una vitella dei monti. Strappata al tuo abbraccio, io scenderò con la gola tagliata nell'Ade e giacerò al buio con i morti. Con tutte le mie lacrime, madre, io piango per la tua sorte. Tristissima, ma non piango per la mia vita, che è solo oltraggio e sozzura. Morire per me è la migliore delle sorti.
2: Ecuba! Ecuba! Credo che tu conosca già la volontà dell'armata, la decisione presa. Te la esporrò egualmente. Tua figlia Polissena, dicono gli Achei, deve essere immolata sul tumulo di Achille. Ho ricevuto l'ordine di farle da guida e da scorta. E ora, Ecuba, stammi bene a sentire. Non fartela strappare a forza, tua figlia. Non oppormi resistenza. Renditi conto della tua debolezza e del tuo stato. È da saggi, Ecuba, nelle sventure, avere il senso della realtà.
0: Ma perché non sono morta quando dovevo? Ma perché Zeus non mi ha ucciso? Soltanto perché io, infelice, potessi vedere il male moltiplicarsi, ingigantirsi. Te lo ricordi, Odisseo, che eri venuto a Troia come spia, travestito da straccione, e lacrime di sangue ti rigavano il volto?
2: Ricordo. L'esperienza si è incisa in me nel profondo.
0: Ed Elena ti riconobbe e si confidò con me sola.
2: Sì, ricordo che il pericolo fu grande.
0: E non ti gettasti umilmente ai miei piedi?
2: Sì, la mia mano scivolava esanime dal tuo peplo.
0: E non ti ho salvato io? Non ti ho fatto uscire dal paese?
2: È il motivo per cui oggi sono vivo!
0: Ah, e che cosa dicesti allora che eri in mio potere?
2: Molte, molte parole pur di non morire!
0: E non è infame quello che fai adesso? Sei stato salvato da me, tu stesso lo ammetti. Ma non intendi ripagare, anzi, mi fai tutto il male che puoi.
3: Afamalo e Aida.
4: Ed era una scena dall'Ecuba di Euripide rappresentata al Teatro Greco di Siracusa nel 2006 con la regia di Massimo Castri e con Ilaria Cenatiempo, Sergio Leone e lei Elisabetta Pozzi che interpretava Ecuba. Che ricordi ha di quello spettacolo magnifico diretto da Castri?
5: L'Ecuba che ho avuto la fortuna di interpretare con la regia di Castri, sempre a Siracusa, è uno degli spettacoli che ricordo con un'emozione, parlo appunto dei grandi testi classici, è stato veramente un viaggio profondissimo dentro questo personaggio, oltretutto era molto tagliato il testo, lui lavorava per grandi immagini anche, e il solo aver immaginato insieme a Balò la scenografia, quel tipo di scena, era uno spettacolo. Era questa montagna di sabbia che, illuminata semplicemente dal sole che stava tramontando, perché era in scena appunto intorno alle 6:30, a maggio, giugno, così, si vedeva una sorta di collina di sabbia che all'inizio dello spettacolo era completamente rasata, nel senso che la sabbia era passata e non aveva nessun tipo di impronta. E bucava questa figurina di una vecchia, una vecchietta tutt'altro che trasandata, una vecchietta ottocentesca, primi 900, con un enorme cappotto di lana, che trascina un cadavere e comincia a trascinare un cadavere, trascinando questo fantoccio, chiaramente, questo manichino, creando delle strisce, delle scie. E dopo aver trascinato il primo cadavere davanti, in proscena, un albero enorme, albero secco, la vecchina Ecuba andava a prendere un altro cadavere. Insomma, praticamente trascinava tutti i famosi, numerosi figli che erano morti davanti a questo albero inaridito, incenerito. Questa immagine, che durava parecchio, perché tutto l'inizio aveva un bellissimo canto di un fanciullo, che poi era il fantasma di uno dei figli, si sentiva in sottofondo, durava diversi minuti, 4-5 minuti, semplicemente di lei che trascina i cadaveri dei figli davanti all'albero incenerito. Ed era lo spettacolo che puntava un'emozione, ma un'emozione antica. Il pubblico davvero percepiva questa emozione in maniera completamente diversa da Medea. I Castri per me è stata una rivelazione, io non avevo mai lavorato con lui purtroppo, ma quella è stata mia segnata.
4: E in conclusione vogliamo parlare di un altro personaggio tragico da lei interpretato non molto tempo fa al Teatro Greco di Siracusa, Clitennestra. Ricordiamo che lei ha recitato Clitennestra, diretta nella prima parte della trilogia di Eschilo, Agamennone, da Luca di Fusco, e poi nelle altre due parti, Le Coefore e Le Eumenidi, da Daniele Salvo.
5: Ho affrontato Clitennestra, che in assoluto è forse tra i cosiddetti personaggi tragici della tragedia classica il più completo, a parte che è in tre tragedie, l'unica trilogia che ci è rimasta è l'Orestea, e tra Agamennone, Coefore e Eumenidi, quindi è in assoluto il più grande personaggio stato scritto, cioè che ci è rimasto, e ho avuto la fortuna di affrontarlo. Devo dire che una volta messo in scena quello, davvero hai fatto il pieno, anche perché Clitennestra all'inizio si presenta in un modo, no? È ambigua, e Clitennestra è un personaggio che sazia tutti, è la donna che ribalta la natura, nel senso che viene presentata quasi come un uomo, no? Ma una delle prime battute che si dicono su Clitennestra è che è una donna, che non è una donna, ma che ha una maschia volontà. Quindi si presenta come tale, ribalta quasi della natura, diciamo, è lucida, è fredda, però è una dissimulatrice straordinaria. Lei si ribella all'uomo, no? Diciamo che la storia dell'Orestea è magnifica in questo senso. Vediamo proprio all'interno dell'Orestea il grande cambiamento tra la società matriarcale e quella patriarcale, no? Quella che alla fine decide che Oreste, che ha ucciso la madre, alla fine non è colpevole. Quindi, insomma, racconta tanto questa tragedia. E quindi una volta veramente Clitennestra è un punto d'arrivo fondamentale per un attore, ma la rifarei tranquillamente, intendiamoci.

E ringraziamo molto Elisabetta Pozzi per essere stata nostra ospite. E in conclusione della puntata di oggi vi faremo ascoltare un brano dalla Medea di Euripide, il momento in cui Medea decide di uccidere i propri figli, interpretato da un'altra grande artista, Sara Ferrati, una delle più famose attrici drammatiche del Novecento, che aveva proprio in Medea uno dei suoi cavalli di battaglia. Il brano l'abbiamo estratto dal programma Un personaggio per tre attori, curato da Giulio Zulueta e in onda su Radio 1 nel 77. Grazie ancora ad Elisabetta Pozzi e a tutti per l'ascolto da Silvana Matarazzo.

Figli, miei figli, ecco che voi dunque una città avete. Avete una casa che ormai lontani da me, privi della vostra madre infelice, abiterete per sempre. Io me ne andrò altrove, senza aver goduto di voi. Senza vedervi felici, prima d'avervi preparato i lavacri, adornata la sposa e il talamo, scosse in alto le fiaccole del giorno nuziale. Misera me, nel mio duro orgoglio. Invano, figli, vi crepi. In vano per voi pene, affanni, soffersi. In vano acute doglie a partorirvi vi lacerarono il fianco. Quante speranze, infelice, in voi avevo riposte. Che un giorno avreste nutrita la mia vecchiezza e che morta pietosamente le vostre mani gradito pensiero ai mortali m'avrebbero sepolta. Ora è caduta la dolce speranza. Senza di voi ho davanti a me una penosa, una dolorosa vita. Ahimè, ahimè, figli, perché mi guardate così? Perché mi sorridete così? È il vostro ultimo sorriso questo per me! Ahimè! Che faccio? Solo che io veda di queste creature il luminoso occhio sereno, il cuore mi manca. Non posso, non posso! Via da me questo pensiero! Ma perché per punire il padre loro io devo far del male ai miei figli e procurare a me stesso un male due volte più grande? Non posso, non posso, via, via questo pensiero. Ma poi, ma che faccio, che dico? Vorrei io essere oggetto di scherno e di risa, lasciando impuniti i miei nemici? Io debbo avere coraggio. Andate, figli, rientrate nella casa. Se poi qualcuno crede di non poter assistere al mio sacrificio, provveda come vuole. La mia mano non tremerà. No. No. No! Non più, cuor mio! Non più! Lasciali, sventurata! Lasciali andare! Risparmia i tuoi figli, anche lontani, purché vivi, mi daranno conforto. Per gli dei dell'Ade, per gli dei della vendetta, non sarà mai che io lasci i miei figli all'oltraggio dei miei nemici. Tutto è deciso, perché tutto è irreparabile, ormai. Figli, figli, datemi le vostre braccia, che io vi stringa il mio cuore. Oh, care braccia, oh, care labbra, gentilezza, figli, della vostra persona, a dolce abbraccio, morbidezza, freschezza delle vostre gote, profumo del vostro respiro. Figli! Andate, andate, vedere, guardare i miei figli, non posso più.

Il male mi vince. Conosco il misfatto che sto per compiere, ma il furore dell'animo che spinge i mortali alle più grandi colpe è più forte in me di ogni altro potere.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech & Tech.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Tech vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Silvana Gaudio.
1: Ciao a tutti da Silvana Gaudio. Un incredibile numero di persone stasera venendo, mentre venivo, mi ha chiesto: ma com'è? Ma è vero che è simpatico? Si riferivano al mio interlocutore, Luciano De Crescenzo, inseguito come una specie di primula rossa, magari è fuggito. Pronto?
2: Sì, sono qui.
1: Ah, non sei fuggito?
2: No, sono simpatico, sono affamato, che è diverso.
1: Affamato, anche questo, è anche diva, un po' goliardico, un po' diva. Poi non ho capito bene se mi parli dal Teatro Aurora oppure dal Cinema Cavour di Milano, dove si proietta il
2: sono
1: tuo...
2: Sono seduto alla cassa del Cinema Cavour di Milano.
1: Era carina la cassiera che ti ha ceduto il posto.
2: Sì, anche perché... L'unica sedia è questa qui della cassa. Bene. Sono al telefono della cassa e sto qui in attesa.
1: Non eccediamo a fare pubblicità al tuo film E così parlò Bella Vista.
2: No, eccediamo.
1: Eccediamo. Dunque, si sono divertiti a Milano? Si stanno divertendo a Milano come a Napoli,
2: guarda,
1: a Bari, a Catania?
2: Silvana, la sorpresa più grande è questa. Io ti confesso che un po' di paurella ce l'avevo, no?
1: Il cuore invece adesso è caldo.
2: Io pensavo, dico, il mio film, Così parlò Bella Vista, un film fatto tutto da napoletani, anche se poi parlano tutti in italiano, però comunque sempre con l'accento napoletano, è un film secondo me che piace a Napoli, però a Milano, invece no.
1: Anche perché qualche critico è stato piuttosto severino, insomma, cattivello con te, qualche critico, no?
2: Nessuno.
1: A nessuno, tutti buoni. No. Ma dov'è che io ho letto che ti si accusava un po' di goliardia?
2: No, confondendo con qualche
1: difficile
2: altro film. Guarda che i critici...
1: Ah, forse con FFSS, ecco. Quello che facesti con Renzo Arbore.
2: Il Giorno, Il Corriere della Sera, Il Paese Sera, L'Unità, ma sono tutti buonissimi, anche Il Giornale
1: buonissimi.
2: Nuovo, ieri.
1: No, niente, basta. Così parlò Bella Vista.
2: Io non nemmeno mi aspettavo, ma la cosa, ti ripeto, che più mi ha fatto piacere... E scoprire che i milanesi ridono più dei napoletani, ma molto di più.
1: Beh, senti, mia madre sarà felice, anche perché tra le persone che mi hanno chiesto ma com'è, c'era lei, no? Un'anziana signora pimpante, molto interessata all'autore di Così parlò Bella Vista, col quale si possono affrontare infiniti argomenti, in genere non per svolgere tema a te o tesi, no? Che non mi fanno simpatia. Ho affrontato con i miei interlocutori delle telefonate precedenti problemi, argomenti, situazioni, ma con te bisognerebbe fare una summa. Dunque, il libro è divertente.
2: Però il
1: molto.
2: Film sarà perché sono passati 7 anni. È più divertente.
1: È più divertente. Bisogna che vada a vederlo.
2: Devi sapere che io rassomiglio a una specie di cercatore d'oro. Io vado a Napoli.
1: Fa tutto da sé, notate?
2: Come?
1: Fa tutto da sé, notate? Parlo ai radioascoltatori.
2: Ah, no, io vado a Napoli, che considero una miniera, e ogni tanto tiro fuori una pepita d'oro e poi la racconto.
1: E la racconti.
2: Ecco perché il film viene meglio.
1: Notate che il sottotitolo è Napoli, virgola, amore e libertà. La cosa che più mi ha colpito personalmente è stata questa, ma fino a un certo punto, questa analogia che in Così parlò Bella Vista stabilisci tra Napoli e la Cina. Mi ha colpito fino a un certo punto perché una mia amica, che giornalista, che poi è stata la prima corrispondente dell'ANSA a Pechino, mi diceva, anzi mi rivelò, mentre l'ascoltavo stupita, che esistono appunto delle affinità tra i cinesi e i napoletani. Ne ho trovato conferma nel tuo libro.
2: Sì.
1: Com'è che il professor Bellavista si interessa al filosofo cinese, che tu chiami, com'è che lo chiami, Mao Tse? No, Mao Tse Tung.
2: Non è Mao.
1: Mozeti.
2: Ma in effetti il vero filosofo cinese,
1: sì,
2: è vicino. Come pensiero ai napoletani, non è Mo Tse-ti.
1: E chi è?
2: Ma è Chuang Tse-ti.
1: Chuang Tse-ti, non conosco il cinese.
2: Un filosofo cinese partenopeo.
1: Ecco, ma spiega perché nomi a parte questi accostamenti.
2: Senti, racconto una favoletta cinese.
1: L'ascoltiamo tutti. D'accordissimo con i radioascoltatori, di cui
2: allora,
1: mi faccio interprete.
2: Chuang Tse-ti, una volta... andò a fare una visita a un suo zio, però doveva attraversare un bosco. E sai, ci voleva tanto tempo per attraversare il bosco. Allora Chuang Tse-ti a un bel momento decise che si era stancato e si voleva riposare. Mentre dormiva venne svegliato da certi rumori e si accorse che c'erano dei boscaioli i quali tagliavano certi alberi di pioppo. Lui invece stava dormendo accanto a una quercia e la quercia disse: vedi, stanno tagliando gli alberi di pioppo perché gli alberi di pioppo sono utili, io invece come quercia sono inutile e quindi a me non mi tagliano, quindi è meglio essere inutile nella vita che utile. Allora Chuang disse: qui bisogna cercare di essere inutili, perché quando si è inutili si campa di più. Arrivato però dallo zio, lo zio fu così felice di vedere Chuang Tse-ti che disse ad un suo servo, disse: tu pensa te che qui ci abbiamo Gianni Minà.
1: Dove ce l'hai Gianni Minà?
2: No,
1: è passato. Allora, ciao a Gianni Minà anche da parte mia.
2: È un suo servo. Disse: senti, è venuto mio nipote a trovarmi. Facciamo una bella festa, ammazziamo un'oca. Ammazziamo un'oca. Allora il servo disse: padrone, ma quale oca devo ammazzare? Quella che fa le uova o quella che non fa le uova? Lo zio rispose: ma che domanda, ammazza quella che non fa le uova, ammazza quella inutile. E allora Chuang Tse-ti venne il dubbio che forse era meglio essere utile che inutile. Alla fine Chuang Tse-ti risolve il problema dicendo: bisogna essere a metà tra l'utile e l'inutile, quindi quando torno, disse Chuang Tse-ti, prendo il sentiero di mezzo. E questa è la base della napoletanità, è il sentiero di mezzo.
1: Insomma, la saggezza, la filosofia napoletana, quella che sotto le righe, in un altro clima, con altri accenti, si legge scorrendo le pagine di Anna Maria Ortese, indimenticabili, del mare non bagna Napoli. Insomma, in parole povere, poi prendendo tutto lo spazio di questa nostra telefonata, tu l'hai sintetizzata, si fa per dire, anzi ti sei molto prolungato. Allora, tutti gli altri argomenti che affronti nel tuo libro e che sono curiosi perché sono come tante facce della tua personalità, dobbiamo adesso esaminarli al volo. Per esempio la napoletanità, che poi si ricollega a questo rapporto Napoli-Cina, no? Che cos'è in breve, non raccontarmi un'altra storia anche se divertente,
2: che cos'è in breve la napoletanità?
1: Non è mica una cosa da due lire,
2: sì. Dunque, vabbè.
1: Da rischia tutto, insomma.
2: Dunque, la napoletanità è questo: se io adesso vado alla stazione di Milano per prendere il treno e lo perdo per due minuti, invece di disperarmi come un pazzo, io mi dispero ma poco, perché voglio mantenere un margine di disperazione per quanto mi accade qualcosa di peggiore.
1: Adesso ti ringrazio, perché vedi, io sempre attraverso le telefonate voglio offrire degli spunti, o degli spunti di ottimismo, di fiducia o di speranza, e tu in questo modo mi hai dato la possibilità di offrire a chi ci ascolta un suggerimento per essere saggio, no? Per non far debordare il fegato, cosa che è molto utile, anzi direi preziosa in questi giorni. Senti, un altro argomento che tu affronti spiritosamente è quello del sentimento dell'amore, poi sorvolando sul sesso, non sorvolando nel senso di accantonandolo, affrontando anche quello del sesso. Sentimento dell'amore, che cos'è? Adesso che si riprende, se Dio vuole, ad averne tanto bisogno.
2: La parola amore, ci sono molti equivoci, perché per alcuni amore è l'innamoramento, no? Uno è innamorato.
1: Allora, tu sei innamorato? Tu sei innamorato, ti sto chiedendo?
2: Secondo me l'amore come innamoramento...
1: No, ma non rispondi alla mia domanda.
2: Qual è la domanda?
1: Ti sei innamorato? Me lo chiedono le mie amiche.
2: Sì,
1: le mie amiche ti vedono con la barba, l'occhio azzurro, dicono: ah, però un bell'uomo, eccetera. Sì. Allora, l'innamoramento, dicevi?
2: L'innamoramento non è un sentimento, è una forma di esaurimento nervoso, l'amore.
1: Forse.
2: Quindi non c'entra niente col sentimento.
1: No.
2: Il sentimento è l'affetto. Cioè, è una cosa che dura nel tempo e tende sempre ad aumentare, capito?
1: Questo fa bene, passati 40. Sì. È una cosa anche questa consolatoria, va bene. Funzioni sul campo dell'ottimismo, sul piano dell'ottimismo.
2: Sì.
1: Senti, come la mettiamo col matrimonio di uno dei personaggi del tuo libro, Assuntina, che è un po' rompina, E però della quale tutto sommato il marito non sa fare a meno, fedele a quel famoso proverbio latino nec tecum, nec sine tecum. Com'è sta storia?
2: È
1: ricorrente,
2: quello è gente proprio che vive sempre attaccata, Noi invece che siamo...
1: Noi chi cos'è? Un pluralis maiestatis?
2: No, noi che della capitale... Io ormai appartengo
1: dei Borboni,
2: capitale,
1: sì.
2: Non siamo tanto capaci di avere un amori lunghissimi.
1: No, sfarfalloni. Senti, siamo, ma mi piace ritornare un momento in Cina, anche perché non l'ho mai conosciuta, non l'ho mai visitata. E non è forse la collettività quel punto, quel comune denominatore che unisce Napoli a Pechino?
2: È il senso del comune?
1: Beh, super giù.
2: Mantenendo l'individualismo. Il punto, tu devi distinguere tra il collettivo e il collettivo individuale. Cioè, in pratica a Napoli si vive in collettivo, perché se capita qualcosa partecipano tutti, no?
1: Diventa un fatto corale, insomma.
2: Ecco, diventa un fatto corale, però ognuno con la sua individualità. Infatti non a caso i napoletani sono famosi per cantare, non cantano mai in coro.
1: No, è vero.
2: Conto suo.
1: Fanno i grandi a solo. Fanno i grandi a solo. Senti, passi da un tasto all'altro in questo Bella Vista, nel libro, così come suppongo sullo schermo. Tocchi la mafia che è una grande protagonista negativa, ahimè, dei nostri giorni.
2: Tocco la camorra, non la mafia.
1: Beh, no, parli anche di mafia, la parola l'ho letta.
2: Ma in effetti quello cambia solamente la regione, però è la stessa cosa.
1: E allora? È il tuo pensiero?
2: No, ma nel mio film, quando parlo di camorra...
1: Insomma, al film vuol fare pubblicità a tutti i costi. Quando parli di camorra...
2: Non è che è naturale, mi viene spontaneo, perché io nel film che parlo di camorra...
1: 10 per la sincerità. Ecco. Dunque, allora, parlando di camorra...
2: Parlando di camorra, io credo di aver detto una cosa almeno nuova. Cioè, secondo me non conviene per camorrista...
1: Non è modesto, Bella Vista.
2: Guarda, fanno una vita pessima.
1: Sì.
2: Tu immagina queste persone. Magari guadagnano i miliardi, fanno soldi, però...
1: Sì, è dura.
2: Sempre con i guardiaspalla, perché si ammazzano l'uno con l'altro. Quando non si ammazzano tra di loro, ci sono le vendette trasversali. Gli ammazzano i figli, le mogli, le sorelle.
1: Non conviene, interviene...
2: No. È un pessimo affare per il camorrista.
1: Subentra la saggezza e la filosofia partenopea, e dicono che non conviene. Senti, per associazione di idee, altro tasto che tu...
2: Io sono sempre qui davanti Gianni Minà,
1: Sempre Gianni Minà, che mi saluti cordialmente, ma non doveva essere all'estero?
2: Non doveva.
1: Poi
2: non
1: già ritornato, ha preso parte a Domenica Inn,
2: È in incognito qui, Marietto.
1: Ah, in incognito, basta.
2: Allora... Ma è il film mio, perciò sta qua.
1: Allora dagli gli ossequi, visto che è in incognito. Senti, per associazione di idee, dunque, mafia che dici la sfiori, cioè ci arrivi attraverso la camorra, businessmen, uomini di affari... A proposito degli uomini di affari, usi delle espressioni piuttosto azzeccose.
2: Cioè?
1: Vedi, mi adeguo al tuo linguaggio partenopeo. Dici che gli uomini di affari si vantano di essere astuti e capaci, però non sei tu che lo dici, è sempre il filosofo cinese Chen Zhuang, no? È capaci, ma in cose di filosofia sono come bambini piccini. Perché metti questo cappelletto al capitolo prezzo fisso?
2: Ma quelle sono alcune frasi cinesi che ho trovato in vecchi libri che amavo moltissimo.
1: Ma col prezzo fisso?
2: Quale
1: gli italiani, i napoletani in particolare...
2: Il prezzo fisso è uno strumento del mondo della libertà. Noi napoletani non possiamo accettare il prezzo fisso, perché il prezzo fisso consente a una persona di entrare in un negozio, di prendere l'oggetto, di passare alla cassa, di pagare, di andare via senza aver mai parlato. Capito?
1: Sai che ti dico? Che
2: io
1: tua
2: entro in un negozio, non entro mica per comprare, io entro per parlare.
1: Sai che ti dico? Che tua madre e nemmeno tua zia, come si chiama? Nunziatina, no?
2: Zia Maria, pardon.
1: Non capivano questo tuo lavoro di addetto alle pubbliche relazioni, di ingegnere all'IBM.
2: Sì.
1: Io invece penso...
2: Come diceva mamma, siccome non si...
1: Quando è bello, figlio mio,
2: IBM,
1: no?
2: Allora, quando parlavo con le amiche, ogni tanto diceva... Mio figlio è ingegnere all'UPIM, allora io dicevo, mamma, l'IBM, non l'UPIM, una cosa di questo, UPIM, IBM.
1: È troppo bello, però penso che mamma non lo capiva, zia Maria neanche, chissà perché l'ho ribattezzata Nunziatina, ma che per te il lavoro di addetto alle pubbliche relazioni fosse fatto proprio su misura come... la parte dell'avaro di Molière per Benassi.
2: Ma vedi, era una tragedia spiegare a mia mamma le pubbliche relazioni.
1: A parte questo, comunque le hai svolte, suppongo, piuttosto felicemente.
2: Che le pubbliche relazioni le fa di natura,
1: certo,
2: quando
1: distinto.
2: È come fai a spiegare che si possa essere pagati per fare pubbliche relazioni? Per lei era naturale che non le facesse.
1: Senti una cosa, le pubbliche relazioni ti hanno concesso di essere, abbiamo pochi minuti perché abbiamo chiacchierato in fretta e tu molto in particolare, ti hanno concesso di essere libero, di aderire al concetto di libertà? Qui tieni perlomeno quanto al sentimento dell'amore, inteso in senso lato?
2: Guarda, io sono libero nel senso che sono indipendente dal punto di vista economico. Quindi sono libero nella
1: questo
2: misura
1: è
2: in cui, chiedo scusa per la frase che è brutta, posso decidere quello che faccio e quello che non faccio. Quindi quando una cosa mi diverte, la faccio. Quando una cosa non mi diverte, non la faccio.
1: O è loco, direbbero i tuoi conterranei, io lo dico male, ma è vero.
2: Questo, quando lo si raggiunge è veramente bello.
1: Senti, e quindi Nietzsche, che tu definisci un filosofo caro a Hitler, di vecchia memoria, vecchia brutta memoria.
2: Un filosofo caro a Hitler?
1: Dico, Nietzsche non è un filosofo che fa parte delle tue letture.
2: Sì, no, come no?
1: Sì?
2: Tutto di Nietzsche.
1: Sai tutto di Nietzsche, però?
2: Nietzsche è un filosofo lirico.
1: E com'è che era il filosofo preferito da Hitler? Non è una contraddizione?
2: Nietzsche non ci poteva fare niente se Hitler lo ha scelto.
1: Hai capito.
2: Però lui non era mica un nazista, Nietzsche.
1: Dai un margine di libertà persino al defunto Hitler nella scelta di un filosofo come Nietzsche.
2: Come fai a impedirglielo a Hitler di scegliere?
1: Non glielo impedisco. Dunque, adesso il nostro decrescenzo, paragonabile a un Garibaldi 2000, non per carità perché
2: per
1: abbiamo...
2: la barba?
1: Sì, solo per la barba, ecco, non per i progetti patriottici discutibili. Per la barba, gli occhi come ce l'hai, verdi?
2: Azzurri.
1: Ah, azzurri, meglio ancora. Dunque, il nostro filosofo, ingegnere, scrittore, regista, attore, perché del tuo film sei anche protagonista,
2: sì.
1: In poco tempo, in quel poco tempo che ci rimane, può dirci che progetti ha per il futuro? Così l'esercito delle fans diventa un plotone?
2: Il progetto più urgente è quello di scrivere Storia della filosofia greca numero 2.
1: Bello, dillo piano, ripetilo. Storia della filosofia greca numero 2, perché ho dimenticato di dire che hai scritto già nell'83, l'anno scorso, Storia della filosofia greca. Adesso ci sarà un seguito.
2: Sì, sarà un seguito, però d'altra parte, siccome il film sta avendo un successo enorme in tutta Italia, mi chiedono anche il seguito del film.
1: Non l'avevamo detto abbastanza, quindi lo diciamo ancora. E il fatto importante è che presente Gianni Minà, tu dici che ha avuto successo, anzi un incredibile successo a Milano.
2: Se vuoi che te lo faccio dire da Gianni Minà in persona?
1: E perché no? Gli facciamo un bel salutino.
2: Allora, qua voi Gianni Minà.
1: Gianni? Pronto?
3: Silvana?
1: Come va?
3: Benissimo.
1: Ma ti immaginavo ripartito per lidi lontani.
3: No, ma sono qui in incognito, capisci?
1: Prego?
3: Sono qui in incognito.
1: Che sei in incognito me l'ha detto.
3: All'altro.
1: Bella vista. Quando ripartirai?
3: Dopodomani.
1: E dove andrai?
3: Svela l'incognita. Sempre. Non si può dire.
1: Mamma mia.
3: Mi seguono i paparazzi.
1: Madonna, allora lasciamo.
3: E anche decrescenza poi mi...
1: lasciamo
3: i napoletani.
1: Sai, De Crescenzo magari è un po' pericoloso, anche perché talmente
3: pericoloso De Crescenzo. Ma no, è buonissimo.
1: Ma imprevedibile.
3: È imprevedibile.
1: Pericoloso in quanto imprevedibile, però concordo con le sue fans nel dire che è simpatico.
3: Ecco.
1: Do ragione a mia madre, va bene?
3: Hai le fans?
1: Sì, ne ha molte.
3: Ne ha tantissime, vero?
1: Il tecnico mi dice con aria severa che devo accommiatarvi da entrambi.
3: No,
1: accommiatarvi da voi.
3: Lì, inchiodarle sul pavimento.
1: No, non posso inchiodarlo. Salute Gianni, buon viaggio.
3: No.
1: Lascia l'incognita e saluti ancora a
3: ancora
1: De Crescenzo.
3: Un attimo che ti passo il flash.
1: No, un secondo. Ciao, ciao filosofo, ingegnere, attore, non essere troppo poliedrico.
3: Sono qui.
1: Buonanotte a te, buon successo ancora al tuo film.
3: Grazie.
1: E buonanotte di cuore ai radioascoltatori, come sempre, da Silvana Gaudio.
4: I'm with you once more under the stars.
0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak avete ascoltato la telefonata di Silvana Gaudio.

0: Le 11 e 8, come si dice in linguaggio radiofonico, le 23.08, e noi scivoliamo verso la buonanotte, verso la notte, verso il sonno, insieme a Pino Caruso. Ciao Pino, ci sei? Pino Caruso? Pino Caruso è andato via. Chissà che cosa è successo. Forse qualche...
1: Pronto?
0: Sì, eccolo.
1: Eccomi.
0: Qui. Eccolo. Dove eri andata a finire?
1: No, io credevo che dovesse squillare il telefono, che invece aveva squillato e c'è stato uno spostamento di...
0: Vedi, quando si vuole organizzare troppo bene, noi ci eravamo chiamati prima, avevamo già stabilito il contatto, come quando si mette in ordine i cassetti e poi non trovi più niente.
1: Sì, io credevo che fosse una telefonata d'avviso e che poi risquillasse, invece era già tutto là.
0: Tu te ne eri andato via a prendere il caffè magari?
1: Vabbè, il caffè proprio no, perché il caffè è una cosa pericolosa, voglio dire.
0: Questo per riferirti al tuo sketch.
1: Io pensavo
0: venga.
1: Che tu alludessi a quello, perché il caffè è buono, certo, in generale.
0: Ma
1: l'ho preso nei posti giusti.
0: Senti, ma tu sei di quelli che prendono il caffè alla sera oppure no?
1: No, la sera no, perché io già... Proprio io appena la mattina, perché io sono nato con il caffè incorporato, quindi se ne piglio un altro sono come se fossero due. Quando piglio il primo e il secondo.
0: Cioè sei nervoso, questo vuoi dire?
1: No, non sono nervoso, sono un tantino su di giri. Non è lo stesso del nervosismo.
0: Senti, Pino Caruso, noi ci siamo incontrati tante volte, qualche volta per lavoro, qualche volta, per esempio, ricordo abbiamo fatto un incontro alla radio di mattina e tu eri in veste di sindacalista, di rappresentante degli interessi di categoria nel cinema, gli attori, i lavoratori dello spettacolo, diciamo. Qualche altra volta ci siamo incontrati in casa di amici e io la sensazione che ho di te è che tu sia una persona con un fondo di malinconia. Ho indovinato o no?
1: Ma in un certo senso sì. Secondo me, voglio dire, chi non ha un fondo di malinconia? Gratta gratta ce l'abbiamo tutti. Oggi per esempio pensavo a un certo punto, in base a certe soddisfazioni che mi venivano da un lavoro realizzato, soddisfazioni che per ora mi sono inventato da solo, perché aspetto una conferma, che quasi quasi avevo paura di fronte a una possibile, a un possibile momento di felicità, e dicevo ma forse la felicità non è una condizione naturale, tanto che quando l'abbiamo ci spaventiamo di averla, e allora questo solo fatto che la felicità è disturbata dal timore che passi, crea in tutti un fondo di malinconia, credo che sia una condizione naturale, non è tipica del comico, ecco, perché poi tra l'altro c'è quella immagine sempre del comico che ha un fondo di malinconia, è l'uomo che ce l'ha mica il comico.
0: Senti, ma all'uomo Pino Caruso com'è che è venuto in mente di fare il comico?
1: Ah, a me non mi è venuto in mente agli altri, cioè io recitavo, facevo l'attore drammatico, a un certo punto il pubblico si è messo a ridere e allora ho detto perché deluderlo, perché dirgli la verità.
0: Cioè cosa stai dicendo? Che ti è andata male come attore drammatico?
1: No, nemmeno questo, nemmeno questo. Io quando ho cominciato questo mestiere non distinguevo i generi, per me c'erano delle parole da dire che avevano un significato e un significato da rilevare. E per cui a un certo momento mi capitò una scrittura per fare un testo, io nemmeno potetti a badare se era comico o no, lo recitai e con mia sorpresa sentì che il pubblico rideva, perché tra l'altro avevo un equivoco nella testa circa l'attore comico, forse era un equivoco che non avevo fatto da solo, che nel nostro paese era stato evidentemente messo in circolazione da qualcuno, cioè che l'attore comico dovesse essere buffo, siccome io bello non sono ma proprio buffo nemmeno, mi pareva di non avere le qualità, ecco. E invece il pubblico rise e allora disse ma... e andai avanti.
0: Senti, stasera di che umore sei? Buono direi, no? Visto che meditavi sul successo possibile che senti che ti sta arrivando, tenendo le dita incrociate.
1: Certo, no, tenendo le dita incrociate, più che meditare sul successo che mi sta arrivando, io consideravo un lavoro fatto che mi sembrava soddisfacente ai miei livelli, e questo non significa automaticamente che la cosa piacerà, ma siccome il primo successo uno lo deve avere con se stesso, è la cosa più importante, cioè migliorare la qualità dell'uomo, di conseguenza poi il comico viene.
0: E che allora, cos'è questo?
1: Sì, speravo che, non tanto in un successo, potrebbe essere che la trasmissione di cui stiamo implicitamente parlando, quella della...
0: Che ho finito, ecco, spiegaci che cos'è questo lavoro in cui...
1: Ho finito di registrare 6 puntate per la Rete 2, andranno in onda dopo Patatrack, questo spettacolo che inizia credo a fine dicembre, che è abbinato agli abbonamenti eccetera, subito dopo vado in onda io, cioè verso la fine di febbraio, ed è uno spettacolo che mi sono scritto tutto da solo, quindi questo può essere un motivo per cui non piacerà a nessuno, non perché l'abbia scritto io così a prioristicamente, non lo so, perché racconta tutti gli umori, cioè uno spettacolo mio nel senso che racconta indirettamente, come tutte le cose che si scrivono, i pensieri, gli umori, le capacità ironiche, critiche, analitiche anche di chi le scrive. Quindi,
0: comunque... Senti, ma detto così, ecco, potrebbe anche essere la Divina Commedia,
1: sì,
0: ma,
1: certo.
0: Ma in pratica che cosa ci sarà dentro? Quali sono gli ingredienti per far ridere, se pensi che far ridere sia il fine di questo spettacolo?
1: Sì, è il fine di questo spettacolo, però anche se naturalmente non è certamente la Divina Commedia, io penso sempre che un fatto comico, quando è veramente tale, quando non è presunto, implica un discorso serio. Cioè un fatto comico ha sempre dietro un discorso serio, al contrario del discorso serio che non sempre ha dietro un discorso comico, qualche volta non ha manco quello serio. Cioè voglio dire che per fare della comicità autentica su un dato argomento bisogna conoscere l'argomento bene, possibilmente molto a fondo, analizzarlo, metterne a fuoco gli aspetti irrazionali, perché la comicità è soprattutto l'esercizio della ragione, spinta proprio allo stato quasi puro se possibile. Ecco perché voglio dire, anche per fare una cosa modesta come quella che ho fatto io, ecco, comunque per tornare alla domanda tua, cioè le sei puntate sono ciascuna su una bevanda, cioè lo champagne, la birra, la vodka, il vino, il caffè, forse ne salto uno ma non importa, e più che sulla bevanda sono sul mondo che la bevanda evoca, per esempio il whisky è il mondo anglosassone, l'America... dove io non è che parlo solo dell'America, ma parlo di tutte le cose che legano l'Italia all'America. Per esempio, a un certo punto tratto il problema dell'emigrazione e ecco, faccio dire, e tanto per dare un breve anticipo di quella che sarà la trasmissione, a questo personaggio che faccio io, che è un emigrante, a un certo punto lui parla dell'America e poi dice, certo io non mi posso lamentare dell'America, e però se fosse nato direttamente a New York mi avrebbero risparmiato un viaggio, perché ci deve essere una certa disorganizzazione all'ufficio smistamento neonati, perché non le vanno buttando di qua e di là senza discernimento. Poi dice, tu santo benedetto, se sai che io faccio il minatore, ma perché mi fai nascere, che mi fai nascere a fare a Taormina, che non ci sono miniere e mi metti a disagio? Fammi nascere in Belgio, e a Taormina ci fai nascere direttamente un turista. Questo è il, difatti poi il pezzo finisce dicendo, io ho una cugina al paese mio che aspetta un emigrante, perché ormai lui i bambini, perché lui dice che praticamente emigrante non si diventa, emigranti si nasce, tant'è vero che quando era piccolo papà suo si era appena nato, si è rivolto alla levatrice, gliel'avete detto che deve andare in America, e dice lo sapeva già, e come lo sapeva che mio padre è rimasto sorpreso? Non lo so soltanto che quando l'ho tirato fuori aveva già le valigie in mano. Quindi alla fine, quando il pezzo conclude, lui dice ho un cugino, ho una cugina, anzi al paese mio, che aspetta un emigrante. E si domanda, ma perché la mandate a partorire in ospedale? Pagate il viaggio e fatela partorire direttamente alla Fiat, che così si guadagna tempo. Ecco, questo per esempio è voglio dire, una cosa che tu hai accennato così. Ecco, quindi...
0: Senti Pino, ma la tua prima verifica su un testo comico, chi la fa? Cioè, mi spiego,
1: sì.
0: Ci sono degli autori che leggono la loro cosa, specie quando si tratta di comico, quando si tratta di vedere se il pubblico ride, la leggono a una persona di fiducia, che magari è la portiera,
1: sì,
0: che
1: sì.
0: È la famosa signora della porta,
1: sì,
0: accanto, insomma, ecco,
1: sono
0: tu.
1: Sono esempi nobili anche di grandi autori che chiamavano appunto una persona di famiglia, che poteva essere un famiglio nel senso di un domestico come una moglie. Io la prima persona, proprio la primissima persona sono io, nel senso che se una cosa mi fa saltare dalla sedia e mi fa ridere, che mi è venuta in mente e mi fa ridere, già vuol dire che è divertente, almeno quelle più clamorose. Poi ci sono altre delle quali, sulle quali ho un dubbio, allora la vittima è mia moglie, che mentre gira per casa si sente chiamare Marilisa, vieni qua un momento, avanti sentiamo, e le dico la cosa, se ride è già un... Non è assolutamente un test, come dire, totale, definitivo, ma è già un primo passo avanti. Di solito poi, quando poi lo leggo a qualche altro amico per telefono, poi quando, come in questo caso, sono andato a registrarlo in televisione con un pubblico giovanissimo, o assolutamente non finto, perché anche perché era stato invitato da me a comportarsi, li avevo scongiurati di non ridere se non... il riso non gli veniva. Ecco, quel pubblico lì mi ha riso, almeno, e poi si è restaurato un rapporto, perché era sempre un pubblico così quasi identico, per cui ogni volta che andavo lì mi dicevano: cosa ci fai sentire questa volta con un certo desiderio? Questo mi conforta molto, però bisogna andare cauti e aspettare che sia poi il pubblico, il grande pubblico, che lo vedrà a dare il giudizio definitivo.
0: Senti Pino, i tuoi primi successi comici sono venuti dal cabaret, se non sbaglio, vero?
1: Sì, prima non potevano venire perché in teatro io ero considerato un attore drammatico che veniva scansato quando si trattava di mettere in scena una commedia appena brillante, anche per via del mio aspetto fisico molto magro, che dava idee di tragedia e non di comicità.
0: Di fame. Di...
1: E anche, vabbè, meglio non parlarne, ho parlato 2000 volte.
0: Senti, ma quindi diciamo, queste prime risate che poi hanno fatto la tua fortuna sono venute di sera tardi, anzi, perché il cabaret si fa tardi,
1: sì,
0: si fa,
1: ecco,
0: più tardi di uno spettacolo.
1: Molte sere, voglio dire, a quest'ora ero già in pedana da, diciamo, almeno negli anni tra il 65 e il 70, ero appena andato in scena e qualche volta dovevo ancora andarci, perché questo era il periodo precedente all'austerity, austerità che poi anticipò tutto l'inizio degli spettacoli.
0: Secondo te c'è un'ora più propizia al ridere, alla distensione, alla comicità?
1: Ma...
0: cioè la notte porta risate secondo te?
1: Beh, proprio la notte, se uno dorme, no, certe volte porta sogni, qualche volta incubi. Se uno è sveglio, e i motivi per cui è sveglio non sono l'inquietudine, ma sono una scelta. Insomma, se è un vitaiolo, probabilmente è più predisposto a ridere. Certo, probabilmente forse la mattina non è la cosa per ridere, non è, probabilmente, ma non lo so, non ho una risposta per questo. Io credo che gli stati d'animo prescindano dai momenti della giornata. Certo, ci sono dei momenti che ormai storicamente vengono usati per fare certe cose, per cui c'è un condizionamento in quel senso che predispone meglio, cioè la mattina uno si alza e va a lavorare, però chi lo sa, se uno la mattina si alzasse e andasse a via al cappuccino, entrasse in un teatro ad assistere a uno spettacolo, probabilmente riderebbe, sì, anche mi ricordo adesso che io quando ero molto giovane facevo degli spettacoli per i ragazzi. Sì, ma mi contraddico subito, nemmeno questo vale, perché i ragazzi erano così felici di non andare a scuola, di venire a teatro, che già ridevano, già entravano ridendo, quindi non vale.
0: Bisognerebbe sapere forse da una grande azienda se la mattina è propizia alle barzellette tra colleghi oppure no. Senti, comunque volevo chiederti questo, la sera tu che cosa fai? Sei un nottambulo? Sei uno di quelli che, anche se non è costretto dal lavoro, la sera ama stare alzato, leggere, uscire, chiacchierare, scrivere? Oppure sei di quelli, come tutti, che diciamo quando è mezzanotte spegne la luce e si addormenta?
1: No, il teatro, l'abitudine al cabaret mi ha fatto nottambulo. Io la sera, anche se vado a letto presto, non riesco a dormire subito, ho bisogno di leggere e leggo oppure scrivo, a seconda se sono pressato dall'urgenza di scrivere, come può essere quella di consegnare un pezzo a un giornale oppure di finire un testo per uno spettacolo.
0: Cosa leggi? Quali sono le tue letture preferite?
1: Ma non ho, io l'unica abitudine che ho è quella di non essere abitudinario, nel senso che dipende dall'umore. Qualche volta mi afferro un libro di Giulio Verne che mi dà una specie di riparo dalle paure, non so perché, ecco, oppure Dumas, oppure I figli del capitano Grant, e qualche altra invece evito qualche libro che può procurarmi pensieri angosciosi, cioè qualche libro di filosofia lo evito la sera, vado verso ripari. Quindi arrivo.
0: Cosa c'hai sul comodino stasera?
1: Sul comodino qui c'ho due libri, uno è un libro che raccoglie interviste e articoli di Leonardo Sciascia, e un altro è Friedrich Nietzsche, penso, Umano, troppo umano.
0: Però non avevano tutti i torti quelli che t'avevano fibbiato la targhetta di attore serio.
1: Ah no, beh, non lo so adesso a che punto uno è serio, solo perché sai quanta gente legge Nietzsche oppure altri autori, ma c'è anche un Federico Fellini fare un film, ecco, questi sono i tre libri che ho qui. Poi c'è anche Lina Wertmüller, Essere o avere, ma per essere devo avere la testa di Alvise su un piatto d'argento. Poi c'è un rimario letterario della lingua italiana.
0: Vabbè, insomma, c'hai di che fare mattina, di che tirar mattina.
1: Beh, ma non sono qui per essere letti tutti stanotte, poi...
0: Senti, ma la notte è fatta tradizionalmente per dormire o per amare. Ecco, tu nella tua vita ricordi delle notti travolgenti?
1: Nel senso delle... Nel senso che voglio io. Beh, notti travolgenti no, devo dire, essere sincero, se qualcosa di travolgente ricordo, adesso che ci penso non è mai avvenuto di notte. Perché la notte io amo di più leggere, perché tra l'altro nella notte si creano quelle condizioni che praticamente la società di oggi ha smarrito, cioè si crea il silenzio, che è una connotazione di giorno completamente perduta. E quindi la possibilità, la concentrazione è maggiore. Certo, anche per fare quello che hai detto prima tu occorre una concentrazione assoluta, però non so perché, sarà una coincidenza, è capitato sempre di giorno.
0: Senti, e le mattine di uno che sta sveglio tanto la notte, ecco, come sono i tuoi risvegli?
1: No, il risveglio mi alzo sempre di buon umore, non è il problema dei risvegli. Poi tra l'altro, come facendo il mio lavoro, non è che questo accada sempre. Per esempio, se giro un film mi alzo alle 6 del mattino, e allora le mattine quando devo andare a girare un film, sono praticamente le mattine che esistono nella mia vita, sono quelle dovute al lavoro, sono sempre bellissime, perché così mi incontro con un momento della giornata che di solito appunto non vedo,
0: che è l'alba,
1: sì, è la città che si avvia. Una volta si avvia al lavoro, si avvia al rumore, si avvia a questa cosa assurda qual è per esempio il traffico, per cui quando io sto in macchina insieme a tutti gli altri ho la sensazione che siamo tanti stupidi, perché se 40-50 anni fa per recarci in un posto di lavoro in media ci si metteva un quarto d'ora con i mezzi allora esistenti, tipo cavalli eccetera, adesso ci si mette tre quarti d'ora, abbiamo perso mezz'ora nei confronti del cavallo e non si capisce perché continuiamo a girare in macchina.
0: Senti, io ogni tanto dico a casa, è una specie di slogan familiare a casa mia, il letto è una grande macchina, una grande invenzione, ma tu che sei siciliano, ecco, che cosa ne pensi della pennichella pomeridiana?
1: Ma io non ho mai fatto la pennichella pomeridiana, non so perché, forse perché sto a Roma, probabilmente ricordo certi racconti di Brancati in cui ci sono certi personaggi che alle 3 del pomeriggio vanno a dormire in una stanza piena d'ombre, da dove filtra la luce del sole attraverso le persiane, o addirittura le famose stanze dello scirocco che avevano almeno i nobili, perché gli altri non se lo potevano permettere. C'è una stanza della casa particolarmente fresca perché situata in modo che non pigliasse il sole e che mantenesse l'aria così fredda. Ecco, questo mi ricordo io come fatto pomeriggio. Forse se stessi in Sicilia e vivessi quelle giornate, così un sonno dolce, quasi sensuale, mi piglierebbe. Qui a Roma no, anche se ci sono delle giornate bellissime, non, mi ero dimenticato dell'esistenza del sonno pomeridiano.
0: Senti Pino, sono le 11:26 in questo secondo, tra un minuto dobbiamo salutarci, sì. Tu che cosa farai adesso, ti metti a leggere?
1: Sì, io mi metto a letto, dormo, cioè sto coricato sul fianco destro, che è l'unico fianco che mi... E per la verità devo farmi venire un'idea entro lunedì per la sigla dello spettacolo, un'idea di una canzone, ecco. Quindi sfoglierò dei libri, leggerò qua e là, non perché siano i libri a darmi l'idea direttamente, ma perché una frase, la proposizione di un argomento mi può suggerire un...
0: Insomma, lo dico io, aspetti che la musa ti faccia visita.
1: Non la mettiamo su questo piano, perché la musa era... Io credo molto nella professionalità, nell'esercizio lungo, nel lavoro di anni, quello dà forse qualche frutto, uno dei motivi per cui qualche volta mi sono trovato in mezzo a fatti sindacali, come tu accennavi all'inizio, era proprio questo voler pretendere così dagli altri, dalla società, la professionalità. Uno dei vizi del nostro paese è il dilettantesimo, inteso come...
0: Senti, una grande professionista.
1: Come genio.
0: Senti, una grande professionista che sta arrivando, che ci ricorda che è scaduta l'ora. Allora, diamo la buonanotte?
1: Sì. Sì, diamo una buona... No, chi è la grande professionista?
0: È la Fitzgerald.
1: Ah no, perché non sentivo bene per telefono chi era. Beh,
0: sì. È la Fitzgerald che canta la sigla di questa bellissima canzone che è Begin the Begin. E lei è una grande artista anche, ma insomma anche una grande professionista. E noi diamo la buonanotte a tutti gli ascoltatori. Buonanotte a te. Ciao Pino Caruso.
1: Ciao Elena, buonanotte.

Rai Radio Tech e Te.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro
1: ed Elisabetta Lupano
0: per questa quarta puntata di Medium, il programma di Rai Radio Techetè che si occupa delle vite e delle attività di personaggi a cui sono state attribuite capacità di mediatori tra il mondo visibile e il mondo invisibile. Oggi andiamo nella Londra dei primi del Novecento. Qui in uno spartano alloggio dell'esercito della salvezza a Hackney, un borgo nella parte nord-est della città, nacque nel 1911 Leslie Flint, considerato uno dei più famosi medium del XX secolo, noto per la sua facoltà della voce diretta indipendente. È considerato un fenomeno in cui si manifestano delle voci udibili che non provengono dal medium e vengono attribuite a entità disincarnate, come i defunti, che comunicano direttamente con i partecipanti presenti. E rispetto a telepatia e alla chiaroudienza, valutate capacità individuali, queste voci vengono percepite acusticamente da chiunque si trovi nelle vicinanze. Ecco, ma torniamo all'infanzia del nostro Leslie Flint. Sua madre era molto giovane, desiderava una vita lussuosa, suo padre amava scommettere e bere. I due si separarono e Flint venne affidato alla nonna materna. Leslie la descrive come una persona severa e dai sani principi. La donna faceva più di un lavoro per far crescere al meglio il nipote e per non farlo rimanere analfabeta come lei, lo iscrisse in una scuola. L'adolescenza di Leslie non fu facile, durante la quale svolse diversi lavori, anche come maschera di un cinema, lavoro che amava molto visto la passione per i film dell'epoca e l'ammirazione per l'attore Rodolfo Valentino. Poi a 13 anni, forse per un segno del destino, iniziò a lavorare come tuttofare nel cimitero del paese e lasciò la scuola. Negli anni 30 Flint iniziò a tenere delle sedute e a formare gruppi spiritualisti. La sua fama crebbe rapidamente, attirando un vasto pubblico. Non mancarono le controversie sulla veridicità delle sue capacità medianiche e Flint si sottopose a numerosi test per dimostrare la genuinità dei suoi poteri. È come tenere in bocca una quantità di liquido colorato o indossare un microfono laringeo, sostenendo che le voci continuavano a manifestarsi senza che lui parlasse. Ecco, Elisabetta Lupano, per comprendere meglio la figura di Leslie Flint, lei da studiosa, come riesce a spiegare le doti di questo medium inglese e le caratteristiche delle personalità con le quali considerava di mettersi in contatto?
1: Allora, intanto diciamo che questa è una dote straordinaria e unica nel suo genere. Io non credo che ci sia stata poi nella storia qualcuno che abbia potuto replicare questa infinita dote medianica. A differenza dei medium che però cadono in trance e parlano attraverso quindi loro stessi con i loro propri spiriti guida o con anche i nostri cari, sì. Flint affermava che le voci provenissero indipendentemente da lui. Questo è il motivo per cui si chiamano voci indipendenti o voci dirette, sì. Materializzandosi così nell'aria e si sentiva questo suono, questo rumore, questa voce provenire da un lato leggermente sopra la sua testa, che poi andremo, sì, a vedere il motivo, senza ovviamente l'utilizzo delle sue corde vocali. Non era quindi implicato nessun tipo di sforzo fisico da parte di Leslie.
0: Sì.
1: Quindi le sedute, le seance, si svolgevano in una totale oscurità per favorire questo fenomeno, che ovviamente va detto che avviene attraverso l'ectoplasma. L'ectoplasma è una sostanza lattiginosa, diciamo apparentemente lattiginosa, come una nebbia sembrerebbe a vederla, che è il mezzo attraverso il quale il medium fisico permette ai fenomeni fisici di accadere. E sì. Flint operava però da sveglio, cioè non era in trance, lui era seduto sulla sua sedia e questo fenomeno accadeva attraverso di lui, ma in una situazione completamente di allerta.
0: Che è un'altra particolarità questa.
1: Molto, molto grande, quindi non in stato di trance. Molte delle comunicazioni spirituali, inclusi i dialoghi con parenti defunti, dei partecipanti ovviamente, persino anche con personaggi famosi, perché come lei ha detto lui aveva un grande amore per il cinema.
0: Sì.
1: Quindi come è stato detto, l'attore Rodolfo Valentino fu uno dei personaggi che si manifestò attraverso la voce diretta con Leslie. Rinaldi, intanto è vero che abbiamo anche delle registrazioni che abbiamo la fortuna oggi di poter far ascoltare ai nostri amici ascoltatori.
0: Oh, voce diretta, cosa intendiamo?
1: Intendiamo dire che queste voci si manifestano e sono udibili da chiunque sia presente alla seanza. Tanto sì. È vero che queste voci possono essere anche registrate. Quindi delle voci normali, udibili per mezzo dell'ectoplasma del medium, ma non per mezzo dell'utilizzo della voce del medium.
0: Le faccio una domanda sempre da avvocato del diavolo, alla donna Amort. Ma in questo caso il medium a cosa serve?
1: A generare l'ectoplasma, quindi la sua qualità medianica, che in questo caso è una medianità fisica, permetteva la voce diretta. Ripeto, un fenomeno assai raro, perché è un dono straordinario. Non abbiamo altro nella storia della medianità che poteva generare queste voci dirette. Le voci dirette avvengono attraverso la voice box. Attenzione, la voice box è una scatola energetica, chiamiamola così, sempre generata attraverso l'ectoplasma, che si piazza durante le seanze fisiche al lato del medium. Il mondo dello spirito riesce a plasmare e a riprodurre la sua voce attraverso la voice box. È importante dire questo, che il mondo dello spirito non ha più corde vocali e il mondo dello spirito non riesce più a sentire la sua voce. Siamo noi che la sentiamo, loro non si sentono più. Tant'è vero che vedremo negli apporti che abbiamo oggi a disposizione, veramente straordinari, che il mondo dello spirito spesso dice: mi sentite? Mi sentite? Perché loro non si sentono. Quindi per il mondo dello spirito, per i nostri cari che sono dall'altra parte, è a volte anche complicato rimodulare la voce per poter essere riascoltati, perché loro non hanno idea del volume, ad esempio, o del tono che utilizzavano, o dell'accento che avevano.
0: Perché sarebbero disincarnati.
1: E certo, perché sono dall'altra parte e quindi non hanno questa possibilità. Attraverso Leslie Flint abbiamo avuto questo grandissimo, immenso dono di poter ascoltare e udire di nuovo le voci dei nostri cari e anche di Mickey, per esempio, che era uno dei suoi spiriti guida, che si è manifestato, è stata la guida spirituale di Leslie, e che lui diceva di essere un bambino morto nel 1910, che era, come dire, insomma, il custode di Leslie, quindi ha parlato attraverso di lui per tanti
0: Lupano,
1: anni.
0: Una domanda sorge spontanea, ma un bambino in questo caso, come Mickey, teoricamente, può avere l'esperienza e la conoscenza per dare consigli come spirito guida a un essere più grande?
1: Molti medium hanno come spiriti guida dei bambini, soprattutto se questi bambini sono morti prematuramente. E, lo fanno, lo vedremo anche, perché abbiamo degli apporti di Mickey, con uno stato di coscienza incredibile. Quindi quell'anima di quel bambino evidentemente aveva già una capacità, una grande evoluzione, per cui in questo caso direi di sì.
0: Questo significa che il percorso terreno ovviamente non è collegato direttamente a quello spirituale. Stiamo dicendo questo sostanzialmente?
1: Stiamo dicendo che ha avuto una vita molto breve questo bambino Mickey, e dall'altra parte ha continuato a svilupparsi e ad avere il piacere di essere sempre il protagonista delle seance fisiche di Leslie Flint. Apre quasi sempre tutte le seance.
0: Quindi ha acquisito esperienza nel mondo spirituale?
1: Sì, racconta, sì, assolutamente. Racconta, fa sorridere, fa tante battute, tira su questa energia. I bambini nel mondo dello spirito hanno tantissima energia, hanno questa gioia infinita. E noi abbiamo bisogno di sapere che il mondo dello spirito ci può parlare ancora attraverso la gioia, attraverso il senso dell'umorismo, perché le persone pensano sempre che nel mondo dello spirito c'è questa pesantezza, questa ombra, questa morte, no?
0: Dolore.
1: Questo dolore, questa sofferenza, culpa, sofferenza. Ma non è assolutamente così.
0: Elisabetta Lupano, se lei è d'accordo, cominciamo con qualche apporto, appunto quello proprio di Mickey, sì. E ascoltiamolo.
2: It's not until you begin to realize, like I have,
3: fino a quando non inizierai a comprendere che da questa parte c'è l'immensità della vita e quanto sciocco può essere restare confinati nella mente o nelle credenze religiose limitanti, che sono come gocce nell'oceano.
2: And it's not until you've been here and you've experienced and witnessed many things
3: Solo quando giungerete da questa parte potrete fare tante esperienze e aprirvi alle tante possibilità della vita e ad augurare alle persone sulla Terra di vedere le cose più chiaramente, per pensare, contemplare e aprire i cuori e le menti alla saggezza e alla verità in tutti i suoi aspetti, come un diamante dalle diverse sfaccettature, che una volta tagliate contiene un'immensa brillantezza.
2: In its many aspects, it's like a diamond that's uncut. It's got many facets to it. It's got a tremendous brilliance. And if only you can realize that it is this realization that all life is one. It doesn't matter whether you are on this planet, or this sphere, or that sphere, whether you are born into your world, under circumstances which are difficult or appalling, or whether you're born.
3: Se solo potreste comprendere che la vita è una e che tutte le circostanze di vita non sono importanti, dove nasci, se sei ricco, perché è lo spirito della vita che ti dona il tuo sé esistenziale.
2: What they are, or what aspect of life they take, or what shape, or what form, it is the same animating spirit of all life that is giving you your aspect of self.
0: Spirito della vita che ti dona il tuo sé esistenziale. Cosa significa,
1: detto
0: Elisabetta
1: da un
0: Lupano?
1: Bambino così piccolo? Credo che quello che Miki volesse dire è che noi diamo poca importanza al nostro spirito, che è la parte più vera, più eterna di noi e che ci dà il senso della vera esistenza.
0: Quindi noi dovremmo fare, diciamo, degli esercizi, oltre facciamo esercizi fisici, dovremmo fare degli esercizi,
1: sì,
0: spirituali, come facevano i monaci, come fanno le suore,
1: certo,
0: come fanno i mullah, eccetera.
1: Uno degli esercizi spirituali, secondo me, per eccellenza è la meditazione, no? Questa possibilità che abbiamo di chiudere gli occhi al mondo esterno, di guardarci dentro, di aprirli al mondo interno, di ascoltarci, di sentire come ci sentiamo e di avere quella possibilità in quel momento di nutrire questo nostro spazio di luce interno come quando noi decidiamo di fare una maratona, che facciamo questo,
0: sì,
1: fiato, no? Per poter fare tanti chilometri. La,
0: certo,
1: stessa cosa vale anche per la nostra parte spirituale, abituarci a farci sostenere dal nostro stesso spirito, che sicuramente ne sa molto più di noi e ci conduce verso quello che è il nostro percorso di vita. Il nostro spirito ci insegna e ci ricorda che siamo una luce, una pura emanazione, ed è la cosa che non morirà mai.
0: Lei sa bene, Elisabetta Lupano, che oggi i ritmi della vita moderna, diciamo, sono molto frenetici e particolarmente stressanti, quindi abbiamo anche difficoltà a individuare, purtroppo dovremmo avere i nostri spazi, per, oltre andare in palestra, piscina o quant'altro, ma anche per curare il nostro aspetto spirituale.
1: Assolutamente, ma io credo anche questo, che molte persone vivono con una grande mancanza di presenza. Essere presenti a se stessi, anche mentre si fanno delle cose nella vita quotidiana, significa prendersi un attimo di quel respiro per accorgersi di come siamo, di che cosa sta accadendo, cioè di non vivere una vita nell'addormentamento e passivamente, di far sì che sia il tempo a governarci. E questo è estremamente sbagliato, perché poi siamo all'interno di un cerchio dove non siamo più presenti a noi stessi, dove non abbiamo più una consapevolezza come esseri umani. Quindi possiamo fare le mille cose della nostra vita, ma prenderci anche uno spazio in cui noi ascoltiamo e sentiamo ciò che ci nutre profondamente, ciò che la nostra anima ci vuole comunicare, e nutrire questo aspetto che è estremamente importante dell'essere umano, e sicuramente risolverebbe molti problemi, molte preoccupazioni, molti sintomi, molte patologie, molti stati ansiosi di cui oggi la nostra umanità è completamente afflitta.
0: E le faccio una domanda difficile. Faccio riferimento alla Divina Commedia, scomodo il nostro grande poeta Dante Alighieri. Il girone degli ignavi, no? Uh-huh. Anche Nossolar con Angel Ruiz fa riferimento, quando parla di Amelia, della signora che che Lou Reed curava e curava malavoglia, e il cui marito appunto non sceglieva, era ancora in vita, ma non sceglieva, andava avanti per inerzia, diciamo. Ecco, gli ignavi poi sono praticamente, Sant'Agostino ci dice sempre che è fondamentale in qualche modo fare delle scelte e dover, cioè il libero arbitrio, cioè
1: certo.
0: In continuazione. E in questo caso, dai suoi studi, nella parte spirituale, è importante comunque scegliere nel corso della vita, anche sbagliando a volte.
1: Credo che il potere più grande che l'essere umano abbia a disposizione sia la possibilità di decidere cosa è giusto per noi. Cosa vogliamo fare? Decidere se andare a destra o a sinistra, perché quello cambia completamente il senso e il verso della nostra esistenza.
0: Prendendoci la responsabilità, come diceva Sant'Agostino, della scelta.
1: Ovviamente, non essere passivi, no?
0: Non essere passivi, perché la passività è peggiore della scelta sbagliata.
1: Assolutamente sì.
0: E questo naturalmente poi ci comporta.
1: Non vivere come una barchetta in mezzo al mare che è soggetta alle tempeste, ma avere quella forza, quella forza spirituale, quella forza energetica di decidere per noi stessi ciò che è più giusto, e la nostra anima può risponderci tutte le volte che noi abbiamo bisogno, perché noi abbiamo veramente una grande consapevolezza dentro di noi di ciò che è più giusto per noi, lo sentiamo, ma dobbiamo fermarci e porre una attenzione all'ascolto
0: particolare. Elisabetta Lupano, leggendo la storia di Leslie Flint, sembra che il suo percorso verso l'attività di medium fosse predestinato. Prima lavora come tuttofare in un cimitero, luogo considerato dalle religioni come una sorta di portale verso una dimensione spirituale. Poi, incuriosito ma scettico, si presenta furtivamente in una seduta spiritica in cui è costretto a convincersi della possibilità di contatto con il mondo invisibile. E infatti un arabo, ma che non era un arabo, dirà poi Flint stesso, invia un messaggio, poi diremo chi è. Si può prefigurare alla sensitiva della seduta. Leslie deve sviluppare il suo potere medianico perché può aiutare l'umanità a capire che la vita non finisce con la morte, portando consolazione a coloro rimasti sulla terra che piangono i loro cari. Ecco, Elisabetta Lupano, il beneficio del dubbio è sempre importante. E allora, di tutto questo accaduto a Leslie Flint da giovane, abbiamo dei riscontri importanti che possono permetterci di credergli?
1: Allora, intanto, come ha detto giustamente lei, il suo percorso era quello, aveva questo destino straordinario, no? Un bambino piccolo che, come abbiamo appunto visto, viene anche da un background familiare importante, di grande sofferenza, che ha vissuto varie cose, quindi la sua anima sicuramente era un'anima brillante, luminosa, aveva davanti a lui un percorso importante da portare avanti. E nella vita dei medium c'è sempre un momento in cui il mondo dello spirito bussa alle loro spalle, c'è questo momento di grande risveglio. Sì. In questo caso, lui durante una seance fisica tramite un'altra medium comprende che il mondo dello spirito aveva un progetto su di lui. Pertanto, anche quando hai un grande dono di medianità, hai bisogno di avere accanto delle persone che ti possano supportare per poter risvegliare e condurti a quello che è poi il tuo percorso, quindi puoi fare lui stesso le sue sedute, le sue seanze, comprendere anche qual era questo potente dono che lui aveva a disposizione. Leslie Flint è stato il medium più studiato, più messo in discussione di tutta l'Inghilterra, di tutta la Gran Bretagna, a mio avviso. Lui è stato imbavagliato, è stato legato, è stato gli è stato fatto di tutto, perché questo dono era talmente tanto straordinario e talmente fuori dall'ordinario che nessuno credeva. Ma la mente umana, se non conosce qualcosa, la dà per errato o la dà per sbagliato. Quindi, quando noi non abbiamo nel nostro stato di coscienza la conoscenza di qualcosa, diciamo che non esiste. Certo. Quindi, in questo caso, lui è sempre stato considerato un uomo di frode.
0: Sì.
1: Non è così, perché vedremo anche con gli apporti successivi che queste voci dirette mantenevano gli stessi accenti, le stesse tonalità, gli stessi modi di dire e modi di parlare delle persone quando erano in vita.
0: Elisabetta Lupano, una delle contestazioni che si faceva a Flint era di operare al buio,
1: sì.
0: Quindi che non... Che possiamo dire al riguardo?
1: Possiamo dire che un medium fisico deve per forza operare al buio, perché generando l'ectoplasma è sensibile alla luce. L'unica luce che si può utilizzare è una luce rossa, quindi che ha una vibrazione più bassa della luce normale, altrimenti l'ectoplasma viene, rientra nel corpo del medium creando gravissimi problemi alla salute del medium, tanto che molti medium fisici muoiono durante le seance fisiche.
0: Addirittura.
1: Sì, perché possono causare infarti o ulcere interne o sanguinamenti, emorragie interne, eccetera. Per cui è qualcosa di estremamente delicato e ci sono, tra virgolette, delle regole da rispettare. Quindi questo è uno dei motivi. Quindi non si può accendere la luce perché semplicemente il medium fisico... rischia la sua stessa vita. Quindi l'ectoplasma, essendo sensibile alla luce, ha bisogno di far sì che la seance avvenga al buio,
0: perché una delle contestazioni appunto
1: certo.
0: Ha generato controversie era il fatto che con tutti i test fatti su Flint però operasse comunque al buio, e questo
1: ad oggi
0: non permetteva di vedere se aveva, tra virgolette, dei trucchi, ecco.
1: Esatto, infatti lo imbavagliavano, gli mettevano dei liquidi in bocca colorati affinché potesse essere, come dire, sgamato, ma non è stato mai trovato nessun tipo di strumento o nessun tipo di movimento che potesse dire è una frode vera e propria. Hanno addirittura pensato che lui avesse delle persone, dei complici in una stanza accanto.
0: Sì.
1: Che... Vabbè, insomma, tanta fantasia. È più facile credere alle voci dirette che a una un'orchestra che manipolasse tutto questo. È straordinario. Vedremo tante cose. E anche Rodolfo Valentino, che è uno degli apporti che oggi abbiamo, si manifesta a lui con questo velo d'arabo, ma semplicemente perché era uno dei personaggi che aveva ricoperto
0: del
1: durante
0: cinema muto, ecco, a suo tempo.
1: E quindi è stato perché Leslie Flint lo amava moltissimo questo personaggio, quindi aveva questo legame con Rodolfo Valentino ed è stato un grande partecipante delle seance fisiche.
0: Una curiosità che viene, ecco, sempre spontanea naturalmente. Roll aveva come riferimento Napoleone Bonaparte, Flint ha come riferimento Rodolfo Valentino, ma sono spiriti guida?
1: No,
0: non è detto.
1: Persone che hanno avuto una vita importante, sono personaggi famosi che comunque nel mondo dello spirito continuano ad essere presenti nelle nostre vite. Abbiamo una grande lista di personaggi che hanno lavorato con Leslie Flint e che hanno comunicato attraverso la sua voce diretta. Abbiamo per esempio Archimede, Elena Blavatsky, Frederick Chopin, Winston Churchill, Elizabeth Fry, Mahatma Gandhi, e oggi lo potremmo ascoltare con il suo bellissimo accento indiano inglese, Marilyn Monroe, Harry Price, George Bernard Shaw, Bessie Smith, Ellen Terry, appunto Rodolfo Valentino, poi Oscar Wilde, insomma personaggi di un certo calibro ed è straordinario ascoltarli. Queste registrazioni sono a disposizione del pubblico, si possono andare ad ascoltare, ed è interessante che anche se le persone magari non conoscono la lingua possono sentire la frequenza, la vibrazione delle parole, del mondo dello spirito che interagisce con i membri della seance, che fanno battute, che raccontano. E un altro aspetto della veridicità di queste voci dirette è il fatto che il mondo dello spirito continuava a dare evidenze, perché non solo personaggi famosi ma anche i cari che venivano dall'altra parte attraverso appunto la voce diretta e incontravano i propri cari. Quindi vedete, ritorniamo sempre un po' di fronte alla potenza dell'aspetto terapeutico della comunicazione. Quindi Leslie Flint aveva sicuramente il dono di poter riunire questi due mondi e di sostenere le persone nel lutto, quindi di avere giovani ragazzi, figli, mariti, moglie che andavano nel mondo dello spirito e ritornavano con voce diretta a comunicare con i propri cari. Io penso che sia qualcosa di
0: questo
1: fantastico.
0: Rodolfo Valentino glielo disse proprio apertamente la prima volta, indirettamente attraverso quella medium a cui lui prendeva proprio, disse, alle hai sedute, proprio, hai proprio questa missione.
1: Hai questa missione.
0: In qualche modo.
1: Sì.
0: E noi continuiamo, Elisabetta Lupano, con gli apporti e ascoltiamo pronto proprio Rodolfo Valentino che parla ai presenti durante una seduta in merito ad un libro che vuole che venga scritto. Ecco, loro anche questo poi... Torniamo sulla psicografia di Chico Xavier in qualche modo, cioè
1: il mondo
0: i messaggi cerca di comunicare in tutti i modi.
1: Ci fa utilizzare la musica, ci fa utilizzare l'arte, ci fa utilizzare la scrittura, le voci dirette, che altro?
0: Tutto. Tutti i mass media possibili.
1: Tutta la
0: bellezza. Sono cross mediali.
1: Esatto, tutta la bellezza, tutta l'arte, tutta la parte spirituale che c'è dentro un essere umano. Che noi a volte ci dimentichiamo di coltivare, purtroppo.
0: Certo. Ascoltiamo allora.
3: Avere un libro autentico, ma non un'autenticità che riguardi il passato, ma piuttosto il presente e il futuro.
4: But we will have an authentic book. But what is important, not the authenticity so much of the past, but the authenticity of the present and the future. In regard to this, you know, realization of life, this is the important thing, to be able to reach people.
3: Deve essere un merito alla vita stessa, per aiutare le persone a comprendere che non esiste una cosa come la morte. È solo una cosa di cui si ha paura senza alcuna cognizione di causa. E invece è una grande avventura e dobbiamo essere desiderosi di viverla.
4: And made to realize that there is opportunity on your side to prepare for life, this new adventure, it will help them. So many people arrive here unequipped, you know, they have no idea, no knowledge, no experience, anything to guide them. And there are many things that they can, as you say, cast away from themselves while still on earth to make it so that they are more ready.
3: Bisogna prepararsi a questa nuova avventura, così quando si giunge da questa parte si sa già cosa c'è e invece molti non ne hanno idea. Molte persone hanno paura di parlarne. È gioia, è un rincontro di amici e persone care che si hanno amato. È una nuova condizione di vita diversa da quella terrena.
0: Elisabetta Urbano, qui Rodolfo Valentino ci dice uno dei tanti aspetti, dei tanti messaggi. Molte persone hanno paura di parlarne. Ecco, perché? Non è meglio conoscere, diciamo incuriosirsi e conoscere se c'è un aspetto spirituale, una vita spirituale appunto che va oltre quella incarnata, e invece che non conoscere e andare così a mosca cieca.
1: La paura ti congela, quindi nella maggioranza delle persone la parola morte è vissuta come qualcosa che è meglio non parlare, meglio non dire, meglio non tirare fuori. Ma io mi faccio sempre questa domanda e mi dico perché dobbiamo far finta che non esista qualcosa che è naturale, che è un aspetto della vita assolutamente e che è inevitabile per ognuno di noi. Pertanto sì, andrebbe narrata, raccontata ed è meraviglioso sapere che cosa ci aspetta dall'altra parte. Quanti di noi pensano che quando perdiamo un nostro caro non esista più e quindi e invece nel nostro futuro, perché lo andremo ad incontrare prima o poi, e in questo racconto attraverso Rodolfo Valentino proprio questo lui dice: qui è gioia, qui abbiamo tutti i nostri amici, ci siamo rincontrati, ci stiamo divertendo, è un continuo rincontrarsi, che poi l'abbiamo visto anche con nostro Lar quando André Luis rincontra la mamma, no? Nel mondo dello spirito che era da quella parte, quindi è fuori di dubbio, assolutamente sì, che prima o poi ci rincontreremo dall'altra parte.
0: Elisabetta Lupano, ritorniamo sul, anzi restiamo sull'arabo che non era un arabo, appunto abbiamo scoperto che poi è Rodolfo Valentino, ecco, che col turbante nei tradizionali film muti dell'epoca, lui era un personaggio allora incredibile, una star mondiale per quel tempo, come Charlie Chaplin in qualche modo.
1: Sì.
0: E scopriamo che essere Rodolfo Valentino, il noto attore appunto del cinema muto, vestito col turbante arabo nei film, diviene una presenza costante nei contatti di, sì, Leslie Flint. Ecco, anche in questo caso, come per Emmanuel di Chico Xavier, si può considerare Rodolfo Valentino uno spirito guida? E allora Mickey, al quale spesso fa riferimento Flint come spirito guida, anche lui è uno spirito guida, ma allora viene da chiedersi quanti possono essere gli spiriti guida e che funzione avrebbero?
1: Lo spirito guida per ognuno di noi, allora intanto ne abbiamo diversi nella vita, e la cosa incredibile è che anche se noi non ne siamo a conoscenza, mai potremmo immaginare di avere delle guide spirituali, le abbiamo comunque, loro ci sono sempre. Lo spirito guida è qualcuno che ci vede, che è interessato al percorso della nostra anima, qualcuno che attraverso di noi ha la possibilità di evolvere dall'altra parte. Quindi c'è come una sorta di tacito patto tra queste due anime, tra la nostra e la loro, ed è anche molto interessante scoprire chi sono le nostre guide spirituali, perché ha un grande senso poi nella nostra vita scoprirlo, perché magicamente sembra come se qualcuno ti mettesse un piccolo tassello di un grande puzzle e dice: ho capito perché questa guida spirituale fa parte della mia vita. Quindi c'è una grande risonanza.
0: Quindi Elisabetta Lupano, se considerando questo e prendendolo per vero, diciamo, noi nel corso del tempo abbiamo più spiriti guida,
1: sì,
0: e questi ci condizionano, ma in modo positivo e in modo negativo, secondo il loro spirito, secondo la loro anima, secondo il loro vissuto, oppure ci condizionano per migliorarci e quindi migliorare anche loro?
1: Allora, io utilizzerei la parola ci ispirano e ci conducono per mano, ci spingono lentamente.
0: Poi il libero arbitrio resta sempre a noi,
1: il
0: in qualche modo.
1: Il nostro libero arbitrio, certo, io dico sempre che il mondo dello spirito è estremamente paziente, loro aspettano che noi finalmente ci incanaliamo nel giusto percorso, però magari facciamo dei giri, tanti giri prima di prendere la giusta via, quindi loro pazientemente, come degli insegnanti che guardano dei bambini all'asilo, ci, sì, guardano e aspettano che noi facciamo le scelte più giuste, soprattutto quelle che sono in linea con il nostro percorso, il compito della nostra anima su questa terra, che è molto di più di quello che noi magari immaginiamo.
0: Loro ci possono aiutare naturalmente nella nostra, tra virgolette, poi ognuno di noi teoricamente avrebbe una missione a cui si sente ispirato, a cui si sente appassionato.
1: Assolutamente sì, loro ci spingono, ci ispirano, ci guidano, ci fanno vedere delle cose piuttosto che delle altre, queste intuizioni che abbiamo, queste sincronicità che a volte avvengono nella nostra vita sono sempre per opera del mondo dello spirito, sono sempre orchestrate dal mondo dello spirito, anche se noi non lo sappiamo perché ne siamo inconsapevoli, ma tutto questo avviene sempre. E permettiamo anche noi a loro di evolvere attraverso il nostro percorso.
0: Io, Elisabetta Lupano, devo fare sempre riferimento a Padre Amort, l'avvocato del diavolo, purtroppo, eccetera. Ma come noi ne possiamo avere contezza? Cioè, se io non credo che ci sia un condizionamento, posso avere dei riscontri, in qualche modo dei segnali per capire che poi effettivamente c'è un consigliere che mi consiglia?
1: Intanto, se non ci credi e non lo vuoi sapere, questo consigliere non lo incontrerai mai. Però se hai voglia e hai questo, è arrivato dentro di te una spinta, un desiderio, una curiosità di chiedere al mondo invisibile: che cosa vuoi tu da me o cosa posso fare io per te? Sicuramente arriveranno delle risposte, che non sono le risposte che noi ci immaginiamo, perché il mondo dello spirito ci guida come un flusso, ci fa avere delle situazioni per cui noi abbiamo bisogno anche di leggere dei movimenti che accadono nella nostra vita, perché una cosa piuttosto che un'altra.
0: Ma ci possiamo avere i numeri per giocare all'otto eventualmente?
1: Purtroppo no, non credo, però a volte è accaduto anche che danno i numeri per giocare all'otto, perché magari quella vincita può servire per un altro scopo che non è quello che magari immaginiamo noi, cioè di comprarci la macchina nuova, una casa nuova, ma magari, esatto, non di natura materialistica, ma con qualcosa di più altruistico. Anche Chico Xavier, o anche ci sono dei pittori che fanno delle opere fantastiche. José Medrado è un pittore attore brasiliano che opera, che lavora con l'arte medianica, e lui devolve i suoi quadri, le sue opere, e continua a costruire ospedali, orfanotrofi, eccetera. Quindi proprio veramente utilizza questo suo grande dono, lo mette a disposizione delle persone che ne hanno bisogno, e il mondo dello spirito lo accompagna, il mondo dello spirito lo spinge, il mondo dello spirito lo sostiene perché questo possa avvenire, prendendosi cura di lui, perché questo è un grande atto di fede, sapere che noi possiamo percorrere il nostro percorso spirituale sapendo che qualcuno si occupa di noi.
0: Interessante. Elisabetta Lupano, ascoltiamo un altro apporto su Rodolfo Valentino e poi sì, ne parliamo più approfonditamente.
4: Io e mia madre are good friends, but they're not together.
3: Qui tua mamma e tuo papà sono buoni amici, ma non stanno insieme.
4: Only when there is such a close link between them, there is something that one can hardly explain in words, which is as if they are twin souls.
3: Non necessariamente qui due persone restano marito e moglie, solo quando c'è un forte legame come i gemelli. Spesso sulla terra si sta con le persone sbagliate, perché da quell'incontro, che genera sofferenza e infelicità, si possono imparare molte cose di se stessi. Con quell'esperienza di infelicità si cresce e si evolve.
0: Elisabetta Lupano, qui Rodolfo Valentino, attraverso il nostro Leslie Flint, introduce un tema importante. Ecco, tua mamma e tuo papà sono buoni amici ma non stanno insieme.
1: Mm-hmm.
0: Cosa significa? Che nella vita terrena uno può essere marito e moglie, può essere fratello e sorella, può essere madre e figlio, ma nella vita spirituale non c'è questo legame di parentela.
1: Esatto.
0: È possibile questo?
1: Assolutamente sì, perché quello che dovevano compiere durante il percorso sulla terra lo hanno compiuto, e arrivederci e grazie. Quindi quando vanno dall'altra parte non hanno più un percorso da continuare a fare insieme, quindi magari rimane questa amicizia, rimane questo essere amici, ma non continuare a un'evoluzione spirituale dall'altra parte.
0: Noi ci poniamo sempre il problema quando vediamo delle situazioni drammatiche, delle famiglie disastrate, dei problemi sociali incredibili, dei ragazzi persi.
1: Sì.
0: Ecco, ma in tutto questo, in una giustizia universale,
1: sì,
0: si può accettare questo? Come lo si può accettare secondo i suoi studi e secondo la visione poi dell'altra dimensione?
1: Intanto la lettura che va fatta sicuramente è da un altro punto di vista, perché occorre guardare quello che accade da una dimensione altra, che è uno spazio che riguarda il nostro percorso dell'anima, quindi non è semplicemente analizzare i fatti puri terreni di terza dimensione.
0: Sì.
1: È complesso accogliere le prove della vita, soprattutto quando si tratta di figli, quando si tratta di sofferenza, quando si tratta di dolore, ma se ci fermiamo un attimo e pensiamo che questo percorso terreno forse è un po' un grande teatro dove noi proiettiamo la nostra realtà,
0: sì,
1: e che la vera vita appartiene al mondo dello spirito, questo forse un pochino già ci fa rilassare rispetto al fatto che quello che sta accadendo ci serve per imparare qualcosa, e purtroppo, ahimè, noi apprendiamo, quindi facciamo dei salti quantici attraverso la sofferenza, perché la sofferenza ci risveglia. La felicità ci intorpidisce, o quantomeno, se nulla accade, noi ci addormentiamo. L'essere umano dorme, quindi la sofferenza, il pianto è un risveglio, e abbiamo bisogno di questi movimenti. Io lo chiamo lo schiaffone benevolente dell'universo, quindi quando l'universo ci dà questi grandi risvegli e ci dice: svegliati e ricordati chi sei.
0: Però al momento, Elisabetta Lupano, ci fanno male questi schiaffoni?
1: Ci fanno male, ma ci fanno prendere una visione di quello che è il vero senso della vita, ci fanno rendere conto di quelle che sono le vere priorità, di ciò che è vero e di ciò che è completamente illusorio, come quello che noi appunto, tutte le idee che abbiamo, l'illusione di questa matrix, di questa tridimensionalità a cui siamo tanto attaccati. La bellezza di queste séance è che questi personaggi, come Rodolfo Valentino, come Oscar Wilde, come Gandhi, arrivavano per dare degli insegnamenti che poi in fondo avevano questo calibro, questo peso anche quando erano sulla Terra. E non fanno altro che conversare con i partecipanti delle séance fisiche, ai quali si poteva porre delle domande e quindi ricevere anche delle risposte. Quindi il mondo dello spirito ha cercato sempre di dare degli insegnamenti. Oggi noi pensiamo che sia qualcosa di così artefatto, di così finto, lo spirito guida, ma questo è stato veramente questo è ciò che ha gettato le basi della medianità e della medianità fisica. Perché? Perché all'epoca c'era bisogno di credere che la medianità esistesse attraverso dei fatti tangibili. Ecco perché nel 1900, ma anche prima, i medium fisici erano molti di più. Oggi ce ne sono veramente pochi, perché la medianità ha cambiato la sua frequenza, ha cambiato la sua vibrazione, quindi è una medianità diversa da quello che operava all'epoca. All'epoca c'era bisogno di convincere le persone che il mondo dello spirito esistesse, e quindi era molto più tangibile, quindi la medianità era più fisica. Fisica significa che attraverso un medium fisico che ha una qualità che è legata alla chimica, alla biochimica del suo corpo fisico, è in grado di generare un ectoplasma. Si può diventare medium fisici? Posso svilupparlo? No, ci devi nascere. Devi nascere con il dono di medianità fisica, perché l'ectoplasma viene generato dagli orifizi del corpo del medium ed è attraverso di esso, l'ectoplasma, che sì, il mondo dello spirito può permettere tutti i fenomeni paranormali, tra cui anche le cosiddette voci indipendenti.
0: Allora, sempre a proposito di voci indipendenti, qui abbiamo un personaggio che abbiamo selezionato poi tra i vari apporti, un personaggio storico che ha fatto della lotta senza non violenta, una spada incredibile, e ottenendo dei risultati contro l'impero britannico incredibili. Parliamo di Mahatma Gandhi.
1: Grandi.
0: E sì, abbiamo qui vari apporti, alcuni sì, apporti, e adesso li cominciamo a sentire,
1: sì,
0: poi li valutiamo.
1: Sì, è interessante porre l'attenzione per i nostri amici ascoltatori che c'è un accento che Mahatma Gandhi continua ad avere, e nella registrazione si sente molto facilmente.
0: Anglo-indiano, diciamo.
1: Assolutamente sì.
3: Anche voi avete un singolare interesse, un credo simile al mio, e questo mi dà molta gioia nell'essere qui e potervi parlare, e comprendo quanto siate disponibili nel servire Dio e i figli della terra, cercando di portare un'illuminazione di questo strumento che è universale. E noi qui siamo coscienti di quanto bisogno ci sia nel volere di Dio. Voi siete discepoli e combattete per installare nelle menti delle persone sulla terra la sua verità, che è il fondamento di tutte le religioni, in un mondo che porta confusione e spesso stress nella vita dell'umanità.
5: And you are the disciples, like Mr. and Mrs. Conan Sure. You are disciples in as much that you strive to infiltrate into the minds of the people of Earth these truths which are the foundation of all the...
3: Molte menzogne sono state portate dalla follia e dall'ignoranza dell'uomo, a causa del suo personale desiderio di acquisire una posizione di prestigio, ma anche dall'orgoglio di rappresentare una nazione. Ma ciò che conta è solo una religione, che è la verità.
5: They are all of the one family, that there is only one religion, universal religion, which is truth. Man himself has created barriers in his ignorance and his desire for personal...
3: L'uomo stesso, nella sua ignoranza, considera la sua stessa conoscenza perfetta, mentre non lo è quella degli altri, così come la sua religione.
5: His religion is the only true religion, and other religions are false.
0: Allora, Elisabetta Lupano, qui Gandhi, ovviamente da statista, da grande pensatore, persona di cultura e di grande spiritualità. Dice: il personale desiderio di acquisire una posizione di prestigio, ma anche dall'orgoglio di rappresentare una nazione. Ecco, ma ciò che conta è solo una religione, che è la verità. Ecco, lui fa un discorso, naturalmente fatto un intervento molto autorevole, molto elevato. Ecco, ma è sbagliato avere un personale desiderio di acquisire una posizione di prestigio secondo una visione terrena, visione materiale?
1: Beh, io credo che lui qui stesse, diciamo, facendo una piccola predizione rispetto a quello che poi sarebbe accaduto nel mondo, quindi grandi capi di Stato, ciò che è ai vertici, che è sempre un qualcosa che riguarda il tuo ego personale, non essere a disposizione di una nazione per il bene della nazione e dei suoi cittadini. Aveva già colto dall'altra parte quello che sarebbe poi accaduto un po' nel mondo, e credo che questo sia così estremamente attuale ancora oggi, probabilmente molto più oggi.
0: Le sue analisi rimangono nel tempo importanti. Ecco.
1: Sì, lui dall'altra parte ha visto quello che era il movimento dell'ego, dell'essere umano, quello che l'uomo ha sempre cercato di avere, cioè sempre un grande potere personale.
0: Elisabetta Lupano, se lei è d'accordo, andiamo sull'altro audio che abbiamo selezionato, sempre di Gandhi, ecco.
3: La morte è un tabù nel vostro mondo. Gli uomini hanno paura di pronunciare questa parola, scappano da essa, ne hanno tanta paura poiché sanno nel profondo del loro cuore che è una realtà che prima o poi dovranno affrontare. La paura domina la loro mente e i loro cuori. Bisogna fare qualcosa prima che sia troppo tardi e il disastro diventi inevitabile.
5: Fear dominates the hearts and minds of men, and we know that something is done about this before it is too late. The disastrous consequences are so tremendous that one hardly dare think about it. Your responsibility is great. The more knowledge you receive, the more realization that you have of these things, these truths that we give you, the greater is your responsibility. It is not an easy task you set yourselves. I assure you, it will not be easy to do this work. Indeed, I know you have found it has many, many sacrifices. But then again, I know you do not mind because you love to serve.
3: La vostra responsabilità in questo ha buoni intenti. Più insegnamenti ricevete, più verità conoscete. Non è un compito facile il vostro, e vi mostro che non lo è. Avete fatto e fate tanti sacrifici che non vivete come tali, perché amate essere al servizio, e nel vostro servire trovate la salvezza.
5: There are two great nations in your world who have such fear that in that very fear they can destroy not only themselves, but the rest of the world, or much of it.
3: In questo preciso momento, la cosa più importante è come salvare il mondo dal disastro. Vi dico che ci sono due grandi nazioni nel vostro mondo che vivono nella paura, e attraverso la paura possono distruggere non solo se stessi, ma il resto del mondo. Questa paura terribile, questa sensazione con cui si convive, non si quieta pensando di vivere distaccati. Non ci si può salvare da essa neanche dopo tutta la sofferenza che l'uomo ha vissuto, pensando così di potersi riscattare. E invece è diventato peggio, facendo della vita stessa un inferno vivente.
0: Anche qui Elisabetta Lupano. Vi sono tanti aspetti, tanti spunti, sempre da statista, ovviamente, da grande spiritualista di Gandhi. Ecco, la morte è un tabù nel vostro mondo, perché lui ovviamente parlerebbe dall'altra dimensione, e la paura domina la loro mente e i loro cuori.
1: Sì.
0: E questo della morte è un tema, diciamo, ricorrente poi in molte
1: assolutamente
0: situazioni.
1: Sì, lui vede l'esigenza ormai impellente di parlare di questo, e infatti le seance che vedevano delle persone che si raggruppavano insieme, aveva proprio questo anche di scopo, cioè quello di iniziare a portare la parola e il concetto della morte ad un altro livello, per cui le persone si radunavano, si incontravano, e questi insegnamenti meravigliosi che Gandhi ha potuto continuare a passare attraverso la magia di Leslie Flint avevano proprio questo scopo, la possibilità di istruire le persone, di poter raccontare come un movimento piramidale, no? Un'onda che si propagava affinché poi le persone iniziassero a comprendere questo concetto che la morte non è la fine, ma è semplicemente il proseguo della vita.
0: Qui Gandhi fa sempre, appunto, da statista un altro riferimento. La cosa più importante è come salvare il vostro mondo dal disastro. E vi dico che ci sono due grandi nazioni del vostro mondo che vivono nella paura e attraverso la paura possono distruggere non solo se stessi ma il resto del mondo. Fa riferimento ai due blocchi, a cosa fa riferimento? Probabilmente possiamo storicamente andarlo a collocare.
1: Ipotizzare. Sì, sicuramente gli Stati Uniti, probabilmente una grande potenza.

0: occasioni addirittura con più di 2000 spettatori paganti.
1: Sì.
0: La fama di Leslie Flint arrivò anche in America. Ecco, ma perché, nonostante il notevole seguito di persone, compreso personaggi dell'alta società, gli innumerevoli test ai quali venne sottoposto e che superò, vi furono varie controversie che misero in dubbio le sue capacità medianiche?
1: Perché non si conosceva questo dono, era straordinario e non sapevano dove collocarlo. E, ripeto, è stato testato, imbavagliato, legato, gli è stato fatto di tutto e il cinismo ha un suo canale. Se tu non credi, io posso non fare nulla per poterti convincere. Leslie Flint questo lo diceva. Troverai sempre una scusa per dire che questa cosa non funziona e quindi non ci sarà mai nulla che potrà dimostrarti il contrario, perché sei tu di fatto che non vuoi comprendere che questo è possibile.
0: Elisabetta Lupano, Leslie Flint spiegava che i medium a voce diretta possiedono una dote rara, quello a cui facevo riferimento, sì, anche lei prima. In loro presenza è possibile sentire i defunti,
1: sì,
0: che parlano con la loro voce.
1: Sì.
0: Essi non utilizzano, questo diceva poi Leslie Flint, non utilizzano la cassa o gli organi vocali del medium, ma parlano attraverso una cassa vocale artificiale,
1: sì,
0: costituita da ectoplasma.
1: Corretto.
0: Appunto sostanza, possiamo dirlo,
1: sì,
0: sostanza eterea con cui gli spiriti prendono varie forme e si rendono visibili. Questo,
1: sì,
0: poi lo spiegava,
1: c'è da aggiungere
0: anche
1: che si rendono anche materializzabili, perché insomma, ecco, questo lo posso raccontare in prima persona.
0: Tutto potrebbe apparire come un trucco cinematografico, come nei film Ghostbusters o Poltergeist, ma una persona che si avvicina per la prima volta alla medianità, come può considerare reali queste manifestazioni che possono anche intimorire?
1: Allora, intanto occorre dire che non dobbiamo avere paura del mondo invisibile, perché questo mondo non è poi così tanto invisibile, quindi abbiamo tante possibilità di poter renderci conto che il mondo invisibile è intorno a noi ed esiste. Quello che io dico sempre, esorto le persone ad avere certo un aspetto di non credibilità a tutto, e quindi l'approccio cinico ci può stare, però avere anche quell'apertura mentale di accogliere il fenomeno e di misurarlo, perché quando hai la possibilità di continuare ad avere delle voci che dall'altra parte ti parlano in voce diretta o attraverso la voice box in una seance fisica, e ti accorgi che quello che viene detto ha un grande fondamento di verità, perché magari incontri una persona che dall'altra parte ti dà delle evidenze della sua vita che nessuno dei partecipanti può sapere se non la persona a cui è destinata la comunicazione. Allora intanto c'è questa apertura e predisposizione, e poi c'è da dire un'altra cosa, che assistere ad una seance fisica ha un immenso impatto sul tuo cuore.
0: Elisabetta Lupano, stiamo arrivando al termine, ecco, vogliamo salutare in qualche modo i nostri ascoltatori.
1: Siamo stati velocissimi, sembrerebbe oggi, siamo arrivati alla fine di questa puntata,
0: sì,
1: di Medium. E abbiamo trattato la figura di Leslie Flint, noto per la medianità a voce diretta, che raggiunse l'apice della sua fama tra gli anni 30 e gli anni 60. I partecipanti che prendevano parte alle sedute di Flint riferivano di sentire le voci dei morti che li circondavano nella stanza. Flint si esibiva legato e imbavagliato nel tentativo di dimostrare che non stava fingendo la sua voce. Il medium inglese affermava di essere in grado di evocare l'ectoplasma dal quale poteva ricostruire le corde vocali per poterlo far ascoltare. Elisabetta Lupano
0: e Giacinto De Caro
1: vi salutano. Vi aspettiamo per il prossimo appuntamento di Medium a gennaio su Rai Radio Techetè, quando tratteremo la storia delle sorelle Fox e le loro straordinarie attività medianiche.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Il problema è abolire la parola. Noi quando si canta in questa direzione qui non crediamo molto alla parola. Vogliamo abolire, perché la parola è proprio ci incastra o ci schiavizza all'interno di un discorso stilistico. Noi non crediamo nello stile, quindi si cerca di abolire la parola, che è un secondo segnale della realtà, non è la realtà, l'unica realtà la parola. Si cerca di frugare all'interno, nelle pieghe, cioè rovistare nelle piaghe del linguaggio per tirare fuori qualcosa di nuovo. Questa è la direzione di questo tipo di sperimentazione vocalica.

Per la cultura greca del periodo di Esiodo, il canto rinnovava la fertilità della terra e le sorgenti d'acqua, reggeva e muoveva il cielo e le stelle.

0: terza e ultima puntata dedicata alla voce di Demetrios Stratos, alle sue sperimentazioni musicali che sono finite nel 1979, o meglio il 18 giugno del 1979, quando Demetrios Stratos morì prematuramente a soli 34 anni. Ci sono rimaste tutte le sue registrazioni, c'è rimasto il ricordo dei suoi concerti, e in radio ci sono rimasti appunto dei ricordi di Demetrios Stratos. In questa terza ed ultima puntata abbiamo ancora nuovamente estratti dalla trasmissione Storyville, che dedicò nel 2002 svariate puntate al ricordo di Demetrios Stratos, e queste puntate erano scritte, curate e anche recitate dalla drammaturga e poeta Mariangela Gualtieri. Una bella rilettura di quello che è stato il suo lavoro, che è stata già svariate volte riproposta in replica da Radio 3, e noi appunto vi proponiamo come Radio Tech e Te degli estratti di queste puntate che consideriamo appunto significativi. Buon ascolto.
1: La Teogonia di Esiodo riflette il pensiero mitico greco riguardo al significato della voce, che si inserisce in un contesto di sacrificio rituale del canto e dell'ascolto, voce che unisce gli uomini e gli dèi. In un rituale greco primitivo, ascoltatore e cantore si fondono. Il cantare è un cantare della voce che instaura mondi e vite multiple. Da esso scaturiscono, secondo l'armonioso ordine della lira, vite benigne e forze sublimi, oppure, attraverso il suono dell'aulos, vite maligne e forze distruttrici. La voce, dunque, appare un veicolo privilegiato di unione con le forze vitali e di unione tra uomini e dei, un modo per sondare l'occulto.

È stato Demetrio Stratos, nel nostro secolo, a mettere in luce la virtù ontopoietica del canto. Il suo modo di usare la voce ha risvegliato molte questioni soppite. Il suo pensiero ha dimostrato che dobbiamo riuscire a cantare la voce, a far sì che essa canti se stessa, che esista in quanto essere, affinché noi possiamo essere. Poiché se la voce sarà, noi saremo. Se lasceremo che essa non sia, allora non saremo più, o saremo ciò che non siamo, semplici schiavi di suoni e parole vuote. Si tratta proprio dell'idea dei greci all'epoca di Esiodo. Non cantare equivale a non esistere.

0: Demetrio Stratos a introdurre il concetto di voce musica, una voce considerata nella sua individualità e non vincolata unicamente alla parola e al suo significato verbale. Una voce che incarna tutto quello che le nostre capacità vocali sono in grado di produrre. Non si tratta, in questo caso, della voce intesa nella sua accezione corrente, né della voce che utilizziamo come strumento nella nostra vita quotidiana. Stratos si ribella proprio contro la voce bella e pronta dei giorni nostri, combattendola con una strategia e una pratica decisamente liberatorie.
1: Siamo dentro Storyville, la voce che ci racconta la musica di Demetrio Stratos è quella dell'attrice e drammaturga Mariangela Gualtieri, prendendo spunto dal libro Demetrio Stratos alla ricerca della voce e musica di Jeanette Hulli, edizioni Auditorium. E utilizza anche utilizzato in questo Storyville il testo dei video registrati a New York con Demetrio Stratos da Massimo Villa. Il video si intitola Suonare la voce insieme a Paolo Spedicato.

0: questo pezzo si chiama Stripsody, da strips, cioè fumetti, e descrive attraverso un rumore, l'onomatopea, una serie di fumetti. Strips sono i fumetti americani, e questo si chiama Cowboys and Indians. Cioè, la situazione è una situazione di fattoria animali, una signora che culla un bambino, arriva il cowboy, no, arriva innanzitutto l'indiano, che è sempre nella storia nordamericana e il cattivo della situazione. Arriva il cowboy, uccide l'indiano e finisce così. Invece, cioè, questo è il fumetto originale. Invece qui si cerca di ribaltare un po' la situazione. Sì, l'indiano muore, il cowboy violenta la signora e va via e perde la situazione. Oink, oink.
1: All right, you lady, even do 25 miles again. Oh, come on, I love you. Come here, lady. Click, click, click. Thump, thump.
2: Boom, boom. Boom, boom. Bang. You stupid kite, get down out of that tree. Kite, kite, kite. Chuff, chuff, chuff. Clam, clang, clack, clack, clack, clack, clack, clack. Chomp, chomp. Crunch, crunk, crack, crackle. Up, barf, gosh. Da-ling, da-ling, da-ling, da-ling. Da-ling, da-ling, ding, tinkle, tring. Phew! First, best work, brunch.

de.

0: È stato per caso che venne a conoscere la voce di Demetrio Stratos. Ero con Merce Cunningham a Boston. Vi davamo degli spettacoli. C'era un tale in una delle stazioni radio, WGBH, piaceva molto agli ascoltatori. Mandava in onda dischi e faceva interviste. Voleva intervistare Merce Cunningham e me assieme. Quando non parlava, il suo modo per rendere il programma interessante per gli ascoltatori era di far sentire dei dischi. A me non piace ascoltare dischi. Così mi chiese quale dei miei dischi mi sarebbe piaciuto ascoltare. Nessuno in particolare, gli rispose. Mi disse allora che aveva un disco di un cantante italiano, Demetrio Stratos. Credo che fosse dei Mesostics. Sapevo che lui l'aveva cantato. Ma non avevo mai ascoltato. Dissi allora, visto che devo ascoltare qualcosa, perché non ascoltiamo quello? Parlavamo e mise sul disco. Rimasi sbalordito. La sua voce non è una voce in senso limitato, ma una voce che si estende al di là di ogni senso del limite.
1: Out beyond any sense of boundary.
0: Fu un'esperienza meravigliosa. E ogni volta che smettevamo di parlare, lui metteva dischi, chiedevo di mettere sempre lo stesso.

estratto dal decreto di citazione a giudizio della Procura della Repubblica dell'11-12-1997, nel quale si accusano componenti e musicisti cantanti del gruppo musicale Area con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e, in tempi diversi, all'interno del luogo aperto al pubblico denominato Centro Sociale Leoncavallo, sito in Milano, tenevano pubblico spettacolo musicale senza avere previamente ottenuto dal sindaco del comune di Milano la prescritta licenza di pubblico spettacolo. Inoltre, reati previsti e puniti dagli articoli 110, 81, 659, perché in concorso tra loro con la qualità e la condotta nel luogo descritto al capo H dell'imputazione, abusavano di strumenti musicali e cagionavano delle emissioni rumorose, intollerabili, e in tempo di notte disturbavano il riposo e le occupazioni delle persone abitanti negli immobili vicini.

0: Beh, oggi si parla molto della voce usata come strumento. Oggi si scopre la voce usata come strumento, però in realtà il tipo di ricerche che facciamo, che abbiamo fatto noi in Italia col gruppo Area sulla voce, è una ricerca molto molto diversa. Noi vogliamo superare questo concetto. Oggi c'è la tendenza, i cantanti vogliono usare la voce come uno strumento. I grossi maestri indiani, quando suonano uno strumento, il più grosso complimento che si possa fare a un cantante indiano è: suoni lo strumento come una voce. Quindi il contrario, il contrario dal concetto che usiamo noi in Occidente. E noi siamo molto estranei alla voce, che per un motivo molto semplice: noi non sappiamo la sua provenienza, non sappiamo da dove arriva, dove va, che tipo di veicolo è e come funziona.
1: Sì.

0: De.
1: Nel 1977 Stratos comincia a interessarsi di psicanalisi e svolge una ricerca sul rapporto tra linguaggio e psiche. Tiene corsi e seminari nelle scuole, formulando una vera e propria pedagogia della voce. Esegue diverse performance al Teatro Arsenale e alla Galleria Marconi di Milano. Su invito di John Cage, nel marzo del 1978, partecipa a Events, spettacolo di Merce Cunningham, che ha luogo al Roundabout Theatre di New York, con la direzione artistica di Jasper Johns, la direzione musicale di John Cage, le coreografie di Cunningham, i costumi e le scene di Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Mark Lancaster e Andy Warhol.
2: Blanc.

0: Demetrio came. I had never met him, of course.
1: Non lo avevo ancora conosciuto quando venne in teatro.
0: It was, must have been the afternoon of the first.
1: Deve essere stato nel pomeriggio del primo spettacolo.
0: He arrived in what looked to be like a sort of Greek sailor's garb.
1: Ricordo che arrivò in tenuta da marinaio greco. Non so come descriverlo altrimenti. Cappello in testa, giacca e pantaloni di quel tipo. È arrivato con la sua persona così forte, ma anche così straordinaria da starci insieme. Abbiamo parlato un poco, gli ho spiegato come si prospettava lo spettacolo in rapporto alla danza e allo spazio, e gli ho chiesto dove voleva stare durante lo spettacolo, naturalmente sul palco, di fronte al pubblico, ma in quale punto in particolare?
0: During the afternoon,
1: mi ha detto che voleva mettersi sul proscenio. Era ancora pomeriggio.
0: Roughly like a music stand podium.
1: E gli abbiamo preparato un podio per leggere la musica.
0: But he never
1: con un microfono che è stato verificato.
0: And,
1: ma lui non emetteva il minimo suono mentre aspettavo di sentire, perché conoscevo solo un suo disco e non vedevo l'ora che ciò avvenisse, perché era straordinario starlo a guardare. Ma non ha emesso un solo suono durante questa specie, diciamo, di prova. E che lui sia rimasto o no per tutta la durata della nostra prova non ricordo, ma rimasi sbalordito dal fatto che non aprì bocca una volta ambientatosi e provato il funzionamento del microfono. Finalmente gli ho chiesto se potevamo aiutarlo in qualche cosa e lui a dire no, va bene, va tutto bene, posso rimanere? Ed io, ma certo, puoi rimanere quanto ti pare, Demetrio. Lo spettacolo comincia alle 8 di sera. Abbiamo cominciato a provare. Ad un certo punto se n'è andato. E mi sono messo a immaginare come si sarebbe presentato più tardi. E infatti era esattamente lo stesso. Cappello, sciarpa, fu straordinario. Stava dietro il palco e non apriva bocca, non sentivo ancora nulla. Noi stavamo scaldandoci come fanno di solito i danzatori dietro le quinte, all'interno di uno spazio alquanto particolare, e non potevamo uscire sulla scena perché il pubblico stava già entrando. Arriva finalmente il momento dello spettacolo. Demetrio comincia. In questo spettacolo in particolare dovevo essere io il primo, ma avevo stabilito che fosse lui a cominciare cantando prima della mia uscita. Comincia a cantare. Sono rimasto così colpito. Era così straordinario. Mi sono detto, non voglio rimanere qui. Sono corso subito sulla scena solo per ascoltarlo e guardarlo cantare. Ero completamente ipnotizzato.

per esigenze finanziarie hanno nel frattempo lasciato la Cramps, approdano alla nuova etichetta Ascolto CGD, per la quale incidono quello che sarà l'ultimo album con Demetrio Stratos. 1978, gli dèi se ne vanno, gli arrabbiati restano.

0: Come solista, invece, Stratos prosegue il lavoro con la Cramps di Gianni Sassi e nello stesso anno realizza il nuovo disco Cantare la voce. Nel giugno di quell'anno, ad Amsterdam, partecipa a Sunday di John Cage, performance di 10 ore, senza interruzioni. Il 30 marzo 1979, Demetrio Stratos tiene il suo ultimo concerto, in solo, presso il teatrino della Villa Reale di Monza. Il 2 aprile viene ricoverato al Policlinico di Milano e da qui poi trasferito al Memorial Hospital di New York, dove muore di aplasia midollare a 34 anni da poco compiuti, il mattino del 13 giugno. Il concerto, organizzato per il 14 giugno all'Arena di Milano, con lo scopo di raccogliere fondi per la degenza di Stratos all'ospedale di New York, si trasforma così in un grande omaggio collettivo all'artista. Vi partecipano un centinaio di musicisti e nella prima e maggiore riunione spontanea di giovani della storia d'Italia, oltre 60.000 spettatori.
1: Prima quelli del cane che è malato, poi quelli della contessa. Agilmente sale sul tetto e si mette a suonare il flauto. Guarda la luna come un pastore errante. Poi si getta di nuovo nella pociangara. Dietro di lui si buttano le pecore dell'Asia centrale. Il paracadutista

la perdita, il vuoto che lascia Demetrio è incolmabile per la cultura musicale. Questa manifestazione è una prova del tipo di popolarità, del tipo di risposta del pubblico giovanile dà al lavoro di Demetrio, che è sempre stato considerato un lavoro marginale, un lavoro legato solo e elitario, legato all'avanguardia, anche per quanto riguarda l'aspetto area. Qui c'è il pubblico del rock, ecco, il pubblico del rock è un pubblico importante, perché Demetrio è partito dal rock, è partito da una musica di tradizione popolare e attraverso vari livelli di consapevolezza è arrivato a ricerche che le hanno collocato come una delle figure più importanti della musica internazionale.

0: Avete ascoltato la terza ed ultima puntata dedicata a Demetrio Stratos a cura di Francesca Vitale. Demetrio Stratos nel quarantennale della morte, infatti scomparve nel 1979, il 18 giugno, a soli 34 anni.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Scusa, Salvo.
2: Sì.
1: Ti posso parlare?
2: Ancora, che vuoi?
1: Ci sono stati sviluppi nell'indagine.
2: Quale indagine?
1: Vabbè, ho capito, io torno più tardi.
2: Qua mi dici di quale cazzo di indagine si tratta?
1: Quella sul traffico d'armi.
2: E secondo te io ti ho dato l'incarico?
1: Me ne hai parlato stamattina, a me mi è parso implicito che...
2: Ma quindi una cosa, Mimì, che tu sei un grandissimo figlio di puttana salvando tua madre, sentendo.
1: Vabbè, allora facciamo così. Io prima ti dico quello che ho fatto e poi tu mi dici se devo continuare o meno.
2: Vabbè, allora dimmi quello che hai fatto, cammina.
1: Allora, ho messo due persone a sorvegliare ingressi a giorno e notte.
2: Hai messo due dei nostri?
1: No, sono due agenti di Ragone che il questore ha distaccato su mia richiesta.
2: Ah, hai telefonato al questore? Come ti sei allargato bene, Mimì?
1: Senti, c'è stata un'intercettazione telefonica che forse significa qualche cosa. Ho qui la trascrizione, la vuoi leggere?
2: La ricordi a mente?
1: Certamente, però magari tu leggendola scopri qualcosa che io non so.
2: Mimì, tu a questo hai scoperto tutto quello che c'era da scoprire, non mi fare perdere tempo, cammina.
1: Dunque, dal supermercato Ingrassia chiama Brancato a Catania e si lamenta per i disguidi dell'ultima spedizione, dicendo che non si può far arrivare un camion con tanto anticipo, perché questo gli ha procurato un sacco di problemi. A questo punto, la reazione di Brancato è quantomeno stupefacente, perché sai che fa? Si incazza e alza la voce. Balbettando, Ingrassia chiede spiegazioni. Brancato sai che gli dice? Che è insolvente e che la sua banca gli ha consigliato di non avere più rapporti con lui.
2: E Ingrassia come ha reagito?
1: Niente, muto, ha riattaccato senza nemmeno salutare.
2: Tu l'hai capito il significato di questa telefonata?
1: L'hanno scaricato.

0: Che minchia fai, Gegè? Cammini con i fari spenti, ti stavo sparando.
1: Volevo vedere se ti sono venuti appresso.
0: Ma chi mi dovrebbe venire appresso?
1: Ora te lo dico.
0: Vieni qua, vieni.

0: Che hai freddo?
1: No, ma temo lo stesso. Ma lo sai che hanno ammazzato?
0: Ne ammazzano tanti, GG, di chi stai parlando?
1: Di Pietro Gullo sto parlando. L'hanno ammazzato e l'hanno portato alla Mannara.
0: Chi era, un tuo cliente?
1: No, cliente no. E anche casomai ero io cliente suo. Pietro Gullo era uomo di Tano Greco. Fu lui che mi disse che Tano Greco ti voleva incontrare.
0: Ma che meraviglia ti fai? È sempre lo stesso. Ma chi vince fa l'assomiglia tutto. Ma succede così magari in politica. C'è stato un passaggio di mano negli affari di Tano Greco e ammazza tutti quelli che stanno con lui.
1: Le cose non stanno così. Ho avuto informazioni precise.
0: E allora come stanno?
1: Stanno che si sono offesi. Non sopportano che Tano Greco gli ha fatto fare la figura degli stronzi. Le fotte di più l'offesa che le armi che ti ha fatto trovare.
0: Ma quale offesa, Giagge?
1: L'accordo. L'accordo fra te e Tano. Non sopportano che tu e Tano gli avete messo la sputazza sul naso e che gli avete fatto fare la figura degli stronzi.
0: Sei sicuro che ce l'hanno anche con te?
1: La mano sul fuoco ci metto. Perché il cadavere di Pietro Gullo l'hanno portato proprio alla Mannara, che è casa mia? Più chiaro di così,

0: Nivia, sei tu?
1: Sì. Sì, amore.
0: Come l'hai saputo?
1: L'hanno detto alla radio stamattina. Così ho chiamato il tuo ufficio e Augello mi ha raccontato tutto.
0: Livia, come sto?
1: Bene. Considerando quello che ti è successo. La pallottola ti ha perforato il colon. Te l'hanno dovuto asportare d'urgenza.
0: Sono rovinato per sempre.
1: Ehi, non essere sciocco.
0: Dovrò mangiare in bianco per tutta la vita.

Dottore, dottore, come si sente? Come si sente? Dottore, dottore, sono qui di guardia a montare la guardia per lei. Potrebbe darsi che entrerebbe qualcheduno e vuole finire l'opera cominciata. Mi spiegai? Dottore, dottore, guardi. Dottore, il sangue mio ci disse

0: Come si sente?
1: Ora si svegliò.
0: Commissario, ci ha fatto prendere un bello spavento. Ma la sai una cosa, dottore? Lei spara come un dio. Ad uno l'ha freddato con un colpo solo e all'altro l'ha ferito.
2: Sì, signore. Non sappiamo dove l'ha preso, ma di ferito l'ha ferito. Il dottor Iacomuzzi ha trovato una pozza di sangue così a una decina di metri dalla macchina.
0: Poco fa è venuto Iacomuzzi per sentire come stava e poi anche il dottor Pasquano.
3: Ha detto che è sinceramente dispiaciuto di non averle potuto fare l'autopsia.
0: Il questore pure è venuto. E anche Adelina, la sua cameriera. È voluta rimanere per qualche tempo e poi l'abbiamo riaccompagnata a casa. E il dottor Augello ha passato qua tutta la notte. È lui che l'ha trovata.
3: Commissario, voi tutti i telegiornali parlano di lei, anche quelli nazionali.
0: Non ha sofferto, commissario.
2: È morto sul colpo.
0: È un colpo al cuore.

0: Per cortesia, accomodatevi fuori. Adesso il dottore deve riposare.
1: Mi raccomando, eh.
2: Ci vediamo, commissario.
1: Arrivederci.
3: Ah, dottore, non si preoccupi. In tal caso io sono fuori, eh.
4: Commissario.
5: Ah, a proposito, prepara la macchina.
3: Troppo gentile, dottoressa. Quanto le devo?
6: No, no, niente, Catarella. Augello è ancora dentro.
3: Sì, devo una pare verbale. Cosa lunga? Si sieda, prego.
6: No, grazie.
3: Allora, se permette.
4: Buongiorno.
7: Un anonimo ha chiamato in commissariato dicendo che c'era stata una sparatoria alla baia dei turchi. C'era Galluzzo di guardia, che mi ha chiamato immediatamente. Perché sapeva che tu ti incontravi abitualmente in quel posto con Gullot.
8: Lo sapeva.
7: Ma lo sapevano tutti, a quanto pare. Mezzo paese lo sapeva, tranne io. Allora sono uscito di casa senza manco vestirmi. In pigiama ti sono venuto a cercare, mannaia a te.
8: Ma perché tu la notte dormi col pigiama?
7: Sì, perché?
8: No, niente.
7: Gullot che ti doveva dire?
8: Non lo so. Aveva incominciato a parlare. Pensavo di aver trovato qualcosa che mi potesse interessare, ma non ha fatto in tempo a dirmi niente. Tu invece che mi volevi dire?
7: Prima firma il verbale.
8: Allora?
7: Hanno ammazzato in Grassia, stamattina presto. Stava venendo in paese con la macchina e l'hanno sparato.
8: Hanno tagliato il ramo morto.
7: E comunque io aumento la tua protezione, Salvo.
8: No, è inutile.
7: È inutile? Non è detto che non ci riprovino, Salvo.
8: E qui ti sbagli. A me non succederà più niente, perché vedi, Mimì, a farmi sparare sei stato tu.
7: Sono stato io. Ma che stai dicendo, Salvo?
8: E adesso ti spiego. Sei stato tu a mettere degli agenti alle costole di Ingrassia, giusto?
7: Sì.
8: Ma che pensai che quello era così fesso da non accorgersi?
7: Sì, ma questo che cosa c'entra con...
8: Fammi finire. Ingrassia ha pensato che a dare quell'ordine fosse stato io. E allora, per farsi bello agli occhi di Brancato, che lo voleva eliminare, ha pensato di assoldare due stronze per accopparmi, ma non c'è riuscito. A un certo punto, Brancato, o chi per lui, si è rotto le palle di Ingrassia e l'ha cancellato dalla faccia della terra. Se tu non avessi messo sull'avviso Ingrassia, a quest'ora, cioè già sarebbe vivo. E io non avrei questo dolore al fianco. Tutto qua.
7: Se le cose stanno così, allora hai ragione tu.

0: lo sapevo che sareste venuto a trovarmi, sai.
1: Signora maestra, lei è la prima persona a cui faccio visita dopo l'ospedale.
0: Ma stai bene?
1: Sì, benissimo, no, no, sono un po' stanco.
0: Dimmi, Salvo. Soffri?
1: No. No, no, no, no. No, Gigi l'hanno ammazzato sul colpo. Anche il medico legale me l'ha detto. Un colpo solo, diritto al cuore. Io credo che non si sia accorto nemmeno di quello che era successo.
0: Ma è vero che ammazzaste tu, quello che ammazzò Gigi?
1: Sì, sì.
0: Gigi, dove si trova a trovare? Ne sarà tanto contento. Tu sai, ti volevo un bene dell'arma, ti volevo.
1: Io volevo un bene anche. Ricordate quando Gegè buttò quel petardo nel calderone di rame?
0: Sì.
1: E il calderaro che lo stava riparando se ne svenne per lo botto.
0: Sì, sì.
1: Che ce ne dovevamo scappare,
0: vero.
1: Perché se ci pigliavano erano guai.
0: Non ti ricordi vero quello che ho fatto, che ho combinato, che io rovesciavo con la maglia di chiosso correttivo?
1: Sì.
0: Dentro la borsetta da me in salongo.
1: Come no, me lo ricordo.
0: Brigante. Mancare tu non eri uno stingo di sangue.
1: Sì.
0: Eravate tu brigante. Tu e Gegè. Tutte e due. Solo che... Gigi è rimasto brigante.
1: Ma no, Gigi era una brava persona.
0: Certo, lo dici tu perché sei un suo amico e sapessi quello che dopo dopo ti...
1: Sì, ma in fondo era buono.
0: Buono, un bambino brigante. Certo. Guarda, guarda che ti faccio vedere.
1: No.
0: Li ho trovati, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, non ti riconosci più qua,
1: no,
0: quando sei bello. Proprio se stavo andando a mangiare, che fai? Resti con me?
1: Grazie, vorrei, ma non...
0: Hai ragione, veramente, sto cucinando cose pesanti per te.
1: Ma perché? Che preparo?
0: Tuppete di cosugo.
1: Tuppete di cosugo?
0: Sì, ci mi sembra indugia, ci sembra peperoncino e olio abbondante. Amore.
1: È tanto tempo che non le mangio. Cioè, che facciamo? Andiamo a mangiare.
0: Sì, vero, ma che sogno fai?
2: Il tempo aveva guarito la mia ferita. Mi sentivo meglio. Ma anche se l'inchiesta era stata archiviata, c'era qualcosa in quella grotta che non me lasciava dormire. Il mistero di quei due giovani amanti assassinati più di 50 anni fa. Quel cane di terracotta messo a guardia del loro ultimo sogno. La ciotola con le monete dentro. Qualcosa mi diceva che dovevo andare avanti.
3: Questa è una fotografia che tengo sul comò. L'ho ricevuta da New York. Almeno così dice il timbro postale. Erano i primi mesi del 1947. Dentro la busta c'era solo la fotografia. Non un biglietto, niente, nemmeno una parola.
2: Signora, lei avrà riconosciuto la calligrafia sulla busta, no?
3: Ah, no, dottore. L'indirizzo era scritto a macchina.
2: Ah.
3: Non so se se lo rammenta, signor commissario, ma quando lei spiò mio marito dove poteva trovare Lillo Rizzitano, lui gli rispose che non aveva sue notizie dal luglio del 1943. Fu allora che mi venne in mente che anche a me sparì un'amica in quel periodo. Si chiamava Risetta Moscato ed era una cugina di Rizzitano.
2: Ah, e quanti anni aveva?
3: Aveva 17 anni, eravamo insieme in classe. A causa dei bombardamenti la scuola chiuse l'ultimo giorno di aprile. Poi Risetta e la famiglia si sono trasferiti in un paesetto dell'interno.
2: Ma quando la guerra finì, Risetta non tornò qui a Vegata?
3: No, Risetta non torna più. La famiglia sì. Quando tornarono loro a Vegata, io andai a trovare Moscato. La mamma era morta, poverina. Il papà prima non voleva incontrarmi. Poi mi trattò male. Mi disse che la figlia si era fidanzata con un soldato americano e che l'aveva seguito contro la loro volontà.
2: C'è qualche cosa di strano, ma non riesco a capire cosa.
4: Non si vede molto bene. Non hai una lente di ingrandimento?
2: Sì, ci dovrebbe essere da qualche parte. Solo che quando Adelina mette a posto non si riesce a trovare più niente. Ah, eccolo.
4: Qui, guarda qui. Guarda l'ombra sotto il velo.
2: E allora?
4: Non c'è il sole.
2: Che significa non c'è il sole?
4: È l'unica ombra, non ce ne sono altre sulla fotografia. Non vedi che è un fotomontaggio?
3: Commissario, allora la mia amica è morta, è vero?
2: Signora, non possiamo dirlo con certezza, però temo di sì.
5: Angelina. Angelina.
2: Mi dispiace.
5: Abbia pazienza, signor commissario. Il fatto è che erano molto amiche, sai.
2: Posso fare una domanda?
5: Prego.
2: Ma lei esclude che l'amante di Lisetta fosse il cugino Lillo?
5: Lillo? No. Assolutamente no, signor commissario. No, Lillo era pazzamente innamorato di una ragazza di Montelusa. No, no. Impossibile proprio.
2: E il papà di Lisetta è ancora vivo?
5: No, no, è morto molto vecchio, saranno perlomeno 5 anni.
2: E che tipo era?
3: Glielo dico io chi era Stefano Moscato. Era un padre possessivo e violento. Una volta ha picchiato la figlia, solo perché un giovane che lei neanche conosceva, all'uscita della chiesa si è permesso di rivolgerle il saluto. Questa è l'ultima lettera che ho ricevuto da Lisetta mentre mi trovava ad Acque Pendenti, dove mi ero trasferita con i miei. Angelina, ho ricevuto un biglietto di 4 righe scritto da lui dove mi dice che devono trasferirlo. È arrivato l'ordine di partire, capisci? E io, prima che lui parta, voglio, devo stare con lui un'ora, a costo di fare una pazzia.
2: Beh, l'amante di Lisetta non era americano, ma soldato sì.
5: Perché?
2: Lui ha ricevuto l'ordine di partire, questo mi fa pensare a soldati, militari.
6: Per la miseria, signor commissario, la Pacinotti!
2: E chi è questa Pacinotti?
6: La Pacinotti, sì.
7: Dobbiamo assolutamente andarci. Andiamo, signor commissario, non abbiamo un momento da perdere. La Pacinotti, per bacco! Prego, secondo, vada.
3: Ma si può sapere dove stai andando?
7: Da Tumino, Angela, poi ti spiego. Poi ti spiego. Andiamo. Tumino! Tumino! Vieni, Tumino, vieni, che ti devo parlare.
8: Vengo, vengo, signor presidente. Che piacere vederla, come sta?
5: Bene, bene, tu. Ti presento il commissario Montalbano.
8: Molto lieto, molto, molto lieto. Quale buon vento vi porta?
2: Senta, signor Tumino, il preside Burgio si è ricordato che lei faceva parte dell'equipaggio di una nave, officina, la Pacinotti, che era ancora da qua avvicata dalla fine del 40, giusto?
8: Giusto. E allora, cosa volete sapere?
5: Ti ricordi quante persone dell'equipaggio sono rimaste ferite o uccise, oppure sono state dichiarate disperse per cause di guerra?
8: Abbiamo avuto un morto con una ferita di scheggia di bomba che si chiamava Alfio Sciacca, e un ferito che si chiamava Salvatore Nicotra, e un disperso, un certo Mario Cunici.
2: Disperso in mare?
8: Mare. Mare, signor, ma quale mare? Noi siamo rimasti attraccati con la nostra nave tutto il tempo.
2: E allora perché è stato ritenuto disperso?
8: Perché la sera del 7 luglio del 1943 lui non tornò a bordo. Nel pomeriggio ci fu un violento bombardamento e lui era in libera uscita. Andammo casa per casa, ma niente da fare.
5: Bene, Tumino, ma non poteva avere semplicemente disertato.
8: Ma che dice, signor presidente, disertare Cunici? Lui la voleva la guerra, signor commissario. Era fascista. E poi era cotto.
2: Cotto?
8: Innamorato di una ragazza del luogo. Un giorno mi disse: quando terminerà questa guerra, io me la voglio sposare.
2: Ma lei la conosceva questa ragazza?
8: No.
5: Ti disse almeno il nome di questa ragazza?
8: Se ben ricordo, sì. Lisetta. Mi disse che si chiamava Lisetta.
5: Lisetta?
8: Lisetta. Oddio mio, cosa ho detto?

0: Ancora. Allora mettiti vicino che ci facciamo la foto insieme. Vai. Sei pronta?
1: Sì.
0: Eccolo lì.
1: Ancora.
0: Ancora?
1: Sì.
0: Un altro?
1: Sì. Basta.
0: Grazie. Rosa, è venuto bene, eh?
1: Guarda come siamo carini. E questo è il premio per lei.
0: Ma come?
2: Ben arrivati.
1: Buonasera.
0: Come stai?
2: Bene. Prego.
0: Grazie. Allora, volente, che fai? Misterioso, a che si deve questo invito? Vuoi?
1: No, grazie.
2: Ho una sorpresa per te. Ecco qua.
0: Che?
2: È il Corano. Me lo ha portato un mio amico arabo, uno scrittore. Aveva visto il servizio sulla grotta alla televisione ed è rimasto molto colpito da quel servizio. Dice che qua dentro c'è una sura, la 18ª mi pare, che racconta di alcuni giovani che non volevano allontanarsi dalla vera religione. Dio li ascoltò e li fece cadere in un sonno profondo all'interno di una grotta. Dormirono per circa 309 anni. Ma la cosa più curiosa nel racconto del Corano è che davanti all'imboccatura della grotta, a proteggere il sonno di questi giovani, c'era un cane di nome Kitmir. E inoltre, nelle tasche dei dormienti, c'erano delle monete che sarebbero servite loro al momento del risveglio. Singolare, no?
1: Salvo. Che c'è? Non ti senti bene?
0: No, niente, scusa. Hai il cellulare?
2: Sì.
0: Me lo dai un attimo, per favore? Scusate, un momento solo, eh?
2: Quella ferita lo ha cambiato. In meglio, devo dire. Una volta non mi avrebbe dato tanta soddisfazione.
0: Pronto, signor Preside, Montalbano sono.
3: Ah,
0: mi scusi se la disturbo a quest'ora, ma le devo chiedere una cosa molto importante.
3: Ma mi dica, si figuri.
0: Senta, Lillo Rizzitano sapeva l'arabo?
3: Ma quando mai? Impossibile.
0: Ma può darsi che l'aveva studiato all'università?
3: No, lo escludo, signor commissario.
0: In che cosa si era laureato?
3: In lettere, a Palermo, con il professore Aurelio Cotroneo, mi pare nel 42.
0: Ho capito. Ma aveva qualche amico arabo?
3: Commissario, gli arabi ci sono stati, ma al tempo della loro dominazione. Poi sono tornati ai giorni nostri, poveracci, ma non come dominatori. A quell'epoca non ce n'erano. Ma che cosa vi hanno fatto gli arabi?
0: No, a me niente, per carità. No, è che mi era venuto un dubbio.
4: Commissario, la tesi di Lillo Rizzitano.
0: No.
4: L'ho trovata.
0: All'Università di Palermo, negli archivi?
4: Sì, ma non è stato facile, eh. C'erano centinaia di migliaia di volumi, tutti impolverati. Non so manco io come siamo riusciti a trovarlo.
0: Ricorrenze e varianti tematiche nelle culture del Mediterraneo. Il mito dei sette dormienti. Il tema del sonno è presente anche nella letteratura ebraica, in quella greca e in quella cristiana. In tutte le leggende, infatti, c'erano sia ebraiche, cristiane o greche, dopo un certo numero di anni i dormienti si risvegliano. Li abbiamo trovati qui. Qui Mario e Lisetta dormivano insieme. E accanto a loro c'era il cane.
1: Sei riuscito a scoprire chi li ha messi qui dentro e perché?
0: No. Di certo non l'assassino. Portarli qui è stato un gesto d'amore.
1: Forse qualcuno che non accettava che questa storia d'amore fosse finita nel sangue.
0: Sì. Li ha portati qui affinché dormissero in pace.
1: Finché un commissario... molto curioso, li svegliò prima del tempo. Profanando il loro sonno.

0: Innanzitutto,
1: allora faccio tutto a posto.
2: Tutto a posto.
0: Sono presenti a questa cerimonia oggi qui ai piedi del Grasso. Come sindaco di Vicata mi onoro di inaugurare la nuova arteria sotterranea, la galleria Vicata Fiacca, che avrà il grande merito di incrementare il commercio e il turismo. Tangibile segno del nostro impegno al servizio dei nostri cittadini.
3: Oggi abbiamo la doppia fortuna di avere qui il commissario Montalbano, che non solo c'è, ma è disposto anche a farci un'intervista per Rete Libera. Allora, commissario Montalbano, chi sono Lisetta e Mario?
4: Ma guardi, potrei risponderle che non lo so.
5: Oppure che si tratta della trovata di una coppia di sposi che vuole così festeggiare il proprio matrimonio. Ma verrei contraddetto dal bigliettino, che parla non del matrimonio, ma di risveglio. Quindi risponderò onestamente alla sua domanda. Lisetta e Mario sono i due giovani trovati morti nella grotta al Crasticello.
3: E se si tratta di risveglio, lei come se la spiega questa trovata? L'aereo, i volantini?
5: Ma bisognerebbe chiederlo a chi l'ha organizzato.
3: Ci dica allora come è giunto al ritrovamento, all'identificazione dei due cadaveri.
5: Per caso, per caso.
3: E ci vuole rivelare i cognomi dei due giovani?
5: No, i cognomi non li posso dire, anche se li so. Però posso dire che lei era una ragazza di queste parti, mentre lui era un marinaio settentrionale. Ah, voglio aggiungere anche un'altra cosa importante. Anche il cane ha un nome arabo. Si chiama Kitmir.
3: Ecco, ma perché l'assassino avrebbe disposto accanto ai cadaveri il cane, la brocca e...
5: Un momento. Chi dice che l'assassino e la persona che ha disposto i corpi siano la stessa persona? Io, per esempio, non lo credo.
6: Allora? Avevo deciso di partire.
7: Adesso che stai meglio, Salvo, non hai più bisogno di me.
6: Proprio adesso che sono guarito ho più bisogno di te.
8: Bella faccia da fesso. Fammi vedere gli altri.
9: Ecco qua. Ce n'è un altro. Poi se ne ha voglia, commissario, mi dirà perché l'ha fatta. E quanto le è costato l'aereo.
8: Vabbè, questi lascia.
9: Questa c'è la posta, sì.
8: Prendiamoci un caffè, va?
9: Grazie.
8: Che si dice in ufficio?
9: Che si deve dire, commissario? Hanno capito tutti. Quello che è certo è che è lei che sa tirare i fatti grossi. Il dottor Augelli, invece, con tutto il rispetto, sa tirare solo menchiate. Qualche azzuffatina, qualche furto, uno scippo ogni tanto.
8: Che significa che mi attiro i fatti grossi?
9: Commissario, significa quello che disse. Mia mamma, per esempio, ha paura dei sorci. Ebbene, mi deve credere, se li chiama. Dove c'è lei? Arrivano i sorci.
8: Speriamo che arrivi anche questo sorcio.
9: Sì, pronto.
10: Montalbano, ma che le è successo? Dopo il suo esplorato si è ritirato il sistema.
8: No, signor questore. Senta, la devo lasciare perché mi serve il telefono libero. La richiamo io, eh?
10: Va bene, mi richiami lei.
8: Arrivederla.
10: Arrivederci.
8: Arrivederla.

0: Pronto?
1: Pronto? Il commissario Montalbano?
2: Sì, sono io.
1: Sono Lillo Rizzitano.
2: Finalmente.
1: Finalmente, sì. Sono arrivato adesso a Punta Raisi. Potrò essere a brigata per le 13:30 al massimo. Se lei è d'accordo, mi spieghi con precisione dove mi aspetta. È molto tempo che manco dal paese.
2: Sì, lo so. Da 57 anni.

0: è tutto casa.
1: Sì.
0: Una volta non c'era niente, solo cespugli e rena e mare. Era la sera del 6 luglio, verso le 9. Sentì bussare disperatamente alla porta. Andai ad aprire e mi trovai di fronte a Lisetta, che era scappata. Era stata violentata.
1: Nel tragitto da Serra di Falca a Vegata?
0: No, da suo padre, la sera avanti. Dopo la brutale violenza, Lisetta non diede scandalo. Se ne scappò, semplicemente, venne da me. Il domani mattina io andai in paese a cercare Mario per informarlo dell'arrivo di Lisetta. Lasciai i due giovani soli nella mia camera e me ne andai a spasso per la campagna. Rientrai verso le 7. E fu allora che sentì qualcuno che gridava da lontano. Sulle prime mi pare trattarsi di un cane, sì, l'ululato di un cane. No, invece era zio Stefano che cercava la figlia, commissario. Era una voce che mi fece aggricciare la pelle, perché era quella. Era quella di un amante abbandonato che animalescamente gridava il suo dolore. Non era quella di un padre che cercava la figlia. Ma all'improvviso me lo trovai davanti. Un pazzo. Tremava. Vedi che aveva in mano un revolver.
2: Vattene! Vattene! Vattene!
0: Lisetta aveva preso il mio fucile da caccia e aveva sparato contro suo padre. Freddamente gli intimò di andarsene o lo finiva. Il padre guardò a lungo, fisso, negli occhi, la figlia. Poi girò le spalle ed uscì. Quella sera sprangai porte e finestre e restammo barricati in casa anche la mattina dopo, fino a quando arrivò Mario e decise di passare la notte da noi. Poi si scatenò su Vigata un tremendo bombardamento e io nel domani mattina andai in paese a vedere se la casa che stava là era ancora in piedi. Quando rimisi piede a casa mia, sentì che due colpi venivano sparati al piano di sopra, vicinissimi, uno dopo l'altro. Accanto alla porta stava appoggiata una sbarra di ferro che serviva per sprangare la porta. La presa e cominciai a salire piano le scale, cercando di fare il minor rumore possibile. E poco oltre la soglia c'era un uomo che mi voltava le spalle e vedi che aveva in mano un revolver. E non era Gio Stefano, quindi era un sicario. Alzai la sbarra e con tutte le forze mi sferrai un gran colpo sulla testa. Lei ha mai ammazzato qualcuno?
3: Purtroppo sì.
0: Dice purtroppo, quindi non ha provato soddisfazione?
3: No.
0: Io, più che soddisfazione, gioia! Gioia! Mi sentivo felice! Poi crollai, travolto dall'orrore. Il mio sangue era infetto. Era il sangue del Rizzitano. Sistemai Mario e Lisetta dentro il sarcofago. Con la ciotola, il cane e l'acqua. Quando ebbe finito con la grotta era notte alta. Mi sentivo un gran bisogno di respirare un po' di aria pura. Riuscì all'aperto. Levai gli occhi verso un cielo bellissimo, pieno di stelle. E dentro mi sentii quasi sereno. Perché ormai Mario e Lisetta dormivano lì, insieme, vicini, abbracciati, in amore, per sempre. E quindi non era successo nulla. Ma basta, basta. Tutto quello che potrei raccontarle da ora, tutto quello che fu la mia vita, la mia sorte, non credo che lei possa interessare. Sono sfinito.

Quando leggerai questa lettera, sarò lontana. Al nord, come sempre. E tu nella tua Sicilia. E questo è il nostro destino. L'altra notte mi hai portato davanti alla tomba di quei due giovani amanti assassinati 50 anni fa. E lì, davanti a quei due Romeo e Giulietta siciliani, ho capito che ti amo ancora. Ho capito che il tuo egoismo e le mie paure non hanno vinto. Il mio amore è là. Resiste al tempo. E ogni notte nella mia casa io aspetto la tua telefonata. Pronta a correre ancora una volta da te. Perché oggi, come ieri, come domani, io ti amo.

17ª puntata per la serie basata sul programma di Radio 2 di metà anni 70, Una poesia al giorno. Bentrovati da Edoardo Melchiorri. È un appuntamento al femminile quello che ho costruito per oggi. Le donne nella poesia di tutti i tempi, da Dante a Carducci, ma anche soprattutto con alcune delle donne che alla poesia si sono dedicate ed in ogni dove. Dall'inglese Barry Browning alla russa Akhmadulina, una fuoriclasse assoluta. E poi Isabella di Morra, che è un simbolo per riparare forse, come dice Corrado Pani nella scheda che accompagna la poesia letta da Giancarlo Sbragia, ad un ingiusto torto della memoria compiuto non solo nei suoi confronti, aggiungo io. Buon ascolto!

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: I poeti, anche se grandissimi, non dovrebbero mai essere messi così in alto e lontani su un piedistallo che dà soggezione o che addirittura scosta. Proprio loro che invece sono venuti al mondo per stare con noi, per camminare in terra accanto a noi, da amici e senza il minimo sussiego. Vedete Dante. Non doveva mica essere quel tipo arcigno che ci hanno insegnato a scuola. Pur nella maschia fermezza del carattere, aveva anzi un cuore tenerissimo, vulnerabilissimo di fronte alla bellezza femminile. Per la morte della sua Beatrice, il suo primo e più grande amore, non seppe mai darsi pace. E tanto la spiritualizzò da farne una santa in paradiso, perché di lassù continuasse a guidarlo e a ispirarlo. Doveva essere davvero bella questa bice Portinari, se quando passava per la via le persone correvano per vederla, come Dante stesso dice nella Vita Nova, il libro scritto tutto per lei. Chi non conosce di questo delicato romanzo d'amore almeno il sonetto «Tanto gentile, tanto onesta pare»? Nessun altro poeta è più riuscito ad esprimere con tanta gentilezza e insieme con tanto vigore l'emozione suscitata dalla vista di una bella donna. Purché si intende sia veramente bella e donna, cioè veramente capace col suo incanto di dominio sull'uomo. Idealizzava troppo, dite? Bisogna immedesimarsi nel tempo, nella cultura profondamente religiosa del tempo. Ma c'è comunque un Dante ancor più vicino, se possibile, a noi. Ancor più, forse è la parola giusta, moderno, cioè meno aderente al cielo e più alla terra. È il Dante d'un altro sonetto arcifamoso, quello che comincia «Guido, i vorrei che tu, l'apo e io». A chi non piacerebbe, ancora oggi, essere preso per incantamento in quella bella barcata di amici e di radiose ragazze, con Dante, Guido Cavalcanti, l'apo Gianni, poeta anche lui, e una per uno, Monna Vanna, Monna Lagia e l'altra che è sul numero delle 30. Cioè la trentesima fra le 60 donne più belle di Firenze, secondo la classifica che lo stesso Dante ne fece in una sua poesia andata perduta.
2: Giancarlo Sbragia legge «Tanto gentile e tanto onesta pare» e «Guido io vorrei» di Dante Alighieri.
3: «Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta, ch'ogni lingua de ventre mando muta, e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ella si va sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al core che intender non la può chi non la prova. E par che delle sua labbia si muova uno spirito soave pien d'amore che va dicendo all'anima sospira. Guido, io vorrei che tu e l'apo ed io fossimo presi per incantamento e messi in un vasel che ad ogni vento per mare andasse al voler vostro e mio, sicché fortuna o d'altro tempo rio non ci potesse dare impedimento, anzi, vivendo sempre in un talento, di stare insieme crescesse il disio. E Monna Vanna e Monna Lagia poi, con quella che è sul numer delle 30, con noi ponesse il buon incantatore, e qui vi ragionar sempre d'amore, e ciascuna di lor fosse contenta, siccome credo che saremmo noi.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani. Nel passato, più di oggi, le donne poetesse ebbero una certa fortuna. Fu soprattutto nel Cinquecento, quattro secoli or sono, quando nacque la moda nelle corti italiane di una frenetica imitazione del Petrarca. Tutti facevano poesia d'amore alla maniera di quel grande artista. Versi perfetti, sentimenti idealizzati, armonia di parole, come fossero musica. Naturale che ciò impegnasse soprattutto la sensibilità femminile. Ancora oggi poetesse come Vittoria Colonna o Gaspara Stampa, che come donna non fu certo uno stinco di santo, sono ricordate e studiate nei nostri libri di scuola. Ma forse è riparare un ingiusto torto della memoria ricordare un'altra poetessa giovane, triste, bella e meridionale che ci ha lasciato 10 sonetti tutti scritti nel suo castello prigione di Favale all'incirca intorno al 1540. Si chiamava Isabella di Morra ed ebbe parecchi motivi per considerarsi sfortunata. Infatti visse reclusa e guardata da ben 6 fratelli nel castello di cui si è detto, finché innamoratasi di un poeta di origine spagnola, ahimè già sposato, per la cronaca si chiamava Diego Sandoval de Castro, e scoperto questo suo sentimento fu uccisa dai fratelli stessi, che intesero in questo sbrigativo modo punirla della sua colpa. Senza voler fare del femminismo anti-litteram, le sue poesie eleganti e musicali, piene di autentica amarezza, sono un'eloquente testimonianza dello stato d'animo e della condizione femminile in epoche in cui la donna era molto onorata, ma più formalmente che sostanzialmente. Nel sonetto che ora ascolteremo, Isabella di Morra si rivolge al fiume Siri, quello che vedeva dalla finestra nelle sue uggiose giornate, perché dica al padre suo, quando ritornerà, quanto lei è stata triste e infelice.
1: Giancarlo Sbragia legge Al fiume Siri di Isabella di Morra.
2: Torbido Siri del mio mal superbo, orch'io sento da presso il fine amaro, fa tu noto il mio duolo al padre caro, se mai qui torna il suo destino acerbo. Dilli com'io morendo disacerbo l'aspra fortuna e lo mio fato avaro, e con esempio miserando e raro nome infelice alle tue onde io serbo, tosto che giunga la sassosa riva, a che pensar m'adduci o fiera stella, come d'ogni mio ben son cassa e priva, inquieta l'onda con crudel procella e di m'accrebber sì mentre fu viva, non gli occhi no, ma i fiumi d'Isabella.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Fra i vari e lacrimevoli drammoni che Hollywood si impegnava metodicamente a sfornare negli anni che precedettero di poco la Seconda Guerra Mondiale, i ragazzi e soprattutto le ragazze di allora, oggi più o meno sulla cinquantina, ricorderanno forse una storia particolarmente patetica, i cui protagonisti, rispettivamente interpretati dal bello del momento Friedrich Marsh e dalla languida Norma Shearer, erano due poeti dell'Ottocento inglese, Elizabeth Barrett e Robert Browning. Il film si intitolava La famiglia Barrett e questa era una squadra di fratelli e sorelle, orfani di madre, sulla cui formazione si ergeva da arbitro e dittatore un padre austero e spietato, perno di tutta la vicenda e del suo risvolto finale. Pur con tutti gli ingredienti spettacolari propri del cattivo gusto di allora, condito con l'assoluta mancanza di rispetto della più elementare verità storica, si avvertiva tuttavia un qualche richiamo alla realtà, se non altro nello spunto motore del film stesso. Elizabeth Barrett, la primogenita, nata nella contea di Durham nel 1806, era stata effettivamente vittima di un brutto incidente, una caduta da cavallo che a 15 anni l'aveva resa invalida per la vita, così come autentico è il suo incontro sulle ali della poesia con il poeta più oscuro e incomprensibile del tempo, Robert Browning, che avrebbe poi sposato, dando inizio a una lunga e serena luna di miele che ebbe per impareggiabile cornice i cieli e i paesaggi italiani. A questo amore la poetessa, la cui vena si era già effusa su temi eroici, mistici e almeno in un caso sociali, dedicò i suoi versi più intensi e in particolare i sonetti dal portoghese, la sua opera più famosa e più riuscita. In Italia Elizabeth Barrett non si limitò a vivere il suo perfetto romanzo d'amore con Browning, ma appassionatasi alle vicende di un popolo oppresso e condividendone i fremiti di libertà, dette la sua profonda partecipazione umana alle lotte del Risorgimento che ispirarono altri suoi scritti, quali Casa Guidi Windows e Poems Before Congress. Di Elizabeth Barrett presentiamo ora una delle più delicate e vibranti poesie d'amore, in cui si esprime tutta l'ansia di una donna innamorata che chiede al compagno della propria vita la grazia di un sentimento non soggetto alla caducità delle attrazioni esteriori o delle emozioni subitanee, ma fondato sulle inesauribili ragioni del suo stesso esistere.
2: Luigi Vannucchi legge Poesia d'amore di Elizabeth Barrett Browning.
3: Se devi amarmi, non farlo per altro che per amore solo. E mai non dire l'amo per il sorriso, per lo sguardo, per come parla soavemente o pensa in accordo con me, tanto da darmi questo senso dolcissimo di quiete. Perché possono, caro, queste cose mutarsi o in te mutare, e così nato l'amore morirebbe. Non amarmi per la pietà che le mie guance asciuga. Potrei non pianger più per il conforto che me ne viene e il tuo amore cadrebbe. Amami per amore, affinché sempre, eternamente, tu mi possa amare.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Bella Akhmadulina, nata a Mosca nel 1937, appartiene alla nouvelle vague della poesia sovietica, venuta in luce dopo il 1960. Essa rappresenta per più aspetti il prototipo, o l'ideale, della giovane donna sovietica, moderna, indipendente e attiva. La sua vita è stata piena di fatti. Da ragazza ha lavorato con i pionieri in Estremo Oriente e qui ha cominciato a scrivere versi. Poi, ancora giovanissima, ha sposato un poeta alla ribalta della notorietà, Evgeny Evtushenko, che ha seguito sia in varie peripezie politico-culturali che in lunghe tournée in Russia e all'estero. Divorziata da lui, si è sposata una seconda volta. Oltre che poetessa, è insegnante, sceneggiatrice cinematografica e attrice. La sua poesia riflette spesso questo attivismo. Viene il suo primo volume di versi, sintomaticamente intitolato La corda tesa, con allusione alla tensione costante dei sensi e dei sentimenti, un brano intitolato Segnali, in cui duellano il rosso e il verde, il desiderio e il divieto, il calcolo e il rischio. E in un'altra poesia della stessa raccolta, l'Akhmadulina scrive: il senso della vita è nel movimento, in questa testa china sul volante. Tuttavia questa volontà di efficienza e di movimento non riesce a soppiantare del tutto la natura della donna, più quieta e vicina ai sentimenti, più legata ai moti impercettibili dell'animo. E così, tutto ciò che l'Akhmadulina sa trarre da un viaggio in Siberia, in quelle regioni di spazi sconfinati dove fervono le grandi opere per l'edificazione del comunismo, è, per fortuna, solo una lirica riflessione su se stessa, sulla sua esistenza, detta in tono femminilmente sommesso, a contatto con un mondo e una natura sconosciuti. Inoltre, quello che fa da sottofondo a tutta la poesia è ancora un tema antico, il tema dell'amore.
2: Giancarlo Sbragia legge Ricordo della Siberia di Bella Akhmadulina.
3: Son dure e trasparenti le mie lacrime, come di cristallo pesante. Cadendo tintinnano come i bicchieri rotti silenziosamente. Tu mi dici che non si deve piangere, e forse è vero. Non si deve piangere quando ci invitano i freddi fiumi. Senza esitazione si deve vincere a nuoto l'acqua notturna che fluisce sotto di noi per ritrovare la libertà sull'altra sponda del fiume. Per questo respiravo dolcemente in Siberia, in quel paese lontano dove ti senti addosso fiducioso il languore delle piante. Non so dirti ciò che mi accadeva. Si affacciano alla memoria gli oggetti spandendo azzurro tutto intorno. Il gorgo nascosto del Baikal, dove in mezzo alle acque pigre si muovono a strappi veloci i salmoni e se ne scorge il luccichio, e le case, le officine visibili lungo la riva e i rossi gigli di campo che, colti, ti smuoiono in mano. Come mi attraeva e mi impauriva la profondità di quei fiumi. L'acqua lucente del Kizil era fredda come una fiamma. Ed ecco, sto pensando che là, in quella terra, fra quei campi di segale, non potei dire una parola, una sola parola di menzogna.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Nel 1890, senatore di fresca nomina, Giosuè Carducci incontra un'esordiente poetessa di 22 anni. È la bella Annie Vivanti, che sta studiando canto tra Milano e Bologna e qualche anno dopo esordirà, con tiepido successo, a New York. Grandi occhi di fata, un corpo fresco e esuberante, una conversazione vivace e salottiera, dall'inglese al tedesco, dal francese alla lingua del Carducci, Annie conquista ben presto la simpatia e l'affetto del selvaggio Giosuè, il quale, dopo qualche accademica resistenza, si mette a scrivere un'appassionata prefazione alla raccolta delle sue liriche. Non solo. La giovane poetessa ispira all'autore di Rime e Ritmi alcuni distici elegiaci che non sono certamente tra le più sofferte e ispirate composizioni. Questi versi si intitolano appunto ad Annie e possono definirsi ritmi d'occasione, scritti con il cuore in sussulto, a matita, sul primo foglietto che al poeta capitò sotto mano. I nemici dell'agone letterario, gli invidiosi, i cronisti alla ricerca di notizie mondane, ebbero modo di commentare, con una punta di malignità, sia la prefazione al volumetto di Annie che i teneri e un po' ingenui versi dedicati agli occhi glauchi ed azzurri della poetessa approdata a Bologna da Londra. Se questi benedetti occhi sono glauchi, si commenta nei caffè, non possono improvvisamente diventare azzurri. Carducci si deve decidere. Questione di luce, si difende il celebre poeta. A tratti sembrano verdi gli occhi di Annie, anzi d'un colore tra il celeste e lo smeraldo, e poi, in un batter di ciglia, vanno verso il turchino, il blu, l'indaco, lo zaffiro. Insomma, in quel famoso inverno del 1890, l'anno in cui Giosuè Carducci divenne senatore, non si parlava a Bologna che degli occhi di Annie. Era passato un trentennio da quando in quella università, l'Università di Bologna, era stato nominato professore di letteratura italiana dal ministro Mamiani. E di sommessi amori in tutti quegli anni, di simpatie discrete verso qualche sensibile venusta allieva, s'era pur parlato. Ma giammai il poeta era giunto alle debolezze della prefazione e dei versi così espliciti. Via, proprio adesso che lo chiamano in Senato, questa passione febbrile, questa fiammata improvvisa per una giovane arrampicatrice sociale come Annie, proprio non ci voleva. È un marzo pieno di sole e nella prima scena della poesia vediamo l'austero poeta battere la chiusa imposta dove dorme la donna dagli occhi glauchi e azzurri con un ramicello di fiori. Sono fiori che vanno dal ceruleo al blu marino, come gli occhi di Annie, assicura il Carducci. E nel giardino attiguo alla stanza della irresistibile fata è tutta una festa di mandorli, di peschi in fiore, di augelli che trillano, di tremuli raggi, di nuvole bianche che si aprono come siparietti. Svegliati, casta diva, e cantaci subito una romanza di Bellini, o magari del Donizetti, del Verdi, quello che più ti piace, Annie.
2: Luigi Vannucchi legge Ad Annie, di Giosuè Carducci.
3: Batto alla chiusa imposta con un ramicello di fiori, glauchi ed azzurri, come i tuoi occhi, oh Annie. Vedi, il sole col riso d'un tremulo raggio ha baciato la nube e ha detto nuvola bianca. Apri. Senti, il vento dell'Alpe con fresco sussurro saluta la vela e dice candida vela, vai. Mira, l'augel discende dall'umido cielo sul pesco in fiore e trilla vermiglia pianta, odora. Scende dai miei pensieri l'eterna dea poesia, sul cuore grida o vecchio cuore. Batti. È docile il cuore nei tuoi grandi occhi di fata, s'affisa e chiama dolce fanciulla. Canta.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: La Toscana è terra di municipi e tra la costa e l'interno c'è sempre stata grande rivalità. L'Aretino Amintore Fanfani e il Pisano Giovanni Gronchi incarnano perfettamente questa tra territori, che traslata in Parlamento non ha mai escluso battaglie e colpi bassi.
1: Cosa fate qui? Cosa volete?
2: Non ho mai dimenticato come veniste a salutare quando andai in esilio. Ora siete voi ad andarvene.
1: Io non vado in esilio. Parto perché ho vinto, non perché ho perduto.
2: Hai perduto tua moglie che ti ha votato contro. Hai perduto il tuo paese dove eri qualcuno. E cosa ci hai guadagnato? Di diventare un anonimo, una pallina da buttare nell'urna.
1: Io sarò sempre quello che sono.
2: Ah sì? E allora quando ti metteranno a sedere in una grande aula, come a scuola, allora penserai a tutte quelle cose che hai lasciato qui al paese. Penserai a quello che vedevi dalla finestra la mattina, quando ti facevi la barba. Penserai al tuo lavoro nell'officina e a come ti divertivi la domenica. E penserai anche a me, che non sarò più lì a darti un cazzotto in testa quando te lo meriti, vale a dire almeno una volta al giorno.
1: Quando ritorno, vi riduco in briciole.
2: Ma se lo sai che non torni più e che non posso neanche dirti arrivederci, Peppone, ma soltanto addio, onorevole.
0: All'elezione per il Presidente della Repubblica, la sera del terzo scrutinio, gli incubi di Fanfani diventano realtà. Il suo candidato Cesare Merzagora, Presidente del Senato, viene battuto in un memorabile KO da Giovanni Gronchi con 281 voti contro 245. È stato sostenuto dalla destra democristiana e dalla sinistra del Partito Comunista e del Partito Socialista e in appoggio sono arrivati i voti segreti del Movimento Sociale Italiano. È quello il primo passo per il governo Tambroni, che sarà appoggiato dalla Balena Bianca e dall'MSI. Il segretario della destra italiana, Arturo Michelini, è raggiante. Finalmente i suoi voti pesano e peseranno sempre di più in una destra di governo lontana dalle nostalgie e dai dolori del dopoguerra.
3: Se il Partito Comunista aumenta i voti quando si fa una determinata politica, evidentemente questa politica non è tale da ridurre il potenziale e la penetrazione comunista. Quindi l'accusa non è fatta da me, è fatta dai fatti. Si dice: ma erano migliori i sistemi del fascismo per combattere il comunismo? Non so. Potevano essere migliori o peggiori, il risultato era che questo, che è il morbo più pericoloso, non per l'Italia ma per il mondo della civiltà latina, cattolica, nostra sostanzialmente, indubbiamente a quel momento non era un pericolo. Sistemi diversi, indubbiamente, che si possono trovare, che si possono cercare in ogni momento. Ma ciò non toglie che il problema, a mio parere, invece è un altro. E la responsabilità che io addebito alla Democrazia Cristiana non è quella alla quale lei ha fatto cenno, dottor Montini, è un'altra. Che quando un pericolo è così evidente, così massiccio, e non riguarda solo l'Italia, ma riguarda una parte del mondo intero, la parte della democrazia, la parte della civiltà occidentale, la parte cattolica di questo mondo, allora il problema si pone in un altro modo. A mio parere è lesivo degli interessi di questa battaglia tutto ciò che si fa per dividere le forze che a questa battaglia e a questa vittoria possano concorrere.
0: Ma nell'ombra, da un banco, c'è un uomo che osserva con distacco quell'inserimento nel sistema democratico. Oppositore interno di Michelini, è stato il primo segretario del partito e la sua priorità è ora sconfiggere quella destra conservatrice che svilisce la vocazione sociale del movimento. Il suo nome è Giorgio Almirante.
4: Ognuno ha le sue vicende, io ho avuto le mie, non discuto quelle degli altri. Io ho imparato il valore della libertà in questo dopoguerra. Prima non lo conoscevo perché forse non me lo avevano insegnato, ma non lo avevano insegnato neanche a lei, dottor Gorelli, non è vero. Ecco, io l'ho imparato in questo dopoguerra. Come l'ho imparato? L'ho imparato perché non appena ho tentato di dire, ho detto in piazza quello che pensavo, e le assicuro che quando parlavo nel 1946-47 non dicevo cose blasfeme, mi limitavo a rivendicare ciò che avevo ritenuto in buona fede di pensare e di fare non come politico perché non lo ero mai stato, in guerra come soldato, come ufficiale, ecco, parlavo, non era un delitto, io credo, sarà stata retorica, ma non era comunque un delitto, parlavo della guerra tradita, della guerra che avremmo voluto vincere, di quello che avevo fatto. Non appena dissi queste cose, e la si può documentare, fui denunziato per apologia di fascismo sulla base delle leggi eccezionali che già esistevano prima della legge Scelba, fui inviato al confino, non fu un dramma perché ci stetti un giorno solo, in definitiva, e poi tornai indietro. Da allora in poi ogni mio comizio fu un tentativo da parte mia di esprimere liberamente i miei pensieri e i miei sentimenti, perché rilevavo che c'era altra gente che la pensava nello stesso modo, perché rilevavo che non tutti gli italiani accettavano che si sputasse sul piatto nel quale non avevano poveracci mangiato. A nome di tutta questa gente ho imparato ad essere libero, a difendere i valori della libertà, rispetto i valori della libertà negli altri, io rispetto profondamente gli antifascisti e non solo quelli che lo sono sempre stati, anche quelli che lo sono per avventura diventati, magari un po' tardi, magari quando ha fatto loro comodo, ma che voglio ritenere siano in buona fede. Richiedo, non dico esigo, lo stesso rispetto. La mia scelta di libertà è questa ed è definitiva perché l'ho sofferta, l'ho pagata, mi sono guadagnato i galloni sul campo di questa lotta per la libertà. Tanto è vero che la sola legge eccezionale esistente in Italia, ed è male che esista, ed è male che sia invocata, perché è una legge che combatte i delitti di opinione, non quelli di organizzazione, di opinione, è stata inventata contro di noi.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia. Oggi per Campionati al Cardiopalma ci focalizzeremo sulla edizione 1976-77 vinta dalla Juventus con 51 punti, record in assoluto per quanto riguarda la massima serie a 16 squadre, quando le vittorie valevano solo 2 punti. Ma la curiosità statistica non si ferma qui, perché anche il Torino, secondo a 50 punti, è detentore di un record quasi analogo. Mai infatti una squadra era arrivata seconda con un punteggio che bastava ed avanzava per vincere un altro scudetto. Un torneo a due, insomma, che santificò il dominio della città di Torino su Milano, dove sia l'Inter che il Milan arrancavano ad una distanza di classifica siderale. Ma la Juventus aveva già vinto il mercato estivo, strappando all'Inter il centravanti simbolo della squadra nerazzurra, Roberto Boninsegna, scambiandolo con Pietro Anastasi, incamminatosi verso un precoce declino. I bianconeri poi fecero la stessa operazione con il Milan. In questo caso la Juve spedì a Milano il regista Fabio Capello, ottenendo al suo posto il mediano Romeo Benetti, un giocatore di grande sostanza e forza atletica. Con una squadra che già vantava diversi giocatori eccellenti, quasi tutti del giro della nazionale, con questi due acquisti diventò una squadra di assoluto valore europeo e mondiale, aggiudicandosi anche la Coppa UEFA in finale con l'Athletic Bilbao. Ma entriamo nel vivo della trasmissione con i primi frammenti da tutto il calcio minuto per minuto. Il 7 novembre 1976 siamo alla quinta giornata e, come vigeva all'epoca, c'è lo scontro incrociato Torino-Milano. Vediamo come andò con le voci di Enrico Ameri, Claudio Ferretti e Sandro Ciotti.
1: Sì, ripetiamo il risultato dei primi 45 minuti di gioco, Milan 2 e Juventus 1. La partita mette di fronte ex illustri come Benetti e Capello e quasi ex come Boninsegna, che con maglia diversa ritorna a giocare contro gli ex cugini del Milan. Una piacevole sorpresa è offerta in un primo momento dal tempo. Poco prima dell'incontro viene fuori un bel sole che poi scompare dietro le nuvole. Per un momento non piove, ora però si è fatto improvvisamente buio, proprio molto buio, e minaccia una terribile bufera. Il terreno, nonostante la pioggia torrenziale canduta da circa due giorni in condizioni accettabili, dirige Menegari davanti a 70.000 spettatori. Per i primi 12 minuti nulla di notevole da segnalare sui due fronti, le squadre si studiano senza che i portieri corrano particolari pericoli. Al 12esimo il Milan va in vantaggio, così Rivera dà a Capello sulla sinistra, Capello serve Maldera avanzato ancora a sinistra e il terzino, dopo aver stretto al centro con un pallonetto, serve Calloni già al limite dell'area, che si porta più avanti e al limite dell'area di porta con un diagonale batte Zoff. Il Milan raddoppia quasi subito e, per merito di Morini, con la collaborazione involontaria di Tardelli, che devia sulla destra della porta spiazzando Zoff, un tiro indirizzato dal numero 4 invece a sinistra. La reazione della Juventus, che parte in contrattacco subito dopo il secondo gol, si concretizza al 20esimo con una rete di testa di Bettega, che mette in fondo al sacco un preciso cross di Causio dalla destra. Da questo momento le azioni sono alterne. Al 29esimo Bettega impegna Albertosi in un tuffo con un colpo di testa e poco dopo è ancora Gentile che fa tuffare Albertosi a sinistra, mentre Bettega al 30esimo manda fuori di poco. Ancora Bettega in evidenza al 31esimo quando irrompe su un nuovo cross di Causio e spedisce sul fondo. Al 36esimo Causio è protagonista di uno slalom eccezionale, con rapide finte e una discesa velocissima per frenare la quale Anquiletti è costretto a trattenere Causio con le mani. Poi la fine, senza nulla di notevole, 20 minuti di Milan, poi Juventus fino alla fine del tempo in una partita il cui esito appare ancora incerto, con Causio e Bettega alla ribalta per le numerose azioni condotte nella seconda parte del tempo, Milan ben deciso a conservare il vantaggio e pericoloso per rapide azioni in contropiede. 2-1 il risultato dei primi 45 minuti di gioco in favore del Milan.
2: A Torino il primo tempo è terminato sullo 0-0 fra Torino e Inter. Dopo l'ennesima mattinata di pioggia nel pomeriggio è finalmente venuto fuori il sole, che comunque non ha preso in contropiede i tifosi, visto che saranno presenti in circa 45.000. L'arbitro è Michelotti, il Torino è nella formazione solita, l'Inter fa debuttare in Serie A il giovane terzino Canuti. Contrariamente alle previsioni, Merlo non compare nemmeno in panchina, numero 8 è il giovane Roselli, mentre all'ala sinistra Chiappella schiera Muraro e lascia libera col numero 14. Su Anastasi e Santin, su Pavone e Mozzini, per il resto tutto regolare. Primo pericolo per l'Inter al settimo, Zaccarelli da sinistra, centra bene per Graziani, il centravanti pressato se ne esce con un tiro centrale non violento che Bordon para a terra. Replica subito l'Inter, Muraro si trova smarcato in area sulla sinistra ma si fa precedere da Danova al momento del tiro. Al tredicesimo Muraro da destra centra per Anastasi che si fa saltare, rinvio alla disperata di Danova e questa in pratica l'ultima azione offensiva dell'Inter. Al quindicesimo da Butti a Graziani che dal limite effettua la girata di poco fuori. Partita piacevole, tutta giocata sul ritmo e quindi un po' approssimativa nelle cuciture. Al venticinquesimo Pulici in area riceve da Salvadori, interviene Guida e Pulici finisce a terra per Michelotti, è tutto regolare. Il Torino costruisce molto a centrocampo ma poi tarda un pochino a sviluppare l'ultimo scambio. Al ventottesimo tiro da lontano di Pulici che rimpalla su Facchetti pericolosamente e termina sull'esterno della rete. Il pressing del Torino aumenta nella seconda parte del tempo e l'Inter quasi rinuncia al contropiede chiudendosi sulla propria tre quarti. Il risultato resta però sullo 0-0, i calci d'angolo sono 5-2 per il Torino, ripeto il risultato al termine del primo tempo, 0-0 fra Torino e Inter.
1: Qui a San Siro siamo giunti al quinto minuto di gioco della ripresa, il risultato è immutato, sta attaccando ancora il Milan, i riflettori sono aperti, si è fatto buio a San Siro, sta piovendo, c'è aria di bufera, però gli ombrelli, ripetiamo, sono aperti, ma la gente, quella maggiormente esposta, ha abbandonato i propri posti e ha trovato rifugio al coperto, quindi abbiamo il pubblico in piedi davanti alla nostra cabina radio, tra poco forse saremo costretti ad alzarci anche noi in piedi. Dicevamo risultato immutato 2-1 per il Milan, le reti sono state segnate nel primo tempo da Calloni al 12esimo e da Tardelli su tiro di Mourinho al 16esimo, quindi si è trattato di un'autorete per la Juventus. Ha segnato al 20esimo Bettega, la palla è stata respinta dalla difesa della Juventus, si porta ora in attacco la squadra bianconera con Bettega arretrato nella propria metà campo, sfugge a Bette che prima era giocava su Boninsegna, ora è passato con Lovati su Boninsegna e sul giocatore numero 11 della Juventus gioca Bette. Intanto però Rivera riesce a togliere la palla a un giocatore esattamente a Tardelli, avanza, cerca di rompere, passa a Calloni, esce il portiere Zoff dai pali, viene fermato Calloni al limite dell'area e riparte Furino sul settore di sinistra, avanza verso la linea centrale del campo, da in diagonale verso il centro a Tardelli, Tardelli incespica un po' sul pallone, mantiene il controllo della palla, cede la palla a Gentile sulla destra, avanza ora Gentile, si sposta verso il centro mentre Tardelli va sulla sua destra, in profondità viene servito Bettega nel settore di ala destra, attende sulla sinistra Boninsegna, la palla è stata respinta da Collovati, cerca di riprendere ancora il pallone Benetti, vi è riuscito, allunga la palla sulla sinistra per il capitano della Juventus Furino in azione d'attacco, ecco Furino al limite, cerca di allungare in aria, Collovati interviene con molta calma, respinge ma recupera ancora Benetti, ancora una volta al limite, serve ancora Furino che cerca di rompere, di farsi luce, passaggio all'indietro al portiere Albertosi che si inchina, recupera il pallone con le mani, rimette la palla in gioco. Ricordiamo che a San Siro sta piovendo, ricordiamo sempre che il Milan conduce per 2-1, che le reti sono state segnate da Calloni, ripetiamo, per la squadra rossonera al 12esimo e da Tardelli autorete su tiro di Mourinho al 16esimo del primo tempo. Per la Juventus ha segnato al 20esimo Bettega, dirige Menegari, gli spettatori sono 70.000. C'è un calcio di punizione per il Milan battuto da Rivera che allunga la palla sulla sinistra dove in questo momento è scattato, ci sembra di vedere Maldera, avanza, rimette il pallone verso il centro per Calloni che nel tentativo di controllare la sera la perde, pallone effettuato, recuperato ancora da Gentile che avanza, varca la linea centrale del campo, si sposta sulla destra cercando di superare così Rivera, la palla è terminata fuori, la rimessa in gioco dalla Juventus, viene servito Causio in questo momento nella posizione di mezzo destro, al centro a Tardelli che avanza e allunga la palla ancora a Furino che libera, avanza sul settore di estrema sinistra, Furino ha recuperato il pallone e sui tre quarti di campo ora si avvicina al limite dell'area, effettua un cross per Causio, per Boninsegna che sfiora il pallone e il pallone termina sul fondo. All'ottavo minuto di gioco della ripresa il risultato è immutato, qui a San Siro conduce il Milan per 2-1, a te Ciotti.
3: Siamo a 3 minuti in ritardo rispetto a San Siro, lo Zaccaria di Foggia da dove vi parliamo si gioca soltanto il quinto della ripresa, ovviamente immutato il risultato, Foggia sempre in vantaggio per 2-1, vi ricordiamo la successione della reti, al 31esimo Savoldi, al 40esimo autorete di Vavassori, ci permettiamo di insistere anche se qualche collega in tribuna stampa sostiene che sul cross di Lipa è intervenuto di testa Bordone, ma noi abbiamo visto nettamente Vavassori, vedremo poi la ripresa cinematografica e chi darà ragione. Al 41esimo infine i locali sono passati in vantaggio con un bel tiro di destro da fuori area di Domenghini, non trattenuto da Carmignani. A Zaccaria comincia a piovere in questo momento, ma il fuoco rimane molto vivo, sostanzialmente corretto, sorretto da molto ritmo. Il Foggia è straordinariamente vivace, ricco di determinazione, pronto ad allungare o ad accorciare la squadra a seconda delle...
1: Attenzione, attenzione Ciocchi, Benetti ha pareggiato per la Juventus esattamente al decimo della ripresa. Benetti con un secco diagonale dal limite dell'area ha messo in rete il pallone del pareggio juventino. A te la linea.
2: A Torino siamo adesso al 16° minuto, sempre 0-0 fra Torino e Inter. Al 13° un gran tiro da lontano di Zaccarelli che sfiora l'incrocio dei pali. Al quarto d'ora Bordon precede Pulici al limite dell'area di rigore. L'offensiva pressante del Torino è ricominciata dopo un 5 minuti di pausa, ma il risultato non è cambiato. Da notare qualche attimo fa un traversone che è passato davanti allo specchio della porta dell'Inter senza che nessuno intervenisse. È arrivato all'ultimo momento il terzino guida dell'Inter e ha messo in calcio d'angolo. Siamo al 18°, 0-0 fra Torino e Inter.
1: Da 2 minuti ha avuto inizio l'ultimo quarto d'ora di gioco, siamo quindi a 13 minuti dalla conclusione dell'incontro. C'è stata un'azione di Morini sulla destra che ha fruttato un calcio d'angolo per il Milan, calcio d'angolo che sta per essere battuto in favore dei colori rossoneri. Ecco Zoff che è pronto alla sua eventuale uscita, mentre il Milan si protende tutto in attacco. Ha portato Rivera vicino al disco del rigore insieme a Gorin, che ricordiamo ha sostituito nella ripresa poco fa la Vincenzi. Ecco anche Capello, ecco tutto il Milan che si sta accomunando nell'area del Juventus. Il pallone è stato respinto di un soffio, poi è Benetti che allontana ancora la minaccia, mentre Gentile perfeziona questa azione difensiva servendo con un lungo lancio sulla destra. Causio cerca di rinvenire e di placare il giocatore, anche Gorin. Causio entra in area sulla destra, si libera di un giocatore, tiro, parata di Albertosi, molto bella parata di Albertosi, invitata l'azione ancora Bettega che lancia il pallone verso la porta di Albertosi. C'è questa volta un intervento dei difensori e quindi la palla termina fuori. Bisogna dire un'azione bellissima, come poco fa era stata molto bella l'azione che avevamo descritto per il Milan, azione molto bella per la Juventus con Causio, su cui è intervenuto all'ultimo momento Gorin cercando addirittura di placarlo, vedendo che il giocatore gli era ormai sfuggito. Gorin aveva inseguito appunto il numero 7 della Juventus, e intanto scatta ancora Maldera che sta venendo fuori in questo secondo tempo molto bene, lungo lancio verso Calloni, e intanto viene fuori anche il sole, i riflettori sono sempre accesi, ed ecco un altro tiro, un colpo di testa da parte di Bigon che impegna ancora Zoff. Emozioni che non mancano naturalmente in questo confronto, che si mantiene sempre piuttosto aperto e molto acceso. Ecco intanto Zoff che va a scivolare la palla fuori aria, vediamo che in questo momento recupera il pallone Causi, ancora cerca di liberarsi di Gorin, il pallone termina fuori. C'è stato uno scontro forse involontario fra i due giocatori, ecco che comunque Gorin si riporta su Causio e cerca naturalmente di chiedere scusa. E ecco il calcio di punizione o la rimessa in gioco effettuata in favore della squadra rossonera, ci sembra. Viene servito in questo momento Maldera che allunga la palla ancora in avanti, poi vediamo, c'è un altro scatto di Causio che ha recuperato la palla, ecco un suo zigzagare, Causio lancia Boninsegna al limite dell'area, Boninsegna recupera, tocca indietro per Causio, ancora sposta il gioco sulla sinistra, Bettega, ancora Benetti, ancora Bettega, Bettega entra in area, incespica sulla palla, sta per recuperare Benetti, recupera Furino su una respinta dei difensori, ancora un attacco della Juventus, ancora Bettega che sta per andare verso il fondo, al limite dell'area fa un cross ribattuto da un difensore con palla che termina in fallo laterale. Restiamo ancora collegati con San Siro per qualche secondo, ecco il pallone sulla rimessa in gioco, sta per essere recuperato con il petto da Tardelli che irrompe in area, rimette al centro, tiro, rete, ha segnato Bettega dal limite dell'area di porta sul passaggio di Tardelli. La Juventus è portata in vantaggio esattamente a 10 minuti dalla fine grazie a Bettega che così segna il secondo gol di questo incontro.
2: A Torino proprio in questo istante Graziani è stato atterrato in area di rigore dal centro mediano dell'Inter Gasparini, e Michelotti si è portato sul dischetto del calcio di rigore. Quando mancano 6 minuti al termine della partita, rigore per il Torino a causa di un atterramento in area di Graziani ad opera di Gasparini. Allora seguiamo il calcio di rigore, allora è Pulici che si porta il pallone sul dischetto e si prepara alla rincorsa. Mancano 5 minuti al termine della partita, il Torino ha la possibilità di sbloccare finalmente il risultato, la finta di Pulici ed è gol, 1-0 per il Torino sull'Inter, calcio di rigore trasformato da Pulici. A te Bortoluzzi.

0: Dopo questo turno, Juventus e Torino proseguirono per un po' appaiate e un mese più tardi i bianconeri si presentarono al derby con un punto di vantaggio. Tuttavia, con un guizzo a testa, i gemelli del gol, Graziani e Pulici, decretarono il sorpasso granata. In questa fase iniziale fu il nuovo Napoli di Bruno Pesaola a tentare di non far scappare le torinesi, pagando tuttavia un ritardo di meno 4 al decimo turno. Gli uomini di Luigi Radice condussero per qualche giornata, per poi venire agganciati il 9 gennaio 1977 dopo un rocambolesco 3-3 casalingo con la Lazio, società quest'ultima che stava vivendo in quelle settimane uno dei momenti più drammatici della sua storia. Con l'ambiente già scosso dalla perdita dell'allenatore del primo scudetto, Tommaso Maestrelli, spentosi prematuramente il 2 dicembre 1976 dopo una lunga malattia, poi il 18 gennaio 1977 la squadra venne ulteriormente colpita dall'assurda morte del 28enne centrocampista Luciano Rececconi, ucciso con un colpo di arma da fuoco in una gioielleria capitolina, a seguito di un presunto tragico scherzo. Ma torniamo al calcio con quella dodicesima giornata del 9 gennaio e allo scontro di vertice tra Juventus e Torino.
1: Entrate in collegamento col San Paolo di Napoli mentre le squadre sono entrate in questo momento in campo e stanno completando il loro schieramento sul terreno di gioco. Ne approfittiamo per darvi subito le formazioni delle due compagini. La Juventus ha in campo Zoff, Cucureddu, Gentile, Furino, Morini, Scirea, Causio, Tardelli, Boninsegna, Benetti e Bettega. Per il Napoli giocano Carmignani, Bruscolotti, Pogliana, Burnic, Svavassori, Orlandini, Massa, Giuliano, Savoldi, Esposito e Chiarugi. Il risultato dei primi 45 minuti di gioco, ve lo ripetiamo, 0-0 con primo tempo di netta marca partenopea. Squadre schierate, ora sarà la Juventus a giocare contro sole. E vediamo che il Napoli è sulla nostra destra, arriva in questo momento il pallone, l'arbitro e Minicucci, gli spettatori sono 95.000, rapidamente escono dal campo i fotografi che sono entrati, attraversano di corsa il campo anche i tecnici che prendono posto in panchina e tra poco quindi l'arbitro Minicucci darà il via al secondo tempo di questa partita che si inizia con un nulla di fatto, in pratica le due squadre iniziano dallo 0-0. Ecco, e la Juventus è pronta a rimettere il pallone in gioco. Stanno raggiungendo le panchine anche le riserve delle due squadre. Vi ricordiamo che sono Alessandri, Spinosi e Gori per la Juventus, Favaro, Vinazzani e Spigiorin per il Napoli. Ecco intanto i giocatori pronti per dare l'avvio ed è la Juventus che rimette il pallone in gioco. Ha recuperato Bettega dal pallone indietro a Tardelli che avanza nel cerchio del centrocampo, si libera di Savoldi, tocca indietro per Furino che avanza e mette in azione sull'estremo settore di sinistra il terzino che si porta in azione d'attacco, è il terzino sinistro Gentile il quale tocca poi il pallone in avanti sull'estremo settore di sinistra dove si è inserito Benetti il quale è costretto a ritornare indietro e appoggiare ancora sul proprio terzino il quale va a terra per la rimessa in gioco della Juventus. Sono trascorsi 30 secondi dall'inizio della ripresa. Per quanti si ponessero in ascolto, 0-0 è il risultato del primo tempo dell'incontro di San Paolo. A voi Torino.
2: Al Comunale di Torino siamo di 2 minuti in anticipo rispetto al San Paolo, lo diciamo anche a beneficio dello studio che vorrà prenderne buona nota, invariata ovviamente la situazione con la Lazio sempre in vantaggio per 2-1, nessuna sostituzione nelle due squadre in questa ripresa, la Lazio che in un primo tempo sembrava intenzionata a giocare con una sola punta per irrobustire il gioco di interdizione, schiera invece la formazione più largamente prevista con Pulici tra i pali, Ammoniaci e Martini difensori laterali, Manfredoni a stopper, Wilson libero, Cordova mediano a sostegno, Badiani alla tattica, Agostinelli ed Amico Mezzeali, Garla Scheli e Giordano Ponte. Il Torino rinuncia a Mozzini e per il resto utilizza la formazione tipo. Davanti a Castellini i terzini sono Danova e Salvadori, lo stopper Santin, il libero Caporale, il mediano di spinta Patrizio Sala, l'ala di raccordo Claudio Sala, gli interni Pecce e Zaccarelli, le punte Graziani e Pulici. E proprio in questo momento il Torino va in gol con Zaccarelli che sfrutta un cross da destra, approfitta di un vistoso malinteso della difesa laziale, da distanza ravvicinatissima, quasi in rete, accompagna la palla in fondo al sacco. Siamo esattamente al quinto minuto, 2-2 tra Torino e Lazio.
1: Sesto minuto di gioco della ripresa, risultato 0-0, sta attaccando il Napoli, il pallone terminato in foro laterale per la rimessa in gioco della squadra partenopea. Ripetiamo il risultato, 0-0 mentre il Napoli cerca di portarsi nuovamente in attacco, va a terra Chiarugi nel tentativo di intercettare un pallone, manca la palla a Giuliano e recupera ancora la squadra juventina che cerca di organizzare ora un proprio attacco, discesa verso il centro da parte di Scirea che ha varcato in corso la linea mediana del campo, tocca sulla destra per Tardelli, si sposta sulla destra mentre Tardelli cerca di andare al centro, invita l'azione Benetti che giunge in corsa, ancora Tardelli nel estremo settore di estrema destra, parte il tiro, blocca il pallone, sfugge la palla a Carmignani che con un tuffo recupera ancora il pallone saldamente e si appresta ad effettuare il rinvio, fa scivolare la palla fuori area con le mani per Giuliano che subito sgancia il pallone sulla sinistra per Burnic, breve in corsa e tiro sul settore di estrema sinistra dove corre in questo momento Massa in ritardo sul pallone, anzi Chiarugi, la palla termina fuori, la rimessa in gioco sulla linea dei tre quarti juventini ad opera della Juventus, ha recuperato il pallone Cucuretto, lo lancia indietro a Scirea che lo mette a terra, sta per essere attaccato da Savoldi, allora si libera del pallone lanciandolo indietro a Zoff che ha recuperato il pallone al limite quasi dell'area di porta, ora si porta al limite dell'area di rigore ed effetta il rinvio, un colpo di testa sulla linea centrale del campo ad opera di Gentile, poi il pallone recuperato ancora da Giuliano con un colpo di testa, lo riporta in avanti, lo tocca in avanti per Savoldi, ancora indietro ma Giuliano non viene servito, viene servito invece Orlandini, recupera ancora Giuliano, tocca sulla destra per Bruscolotti nella posizione della destra, cross sotto porta, esce il portiere Zoff e blocca il pallone, siamo al settimo della ripresa, il risultato è di 0-0, sta scendendo in questo momento Gentile, a voi Torino.
2: A Torino si gioca il decimo minuto della ripresa e vi ricordiamo l'azione che ha portato 5 minuti fa al 2-2 per il Torino. Ha conquistato la palla Pecci sulla destra, sul suo tentativo di passaggio corta respinta di Manfredonia e palla di nuovo all'interno destro Granata, sul cui cross Zaccarelli in spaccata precedeva la difesa biancazzurra deviando in gol nell'angolo basso alla destra di Felice Pulici. Ancora in attacco il Torino con Pecci che ha indirizzato verso Salvatori improvvisato su mezzo sinistro, bel passaggio in area a Zaccarelli, cross di quest'ultimo, colpo di testa di Salvatori a rete. Esemplare questa azione Granata che vi ripetiamo. La palla è stata smistata verso Salvatori che ha scambiato con Zaccarelli. Zaccarelli si è allargato sulla sinistra, ha crossato mentre Salvatori stringeva al centro, eludendo le marcature dei biancazzurri. E sul cross molto preciso del mezzo sinistro Granata, Salvatori ha potuto intervenire di testa e battere Felice Pulice con un pallone appoggiato nell'angolo alla sinistra del portiere laziale. Pertanto all'undicesimo la situazione è la seguente: Torino 3, Lazio 2.
1: Chiarugi conduce in questo momento l'offensiva per il Napoli, allunga in avanti verso Savoldi al limite, ancora pallone di ritorno a Chiarugi che va a terra, uncinato e messo a terra al limite dell'area da un intervento da parte di Gentile. C'è un calcio di punizione concesso in favore del Napoli, Menicucci si porta nel posto dove si è fermato, costretto naturalmente all'intervento degli avversari, il numero 11 del Napoli Chiarugi si sta rialzando il giocatore mentre la palla viene posta ora nel punto dove deve essere battuto il calcio di punizione, in una posizione centrale rispetto alla rete difesa da Zoff.
2: Scusa Mary, la Lazio ha pareggiato con Garlaschelli, tutto questo al 20° a te la linea.
1: Bene, calcio di punizione che sta per essere tirato da Giuliano, ci sembra. Ecco la rincorsa del capitano, parte il tiro che si infrange sulla barriera e subito di questa barriera faccia parte Tardelli, Tardelli respinge ma ribatte ancora Burnic sull'estremo settore di destra per Vavassori, il Napoli ha portato i suoi uomini nella metà campo della Juventus, ribattuto ancora il pallone in avanti sui tre quarti di campo juventini, c'è un batti e ribatti con un colpo di testa, una rovesciata da parte Tardelli, poi il pallone termina sul fondo, nulla di fatto in questa occasione, vediamo che Menicucci allarga le braccia, si tratta di una rimessa da parte della Juventus e siamo giunti così al 19° minuto di gioco della ripresa. Presa, il risultato, lo rammentiamo, è sempre di 0-0 qui al San Paolo. A te Ciotti.
2: Benissimo Mary, è il 21° a Torino e come ti ho segnalato nel flash precedente proprio su di te, la Lazio ha raggiunto il pareggio con Garlaschelli che ha potuto approfittare dell'ennesimo malinteso della difesa granata che oggi per la verità non ci pare irresistibile. È la stessa annotazione che si può fare nei confronti di quella laziale del resto e questo forse spiega in parte le 6 reti messe a segno sino a questo momento in questa partita, una partita molto vivace e divertente, ma che comunque, ripeto, hanno le difese il proprio tallone d'Achille. Garlaschelli ha potuto approfittare di un rimpallo fra due avversari, entrambi in vantaggio di tempo e di spazio su di lui, almeno a nostro avviso, ha vinto il rimpallo e poi al volo ha battuto Castellini con un tiro abbastanza ravvicinato ma non facile perché ha dovuto calciare di destro avendo la palla tutta a sinistra della porta granata e ha infilato il pallone nell'angolo basso alla sinistra del portiere di Radice. E ancora la Lazio in attacco con un calcio piazzato di Cordova, finta di D'Amico a beneficio di Garlaschelli, intuisce però la mossa Caporale e respinge, colpo di testa di Pulici Pulici per alleggerire, recupera di nuovo la Lazio con Moniaci che dà indietro a Wilson. Siamo giunti al 22esimo, ripetiamo, e la situazione è di parità 3-3 fra Torino e Lazio.
1: Ecco, sta per battere un calcio di punizione il Napoli, che in questo momento si trova in attacco mentre stiamo per raggiungere la mezz'ora di gioco. Siamo esattamente al 29esimo e la Juventus conduce per 1-0. Sul nome del marcatore juventino forse dobbiamo fare una precisazione, attendiamo alcune informazioni. Ecco il calcio di punizione che è stato concesso all'arbitro, viene battuto a una distanza di circa 20-25 metri dalla porta difesa da Zoff ed è Massa sulla palla, ma accanto a Massa c'è Iuliano pronto a ricevere eventualmente il passaggio del compagno. Un'occasione per il Napoli di pareggiare, pare il tiro, raso terra, blocca il portiere Zoff sul palo di sinistra e con le mani si appresta ad effettuare il rinvio. Rinvio che è avvenuto in questo momento e che vede quindi nuovamente la Juventus impegnata in un'azione d'attacco. Intanto vi possiamo dire che Boninsegna, vi confermiamo, è stato l'autore della rete, un colpo di testa su un cross di Causio da destra. Il pallone è recuperato ancora da Furino su un passaggio effettuato all'indietro dai propri avanti e rilanciato ancora sull'estremo settore di sinistra, dove avanza in questo momento Scirea pronto ad effettuare il cross. Entra in aria e ancora in attacco la Juve, parte il tiro ed è la seconda rete per la Juventus segnata da Scirea. Scirea ha raddoppiato per la Juve a difesa napoletana quasi ferma, pertanto la Juventus conduce ora per 2-0 e siamo alla mezz'ora di gioco. A voi Torino.
2: A Torino è il 32esimo, tenta la via della rete Graziani sul calcio d'angolo battuto da Claudio Sala, respinge Wilson e poi collabora al ripiegamento difensivo anche Cordova, recupera dall'altra parte Patrizio Sala che cede a Danova verso l'interno del campo dove c'è Caporale, avanza il libero palla al piede prima di cedere a Zaccarelli nella posizione della sinistra, bello il cross di destro, si avventano Wilson e Graziani, alla meglio il libero laziale, molto sporco comunque il suo rinvio di sinistro che manda la palla direttamente in out. Pensiamo che il Torino stia pagando in qualche misura la contrazione psicologica originata dal temporaneo vantaggio conquistato da Salvadori. A quel punto la squadra granata, che sino ad allora era sempre stata costretta ad inseguire, deve aver ritenuto risolto l'incontro, sicché il pareggio di Gallascheli l'ha colta impreparata e ora indubbiamente reagisce, ma ci sembra reagisce non con la solita convinzione e soprattutto non con le solite armi, già che Pulici e Graziani sono controllati con grande severità, il che costringe il modulo del Torino a variazioni un po' troppo frequenti. Frattanto il gioco è stato interrotto per un intervento piuttosto rude ai danni di Gallascheli. C'è Gussoni che interviene e comanda un calcio piazzato fuori dal Lazio. Siamo al 33esimo, ancora 3-3 fra Torino e Lazio.
1: Siamo ora in collegamento mentre la Juventus è parata nel vicino all'area del Napoli. Ecco Benetti in possesso del pallone. Il gioco si svolge ora regolarmente. Al 43esimo, una spettacolosa rovesciata di Savoli dal limite non ha avuto fortuna. Ecco intanto una lunga all'indietro da parte del terzino Gentile che invita l'azione Zoff, il quale si è portato al limite dell'area, recupera il pallone e lo rimette ancora verso Scirea che coglie male col tallone destro il pallone, lo mette fuori. La rimessa rapidissima di Massa verso i Chiarugi che cerca di rompere in aria sulla sinistra, va verso il fondo, il pallone è terminato in calcio d'angolo e vediamo però che l'arbitro concede un calcio di rimessa dal fondo. L'azione era stata condotta da Savoldi sull'estremo settore di sinistra e Zoff che effettua questa rimessa in gioco. Il risultato, lo rammentiamo per quanti si ponessero in questo momento in ascolto, è sempre 2-0 per la Juventus. Il marcatore Boninsegna 24esimo, Scirea 30esimo della ripresa.
2: Finale a Torino 3-3 fra Torino e Lazio, a te la linea.
3: Ameri sino al termine, grazie.
1: Roberto, d'accordo Roberto, sulla rimessa in gioco, pallone alla metà campo della Napoli, respinto subito da Burnic, rilanciata ancora verso Vinazzani dallo stesso Scirea che è intervenuto male sulla palla, Vinazzani nella posizione della sinistra, cerca di aggirare Tardelli, di portarsi verso il fondo. Dobbiamo dirvi che Vinazzani è entrato nel secondo tempo a 15 minuti dalla fine in sostituzione di Esposito. L'azione del giocatore numero 13 si è esaurita, la rimessa in gioco da parte di Zoff, invitata l'azione Tardelli che nella posizione della destra avanza lentamente verso la linea centrale del campo, poi da in diagonale verso il centro a Benetti che ha varcato la linea mediana, verso Benetti si è volato anche Causio che lo stesso giocatore supera. Benetti in azione, proprio in questo momento vediamo l'arbitro dà il segnale di chiusura e invita i giocatori ad uscire dal campo molto lentamente, aver risposto naturalmente come al solito al saluto della folla. Sorprendentemente, dopo che il Napoli era riuscito ad essere il protagonista del primo tempo dell'incontro, sembrava poter controllare la situazione anche nella ripresa. La Juventus ha messo segno il suo primo gol quasi di sorpresa al 24esimo con un colpo di testa di Boninsegna che si è buttato in testa, di testa in tuffo e ha colpito il cross teso di Causio dal fondo. Poi è venuto il secondo gol di Scirea esattamente dopo 5 minuti e dobbiamo ricordare che il primo tempo è stato condotto dal Napoli guidato da un bravissimo Iuliano, ma non sono state molte le autentiche occasioni da gol create dalla compagine partenopea. C'è stata una difesa juventina che ha giocato con molta concentrazione, con molta attenzione, annullando gli impegni più pericolosi degli uomini di Pesaola che oggi sapete non era in panchina, è stato sostituito Chicchito da Rivellino. Su tutti, ripetiamo ancora, è emerso Giuliano, troppo poco per il Napoli per aver ragione di una concentratissima Juventus. Risultato finale dell'incontro pertanto qui al San Paolo, Juventus batte Napoli 2-0, Boninsegna al 24esimo e Scherea al 30esimo. Il nostro collegamento per incontri di calcio Napoli-Juventus è terminato, a te Bortoluzzi.

0: Il girone di ritorno iniziò sulla falsariga delle prime 15 partite. Una Juventus oramai di debordante forza fisica e carica agonistica, disegnata da trapattoni su una difesa ermetica e sull'intuizione di avanzare l'ex terzino Tardelli a centrocampo, un ruolo che mantenne per tutta la carriera, e sull'intesa sotto rete tra Bettek e Boninsegna, passò in testa il 27 febbraio, approfittando della sconfitta occorsa al Torino sul terreno della Roma. Poi limitò i danni strappando un pari nella stracittadina del 3 aprile e condusse con un punto di vantaggio fino alla 26esima giornata, quando grazie a un altro pari a Perugia fu raggiunta dai rivali. La settimana dopo la Juventus batté in extremis il Napoli al Comunale di Torino e approfittò così del pareggio granata in casa laziale, riportandosi a più uno. Fu lo scatto decisivo, visto che i bianconeri difesero fino alla fine questo risicato vantaggio, andando a vincere tutte e tre le restanti partite. Il 22 maggio, col successo esterno dell'ultima giornata a Marassi sulla Sampdoria, l'11 bianconero fece suo lo scudetto. Ascoltiamo questa vittoria rievocata nella trasmissione C'era una volta il calcio del 2005, curata da Massimo Basile, con un'intervista a Giovanni Trapattoni, e poi gli interventi da tutto il calcio minuto per minuto con le voci di Enrico Ameri, Sandro Ciotti e José Altafini, che aveva da poco terminato la sua avventura in bianconero.
1: L'avevano vista arrivare la Juventus da molto lontano il 22 maggio del 1977. Arrivava da Bilbao, da una notte drammatica, quanto difficile, quanto gioiosa. La Juve che vince la Coppa UEFA rimane rintanata dentro la propria area di rigore. Sentiremo proprio Giovanni Trapattoni su questa cosa. Arriva a Genova per giocare contro la Sampdoria di Marcello Lippi e il battito del cuore granata è vicinissimo al collo della Juventus. Così Giovanni, il Trap, comincia ad avere qualche dubbio.
2: Nutrire dei dubbi era più che naturale, perché avevamo disputato una partita attenuante a Bilbao. Ti devo dire che abbiamo portato a casa questa coppa e ricorderò sempre, tutte le volte lo rammento, gli ultimi 12 minuti. Siamo usciti due o tre volte dall'area nostra e davanti c'era solo Boninsegna. Bettega costituiva uno dei baluardi di testa nella nostra area. Bilbao era una squadra molto forte in quel momento lì, e quindi la vittoria ci aveva dato un morale, però sapevamo che questo Torino era alle costole, non mollava mai, e la partita di Genova costituiva una trasferta molto delicata, perché siamo rientrati a notte tardi, quindi non abbiamo dormito lassù, abbiamo dovuto fare un trasferimento nella Bilbao perché siamo partiti da un altro aeroporto, credo quello francese, e quindi lo sforzo di quel periodo dove arrivare in finale, dove a mio avviso aprile e maggio sono i mesi delle verità delle grandi squadre, perché ti giochi le Champions, ti giochi le finali e ti giochi il campionato, e quindi fortunatamente eravamo ancora in salute, però sapevo anche che la trasferta di Genova sarebbe stata molto difficile.
3: Gli spettatori sono 48.000, dirige la Tanzi, buone le condizioni del campo, fa caldo anche se il cielo è nuvoloso. In 15 secondi dopo il via, discesa di Tardelli, cross, colpo di testa di Bette che è parata centrale di Cacciatori. Risponde subito la Sampdoria da destra, il cross è d'Orlandi, Saltutti manda di poco fuori. Calcio d'angolo per la Samp al quinto, salva Furino portando decisamente il pallone fuori aria. Al nono tiro di Lippi da 30 metri, secco e insidioso, pari in due tempi Zoff accanto al palo di destra. Al tredicesimo, mentre da Torino comunicano che i granata sono in vantaggio di una rete, Bresciani solo davanti a Zoff manda alto oltre la traversa. Sull'altro fronte Boninsegna a tirare in porta al limite al quindicesimo, Cacciatori in uscita di via di piede, successivamente para a terra su Bettega. Al diciannovesimo alta parata a terra di Cacciatori su tiro di Tardelli. Al ventiquattresimo Bettega è buttato a terra in area dal suo diretto avversario, si scazzottano in occasione Boninsegna e Valente, Lattanzi inspiegabilmente ammonisce Bettega. Al trentanovesimo caos in area, può tirare in porta da posizione piuttosto buona, Cacciatori ancora una volta respinge di piede. Al 45esimo spallata di Valente a causa in aria, Lattanzi fa proseguire l'azione, e subito dopo fischia la fine. Abbiamo accanto a noi José Altafini, un ex juventino, e vorremmo subito conoscere da lui un suo giudizio rapidissimo su questa partita. Temevi il caldo per la Juventus tu, Altafini?
4: Ma senz'altro, io direi che se uno fosse neutrale in vedere questa partita si divertirebbe moltissimo, perché ci sono molti rovesciamenti di fronti e diciamo che sono delle parate bellissime dei portieri, però non è il caso mio perché sto soffrendo moltissimo.
3: Ecco, diciamo subito che ha giocato meglio la Samp e le occasioni migliori sono della Juventus.
4: Diciamo di sì, diciamo che purtroppo è la verità, la Juventus non è fresca come nelle altre partite, e è spiegabile questo perché mercoledì ha speso tanto e oggi si trova un po' handicappato di questo fatto, ma io spero nel secondo tempo che comincia già a venire un po' più di fresco.
2: Lo ricordo che fece uno stupendo Boninsegna, la Tobetica, e quindi vincemmo meritatamente con la Sampdoria che non ci ha regalato nulla, quindi eravamo... il termine più usuale si dice eravamo gasati, eravamo carichi di entusiasmo per il risultato ottenuto a Bilbao, ed era una squadra onestamente quella Juve con un carattere veramente molto forte, ecco, mi confortava il fatto del carattere della squadra. Nutrivo dei dubbi qualora avessimo pareggiato e il Torino ci avesse raggiunto, andare in una finale dove il Torino poteva avere margini di recupero e quegli stimoli di quel Torino non è che fossero superiori alle nostre, ma era un Torino che ci aveva già dato anche nei derby dei grossi qualche dispiacere, allo stesso tempo anche era una partita difficilissima.
3: Bergamo si porta sul luogo dell'accaduto, Graziani è rimasto a terra, ma vediamo che si rialza in condizioni, ci sembra di normale.
5: Attenzione, attenzione, Bettega per la Juve ha segnato il gol che prevede il scudetto. Bettega dopo un batti e ribatti ha segnato per la Juventus, ha recuperato un tiro di Tardelli indirizzato verso il centro dell'area avversaria e con un colpo di tacco, forse nemmeno lui saprà come ha segnato questo gol, è riuscito a mettere in rete. Abbracci per Bettega che si è spostato sulla sinistra, ha ricevuto l'abbraccio affettuoso di Furino, di Cabrini e tutti gli altri, si riporta al centrocampo, la Juve conduce ora per una rete a 0 a voi Torino.
3: La notizia da Marassi è arrivata in uno stadio letteralmente pietrificato, tanto pietrificato che soltanto qualche applauso ha salutato il quarto gol di Graziani, firmato dal capocannoniere del campionato di testa, intervenendo sulla punizione sulla quale ci eravamo interrotti quando è intervenuto Marassi. Punizione battuta da Claudio Sala, colpo di testa di Graziani e gol nell'angolo basso alla sinistra di Girardi. Gol, ripetiamo, che i tifosi Granata hanno salutato un pochino interdetti, e Graziani, rivolgendosi verso gli spalti, deve aver capito che a Marassi la Juventus era passata in vantaggio.
1: E insomma, quella Juventus va in gol e mette un punto tra sé ed il Torino. Squadra di grande tecnica, di grande forza: Zoff, Gentile, Cabrini, Forino, Morini, Scirea, Causio, Capello, Boninsegna, Benetti, Bettega. Che squadra! Una squadra di grandissimo carattere.
2: Non c'è ombra di dubbio, era formata da italiani, una squadra che non è mai stata presuntuosa, ha sempre preso in esame tutti i minimi particolari di ciò che andavamo sviscerando, provando durante la settimana, quindi i grandi campioni che poi hanno costituito anche l'ossatura portante del mondiale in Argentina e poi dell'altro mondiale dell'82, erano rimasti solo 6 alla Juve, però la squadra che ha mai rinunciato, consapevole della sua forza, senza mai presunzione, quindi io ricordo quel gruppo come veramente uno dei gruppi più forti che abbia mai avuto.
3: Di Verona al 39esimo della ripresa.
6: Sì, attenzione, scusa, sì, Verona, mi pare di sentire la voce di Enrico Ameri. Ameri, mi senti?
5: Sono io, Bortolucci, per dirti che la Juventus ha raddoppiato con Boninsegna esattamente a 5 minuti dal termine. Intanto ci comunicano in questo momento che dovremmo cambiare il microfono, ma noi preferiamo continuare a parlare col microfono con quale abbiamo effettuato fino a questo momento i nostri interventi, anche se qualcuno per la verità non è stato molto fortunato. Si deve centrare la palla dopo il pallone messo a segno da Boninsegna con un tiro secco diagonale che si è intaccato sulla sinistra, che Altafini ha visto meglio di noi in quanto eravamo impegnati nel trattare il nostro microfono, che quindi adesso noi vorremmo invitare al microfono per spiegarcelo ancora.
4: C'era un contrattacco della Juventus e Becauso aveva palla al centrocampo, Bettega era sulla linea del fuorigioco, però è rientrato subito al che ha dato la palla lunga, non era più in fuorigioco comunque, e Segnalini ha fatto continuare, Bettega è andato fino in aria, è stato affrontato da Lippi, si è caduto con lui, poi Boninsegna si trovava tutto dall'altra parte completamente solo, lui l'ha dato e Boninsegna ha insaccato con un raso terra.
5: Guarda che stai diventando molto bravo e potresti fare anche radiocronista, io.
4: Beh, adesso sono un po' più tranquillo di prima, pertanto posso parlare anche meglio.
5: Ho capito. Intanto il pallone termina all'indietro verso Zoffe, che ha recuperato la palla e serve in questo momento Causio, che parte dal limite della propria area. Ma ormai voi capite, gentili ascoltatori, che il risultato dell'incontro di Marassi ormai è scontato, con due reti di vantaggio a circa 4 minuti al termine dell'incontro. La Juventus si considera ormai virtualmente campione d'Italia, signor Lattanzi, facendo che si tratta ancora di calcio d'angolo, così crediamo di vedere attraverso i suoi cenni. No, non è calcio d'angolo, la Juventus è campione d'Italia, perché la partita è finita. Campione d'Italia per la stagione 77-78, questo ha sancito l'incontro di Marassi, che condanna la Sampdoria alla retrocessione, una retrocessione che la squadra bucecchiata non ha potuto evitare, anche perché troppi erano i fattori che avrebbero dovuto concorrere appunto per evitarla. Juventus campione, Torino secondo in classifica. Si è concluso uno dei campionati più entusiasmanti, più avvincenti del dopoguerra. Povero forse per quanto riguarda il suo contenuto tecnico, ma altamente entusiasmante, emozionante e drammatico nella lotta per il primato e la retrocessione. Ha vinto la Juventus, avrebbe potuto vincere il Torino, le due squadre si sono equivalse e hanno dato vita ad un lunghissimo braccio di ferro, ad un lunghissimo derby che la Juventus è riuscita a far suo nelle ultimissime battute. È finito il campionato, fin da domenica certamente comincerà il prossimo, le squadre che faranno parte della Serie A inizieranno sicuramente le grandi manovre per rafforzarsi. Ecco, pensiamo che sia questo quanto mai necessario, che il calcio della Serie A ritrovi un maggiore equilibrio, un migliore bilanciamento delle forze, per evitare che anche il prossimo torneo si riduca ad un duello, ad una lotta fra pochissime lette, quando queste lette non sono addirittura due, come è avvenuto quest'anno. Un torneo simile a quello che si è appena concluso, che ripetiamo è stato esaltante soprattutto al vertice, non farebbe che danneggiare il nostro calcio maggiore. Gentili ascoltatori, chiudiamo il nostro collegamento da Marassi in attesa di riprenderlo più tardi per le consuete interviste. A te la linea, Roberto.

0: E con questa chiosa di Enrico Ameri si chiude il campionato 1976-77. Qualche anno dopo le milanesi esaudiranno, diciamo così, le speranze di Ameri, vincendo entrambe in successione i campionati del 1979 e del 1980. Ma chiudiamo con quel 22 maggio del 1977 con due interviste tratte da Domenica Sport di quel post partita a Giampiero Boniperti, presidente della Juventus, e a Gigi Radice, allenatore del Torino. Saluti da Ugo Coccia e a risentirci a presto.
1: Campioni d'Italia, tutti nella persona del presidente di Boniperti, che è qui al nostro microfono negli spogliatoi dopo questa partita entusiasmante, con un primo tempo che forse ha messo anche un po' di paura a Boniperti.
2: Sì, aveva paura, abbiamo avuto qualche occasione noi e qualche occasione la Sampdoria. Poi il secondo tempo invece direi che la reazione della Juventus, questo voler vincere, ha creato diverse occasioni, e finalmente data la prima, insomma, è quello che ha sbloccato poi la partita. Ecco.
1: Questa è stata indubbiamente la più bella giornata del campionato. Qual è stata la più brutta?
2: La più brutta sinceramente è stata Perugia. Non avrei mai pensato di trovare un odio di quel genere. Io capisco la lotta sportiva, ma la credine nello sport no, assolutamente.
1: Si può in questa occasione chiedere i progetti di Boniperti?
2: Ma vede, progetti non ne abbiamo ancora fatti. Quando una squadra, che io ringrazio veramente pubblicamente, lei è il suo grande allenatore, fa 51 punti in un campionato, vince una Coppa UEFA di quella potenza, di quella forza, e che progetti vuol fare? Speriamo che si mantengano sempre in salute, ecco.
1: Lei ha detto che la Coppa UEFA è il torneo più difficile del mondo, è vero?
2: Per me sì, assolutamente, perché sono 12 partite tiratissime e si gioca con veramente delle squadre molto forti. Ha visto il Manchester che ha battuto il Liverpool proprio ieri pomeriggio nella Coppa d'Inghilterra. Quindi noi il Manchester l'abbiamo trovato, abbiamo trovato il Manchester City che è finito secondo in classifica, e poi le squadre che sono appena dopo la prima sono quasi dello stesso livello della prima.
3: Benissimo, Radice ha ascoltato quanto ci stava proponendo dallo studio Guglielmo Moretti, cioè le esigenze che possono palesare quest'altro anno Juventus e Torino alla luce delle stagioni appena concluse.
4: Ma io i problemi della Juventus non è che voglio entrare in merito a questo problema della Juve dell'anno 21. Io devo dire che intanto devo ringraziare il nostro pubblico, che veramente ci ha fatto una dimostrazione di simpatia, penso, unica. Solo il nostro pubblico ce la poteva fare. Certo, siamo un po' rammaricati, d'altronde abbiamo condotto un campionato così all'avanguardia, abbiamo giocato anche bene, e questo così brucia un po', fa 50 punti e non vincere niente. Comunque il Torino, il grosso, per parlare appunto dell'argomento dell'anno 21, devo dire che il Torino il grosso dei rinnovamenti l'ha fatto l'anno scorso. È una squadra giovane, una squadra che sicuramente anche l'anno 21 così com'è sarà in grado di far bene, e in campo nazionale e in campo internazionale.
3: Ecco, io vorrei ricordare un momento particolarmente drammatico di questa ultima giornata del torneo. Qualche secondo dopo il gol di Bettega, e la notizia sugli spalti del Comunale di Torino si era già sparsa, ovviamente la voce di Ameri era arrivata alle 1000 radioline che erano presenti allo stadio, ha segnato Graziani il suo quarto gol, il suo secondo personale, il quarto del Torino, e rivolgendosi verso gli spalti, che ecco, ha trovato così degli spalti abbastanza interdetti, come se lui avesse commesso una marachella invece che fare un gran gol. E pensiamo che quello sia stato il momento più amaro di tutta la stagione di questo cannoniere, che si è comunque confermato il migliore d'Italia.
4: Sì, io sono soddisfatto per questa conquista che ha fatto, perché se lo merita, il ragazzo ha fatto un grandissimo campionato, e perché ha realizzato e come si è inserito nella squadra, come ha aiutato anche in azioni che non erano solamente offensive. Certo che c'è stato quel momento quando abbiamo sentito che la Juve stava vincendo, evidentemente è finita la partita e ci siamo resi conto che finiva un campionato. Sì, abbiamo tirato avanti, ma però insomma si vedeva nettamente che i ragazzi erano così, abbastanza delusi.
3: Ecco, Moretti mi stava chiedendo, come tu avrai ascoltato, se tu, sulla base della esperienza che hai avuto quest'anno in Coppa dei Campioni, reputi la Juventus all'altezza di affrontare un torneo così impegnativo senza eccessivi imbarazzi.
5: Per vincerlo, naturalmente.
4: Beh, intanto vediamo, che già sappiamo abbastanza che le squadre europee che si sono qualificate e che dovrà incontrare, certo che sono delle squadre ottime. Noi siamo stati eliminati dal Borussia difatti ha dimostrato che la squadra che è. Noi in quel momento eravamo un po' in difficoltà, non avevamo due giocatori, e questo è il grosso rammarico che abbiamo vissuto, perché io penso e sono certo che se fossimo stati così al completo in quel periodo, una partita tra noi e Borussia ci stava. Perciò io penso che la Juve, se non perde questa determinazione, se riesce a ripetersi, perché quest'anno anche per loro è stato faticoso e è stato molto difficile, ma può benissimo, forse vincere non credo tanto, però può benissimo andare avanti nei turni.
3: Ecco, per concludere, si è fatta molto letteratura, Gigi, sulla tua amicizia con Trapattoni. È un'amicizia autentica, sì, perché se così fosse, questa è una piccola nota che rende più lieve questo smacco finale, no?
4: Ma io sono soddisfatto, perché l'amicizia è una cosa importante e vale molto di più di qualche campionato vinto, sicuramente. E gli faccio i complimenti, perché è venuto a Torino, era un po' preoccupato, perché arrivare alla Juve era un fatto così.
3: Beh, poi tutti dicevano che sarebbe stato soltanto un interlocutore di comodo per Boniperti e non un allenatore vero, no?
4: Sì, c'era questa voce, ma lui l'ha smentita nettamente, perché poi io lo conosco, non è il tipo che possa soggettarsi a certe situazioni. Comunque ha vinto, ha fatto un grosso risultato in campo europeo e nel campionato, perciò spero che mi inviti a brindare.

0: Buonasera a tutti quanti, 22:32 a Radio 2, questa è Planet Rock, benvenuti da Rupert
1: e Gennaro Iannucilli. Che bello, sono di nuovo qui in questo studio in compagnia di Rupert e in compagnia soprattutto di tutti voi sintonizzati sulle frequenze appunto di Radio 2, come testé ha detto il collega.
0: Hola, anche oggi iniziamo un po' con un po' di anticipo. Oggi ultima giornata, cosa abbiamo? Abbiamo una cornucopia di novità.
1: Cornucopia totale, novità di tutti i tipi che poi appunto sentirete. Iniziamo però un po' morbidi stasera, Un po' morbidi.
0: Un po' come abbiamo fatto ieri sera. Ieri sera abbiamo iniziato con del reggae e allora è arrivata in segreteria telefonica al 320 1715 prefisso 06 una telefonata che ci chiedeva, anonima purtroppo, mi raccomando, lasciate sempre il
1: nome,
0: il vostro
1: almeno,
0: nome,
1: dai,
0: così almeno
1: no,
0: sappiamo
1: uno
0: con
1: pseudo.
0: A chi rispondiamo. Comunque una telefonata che ci chiedeva, ma il primo pezzo col quale avete aperto ieri sera, che cos'era? Quel bel pezzo reggae cantato da una gentile fanciulla era Addis Dub degli Armageddon, scritto Armageddon, che sono un gruppo reggae di Bristol. Trovare i dischi di Armageddon è un po' difficile, questo brano lo si può recuperare sulla compilation che si intitola Dub Out West 1 Roots Cultivatas,
1: che contiene varie tracce, tutte belle mi sembra, l'abbiamo già passate, l'hai passate
0: molto,
1: già,
0: molto bella. C'è una, praticamente un bel sorriso felino di un leone terrificante in copertina.
1: Quello è un sorriso?
0: Secondo me
1: non
0: si
1: mi
0: fa...
1: sembra dato sorriso, ma arrabbiato, un leone veramente inferocito.
0: Comunque sì, una compilation Roots Cultivatas su etichetta Armageddon Sounds.
1: Benissimo, allora iniziamo subito con la nostra selezione musicale che durerà fino alle ore 23:30 più o meno. Il primo pezzo ce lo mette Rupert.
0: Catatonia, nuovo album, si intitola Way Beyond Blue, e allora ci ascoltiamo You've Got A Lot To Answer For. Buon ascolto.